0: città, una sola voce. 6023.
1: Sono le 2.
2: Più o meno.
3: Radio 6023. Stay Rock.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
5: Allora, noi siamo associazione Il Meglio di Te, ci occupiamo principalmente di realizzare progetti nel West Bengala, in India. Principalmente l'attività è dedicata ai bambini, all'educazione, all'istruzione e nei vari villaggi per quanto riguarda i servizi minimi che sono l'illuminazione, il cibo, i vaccini e quant'altro.
2: Qua vedo tantissimi bellissimi pupazzetti fatti a maglia, li avete fatti voi?
5: Sì, li fanno i nostri volontari durante i nostri laboratori che si fanno settimanalmente.
2: Perfetto, mi può lasciare qualche contatto così i nostri ascoltatori possono informarsi un po' di più?
5: La mail, il cellulare?
2: Sì, se avete magari una pagina Facebook, un sito.
5: Allora, la pagina Facebook è Il Meglio di Te. E per quanto riguarda lascio anche la PEC, che è il meglioditè.22@pec.it. L'indirizzo mail invece è il meglioditè.22@gmail.com.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
6: Minasan, ようこそ。世界中が待ちに待ったピチカート5の新しいアルバムがようやく完成しました。題してハッピーエンドオブザワールド。いつもチャーミングな野宮真紀さんと、いつも愉快な小西康晴さんがお届けする、それはもうたまらなくハッピーで愛らしい音楽の贈り物。決してあなたを飽きさせることはありません。楽しいドライブにも、そしてうっとりするような恋人たちの時間にも。それではどうぞ皆さん、最後

0: In Italia ci sono più di 1.800.000 invisibili. Sono anziani fragili, soli, con malattie croniche e che non possono permettersi cure private. Noi di Vidas li vediamo e li aiutiamo con assistenza sanitaria domiciliare gratuita e tanta umanità. Aiutali anche tu. Dona ora al 45583. Fallo adesso. 45583.
1: Ahmed, a tuo dad da venire qua.
2: Adesso arrivo, non rompere.
1: Ciao, sono Ivano Marescotti e faccio l'attore.
2: Io sono Ahmed e faccio il bambino.
1: Ahmed ha 8 anni, è nato in Italia, frequenta scuole italiane, parla italiano come i nostri figli. Ma per la legge non è italiano, potrà diventarlo solo a 18 anni, ma non è detto. Vi pare giusto? Io firmo per dare la cittadinanza italiana a chi in Italia è nato o ci cresce. Firma anche tu.
2: L'Italia sono anch'io. Campagna per i diritti di cittadinanza. www.l'italiasononanch'io.it.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
4: Noi siamo SOS Santiago Obiettivo Salute e siamo un'organizzazione di tutela ambientale, quindi ci occupiamo a 360 gradi di quello che appunto è l'ecosistema, nel senso sia dell'ambiente, degli animali, il verde pubblico. E in questo periodo abbiamo un progetto didattico che appunto serve a sensibilizzare i ragazzi al rispetto animale. Io rispetto gli animali e tu, Silvi. Si chiama proprio, andiamo per le scuole appunto a dedicare un'ora, diciamo a partire da dicembre, a presentare questo progetto dove si proiettano dei video appunto e poi c'è un'interazione con i ragazzi, insomma è una cosa molto...
5: Per chi è interessato a un'organizzazione del genere, come può trovarvi? Avete un sito internet? C'è anche una sede accessibile ai civili?
4: Noi siamo a Santiasi, la nostra sede sociale è in Corso 2 Giugno e sì, siamo su Facebook sostanzialmente, c'è anche un contatto telefonico dove rispondo io, ecco.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
6: 62.3
7: 6020 che?
8: 60.23
7: 6023
6: 6023, importante, non è come lo dici, basta che ci ascolti.

0: ancora voi. 6023.
1: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
2: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è. E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
3: Biotestamento. Informati su vidas.it.
2: Scelgo adesso. Adesso che posso.
4: Radio 6023. 6023.

0: Radio 6023 aderisce al progetto Alza la tua voce contro tutte le mafie, per ricordare tutti gli eroi che hanno dato la loro vita per dare a noi un futuro migliore. Le vostre idee camminano sulle nostre gambe.
1: Sono morti per noi e abbiamo un grosso debito verso di loro. Questo debito dobbiamo pagarlo gioiosamente, continuando la loro opera, rifiutando di trarre dal sistema mafioso anche i benefici che possiamo trarne. Anche gli aiuti, le raccomandazioni, i posti di lavoro, facendo il nostro dovere. La lotta alla mafia, il primo problema da risolvere nella nostra terra bellissima e disgraziata, non doveva essere soltanto una distaccata opera di repressione, ma un movimento culturale e morale che coinvolgesse tutti, e specialmente le giovani generazioni, le più adatte a sentire subito la bellezza del fresco profumo di libertà che fa rifiutare il puzzo del compromesso morale, della indifferenza, della contiguità e quindi della complicità. Ricordo la felicità di Falcone quando in un breve periodo di entusiasmo egli mi disse: la gente fa il tifo per noi. E con ciò non intendeva riferirsi soltanto al conforto che l'appoggio morale della popolazione dà al lavoro del giudice. Significava qualcosa di più. Significava soprattutto che il nostro lavoro stava anche smuovendo le coscienze.
0: Paolo Borsellino.

0: film, troppe serie alla TV. Ma sai che me ne sbatte, bra, io sono Medellin, Don Medellin.
1: E ricordo ancora i discorsi di te coi tuoi amici giù in piazza. Di

0: Stai ascoltando la maratona di Eurofonica, l'omaggio delle radio universitarie per onorare le parole e la passione di Antonio Megalizzi. Non fermiamo questa voce.
1: E benvenuti, buonasera, 29esima puntata di Eurofonica in diretta da tutte le radio del circuito Raduni. Ciao Alice.
2: Ciao Fabiano.
1: Ciao Alberto alla regia, qui in diretta dagli studi di Radio Eco. Cominciamo subito una puntata con tanta canna al fuoco come al solito nostro ogni settimana. Subito primo tema, il tema forse più caldo di questa settimana, come sempre ormai da un po', l'immigrazione. In particolare il ruolo della Turchia e dell'Unione Europea, vero Alice?
2: Esatto, in particolare il fatto che questo accordo, ovviamente, come volevasi dimostrare, ai migranti non piace. E a dimostrarlo sono proprio gli eventi che si sono verificati lo scorso venerdì nell'isola di Chios, in Grecia, in cui 300 migranti hanno infatti deciso di aprire un varco nel recinto di filo spinato che circonda l'hotspot, che diciamo li accoglieva, per poi dirigersi in marcia verso il porto. E questa protesta, che si è conclusa con anche il lancio di lacrimogeni da parte della polizia e alcuni manifestanti feriti, però diciamo in qualche modo ha il merito di evidenziare quali sono i punti critici di questo accordo. E innanzitutto si tratta di problematiche che possiamo definire pratiche, perché ad esempio possiamo chiederci direttamente quanto tempo ci vuole per concedere oppure respingere una domanda d'asilo.
1: Certo.
2: Ci vuole tantissimo tempo, perché bisogna innanzitutto intervistare il richiedente, poi procedere con la valutazione della domanda, che questa valutazione si conclude ovviamente con una risposta positiva o negativa, e in caso di risposta negativa poi dobbiamo anche aspettarci che il richiedente ovviamente faccia ricorso. Il tutto è moltiplicato per migliaia di persone. Ed è chiaro che con cifre del genere ovviamente le tempistiche non possono essere veloci, e soprattutto non ci si può aspettare che tutto venga condotto in maniera diciamo minuziosa e con attenzione.
1: E poi diventa complesso soprattutto per i paesi di prima accoglienza come la Grecia, che di fatto sono un paese fallito, in difficoltà economica, quindi forse richiedere anche questo sforzo ancora più grande per la Grecia, che già ha problemi per conto suo nella politica interna, mi sembra anche tosta come situazione per i greci, ma anche per l'Italia in realtà, che è un altro dei paesi di prima accoglienza.
2: Esatto, il rischio infatti è proprio questo, cioè che questi hotspots si trasformino in una sorta di limbo, però un limbo veramente troppo affollato, e soprattutto ci si renda conto che i funzionari addetti proprio a svolgere queste pratiche siano in realtà insufficienti. Infatti proprio lunedì scorso sono partiti i primi respingimenti, ma nonostante appunto si siano svolti in maniera molto ordinata e tranquilla, in realtà un articolo del Guardian uscito proprio ieri ha già evidenziato che secondo l'UNHCR 13 persone sarebbero state in realtà respinte in Turchia senza però essere state registrate prima, si dice per errore.
1: Dal governo greco questo.
2: Esatto.
1: Dal governo greco. Però una delle domande che allora a questo punto mi viene di farti è: ma hanno senso questi hotspot? Possono essere una soluzione al problema del riconoscimento? Servono secondo te?
2: Avrebbero un senso nella teoria, ma se il mondo sarebbe quello perfetto ideale in cui ci piacerebbe vivere, ovviamente.
1: Quindi tu dici è più utopistica che in realtà una questione come quella degli hotspot Italia e in Grecia?
2: È molto più utopistica, proprio perché secondo quanto dice il regolamento di Dublino le persone devono essere registrate per appunto vedere se possono essere destinatarie dello status di rifugiato. Quando le persone non vogliono rimanere nello stato di primo arrivo, cercano in qualche modo di scappare senza essere prima registrati. E oltretutto, quello che è una cosa, diciamo un altro punto critico dell'accordo, è il fatto che i respingimenti vengano proprio effettuati in direzione della Turchia, paese considerato dall'Unione Europea sicuro, ma in realtà diciamo in fatto a diritti umani non è che possiamo definirlo proprio in
1: no,
2: questo
1: no,
2: modo.
1: No, anche le vicissitudini di Erdogan. Ma a proposito di immigrati, c'è da considerare anche il ruolo dell'Austria degli ultimi giorni, perché le truppe di Vienna sono in questo momento stanziate sul Brennero, addirittura per bloccare i flussi migratori. Ce ne parla Antonio Megalizzi.
3: Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
4: Eurofonica. Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
5: Mai come oggi il confine del Brennero si era rivelato tanto cruciale nella diatriba tra gli stati membri per la gestione del flusso dei migranti. Da una parte c'è l'Austria, che ieri, per mezzo del suo ministro della difesa Hans-Peter Daskosil, ha annunciato l'arrivo delle proprie truppe al confine, in pieno stile guerra mondiale, per presidiare l'ingresso del paese. Al momento sono pronti 100 uomini, ma il numero potrebbe crescere presto. Il ministro degli interni, Johanna Mikl-Leitner, ha dichiarato che rafforzerà il presidio nei pressi della frontiera del Brennero e in tutto il confine meridionale, perché è convinta che con la bella stagione i migranti aumenteranno e sarà sempre più complicato gestirne il flusso. Dall'altra parte l'Italia, inerme di fronte all'arrivo sempre più sostanzioso di profughi e all'incapacità del tutto europea, perché per una buona volta la colpa non è solo nostra, di pianificare una soluzione che badi al bene del continente e non delle poche nazioni del centro Europa che ancora adesso fanno pressione all'Austria affinché tenga a bada la spinta migratoria proveniente dal bel paese. Ogni tanto il ministro degli interni Alfano annuncia nuovi incontri, nuovi progetti e qualche soluzione a portata di mano, alla quale chissà perché nessuno prima aveva mai pensato. Così si ritorna alle discussioni da talk show e alle responsabilità da redistribuire a tutte le forze politiche, per poi finire con la colpa che è tutta nostra perché vendiamo le armi e facciamo le guerre nei paesi dei poveri disgraziati che bussano alla nostra porta. Nel mezzo l'Euregio, una macroregione formata da Trentino, Alto Adige e Tirolo, riconosciuta da Bruxelles e dai governi dei rispettivi paesi. Paesi che stanno discutendo sulla chiusura del nodo che più di tutti rende possibile la cooperazione economica tra le diverse regioni, e cioè il Brennero. Dal piccolo comune altoatesino sfrecciano ogni anno 10 milioni di veicoli e 40 milioni di tonnellate di merci. Un sacco di soldi per l'Euregio che, a mezzo della voce dei propri presidenti, chiede clemenza all'Austria e sostegno all'Italia per poter ribaltare una situazione che non dà segni di miglioramento. Anzi, se per i primi controlli gli automobilisti al confine potevano perdere anche una mezz'ora, i tempi delle prossime traversate sulle Alpi tirolesi potrebbero moltiplicarsi. Non a caso il Brennero è diventato sede di protesta domenica scorsa, dove gruppi europeisti hanno manifestato al grido di No Borders, avvicinandosi al confine fino alla carica della polizia austriaca, che non ha risparmiato l'uso di manganelli e spray urticanti per allontanare la folla urlante. Due giorni prima, qualche chilometro più a sud, decine di migranti hanno occupato una delle strade principali di Trento, bloccandone il traffico. La richiesta ufficiale prevedeva l'uso dei contanti al posto del buono pasto offerto dalla provincia di Trento, che, per mezzo del suo presidente Rossi, ha punito l'accaduto, definito inaccettabile, con l'espulsione di 9 dei manifestanti, tutti provenienti dall'Africa centrale. Una buona fetta di politica locale chiede la netta distinzione tra migranti economici e rifugiati, la popolazione inizia ad assistere attonita a scene inedite per il Trentino, mentre la nazione confinante piazza l'esercito a pochi chilometri dalle proprie case. Una nazione alla quale poco importa di Napolitano, che ricorda con gioia l'abbattimento di quello stesso confine, o del Papa, che si era detto contrario ai nuovi muri, o dell'Europa stessa, che era nata da un sogno dal quale forse ci stiamo risvegliando un po' tutti. Antonio Megalizzi per Eurofonica Trento.
6: Eurofonica. Stai ascoltando la maratona di Eurofonica, l'omaggio delle radio universitarie per onorare le parole e la passione di Antonio Megalizzi. Non fermiamo questa voce.
7: E benvenuti alla 22esima puntata di Eurofonica. Siamo in onda su tutte le radio del circuito Raduni. Qui a condurre oggi con me c'è Rossella Biaggi. Grazie per essere sempre qui con noi.
8: Ciao a tutti, vi ricordiamo anzitutto che ci potete seguire ovviamente su tutte le radio del circuito Raduni. Ma ovviamente se vi doveste perdere la puntata la potete trovare direttamente sul sito multilingua eurofonica.eu/Italia. Qui trovate tutti i contenuti con le interviste da noi realizzate. Puntata molto interessante oggi, vero Andrea?
7: Sì, parliamo di comunicazione e trasparenza nell'Unione Europea, vogliamo sapere il ruolo dei media e quindi lo affronteremo in tutte le sfaccettature possibili. Partiremo dalla libertà di stampa con Sabrina, ma parleremo anche di come l'Unione Europea viene raccontata in senso positivo e negativo, e soprattutto sarà tra i tanti focus che sentiremo molto interessante quello sulla nuova legge della privacy dell'Unione Europea. Ma partiamo con Sabrina.
8: Esatto, io direi proprio di partire con il nostro collegamento con la nostra Sabrina da Roma 3 Radio e di chiederle appunto che cosa si sta muovendo all'interno dell'Unione Europea a proposito di stampa.
9: Ciao a tutti, bentornati, bentrovati. Io partirei innanzitutto con una parte un po', diciamo così, enciclopedica, no? Ricordando che quello che è un principio che forse diamo un po' tutti per scontato, cioè il principio di libertà di espressione e pluralismo dei media, è tutelato dall'articolo 11 della Carta di Nizza, cioè la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, e quindi è uno dei diritti inalienabili su cui si fonda la nostra comunità. Eppure il rapporto 2015 di Reporters Without Borders, cioè l'organizzazione non governativa internazionale che ha come obiettivo proprio monitorare e difendere la libertà di stampa, non sembra darci buone notizie sulle condizioni di salute di, appunto, della libertà di stampa nel nostro vecchio continente. Anche se sono europei i paesi che restano costanti in testa alla classifica mondiale dell'organizzazione non governativa, cioè Finlandia, Norvegia e Danimarca, che si distinguono per la qualità della libertà di stampa appunto nei loro territori, i restanti stati membri dell'Unione Europea, per quanto riguarda loro, ecco, diciamo che si registra un calo. Reporters Without Borders segnala tra le cause di questo calo il fatto che l'Unione Europea non abbia nel suo diritto sulla concorrenza una legge che ne escluda i media. Per capirci, l'Unione Europea non fa differenza tra una testata e un'azienda di import-export, per cui i grossi gruppi editoriali rischiano inevitabilmente di soffocare quelli piccoli, a discapito ovviamente del pluralismo. Un'altra accusa mossa all'Unione Europea è di non avere leggi in merito alle modalità di finanziamento pubblico ai media e ancora di non aver imposto né la trasparenza nelle nomine dei dirigenti dei media pubblici né l'indipendenza di questi dalle autorità politiche nazionali.
8: Ecco, e la domanda che mi viene proprio spontanea è: ma proprio questa assenza di regole chiare oggi risulta particolarmente significativa, soprattutto se guardiamo a quello che sta succedendo in alcuni paesi dell'Unione Europea. Faccio proprio il caso, l'esempio della Polonia.
9: Esatto, Rossella, perché come sapete la Polonia sta facendo parlare molto di sé, soprattutto a partire da ottobre, quando le elezioni hanno portato al governo polacco il partito euroscettico di destra Legge e Giustizia, che si è subito dato da fare con delle manovre che non sono piaciute, anzi hanno allarmato parecchio l'Unione Europea. Il rapporto, diciamo, della Polonia con i media non è mai stato sereno, a dire il vero, come riporta anche l'Osservatorio Europeo sul giornalismo. Diciamo che tutti i governi polacchi, dalla caduta del muro ad oggi, sono stati accusati di trattare i media pubblici come meri strumenti di propaganda.
8: Ecco, e bisogna dire che l'opinione pubblica europea su questo tema è molto preoccupata proprio da queste riforme introdotte, tanto da aver spinto per la prima volta l'Unione Europea ad avviare una procedura di supervisione sulla Polonia. Ma perché sono così tanto preoccupati?
9: Sì, infatti, oltre appunto a quella che è una caratteristica dei media polacchi e del rapporto del governo con i media polacchi, la legge approvata da quest'ultimo governo, Legge Giustizia, che tra l'altro è stata approvata già da prima della fine del 2015, che cosa ha di preoccupante? Il fatto che ha sciolto con effetto immediato tutti gli organi direttivi della televisione e della radio pubblica polacca, affidando la nomina dei nuovi dirigenti direttamente al governo, per la precisione al ministro del tesoro. Quindi niente più concorsi. Il governo si è di fatto dato il potere di assumere o di licenziare qualsiasi giornalista in qualsiasi momento. Queste decisioni quindi non passeranno più, come invece accadeva prima, sotto la supervisione del Consiglio Audiovisivo, il National Broadcasting Council, scusate, che è appunto l'organo indipendente istituito dalla Costituzione polacca, che fino a poco tempo fa, fino a prima di questa legge, aveva il compito di supervisionare tanto il settore audiovisivo pubblico quanto quello privato. Quindi praticamente questa norma stabilisce l'asservimento dei mezzi di comunicazione pubblici alla linea di governo, cosa che è dimostrata anche dalla cancellazione o sostituzione nei palinsesti di programmi considerati critici nei riguardi del neoeletto governo. I media pubblici rischiano di diventare, così come ha detto uno dei giornalisti licenziati, proprio il ministero della propaganda. Si è espresso in tal senso anche lo European Broadcasting Union, che ha dichiarato che si tratta di un passo profondamente retrogrado che danneggerà profondamente il servizio pubblico nel paese. Oltretutto, le spiegazioni che il governo polacco ha dato in merito a questa riforma sono controverse. Sarebbe stata pensata, infatti, proprio per limitare la parzialità che i media pubblici avevano durante la precedente legislatura di sinistra. Ovviamente l'eco di queste prese di posizione del governo populista risuona soprattutto tra i polacchi, che sono i primi ovviamente a percepire il pericolo in cui si trova la loro democrazia. Grandi manifestazioni pacifiche infatti sono state promosse all'indomani dell'approvazione della legge sui media e già prima in merito alla legge altrettanto controversa sulla Corte Costituzionale. In particolare è nato il Comitato per la Difesa della Democrazia lo scorso novembre via web, una comunità che ha visto l'adesione di migliaia di persone. però non dimentichiamo che sono stati i polacchi stessi a votare e a far vincere alle elezioni scorse il partito euroscettico, che tra l'altro è quello che ha ricordato proprio il primo ministro polacco nell'occasione del suo discorso davanti al Parlamento europeo, che noi vi abbiamo raccontato a gennaio da Strasburgo. Quindi insomma il paese è diviso in merito.
8: Ecco, e per chiudere allora questo interessantissimo approfondimento, l'Unione Europea si esprimerà appunto in merito a marzo, giusto?
9: Sì, esatto, ma la questione polacca non è l'unica alla quale l'Unione Europea deve fare attenzione, perché proprio di questi ultimi tempi un altro pericolo per la libertà di stampa è quello che si sta verificando in Turchia. La Turchia, come sapete, come sappiamo, è il paese candidato ormai da anni all'ingresso nella Comunità Europea. Questa candidatura sembra sempre più lontana proprio a causa di queste gravissime accuse che adesso riguardano anche gli attentati alla libertà di stampa. L'ultimo atto di questi attentati è stato lo scorso novembre l'arresto del direttore e del caporedattore del quotidiano Cumhuriyet, cioè Kandundar e Erdem Gül. La loro colpa sarebbe quella di aver realizzato un'inchiesta sul traffico di armi verso la Siria, che vedrebbe coinvolti alcuni rappresentanti dello Stato. Quindi insomma l'Unione Europea di sicuro deve tener conto anche...
8: Deve vigilare appunto sulla situazione, sono assolutamente d'accordo. Beh, noi ringraziamo Sabrina per l'approfondimento che ci ha voluto regalare, veramente molto interessante. Noi continuiamo, non prima di aver sentito una bellissima canzone, Claudia is on the Soul, Fast Sailor Wind. And the stars. Claudia is on the sofa, Stellar Wind, bellissima canzone, no?
7: Bellissima come i focus che sentiremo adesso, in particolare quello di Antonio Megalizzi che ci ha raggiunto al telefono. Ciao Antonio.
10: Ciao, ciao, buonasera.
7: E oggi ci parlerai del ruolo dei media di Stato, BBC, Rai, all'interno dell'Unione Europea. Che cosa hai scoperto?
10: Esatto. Ma siamo andati a cercare un po' che tipo di rapporto troviamo tra Unione Europea e media di Stato. C'è da dire subito che, a dispetto di tutte le varie ferre regolamentazioni, sapete, dell'Unione Europea sui media, le TV pubbliche non hanno molto da lamentarsi, specie perché nel trattato di Amsterdam addirittura, cioè non mettono addirittura nel trattato, viene riconosciuto a loro il ruolo primario nel rispondere alle esigenze democratiche, sociali e culturali dei cittadini, ma soprattutto evitare che il settore sia dominato da un monopolio o da poche società. Infatti noi abbiamo un bel duopolio, non è che stiano lavorando così bene, però cosa c'è da dire? Sicuramente la Commissione Europea riesce a monitorare in maniera molto dettagliata tutte queste sovvenzioni statali,
7: ma ci sono
10: delle varie normative.
7: Appunto, ci sono delle normative?
10: Sì, ovviamente ce ne sono, le norme sono quelle che avrete sentito sì da quando siete piccoli. Ci sono delle regole comuni sia per le TV pubbliche che private, abbiamo la protezione dei minori, salvaguardia del pluralismo dei media, combattere l'odio razziale, le solite cose che sentiamo sempre. E ci sono anche dei tecnicismi, per esempio le restrizioni di tempo dei contenuti pubblicitari, per esempio ci sono i 12 minuti all'ora di spot pubblicitari, voi lo sapete benissimo, li potete inserire in radio, ad esempio.
7: Sì, ci sono tantissime leggi, anche molto particolari, però come sempre tradizione italica che non vengano rispettate, ma non siamo solo noi, vero?
10: Esatto, non è solo una tradizione italica, mi ha preceduto Sabrina che ha parlato della Polonia, in effetti proprio per questo vengono spiegate le tensioni momentanee tra Unione Europea e Polonia, perché appunto il governo Kaczynski ha messo più di una mano sul controllo delle televisioni polacche, e insomma Timmermans, questa cosa, che è il vicepresidente della Commissione Europea, non è che sia andata molto bene. Però le polemiche, come dicevi tu, sono anche italiane. Tu hai intervistato per primo Roberto Fico nei nostri microfoni in Parlamento Europeo, che si trovava lì per denunciare davanti all'Unione Europea una Rai detta sua e del suo partito fascista. Potete sentirlo tra l'altro al podcast su eurofonica.it EU. Riguardo ovviamente poi ai vari rapporti tra Stato e televisioni pubbliche, siamo andati a vedere quanto spendono, perché tu, Andrea, sicuramente, che sei molto legato al denaro, ti lamenterai, anzi sicuramente tu non lo paghi il canone Rai, no?
7: No, lo pago e ringrazio anche la tua segnalazione alla finanza di ieri.
10: Ok, no, penso che io lo pago invece, sono 113 euro che in realtà sai che non è così alto come canone rispetto agli altri stati europei. Se la passano decisamente peggio, ti direi di evitare la Danimarca, l'Austria e la Svezia, perché loro spendono tra 327 e 238 euro all'anno per guardare le loro TV pubbliche. E nel Regno Unito la BBC costa 179 euro. In Germania le TV pubbliche, che sono tedesche diverse, sapete, loro hanno tutti i Länder e cose così, costano 215 euro l'anno, in Francia 113 euro. Però noi abbiamo questo fantastico, non è primato, siamo comunque nel podio, perché l'Italia si registra, e qua vorrei un bel applauso, come la seconda evasione più alta dell'intera Unione Europea, perché più di 30% dei nostri concittadini non paga il canone e ci precede solo la Polonia.
7: Beh, diciamo che ci piace stare in queste classifiche, sicuramente non andrò a vivere in tutti quei paesi che hai citato, però si sa, noi giovani non ci informiamo solamente in televisione, vero?
10: Esatto, perché questa è la preoccupazione più grande degli stati membri, perché dicono, va bene, noi vi diciamo, la televisione insomma rispetta le norme dell'Unione Europea, i principi di neutralità, facciamo tutto il possibile perché non si cada nel monopolio, però ragazzi, ma internet? Ci avete mai pensato? Perché ci ha pensato la EBU, che è la European Broadcasting Union, che si è riunita nel 2015 a chiedere all'Unione Europea, tramite tra l'altro una formale dichiarazione, una cosa molto seria, di prestare un po' di attenzione alla neutralità della rete, la famosa net neutrality, perché come sapete la rete, il server, cioè internet, è qualcosa di così astratto e possiamo dire anche anarchico, che è difficile da gestire e da regolamentare, perché i server, per esempio, di Google sono e di Facebook sono in America, e quindi magari stanno a leggi americane, e quindi l'Unione Europea riscontra molta fatica. E queste richieste sono entrate nel programma di lavoro 2016 del Parlamento Europeo, che però ancora non riesce a far fronte a tutte le preoccupazioni degli addetti ai lavori e dei colossi di internet, che giustamente vogliono la sua parte. Quindi possiamo concludere dicendo che se la televisione rimaneva un oggetto quasi più concreto di trattativa tra lo Stato membro e l'Unione Europea, l'astrattezza e questa internazionalità di internet rende davvero complicato la sua regolamentazione. Quindi diciamo che questa sarà la sfida del futuro.
7: Una sfida che vogliamo vedere e che seguiremo sempre su Eurofonica. Grazie Antonio per essere stato qui con noi.
6: Stai ascoltando la Maratona di Eurofonica, l'omaggio delle radio universitarie per onorare le parole e la passione di Antonio Megalizzi. Non fermiamo questa voce.
11: Sopravvissuti, ve l'ho detto che le canzoni di oggi sono tutte interamente dedicate
12: un po'
11: a
12: nostra,
11: me.
12: Dai.
13: Sì, non è soltanto tua, non ti prendere tutte le canzoni.
11: Niente, ragazzi, la verità è che nella redazione di Eurofonica siamo tutti egocentrici, per cui è un dato di fatto. E io ne approfitterei.
13: Ne approfittiamo per salutare tutti i nostri colleghi che hanno collaborato in toto in questa puntata, perché
12: come
13: ci sono stati i loro contenuti.
12: Una collaborazione da parte di tutti, quindi sempre bello.
11: Ma fra l'altro distribuita, perché come avete sentito abbiamo avuto un sacco di contenuti registrati durante il Festival del Giornalismo. C'era Andrea Fioravanti, che ci teneva un sacco ad essere salutato personalmente, perché poi lui ha realizzato veramente tantissime interviste che vi invitiamo anche ad andare a vedere ad ascoltare, sì, online,
13: certo.
11: Però poi salutiamo tutti quanti perché sono sempre fantastici e
13: noi dobbiamo chiudere,
11: andare.
13: No? Il tempo stringe, e allora cosa ci ascoltiamo prima di salutarci?
11: Beh, ovviamente
12: le EU Skills, come sempre.
11: Che sono quelle che, cioè, vi diamo le dritte per tutti i bandi e le cose che ci riguardano noi come studenti, tirocinanti e quant'altro all'interno dell'Unione Europea. Il servizio è realizzato da Antonio Megalizzi. Salutiamo tutti quanti, grazie per essere stati con noi e ovviamente
13: a voi.
11: Appuntamento con Eurofonica.
12: Alla prossima settimana.
14: EU Skills, la nuova rubrica di Eurofonica che vi segnala bandi, borse di studio e stage nell'Unione Europea.
15: Eurofonica, su tutte le radio del circuito Raduni.
16: Nuovo appuntamento con le EU Skills, i bandi, le opportunità e le offerte più allettanti direttamente dalle casse dell'Unione Europea. Partiamo col botto, vi ricordate il Consiglio Europeo? L'edificio che ospita l'assemblea dove si riuniscono Cameron, Renzi, Hollande, la Merkel e gli altri capi di Stato europei? Beh, potreste lavorarci almeno 5 mesi mandando la vostra candidatura in francese o in inglese entro agosto 2016, registrandovi al sito del Consiglio europeo. Ma attenzione, ogni anno vengono inviate 4.000 candidature e solo 100 ragazzi vengono assunti. I candidati prescelti riceveranno un'email con l'offerta di 1.096 euro mensili, non 1.095 e neanche 1.097. State attenti però, pare che per un assurdo bug informatico le email del consiglio finiscano sempre in spam, come fossero pubblicità di Groupon. Nel caso non foste tra i 100 fortunati, non disperate, potrete sempre inviare una nuova candidatura per la tornata successiva. Info e dettagli al sito www.consilium.europa.eu. E se siete a caccia di un'estate scoppiettante ma non siete tipi da Ibiza o Formentera, vi consigliamo di volare a Parigi e frequentare la Summer School European Negotiation. Dal 4 al 16 luglio sperimenterete esperienze di negoziazione multilaterale. Che significa? In pratica simulerete le sedute del Parlamento Europeo, avrete contatti con praticanti provenienti da diverse organizzazioni, andrete a Bruxelles per conoscere dal vivo le istituzioni e vivrete in un campus nel cuore di Parigi. Avete tempo fino al 30 maggio per iscrivervi, ma i più svelti, coloro che invieranno la domanda entro il 30 di aprile, riceveranno uno sconto sul costo dell'iscrizione. Sono ammessi solo studenti di master. Per informazioni visitate il sito www.esec.edu. E se amate la natura e le gelide temperature baltiche, inviate immediatamente la vostra candidatura a svei@incoweb.org per volare in Lituania e lavorare nel parco regionale Tituvenai. Dal 5 maggio al 5 novembre 2016 vi occuperete del monitoraggio delle specie protette, di cooperazione con gli enti locali e di attività a stretto contatto con turisti e organizzazioni per la salvaguardia dell'ambiente. Vi basterà inviare CV, lettera motivazionale in inglese e aspettare, ma non troppo. La deadline per le candidature è fissata per il 14 di aprile. Significa che, vista la partenza inizio maggio, entro pochi giorni i prescelti verranno contattati. E con Tituvenai è tutto, l'appuntamento con le U-Skills torna la prossima settimana. Antonio Megalizzi per Eurofonica Trento.
17: Eurofonica.
18: Eurofonica.
17: Eurofonica.
15: Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
4: Eurofonica. Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
17: Eurofonica.
19: Più di 30 radio studentesche francesi di Radio Campus France.
1: E altrettante radio universitarie in Spagna nel network ARU.
20: Senza contare le portoghesi RU FM e RUM Radio.
21: E Kids FM in Germania.
22: È un programma che giunta nelle radio universitarie du Min e do Algarve.
17: Eurofonica.
19: Insomma, oltre 90 radio universitarie per un audience studentesco e giovanile impressionante.
4: Stiamo parlando della prima redazione europea di media universitari e studenteschi.
16: Insieme per parlare di Europa, diritti, cittadinanza e confrontarsi su nuove pratiche di giornalismo.
23: Uniti nella diversità.
4: Progetto promosso e finanziato dal Parlamento Europeo.
24: Stai ascoltando la maratona di Eurofonica, l'omaggio delle radio universitarie per onorare le parole e la passione di Antonio Megalizzi. Non fermiamo questa voce.
25: Ma chi ci sta dietro? Chi sta dietro la PSC?
26: I principi e gli orientamenti generali della politica estera e di sicurezza comune sono definiti dal Consiglio europeo, che in pratica individua anche le strategie comuni che devono essere messe in atto. Poi, sulla base delle indicazioni del Consiglio europeo, è il Consiglio dell'Unione europea che prende le decisioni necessarie per agire, e lo fa o attraverso delle azioni comuni, che sono quelle che riguardano specifiche situazioni dove poi è necessaria l'azione operativa di tutti gli Stati membri, oppure attraverso le posizioni comuni, che definiscono la posizione che ha l'Unione Europea su una specifica questione e indicano così le linee guida generali a cui le politiche estere degli Stati membri poi devono conformarsi. La PSC poi è messa in atto dall'Alto Rappresentante per gli Affari Esteri e la Politica di Sicurezza, che è come una sorta di mandatario del Consiglio dell'Unione Europea. Il ruolo che fra l'altro dal 2014 è ricoperto dall'italiana Federica Mogherini ha la funzione di rappresentanza e praticamente permette all'Alto Rappresentante di contribuire con le sue proposte all'elaborazione della PSC e di coordinare gli aspetti civili e militari delle missioni.
0: Ma in sostanza, quindi, cosa fa l'Unione Europea per potersi difendere?
26: Allora, diciamo che l'Unione Europea non ha un esercito permanente, però all'interno della PSC è prevista la PSDC, che sarebbe la politica di sicurezza e di difesa comune, che riguarda gli aspetti che sono legati alla difesa e alla gestione civile e militare delle crisi nel quadro della politica comunitaria. In pratica, l'Unione Europea può utilizzare mezzi civili e militari al di fuori dell'Unione Europea, però per il mantenimento della pace, per la prevenzione dei conflitti e per il rafforzamento della sicurezza internazionale. Poi i tipi di missione che, diciamo, possono essere svolte all'interno di questa PSDC sono le operazioni comuni di disarmo, le azioni di consulenza e assistenza militare, la prevenzione dei conflitti e il mantenimento della pace e la gestione delle crisi, in pratica ristabilendo la pace, per esempio, in seguito ad un conflitto.
25: E ci fai qualche esempio di queste missioni dell'Unione Europea?
26: Sì, certo. Allora, quelle di cui si è parlato maggiormente, che fra l'altro si possono approfondire sul sito ufficiale europa.eu, sono praticamente due missioni di pace. Quella Georgia-Russia, che risale all'agosto del 2008, quando l'Unione ha inviato i suoi osservatori per monitorare la situazione di crisi e praticamente ha fornito gli aiuti umanitari agli sfollati. Inoltre ce n'è un'altra, che è la missione EULEX del febbraio 2008, che è quella di quando sono stati inviati in Kosovo 2000 funzionari tra forze di polizia, magistrati, avvocati e tutto il personale di dogana, con l'obiettivo di garantire l'ordine pubblico e aiutare le autorità locali a costruire uno stato di diritto.
0: Dopo tutte queste sigle un po' particolari, alla fine cosa succede nel caso in cui venga attaccato uno degli stati europei dell'Unione Europea?
26: Allora, diciamo che in linea generale hanno previsto un po' tutto, perché esiste la clausola di difesa reciproca. In pratica il Trattato di Lisbona rafforza la solidarietà tra i paesi dell'Unione Europea in caso di minacce esterne, introducendo una clausola di difesa reciproca con il Trattato sull'Unione Europea, che si chiama TUE. In pratica questa prevede, e questo lo cito testualmente, che qualora un paese dell'Unione Europea subisca un'aggressione armata nel suo territorio, gli altri paesi dell'Unione sono tenuti a prestargli aiuto e assistenza con tutti i mezzi che sono in loro possesso. A questo però di recente si è aggiunta anche un'altra clausola, che si chiama clausola di solidarietà, che prevede l'obbligo per i paesi dell'Unione di agire, qua ve lo leggo appunto anche in questo caso, congiuntamente qualora un paese dell'Unione sia oggetto anche di un attacco terroristico o sia vittima di una calamità naturale o provocata dall'uomo. Quindi, diciamo, hanno previsto un po' tutto come Unione Europea.
25: Esatto, grazie mille Benedetta, noi ti ringraziamo di essere stata qui con noi con questa tua bellissima spiegazione. E Sara, ci ascoltiamo un po' di musica?
0: Sì, adesso passiamo a un altro gruppo molto rock and roll, vabbè, sì, dai, Eagles of Death Metal con Complexity.
25: E torniamo in studio. Benedetta ci ha spiegato prima come non esista un esercito europeo, ma che la formula adottata per risolvere le controversie dall'Unione Europea è la diplomazia. Però un tentativo di costruzione di un esercito comune è stato fatto. Andiamo a scoprirne di più con Alice Masoni, che nel suo focus ci spiegherà anche come e perché questa esigenza oggi sembra riaffacciarsi.
2: Eurofonica.
17: Eurofonica.
3: Eurofonica.
5: Era il 27 maggio del 1952 quando i paesi istitutivi dell'allora Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, Francia, Italia, Germania e Benelux, firmarono il patto che avrebbe dovuto istituire una Comunità Europea di Difesa. Il piano Pleven, così chiamato per il primo ministro francese che lo presentò, prevedeva la costituzione di un esercito europeo composto da divisioni provenienti da ogni Stato membro, facente capo alla NATO ma all'atto pratico gestito da autorità esclusivamente europee. Il piano però fallì a causa della mancata ratifica della Francia, impegnata con la guerra in Indocina e pressata da una popolazione che mai avrebbe accettato il riarmo della Germania. È stato questo il motivo per il quale il percorso di integrazione europea ha seguito poi una strada esclusivamente economica, causa dell'unione imperfetta che ancora adesso sussiste. Non è da considerarsi un caso, allora, se proprio negli ultimi mesi l'idea di costituire un organismo di difesa comune sta tornando di nuovo a farsi largo nelle stanze del potere UE. Gli attentati che a Parigi hanno aperto e chiuso il 2015 sono la prova evidente dell'instabilità geopolitica che circonda e che è anche in grado di colpire direttamente l'Europa. Ma le minacce alla sicurezza non provengono soltanto dal Mediterraneo e dal Medio Oriente. Anche Putin non sembra voler far dormire sonni tranquilli a Bruxelles, come dimostrano l'intervento militare in Ucraina, il tempo in trattativa con l'UE proprio in merito alla sua adesione e l'annessione della Crimea del 2014. Secondo l'European Politics Strategy Center, think tank del settore interno alla Commissione europea, mai come oggi le minacce di guerra incombono sull'Europa. Ecco perché l'ipotesi di un'effettiva integrazione militare tra Stati membri non dovrebbe essere sottovalutata. Un organismo di difesa comune avrebbe il vantaggio di eliminare gli sprechi anche da un punto di vista economico, spiega l'European Politics Strategy Center nel suo ultimo rapporto di giugno 2015, riducendo le spese che gravano sui bilanci nazionali e al tempo stesso eliminando inutili duplicazioni ed inefficienze. Ne sono una prova lampante i 17.000 carri armati di ben 37 modelli diversi a disposizione degli Stati europei. Una cifra enorme e senza senso se confrontata con i 27.500 statunitensi, riconducibili però a soltanto 9 modelli differenti. E a proposito di America, NATO First è stata la parola d'ordine che dai tempi della Guerra Fredda ha guidato ogni decisione in ambito di sicurezza e difesa del territorio. Ma adesso che la strategia militare a stelle e strisce sembra volgersi verso l'Asia e lo stesso Obama si auspica una maggiore integrazione europea nel settore della difesa, è lecito domandarsi se tale assunto non abbia in realtà costituito un alibi che, in nome della tutela dell'alleanza transatlantica, ha di fatto impedito l'attuazione di meccanismi di difesa di carattere esclusivamente europeo. Alla luce delle argomentazioni dello European Politics Strategy Center, la Commissione europea ha perciò incaricato l'Alto Commissariato per la Politica Estera e la Sicurezza Federica Mogherini di definire entro giugno 2016 una nuova strategia in materia. L'ipotesi più plausibile è che il progetto venga inserito nella cosiddetta PESCO, acronimo che sta per Permanent Structured Cooperation, già prevista dal Trattato di Lisbona ma mai veramente decollata. Con una partecipazione rigorosamente volontaria, la PESCO consentirebbe agli Stati che condividono gli stessi interessi di prendere dei provvedimenti in comune, senza però creare spaccature all'interno dell'UE. Praticamente è una sorta di Eurogruppo in materia di difesa. È infatti poco probabile, se non addirittura impossibile, che Stati neutrali come Austria, Danimarca, Finlandia o Irlanda o il Regno Unito possano dichiararsi favorevoli a farne parte. The times they are changing, cantava Bob Dylan nel 1964. Nella difesa UE del 2016, nessun'altra espressione potrebbe essere più attuale. Alice Masoni, U-Radio, per Eurofonica.
2: Eurofonica.
17: Eurofonica.
3: Eurofonica.
0: Rientriamo sempre qui con Eurofonica, sempre qui Sara Penge e Sabrina Fasanella. Esatto. Parlavamo di un'ipotesi di esercito comune, vediamo invece ora cosa ne pensano i più diretti interessati. Ascoltiamo infatti l'intervista di Caterina Moser a Michele Frisia, rappresentante del Sindacato Autonomo di Polizia Italiano.
6: Eurofonica.
15: Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
3: Eurofonica.
4: Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
19: Siamo con Michele Frisia, rappresentante del Sindacato Autonomo di Polizia. Grazie per essere qui con noi.
7: Buongiorno.
19: In Italia ci sono 5 forze di polizia ufficiali. Servono tutte o forse sarebbe meglio riorganizzarle in un'unica?
7: Il Sindacato Autonomo di Polizia, che io rappresento a livello provinciale, è da sempre contrario a questa duplicazione delle funzioni delle forze di polizia. È uno spreco di risorse pubbliche, perché vuol dire avere 5 sale operative, 5 messe, 5 uffici del personale, quando in verità spesso le funzioni delle varie forze di polizia si duplicano e quindi chi ne fa le spese alla fine è l'efficienza del sistema e i conti pubblici. La nostra proposta è una riorganizzazione e un'unificazione delle forze di polizia, a cominciare dalla Polizia di Stato e dall'Arma dei Carabinieri, che sono quelle che sono in assoluto sovrapponibili e che hanno funzioni identiche, mentre le altre forze di polizia, la Guardia di Finanza, la Polizia Penitenziaria e la Forestale, alla fine hanno delle competenze più specifiche. Ma non solo, poi ci sono anche i Vigili del Fuoco, la Guardia Costiera, le polizie locali e provinciali, che hanno delle altre funzioni che si duplicano alle precedenti. Quindi ci vuole un'organizzazione seria del sistema che si aspetta veramente da tanti anni, da più di 30 anni.
19: Perché ci sono così pochi italiani all'interno dell'Europol, del CEPOL e delle altre strutture europee di polizia?
7: Innanzitutto c'è un poca valorizzazione della conoscenza delle lingue straniere. già noi come Italia siamo spesso un fanalino di coda, anche a livello scolastico, sull'insegnamento, l'apprendimento delle lingue straniere, e il personale della polizia non fa eccezione a questa realtà italiana. Inoltre chi conosce le lingue non spesso è valorizzato come dovrebbe. In generale c'è una scarsa considerazione delle possibilità che ci può portare, ci possono portare le strutture, le agenzie di polizia europee, con un ritorno in termini di sicurezza poi nel nostro paese.
8: Come e quanto sono coordinate le forze dell'ordine con i loro colleghi stranieri?
7: Il collegamento con le polizie straniere c'è sempre stato, e soprattutto su questioni delicate come il terrorismo. La difficoltà è quella di trasformare questa situazione da qualcosa di specialistico ed episodico in una realtà quotidiana, in un abbattimento vero e proprio delle frontiere che permetta nell'attività quotidiana degli operatori di polizia di poter individuare gli elementi di una prevenzione efficace del terrorismo, perché non è soltanto nella ricerca dell'attitante acclarato che si può fare un'attività di prevenzione seria, ma bisogna trasportarlo alla possibilità di interazione delle banche dati, alla possibilità di scambio delle culture di sicurezza di vari paesi, quindi per creare una cultura di sicurezza politica comune fare varie forze di polizia, e questo ancora manca.
8: Cosa dovrebbe fare il governo per migliorare il lavoro delle forze dell'ordine?
7: La forza di polizia europea sarebbe un qualcosa sicuramente di positivo. Purtroppo, ad esempio, nel nostro paese si scontra questa realtà con il fatto che l'attività di polizia è strettamente regolata dalle norme, quindi prima di arrivare a una possibilità di avere una forza di polizia comune bisognerebbe coordinare i sistemi giuridici, che sembra un'impresa piuttosto difficile.
17: Eurofonica. Più di 30 radio studentesche francesi di Radio Campus France
1: e altrettante radio universitarie in Spagna nel network ARU,
20: senza contare le portoghesi RU FM e RUM Radio
21: e Kids FM in Germania.
22: È un programma che giunta nas radios universitarias do Minho e do Algarve.
17: Eurofonica.
19: Insomma, oltre 90 radio universitarie per un audience studentesco giovanile impressionante.
4: Stiamo parlando della prima redazione europea di media universitari e studenteschi.
16: Insieme per parlare di Europa, diritti, cittadinanza e confrontarsi su nuove pratiche di giornalismo.
0: Uniti nella diversità.
4: Progetto promosso e finanziato dal Parlamento europeo.
0: E anche la nostra regista, che ringraziamo tantissimo, Graziana, che anche lei si è emozionata, insomma. Ma torniamo sempre alle nostre politiche europee, perché dal piano Pleven alla comunità europea di difesa adesso abbiamo uno sguardo sulla situazione attuale europea, che quindi passiamo dalla Brexit ai rapporti con il conflitto in Siria e passando anche con la Turchia. In collegamento telefonico abbiamo il caro Antonio Megalizzi.
9: Ciao ragazze, ciao, buonasera, come state?
0: Bene.
10: Ciao Antonio.
0: Ciao bellissimo, come stai?
9: Io bene, vi sento un po' lontano, come se stesse parlando da un antibagno, tipo, però non lo so.
10: È una cosa, insomma, cerca di stare con l'orecchio teso, dai, speriamo se riusciamo
9: okay,
10: a risolvere.
9: Aspetta, dai. No, lo dico per Graziana, com'è che si chiama?
10: Sì, la Graziana. Sì, sì.
9: Ciao Graziana, volevo dirtelo, gliel'ho detto, te lo dirò in diretta in caso, va bene. Dicevamo.
10: Sì, andiamo a noi.
9: Sì, allora diciamo sì, non c'è solo la Brexit ovviamente nelle teste delle istituzioni europee, perché tutti i vari conflitti che vediamo tutti i giorni in tutto il mondo non fanno dormire sonni tranquilli i nostri diplomatici, ce ne sono diversi. Come sapete l'Europa si trova a fare sempre da mediatore, perché ha questa sfumatura, no? Da pacificatore, da promotore dei diritti umani, dalla democrazia del mondo, queste cose qua.
10: Ma cominciamo dalla questione più famosa di tutti, quella della Siria.
9: Esatto, diritti umani, democrazia abbastanza assenti direi. In Siria c'è questo conflitto tra ribelli e difensori del regime di Assad dal 2011. Da una parte ci sono gli Stati Uniti, la Francia, l'Arabia Saudita, la Turchia e paradossalmente l'ISIS, che lottano per spodestare questa presidenza e ottenere un governo democratico, ovviamente a parte l'ISIS, che vuole creare questa sua sorta di stato autonomo, un po' come un Südtirol del Medio Oriente, e dall'altra parte abbiamo il governo in carica, che è la Siria, insieme a Russia, Cina, Iraq e Iran, che difendono appunto la poltrona di Assad. Cosa fa l'Unione Europea? Non è presente militarmente in questo conflitto, anche perché è già un casino aggrovigliato di suo, però supporta la fazione ribelle con delle sanzioni che sono valide dal 2014, le hanno tra l'altro rinnovate recentemente fino al 2016. Le sanzioni prevedono un embargo sul petrolio, delle restrizioni economiche relative a investimenti in diversi settori. Tra l'altro il Consiglio europeo si è occupato recentemente anche di Libia. Come sapete è stata lasciata a se stessa dopo la caduta di Gheddafi, siamo andati là, l'abbiamo spodestato e abbiamo lasciato campo libero a qualunque forma di terrorismo. C'è questa inabilità ovviamente della presidenza di Tobruk. E cosa può succedere? È partita una missione da parte dell'Unione Europea, la missione si chiama Juban Libya. Questa missione cerca di aiutare l'amministrazione locale a gestire questa crisi, a controllare le frontiere e a migliorare le riforme in tema di sicurezza, cercando di garantire un cammino un po' più lineare verso lo sviluppo democratico che dovrebbe attenderla.
0: E passando invece dalla Libia, cosa è successo in Turchia?
9: Ecco, la situazione della Turchia è ancora più complicata, perché in questa situazione, in questa posizione geograficamente molto strategica per gli sviluppi della guerra in Siria e per il controllo dei flussi migratori. Si dice, o meno, Erdogan non ci permette di saperlo con certezza perché era stato il giornalista che ne parlava, di traffici illeciti con l'ISIS. Perché? Perché da una parte la Turchia sa che l'ISIS tiene buoni i curdi, che sono allora acerrimi nemici, no? E quindi ci sono diversi parlamentari europei

0: nonostante ce ne siano già un bel po', l'Unione Europea ha anche altro per la testa. Arriviamo a quello a che forse è il conflitto più lungo dal dopoguerra ad oggi.
1: Esatto. Probabilmente questo principio non funziona più di tanto perché ancora il conflitto israelo-palestinese non l'abbiamo risolto. Come ci si comporta? Ovviamente Israele non è che puoi chiedere, guarda, se fai quello che ti dico ti faccio entrare in Europa, perché è un po' lontano. Allora, di principio l'Europa ha formalmente riconosciuto lo Stato di Palestina, è successo nel dicembre 2014, questa cosa ha fatto leggermente arrabbiare il premier israeliano Netanyahu, e quando si è visto tra l'altro ricevere anche sanzioni, richiami ufficiali per le violazioni dei diritti umani nei confronti della popolazione palestinese, è impazzito. Ma com'è che si colpisce, si mette in difficoltà un paese come Israele senza affrontarlo con le armi? Utilizzando l'economia, come dicevamo. Questa si chiama soft power per gli addetti ai lavori, cioè significa questo: Israele esporta miliardi, 13 miliardi di dollari all'Europa ogni anno, che è il suo primo importatore, quindi ha tutto l'interesse nel continuare a commerciare con noi. L'Europa allora può gestire a suo piacimento questa mole d'affari, tenendo il coltello dalla parte del manico e quindi aumentando le pretese di anno in anno. L'ultimo schiaffo, diciamo, a Israele è stato l'obbligo per i prodotti creati nei territori tra virgolette occupati di esibire un'etichetta speciale, così da informare il consumatore sulla provenienza. Se uno è per la Palestina contro Israele, vede che il prodotto è stato creato in un territorio occupato e ne boicotta la vendita, dice io non lo compro. E lo stesso strumento è usato in Sudan, Zimbabwe e Repubblica Centrafricana per le stesse ragioni.
2: E non sono però solo i diritti umani a preoccupare l'Unione Europea, vero Antonio?
1: Eh no, perché c'è anche il tema del nucleare. Cos'è successo? Sapete che adesso abbiamo fatto pace con l'Iran, dopo 40 anni di embargo ci siamo accordati appunto a proposito del nucleare insieme col benestare degli Stati Uniti, non a caso da quel momento Rouhani si è sbizzarrito in giro per l'Europa come se fosse... come se il marito gli avesse regalato una shopping card. Adesso ho detto marito, mi ammazzano quelli della cosa, era come la marito moglie, no, in quel senso. E la stessa sorte però non è toccata alla Corea del Nord, perché come sapete Kim Jong-un pare abbia fatto esplodere, abbia fatto eseguire un test nucleare. Non si sa mai niente di quello che succede là dentro, si sa solo che a migliaia di chilometri hanno sentito un terremoto pazzesco. L'Unione Europea abbia fatto esplodere questo, abbia fatto tentato questo test nucleare. L'Unione Europea è un po' preoccupata, però usare il principio di cui parlavamo prima di condizionalità è molto difficile, perché la Nord Corea probabilmente vive in una condizione di semi-autarchia, quindi è molto gestibile, si gestisce da sola e ha pochi rapporti con l'esterno.
0: E invece l'Unione Europea tiene sotto controllo altre situazioni, Antonio, facci così uno schema rapido.
1: Esatto, nell'intervista precedente si parlava di Arabia Saudita e Yemen, è vero, dopo la rivolta sciita l'Arabia Saudita ha bombardato lo Yemen, abbiamo Iraq e Afghanistan, siamo andati a portare la democrazia e poi ce ne siamo andati via senza la democrazia, e poi ci stiamo tenendo d'occhio Mali, Somalia e Nigeria, perché sono a rischio di ingovernabilità a causa delle minacce del terrorismo.
2: E adesso siamo arrivati purtroppo un po' alla fine della nostra telefonata e chiacchierata, soprattutto Antonio, e concludiamo quindi col nemico, amico storico dell'Occidente, la Russia e il nostro caro Vladimiro Putin.
1: Vladimiro che ci ascolta sicuramente dalla sua stanza lussuosa di Londra. La Russia, come sapete, è amico e nemico storico da secoli, un po' ci facciamo la guerra, un po' ci facciamo affari, per esempio ce la troviamo come alleata nella lotta all'ISIS e alla Siria, anche se in realtà sta per Assad contro i ribelli, però l'abbiamo sanzionata, la sanzioniamo per l'intervento in Ucraina nel 2014, per la Crimea, insomma ha un sacco di situazioni da gestire, anche la Russia, la Cecenia, è un po' come l'Arabia Saudita, come ben sapete, è uno dei peggiori stati del mondo per quel che concerne la salvaguardia dei diritti umani. Si dice sia anche alleato all'ISIS, nel senso che venda regolarmente le armi all'ISIS perché vuole allontanare lo spettro di una minaccia sciita, però è il nostro miglior alleato nella lotta all'ISIS stesso, quindi questo è lo schizofrenico discorso che facciamo ogni anno. È come uno degli stati che noi regolarmente occupiamo, comunque bombardiamo per gli stessi motivi. Comunque sappiamo bene che ideali e affari non sempre combaciano con principio, linee guida di questo cammino, no? Che dovrebbe portare la pace nel mondo, e sono scelte difficili, sono scelte contraddittorie, cariche di ipocrisia, però sono la base di quello che noi connotiamo sempre con questo termine che chiamiamo politica.
0: Grazie Antonio, noi ti salutiamo, grazie di questo spiegone Megalizzi, e andiamo a ascoltarti.

0: il branco. Il branco, inferni e primavera, ci porta al momento rassegna stampa, vero Sara? Siamo quasi alla fine di oggi.
1: Sì, adesso siamo arrivati alla nostra rassegna stampa e qui abbiamo in collegamento telefonico il nostro super mega caporedattore Andrea Fioravanti.
0: Ciao Andrea.
2: Ciao ragazze.
1: Come stai Andrea? Come stai? Dici.
2: Abbastanza bene, preoccupato per le tante notizie che nell'Unione Europea ci fanno sperare e disperare.
1: Allora, cominciamo subito. Quali sono le proposte del governo Renzi per il rilancio dell'Europa?
2: Beh, Matteo Renzi, per festeggiare i 2 anni del suo governo, 22 febbraio 2014, ha voluto fare le cose in grande, presentando appena 2 giorni fa la proposta che, come dicevi tu, ha un obiettivo abbastanza umile, cioè quello di cambiare l'Unione Europea e rivoltarla come un calzino. Tra queste proposte ci sono l'introduzione di l'unione bancaria con la garanzia dei depositi europea, una politica europea unica sui migranti e un ministro delle finanze europeo con un bilancio da gestire, anche se poco fa il ministro delle finanze Carlo Padoan ha dichiarato sì al ministro del tesoro unico, ma non a un guardiano dei conti. Insomma, vogliamo qualcuno che gestisca i nostri conti, ma che non ci metta le mani dentro. Nel documento, 9 pagine solo in inglese, e questo ci fa ben sperare sulle qualità linguistiche del nostro premier, il governo forse dichiara che il progetto europeo sta soffrendo una crisi senza precedenti. Insomma, in questo scenario dobbiamo individuare e offrire ai cittadini le soluzioni che si aspettano. Quindi, come vi ho detto, la questione numero uno è quella dell'unione bancaria. L'entrata in vigore del bail-in, tradotto l'obbligo di far pagare il fallimento delle banche a chi ne è azionista, deve essere un must, anche se purtroppo proprio il governo Renzi è caduto sullo scandalo Banca Etruria. Un altro elemento importante è quello della revisione del fiscal compact, che impone all'Italia sulla carta una riduzione del debito pubblico di 50 miliardi di euro all'anno, e un paese che ha un debito pubblico già del 130% è un bel peso. Insomma, si vuole un'Unione Europea un po' più flessibile e un po' meno austera, insomma, meno nelle mani di Angela Merkel.
0: Torniamo scusa Andrea, vai.
2: No, infine una cosa un poco importante, ma forse molto di più per il mondo della City e della finanza, l'emissione degli Eurobond, cioè le obbligazioni sovranazionali che permetterebbero di condividere il debito tra tutti i paesi dell'Unione Europea e quindi essere un po' più uniti nella diversità dei debiti pubblici.
0: Il motto che ripetiamo spesso qui ad Eurofonica. Mentre invece andiamo nell'Egeo e vediamo la NATO come scende in campo.
2: Sì, il segretario generale Jens Stoltenberg ha dichiarato che la NATO riporterà in Turchia i migranti salvati all'interno del mare Egeo in quella che è un'operazione mastodontica partita l'11 febbraio e condotta, a dire il vero, da Grecia e Germania che a braccetto insieme alla Turchia cercheranno di raccogliere e, perdonate il termine, pescare nell'Egeo i migranti o rifugiati che dir si voglia che stanno sfuggendo dall'asilo oppure stanno arrivando nell'Europa per motivi economici. Insomma, le 3 navi della Standing Maritime Group 2, che stanno solcando in questo momento le onde del mare Egeo, hanno un compito di ricognizione, monitoraggio e sorveglianza degli attraversamenti illegali della frontiera. Ovviamente questa azione ha un legame molto stretto con l'Unione Europea e molti paesi, tra cui anche l'Italia, hanno già offerto dei mezzi per rafforzare questa missione. La Commissione Europea si è complimentata per questa dichiarazione di Stoltenberg, sostenendo che i 10 chilometri di mare che separano le coste greche dalle turche non possono diventare un paradiso per i trafficanti, quindi speriamo che la missione porti a salvare vite e rafforzare i controlli delle frontiere. Insomma, a dispetto del cognome, Stoltenberg ha preso la decisione più razionale, cioè portare i migranti nella regina del mare Egeo, la Turchia di Erdogan, che per gestire l'afflusso dei migranti, come ne abbiamo parlato nelle scorse puntate di Eurofonica, chiede e forse ha quasi ottenuto, a dispetto del governo italiano, 3 miliardi di euro.
0: I giochi di parole di Andrea sono sempre così esemplificativi.
1: Sì, infatti. E andiamo avanti. Dalla Turchia passiamo alla mia bellissima Gran Bretagna. Brexit, dici cosa è successo?
2: Allora, ci sono dei sondaggi contrastanti. Poche ore fa è stato segnalato che la maggior parte dei britannici vorrebbe uscire dall'Unione Europea. Infatti si tratta del 37% contro un 36% di contrari. Ovviamente vi lascio immaginare l'altra percentuale dei non so. E questo è un sondaggio abbastanza contraddittorio, perché appena 3 giorni fa un altro sondaggio aveva stabilito che il 48% dei britannici in realtà voleva rimanere all'interno dell'Unione Europea. Ma il problema è che il contrasto è tutto interno. Da pochi giorni Cameron ha ottenuto ancora di più un avvicinamento dell'Unione Europea sulle richieste della Gran Bretagna. Ne ricordo una in particolare, quella di non garantire i benefits economici, quindi tradotto le future pensioni dei lavoratori, per almeno i primi 4 anni di inserimento dei nuovi migranti, tra cui ci sono tanti nostri ascoltatori italiani. Il problema è proprio di politica interna, perché Nicola Sturgeon, il premier del Parlamento autonomo scozzese, ha dichiarato che la Scozia chiederà un referendum sull'indipendenza se il Regno Unito uscirà dall'Unione Europea. Immaginate una Scozia molto forte, molto potente, come unico paese inglese di lingua inglese insieme all'Irlanda all'interno dell'Unione Europea. Insomma, erano i tempi di Trainspotting che non si stava così bene di dopamina in Scozia. La situazione però è abbastanza particolare, perché il primo ministro della Repubblica Ceca ha dichiarato che ci potrebbe essere un effetto contagio se il 23 giugno la maggior parte degli inglesi decideranno di uscire dall'Unione Europea. Pensate che 3/5 dei cechi sono felici ora, in questo momento, di stare all'interno dell'Unione Europea e, come abbiamo raccontato nelle nostre puntate di Profonica, da sempre sono contrari all'adozione della moneta unica. Secondo un sondaggio dell'ottobre 2015, il 62% voterebbe contro il mantenimento della Repubblica Ceca all'interno dell'Unione Europea. Io spero che questo non accada, soprattutto per le orecchie dei nostri ascoltatori, che dovranno abituarsi a sentire Cexit, che non è proprio un termine agevole.
0: Cexit, speriamo di non doverlo usare. Andrea, noi ti ringraziamo tanto di questa rassegna stampa. Siamo arrivati alla fine di questa puntata di Eurofonica. Io saluto Sara e vi diamo innanzitutto appuntamento alla prossima settimana, però vi lasciamo con cosa, Sara?
1: Con la nostra UPIL, come al solito, questa volta di Benedetta Intelisano, che ci spiega cosa sono gli atti legislativi dell'Unione Europea e come effettivamente disciplinano la convivenza e la collaborazione tra le tante sovranità indipendenti che coesistono nell'Unione Europea. Andiamocela ad ascoltare. Ciao!
3: Unità nella diversità.
4: È nel motto dell'Unione Europea che si trova il concetto di unione, coesione e cooperazione tra diversi sistemi statali, ognuno con il suo ordinamento interno e con le sue leggi. Ma come fanno tutte queste unità sovrane e indipendenti a rapportarsi a vicenda, pacificamente e ordinatamente, per garantire un equilibrio e realizzare gli obiettivi previsti dai trattati europei? È a questo che servono i diversi tipi di atti legislativi, ideati per disciplinare i rapporti tra gli Stati. Esistono rispettivamente atti vincolanti e non vincolanti. Alla prima categoria appartengono i regolamenti, che sono gli atti di autorità massima in quanto devono essere applicati in tutti i suoi elementi e nell'intera Unione Europea, le direttive, che sono atti vincolanti per tutti i paesi ma che lasciano un margine d'azione e attuazione molto più ampio, e infine le decisioni, riferite a un destinatario ben preciso. Alla seconda invece si riferiscono le raccomandazioni e i pareri, che trattandosi di suggerimenti, opinioni, delle posizioni assunte dall'Unione Europea su specifiche questioni, non impongono nulla. La domanda a questo punto sorge spontanea. Come si disciplinano tra loro legalmente 28 stati che hanno ognuno un ordinamento giuridico diverso dall'altro? Ciascuno stato cede una parte della sua sovranità. Analizziamo il caso italiano. L'articolo 11 della Costituzione cita testualmente: «L'Italia consente, in condizioni di parità con gli altri stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le nazioni e promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo». L'Italia prende una parte del suo potere e la regala all'Unione Europea, facendo addirittura prevalere il diritto comunitario su quello interno. Tutto questo, naturalmente, ha una condizione, che esso non violi i principi sanciti dalla Costituzione. La nostra Carta dei diritti fondamentali è dunque una sorta di assicurazione per qualsiasi atto europeo che vada contro i valori costituzionali del nostro Paese. Ed è in questo modo che possiamo stringere in assoluta sicurezza rapporti con il resto d'Europa. Benedetta Intelisano, per Eurofonica, Catania.
5: Eurofonica,
4: il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
6: Eurofonica.
7: Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
8: Eurofonica.
9: Più di 30 radio studentesche francesi di Radio Campus France.
10: E altrettante radio universitarie in Spagna nel network ARU.
11: Senza contare le portoghesi RU FM e RUM Radio.
12: E Kids FM in Germania.
13: È un programma che giunta nelle radio universitarie, domingo e do Algarve.
5: Eurofonica.
6: Insomma, oltre 90 radio universitarie per un audience studentesco e giovanile impressionante.
7: Stiamo parlando della prima redazione europea di media universitari e studenteschi.
13: Insieme per parlare di Europa, diritti, cittadinanza e confrontarsi su nuove pratiche di giornalismo.
14: Uniti nella diversità.
7: Progetto promosso e finanziato dal Parlamento europeo.
15: Tre città, una sola voce.
16: 6023.
17: Sono le 3 e 42 minuti.
18: Radio 6023. La radio degli studenti del Piemonte Orientale.
19: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
20: L'associazione è la Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Questa è l'associazione provinciale di Vercelli.
21: Quali attività svolgete per il territorio?
20: La LILT è un'associazione, l'unica associazione nazionale riconosciuta dal Ministero della Salute, si occupa di prevenzione. Noi offriamo servizi che devono permettere alle donne e agli uomini di fare tutto ciò che è necessario per non ammalarsi di tumore, o nel caso in cui questo succeda, facciamo di tutto per aiutarli a trovare delle cure in tempi rapidi per poter guarire. Nello specifico qui a Vercelli noi offriamo ecografie gratuite al seno per le donne dai 25 ai 45 anni di età, in modo da poter prevenire il tumore al seno, che oggi si sta manifestando sempre più facilmente nelle donne giovani, mentre la prevenzione serena parte da un'età maggiore. E poi offriamo con la banca della parrucca le parrucche alle signore che fanno chemioterapia, che non possono permettersi di acquistare una parrucca che oggi ha un costo elevato.
22: Quali sono i vostri contatti, esempio mail o social?
20: Noi abbiamo un sito che si può trovare facilmente, l'ILT Vercelli. Siamo presenti su Instagram e siamo presenti anche su Facebook come l'ILT Vercelli.
19: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
15: Tre città, una sola voce. 6023. Tre città, una sola voce.
16: 6023.
23: Ciao, sono Cristiana Capotondi, amo la vita. Per questo sono donatrice di sangue dell'AVIS, Associazione Volontari Italiani Sangue. Ogni giorno i donatori salvano la vita a migliaia di persone che senza una trasfusione potrebbero morire. Aiuta l'AVIS e diventa un donatore anche tu. Informati subito. Chi dona il sangue fa battere molti cuori. Numero verde 800 261 580.
24: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
25: Perché? Perché posso. Posso perché sono lucido, consapevole. Ma domani metti un incidente, una malattia. Chi deciderà per me? Posso, perché la legge c'è.
26: E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
27: Scegli oggi quali terapie accettare e quali no, se domani non fossi più in grado di farlo.
25: Il biotestamento è questo.
28: Scusi, per il biotestamento?
24: Vuole fare il biotestamento anche lei.
25: Ma perché?
28: Perché posso.
27: Informati su vidas.it. Scelgo adesso. Adesso che posso.
19: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
29: Noi ci occupiamo della conoscenza dell'esperanto affinché sia in Italia sia all'estero si possa parlare questa lingua, che non vuole sostituirsi all'inglese, ma vuole essere opportunità per poter comunicare con gli altri popoli. Praticamente noi lavoriamo su quello che adesso si continua a dire, ma non si fa mai, sulla pace, sulla solidarietà, sulla conoscenza, sul reciproco rispetto tra donne e uomini, anche tra popoli che hanno diversi colori dal nostro. E quindi questo è il nostro fondamento. Dopodiché in Italia abbiamo qualche migliaio di soci, la sede è presso la FEI, Federazione Esperantista Italiana, che ha sede in Milano, quindi questa è la nostra sede ufficiale. Qui a Vercelli abbiamo il gruppo esperantista vercellese che aderisce appunto alla FEI ed è il secondo per presenza sul territorio piemontese. Infatti c'è un gruppo anche a Torino, ma in tutto il Piemonte siamo solo in due. Per cui noi abbiamo anche rapporti, abbiamo soprattutto punti di riferimento anche a Biella, c'è una nostra socia e consigliera che fa il corso di Esperanto anche, diciamo anche a Biella, presso il centro servizi del volontariato. Qui a Vercelli tutti gli anni promuoviamo anche noi un corso di Esperanto che normalmente si faceva e si fa presso il liceo scientifico di Vercelli, oppure in altri casi anche presso la nostra sede sociale che si trova in Corso Libertà 300, nella zona dove c'è il MAC, vicino appunto al liceo scientifico. Dopodiché noi speriamo che i giovani soprattutto possano avvicinarsi a questo Esperanto, tant'è vero che abbiamo cercato di mandare anche informazioni presso una scuola media di Vercelli, di Corso Taranto, e poi anche al liceo scientifico e le altre scuole. Quindi noi distribuiamo nelle scuole di Vercelli questo nostro corso che viene poi veicolato dall'ufficiale della scuola, in sostanza.
22: Avete anche degli altri contatti social?
29: Prego.
0: Abbiamo la pagina Facebook Gruppo Esperantista Vercellese e come Federazione Esperantista Italiana siamo presenti anche su Instagram e TikTok, mentre come Gruppo Esperantista Vercellese solo su Facebook.
19: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
1: 62-3
2: 6-0-20 che?
3: 60-23
2: 6-0-2-3
1: 6-0-23 importante, non è come lo dici, basta che ci ascolti.

0: 62-3.
1: 6-0-20 che?
2: 60-23.
1: 6-0-23.
3: 6-0-23. Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

0: seem like we trying to get everybody, but they getting us, you know what I'm saying? But you know, no need to cry, cause everything gonna be alright, man. It's gonna be alright, you know? No, it's just ill, yo. Last night, you know, all I seen was bullets and feet running and backs, you know? And when the smoke cleared, there was a little joker on the ground, man. No, had to be no younger than 13, 14 years old. Blood pouring from his head, his mother on her, knees crying, you know, crying her head off. Tomorrow, headline is gonna be the death of another nigga, you know what I'm saying? The death of another nigga, you know? That's how it always is. We crying for an afterlife while they just steal this one.
1: Tre città, una sola voce.
2: 6023.
3: Sono le 4.
4: E qualche minuto.
5: You're listening to 6023 channel and we're Submotion Orchestra and we love it. We love 6023. Listen, keep listening. Don't turn up.
6: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
7: Allora, mio nome è Giorgetta Giusto, volontaria, faccio parte del tavolo carcere.
8: Di cosa vi occupate?
7: Ci occupiamo persone del carcere di Vercelli, sia con attività all'interno dell'istituto che con queste iniziative di sensibilizzazione all'esterno, quindi un dentro fuori.
8: Quali sono i vostri contatti?
7: I nostri contatti, allora, intanto col volontariato, con le associazioni di Vercelli. Noi nel tavolo carcere siamo volontari, alcune associate ad alcune associazioni, altre no. Quindi contatti col territorio in senso ampio, con gli enti locali, è ovvio la direzione del carcere e con le associazioni. Siamo coordinate dal centro territoriale del volontariato.
8: Avete un indirizzo mail o i social ai quali possiamo contattarvi?
7: Direttamente al centro territoriale del volontariato, mettendo in evidenza che è il gruppo del tavolo carcere.
6: Radio 6023 per il centro territoriale volontariato Biella Vercelli.
1: Tre città, una sola voce. 6023.

0: tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Nei paesi devastati dalla guerra, le vittime innocenti sono bambini, donne, uomini mutilati e feriti. Sopravvivono a stento fra mine antiuomo, epidemie e denutrizione. Emergency è là per dar loro assistenza chirurgica, riabilitazione, ospedali e anche un po' di speranza. Con l'impegno di medici e personale specializzato e la sola forza della solidarietà. Non fatecela mancare. Conto corrente postale 2842-6203, intestato a Emergency 2842-6203.
3: Quando torno a casa vorrei...
4: Stare zitta e muta.
3: Al lavoro vorrei...
5: Fare carriera sotto la scrivania, eh?
3: Quando cammino per strada mi piacerebbe...
6: Una mattarella!
3: Dopo gli studi mi piacerebbe...
6: Non rompere!
3: Quello che chiedo alle istituzioni è...
7: Un paio di schiaffi?
8: In Italia le donne non possono esprimersi al 100%. È il momento di cambiare, perché ognuna sia rispettata e valorizzata. Puntosudite.it è una campagna di Pubblicità Progresso.
9: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biela Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
10: Noi siamo degli scout e oggi siamo venuti qua come autofinanziamento a vendere, diciamo, decorazioni natalizie e ci occupiamo in generale di diverse cose, tra cui in generale anche sempre essere al servizio degli altri in ogni momento e in ogni circostanza, ecco.
11: Scout di Vercelli?
10: Sì, sì, siamo scout di Vercelli. Diciamo che lo scoutismo è diviso in branche, noi siamo il clan e abbiamo chiamato Clan Pantarei il nome, quindi con rimandanze greche, no, tutto scorre.
11: E avete dei contatti?
10: Beh sì, abbiamo una pagina Instagram ufficiale di Scout Vercelli, che è l'account libero, quindi chiunque potrebbe in generale consultarla, visto che ci sono tutte le varie notizie e cose che comunque ci riguardano.
9: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
0: Radio 6023.
12: Radio 6023.
0: 6023.
13: 62-3
14: 6-0-20 che?
15: 60-23
14: 6-0-2-3
13: 6-0-23 importante, non è come lo dici, basta che ci ascolti.

Radio 6023. La trovi ovunque vai. Però, se vieni a Vercelli, Palazzo Tartara, via Galileo Ferraris 109, ci trovi subito.

0: Ieri ho ascoltato una radio fighissima.
1: Uè, davvero? Ma come si chiama?
0: 60.023. No, aspetta, 6023. O forse era 6023.
1: Ah, ma ho capito, Radio 6023.
0: Esatto.
1: Radio 6023, la radio sempre al tuo fianco.
0: Però ascoltaci,
2: Is this really the end? Or is it a new beginning? A new reality?

0: Tre città, una sola voce. 6023.
1: Sono le 5
2: e qualche minuto.
3: Ciao ragazzi, sono Claudio Coluto. Ascoltate 6023 perché ne vale la pena.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
5: Pagliacci nel Cuore è un'associazione ODV, quindi un'organizzazione di volontariato composta al momento da 39 volontari, ma sempre con la speranza di aumentarli.
6: Di cosa si occupa la vostra associazione?
5: Clown terapia, quindi andiamo negli ospedali, andiamo nelle RSA, nelle strutture per disabili o casa famiglia per cercare di portare un po' di leggerezza, di ascolto e un sorriso.
6: Operate solo sul territorio di Vercelli o anche in generale?
5: Vercelli, i paesini quelli vicino, Casale, ci hanno chiamato anche da Novara per le case di riposo. Diciamo che entro i 30 minuti, 40 minuti da Vercelli noi andiamo.
6: Ultima domanda, i vostri contatti social o mail se ne avete?
5: Sì, basta cliccare sulla pagina Facebook o Instagram Pagliacci nel Cuore oppure ipagliaccinelcuore@gmail.com.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli.

0: Tre città, una sola voce. 6023.
1: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
2: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al Movimento Una.
1: Aiutaci a fermare questa vergogna.
2: Chiama lo 06 2323 2569 o lo 055 84 8019.
3: Ahmed, a te da venire qua.
4: Adesso arrivo, non rompere.
3: Ciao, sono Ivano Marescotti e faccio l'attore.
4: Io sono Ahmed e faccio il bambino.
3: Ahmed ha 8 anni, è nato in Italia, frequenta scuole italiane, parla italiano come i nostri figli. Ma per la legge non è italiano, potrà diventarlo solo a 18 anni, ma non è detto. Vi pare giusto? Io firmo per dare la cittadinanza italiana a chi in Italia è nato o ci cresce. Firma anche tu.
4: L'Italia sono anch'io. Campagna per i diritti di cittadinanza. www.l'italiasononanch'io.it.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
6: Argilla Odivi è un'associazione di volontariato che fa delle attività sociali, principalmente negli orti solidali di Vercelli, come in comunità educante, siamo anche nel tavolo della lotta allo spreco e del tavolo carcere, quindi facciamo un po' di queste attività.
7: Nel concreto di che cosa vi occupate e per quale scopo lo fate?
6: Allora, lo facciamo sicuramente per uno scopo sociale e solidale. Noi accogliamo minori stranieri non accompagnati, accogliamo persone che devono fare ore socialmente utili, persone che comunque sono disabili o comunque hanno problematiche a livello psichiatrico.
7: Ci puoi dare i contatti della vostra realtà?
6: Allora, i contatti basta andare su Facebook e cercare Argilla ODV e ci trovate.
7: E per venirvi a trovare fisicamente avete una sede?
6: Abbiamo una sede legale che si trova all'isola dove ci sono i laghetti Lago delle Rose. Oppure ci potete trovare in via Cantarana, zona Bennett, dove ci sono gli orti solidali.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
8: Radio 6023.
9: Radio 6023.
10: Radio 6023.
11: Radio
12: 6023.
13: 6023.
14: 6023.
11: 6023. Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

0: In Italia ci sono più di 1.800.000 invisibili. Sono anziani fragili, soli, con malattie croniche e che non possono permettersi cure private. Noi di Vidas li vediamo e li aiutiamo con assistenza sanitaria domiciliare gratuita e tanta umanità. Aiutali anche tu. Dona ora al 45583. Fallo adesso. 45583.
1: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
2: Emanuela Survone del Centro Territoriale per il Volontariato.
3: Di che cosa vi occupate?
2: Noi diamo servizi gratuiti alle associazioni e agli enti del terzo settore del territorio, province Vercelli e Biella.
3: Siamo qui oggi all'evento La Magia del Dono in Piazza Cavour. Come è nata l'idea e quanto tempo fa?
2: Allora, l'idea in realtà è nata diversi anni fa a Biella. A Vercelli sono 4 anni che lo facciamo ed è nata proprio per creare un mercatino per aiutare le associazioni a fare raccolta fondi in vista del Natale, per finanziare tutti i loro progetti e le attività che fanno ogni giorno per la cittadinanza.
3: E durante l'anno svolgete altre iniziative?
2: Certo, allora noi quotidianamente diamo servizi gratuiti alle associazioni che vanno dalla grafica, alle consulenze, all'ufficio stampa e come eventi partecipiamo alla Fattoria in Città, all'Alpà e alla Festa dei Popoli tra settembre e ottobre.
3: Un'associazione, nel caso voglia contattarvi, ha bisogno di supporto, come può fare?
2: Può vedere il nostro sito www.centroterritorialevolontariato.org.
3: E per i cittadini che tipo di supporto offrite?
2: Noi diamo delle consulenze e dei servizi di orientamento al volontariato, quindi un cittadino che vuole fare volontariato può venire da noi e noi gli presentiamo tutte le associazioni del territorio per capire quella più adatta.
3: Quindi può recarsi in sede da voi direttamente?
2: Esatto, in sede da noi oppure sul nostro sito c'è un form da compilare con tutte le informazioni utili.
3: Mi ricorda solo l'indirizzo della sede e l'indirizzo del sito?
2: Certo, allora sito www.centroterritorialevolontariato.org e la sede di Vercelli è in Corso Libertà 72.
1: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
4: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
5: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è. E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
6: Biotestamento. Informati su vidas.it.
5: Scelgo adesso. Adesso che posso.
7: Wake up.
8: Sei zero ventitré.
9: Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

0: Sono le 7.
1: Più o meno.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
3: Max, il Babbo Natale dalla Valle d'Aosta.
4: È stato lungo il viaggio?
3: Sì, c'era tanta neve, le renne hanno avuto dei piccoli problemi, ma ce l'abbiamo fatta.
4: Benissimo. Max, Babbo Natale, da quanto tempo fai questa cosa?
3: Sono circa 30 anni nel sociale, quindi trasporto sociale sono quasi 30 anni, sì.
4: Il vestito è suo o l'ha noleggiato?
3: No, il vestito è del centro territoriale per il volontariato e mi è stato un attimino dato incomodato d'uso per fare il tutto per oggi, in quanto ci sono le cartoline piccine per i bambini e poi dopo noi daremo dei piccoli gadget ai bambini e voilà, giusto per animare un pochettino questo Natale.
4: In 30 anni di volontariato ha riscontrato diversità nel servizio che offriva ai bambini? Ce ne sono di più, di meno?
3: Un po' di meno, perché diciamo una volta c'era più il classico gioco di cortile, quindi i ragazzini c'erano un pochettino più di solidarietà anche un po' verso tanti bambini, c'era tanta gioia di stare insieme. Adesso purtroppo da qualche decennio, con il discorso dei PC, dei computer eccetera, ci sono un pochettino isolati e quindi c'è un pochettino meno di rapporti interpersonali, però tutto sommato assolutamente ci sono sempre i bambini, ci siamo per loro.
4: Un consiglio che vorrebbe dare magari ai genitori per far vivere meglio ai propri figli la magia del Natale?
3: Stare sempre di più con loro, dare sempre dei consigli, mettere da parte tutti i mobile per ore e dedicare tante ore ai ragazzi in tutte le attività, sia ludico che sportive.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Tre
5: città. Una sola voce.
6: 6023.
5: Tre città. Una sola voce.

0: Tre città, una sola voce. 6023
1: Radio 6023 aderisce al progetto Alza la tua voce contro tutte le mafie, per ricordare tutti gli eroi che hanno dato la loro vita per dare a noi un futuro migliore. Le vostre idee camminano sulle nostre gambe.
2: Sono morti per noi e abbiamo un grosso debito verso di loro. Questo debito dobbiamo pagarlo gioiosamente, continuando la loro opera, rifiutando di trarre dal sistema mafioso anche i benefici che possiamo trarne, anche gli aiuti, le raccomandazioni, i posti di lavoro, facendo il nostro dovere. La lotta alla mafia, il primo problema da risolvere nella nostra terra bellissima e disgraziata, non doveva essere soltanto una distaccata opera di repressione, ma un movimento culturale e morale che coinvolgesse tutti, e specialmente le giovani generazioni, le più adatte a sentire subito la bellezza del fresco profumo di libertà che fa rifiutare il puzzo del compromesso morale, della indifferenza, della contiguità e quindi della complicità. Ricordo la felicità di Falcone quando in un breve periodo di entusiasmo egli mi disse: la gente fa il tifo per noi. E con ciò non intendeva riferirsi soltanto al conforto che l'appoggio morale della popolazione dà al lavoro del giudice. Significava qualcosa di più. Significava soprattutto che il nostro lavoro stava anche smuovendo le coscienze.
1: Paolo Borsellino.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
4: Cinzia Donis, presidente della Proloco di Crova, APS.
5: Di che cosa vi occupate?
4: Allora, la nostra Proloco ha 33 anni, ci occupiamo di associazionismo, quindi di volontariato. Facciamo un sacco di attività all'interno della nostra Proloco, siamo 160 soci che partecipano attivamente a tutte le iniziative, quindi dal carnevale alla festa patronale diventata Sagra del Maialino e collaborazioni con altre associazioni e altri enti.
5: Quali sono i vostri contatti?
4: Allora, abbiamo una mail che è prolococrova@gmail.com. Il mio numero di telefono, visto che sono il presidente, quindi è l'unico contatto che abbiamo, che è 338 70 96 358. E una pagina Facebook dove si possono vedere tutte le iniziative della nostra associazione, che è Proloco di Crova, tutto maiuscolo.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
6: Ciao, sono Cristiana Capotondi, amo la vita. Per questo sono donatrice di sangue dell'AVIS, Associazione Volontari Italiani Sangue. Ogni giorno i donatori salvano la vita a migliaia di persone che senza una trasfusione potrebbero morire. Aiuta l'AVIS e diventa un donatore anche tu. Informati subito. Chi dona il sangue fa battere molti cuori. Numero verde 800 261 580.
7: CEO di TTA, Mike Check, Tommaso alias Piotto, ascolta 6023. Bombo.
8: Importante,
1: non è come lo dici, basta che ci ascolti.

0: Tre città, una sola voce. 6023
1: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
2: Allora, l'associazione Amici di Arlo, che è nata quest'anno, quindi siamo in fase di avviamento. Il nostro focus è quello di aiutare le associazioni già attive, in principal luogo canili e gattili del territorio, con dei format che vogliamo lanciare, ad esempio le sfilate canine a scopo di beneficenza e le camminate a sei zampe. Poi l'occhio di riguardo, oltre a quello del territorio, sono i randaggi in Sicilia, perché purtroppo la situazione dei randaggi è quella più fuori controllo in Sicilia. Siamo appena nati, quindi cerchiamo di lanciare questi due format proprio per riuscire a fare più raccolta fondi possibile, perché serve quello. I soldi verranno utilizzati principalmente per acquistare crocchette da dare direttamente ai rifugi, ai volontari, alle colonie feline. Donazioni che vogliono essere spese per cure mediche direttamente con i veterinari, in modo da avere tutto tracciato.
3: Quali sono i vostri contatti?
2: Amici di Arlock su Instagram, abbiamo solo la pagina Instagram, però ci trovate ai banchetti di Vercelli.
1: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
4: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
5: Perché? Perché posso. Posso perché sono lucido, consapevole. Ma domani metti un incidente, una malattia. Chi deciderà per me? Posso, perché la legge c'è.
6: E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
7: Scegli oggi quali terapie accettare e quali no, se domani non fossi più in grado di farlo.
5: Il biotestamento è questo.
8: Scusi, per il biotestamento?
9: Vuole fare il biotestamento anche lei?
6: Ma perché?
8: Perché posso.
7: Informati su vidas.it. Scelgo adesso, adesso che posso.
0: Tre città. Una sola voce.

0: Tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Sono le 8
3: e qualche minuto.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
5: La nostra associazione si chiama Baffi e Code ODV, siamo di Vercelli e gestiamo il gattile comunale di Vercelli.
6: Quindi di cosa vi occupate?
5: Allora, noi ci occupiamo innanzitutto della sterilizzazione dei gatti randagi del comune di Vercelli, della cura eventuale di questi gatti e poi dei gatti abbandonati.
6: Vi occupate anche poi dell'adozione?
5: Sì, ci occupiamo dell'adozione.
6: Eventualmente, quindi, se una persona dovesse essere interessata ad adottare un gatto, quali sono i vostri contatti? Come fa a contattarvi oppure dove si trova la sede?
5: Allora, la sede è qua a Vercelli, in via Bainsizza, senza numero civico, la cascina San Bartolomeo, più conosciuta appunto come cascina. Può passare in gattile negli orari di apertura al pubblico, può telefonare, inviare messaggio su Messenger sulla nostra pagina dell'associazione. Le persone che intendono adottare il gatto fanno un colloquio da noi, compilano un questionario e poi possono vedere i gatti adottabili.
6: Avete una pagina su Instagram e Facebook o gli unici contatti social sono su Messenger?
5: No, Instagram e Facebook.
6: Come si chiamano?
5: Baffi e Code ODV.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
7: Nei paesi devastati dalla guerra, le vittime innocenti sono bambini, donne, uomini, mutilati e feriti. Sopravvivono a stento fra mine antiuomo, epidemie e denutrizione. Emergency è là, per dar loro assistenza chirurgica, riabilitazione, ospedali e anche un po' di speranza. Con l'impegno di medici e personale specializzato e la sola forza della solidarietà, non fatecela mancare. Conto corrente postale 2842-6203, intestato a Emergency, 2842-6203.
0: Tre città, una sola voce.
1: 6023.

0: Tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Quando torno a casa vorrei
3: stare zitta e muta.
2: Al lavoro vorrei
4: fare carriera sotto la scrivania, eh?
2: Quando cammino per strada mi piacerebbe
5: una mattarella.
2: Dopo gli studi mi piacerebbe
5: non rompere.
2: Quello che chiedo alle istituzioni è
6: un paio di schiaffi.
7: In Italia le donne non possono esprimersi al 100%. È il momento di cambiare, perché ognuna sia rispettata e valorizzata. Punto su di te.it è una campagna di Pubblicità Progresso.
8: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
9: Siamo CIDI, Centro Iniziativa Democratica Educante. Facciamo parte di un'associazione che fa parte, appunto, come ho detto, di questa comunità educante qui nel Vercellese.
10: E di che cosa vi occupate e che cosa fate?
9: Allora, noi ci occupiamo di creare dei laboratori per creare, come potete vedere nel nostro stand, dei prodotti artigianali. Si occupa appunto di aiutare, educare, formare i giovani nell'iniziativa appunto del volontariato, cioè fornire del tempo libero a chi ne ha bisogno.
10: Ci puoi dare i contatti della vostra realtà?
9: Sì, ci trovate su Facebook come CIDI, quindi Centro Iniziativa Educante Democratica.
8: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
11: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
12: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al movimento UNA.
11: Aiutaci a fermare questa vergogna.
12: Chiama lo 06 2323 2569 o lo 055 84 8019.
13: Sound System, Moia Radio 6023.
14: Bruciare.
15: Sessanta due tre.
16: Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

0: sola voce. 6023.
1: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
2: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è. E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
3: Biotestamento. Informati su vidas.it.
2: Scelgo adesso. Adesso che posso.

0: tre città, una sola voce. 6023
1: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
2: Per Dincibacco aiutiamoci, un'associazione di volontariato per adulti disabili.
3: E cosa fate?
2: Laboratori pomeridiani, attività di motricità, creatività, insomma impegniamo qualche pomeriggio per i ragazzi che altrimenti magari avrebbero qualche vuoto, chiusa la scuola in età di...
3: Ok, e possiamo avere qualche contatto eventualmente?
2: Certo, potete chiamare i numeri dell'associazione 3200-967136. 3200-967136, ma vi consigliamo di andare sul nostro sito, su Facebook e sul nostro sito, ci trovate per Dincibacco, aiutiamoci, e lì si possono vedere tutte le nostre attività.
4: Faccio un'ultima domanda, qual è lo scopo delle vostre attività?
2: Sì, è per i giovani disabili, è per potenziare la creatività, le abilità e le competenze, e per far sì di creare un po' un rapporto di socializzazione anche.
1: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
5: Ahmed, a tu da venire qua?
6: Adesso arrivo, non rompere!
5: Ciao, sono Ivano Marescotti e faccio l'attore.
6: Io sono Ahmed e faccio il bambino.
5: Ahmed ha 8 anni, è nato in Italia, frequenta scuole italiane, parla italiano come i nostri figli, ma per la legge non è italiano, potrà diventarlo solo a 18 anni. Ma non è detto. Vi pare giusto? Io firmo per dare la cittadinanza italiana a chi in Italia è nato o ci cresce. Firma anche tu.
6: L'Italia sono anch'io. Campagna per i diritti di cittadinanza. www.l'italiasononanch'io.it.
0: Tre città. Una sola voce.

0: Radio 6023 e UMG Web Radio presentano Studiare Informati. Ricerca universitaria in pillole da 30 lode.
1: Promosso!
2: Ciao, questo è Studiare Informati, il nuovo spazio di informazione dedicato proprio a te che graviti all'interno degli spazi universitari. Che tu sia studente, personale tecnico-amministrativo, docente, ricercatore o un semplice cittadino interessato a conoscere quello che ha da offrire il mondo dell'università. Io sono Francio, da UMG Web Radio, e sono in compagnia del mio collega Davide Boris, da Radio 6023. E in questa puntata siamo qui per spostarci brevemente dal tema della ricerca universitaria e parlare di due ambiti sui quali le università investono molto, ma di cui a volte tutti gli studenti hanno poche notizie in merito. L'alta formazione da una parte e la terza missione dall'altra.
3: Questi due aspetti compongono il primo, l'area della didattica, il secondo, quello della comunicazione verso l'esterno di tutti i prodotti dell'università, tra cui la ricerca. Ma allo stesso tempo sono due azioni chiave strategiche di ogni ateneo, perché permettono a studenti e ricercatori di avere opportunità legate al mondo del lavoro e vicine alle esigenze del territorio.
2: L'alta formazione si occupa di attività di didattica che permette agli studenti di migliorare le proprie competenze, in modo tale da soddisfare le richieste del mondo del lavoro, che cerca in misura sempre più crescente di restare aggiornato e al passo con i tempi. Le opportunità di alta formazione ti permettono di poter unire le competenze universitarie con quelle utili per entrare nel mondo del lavoro.
3: In questo caso ti puoi iscrivere a un master universitario. La legge lo definisce come un corso di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente. Esistono due tipologie di master, di primo o di secondo livello.
2: Puoi accedere a un master di primo livello se hai una laurea triennale o magistrale, o puoi accedere a un master di secondo livello se hai una laurea magistrale.
3: I corsi di master durano almeno un anno accademico e prevedono la maturazione di 60 crediti formativi per anno. Non sono però strutture permanenti, vengono attivati di anno in anno per fornire in modo elastico ed utile occasioni di aggiornamento continuo e mirato.
2: Devi però fare attenzione, il master universitario italiano non equivale al master's degree di altri paesi. Questo corrisponde alla nostra laurea magistrale, non va neppure confuso con i numerosi master proposti da enti pubblici o privati, perché questi non rilasciano il titolo di studio con valore legale. Inoltre, si possono anche svolgere master in apprendistato, svolgendo ore di attività in un'impresa, in un'azienda o in una startup.
3: Come avrai ben compreso, le attività di master alta formazione avvicinano lo studente al territorio e al mondo del lavoro. Ma non esistono solo queste opportunità. Ascolta la nostra short news per scoprire altre occasioni.
2: Oltre ai master, ci sono altre opportunità di formazione avanzata che ti permettono di poterti aggiornare professionalmente. Tra questi ci sono due tipologie di corsi di alta formazione pensate per laureati, lavoratori dipendenti o autonomi, enti pubblici e privati che desiderino approfondire ad alto livello le competenze in ambiti specialistici legati alla propria attività.
3: Stiamo parlando dei corsi di perfezionamento e corsi di aggiornamento. I primi sono in genere corsi a durata flessibile, che mirano ad approfondire un aspetto o una competenza già acquisita nello studio o nel lavoro. I secondi, invece, hanno una durata tra le 20 e le 120 ore e rilasciano un attestato e, dove possibile, crediti riconosciuti dal relativo ordine professionale.
2: Se nella prima parte di questa puntata abbiamo parlato di alta formazione, ora è arrivato il momento di rendervi edotti sul tema della terza missione. Come definito da ANVUR, con terza missione si intende l'insieme delle attività con le quali l'università entra in interazione diretta con la società, affiancando le missioni tradizionali di alta formazione e di ricerca. Con la terza missione, l'università entra in contatto diretto con soggetti e gruppi sociali ulteriori rispetto a quelli consolidati e si rende quindi disponibile a modalità di interazione dal contenuto e dalla forma assai variabile e dipendenti dal contesto.
3: Ma quali sono gli ambiti nei quali opera la terza missione? Prima di tutto non si può non citare la valorizzazione della proprietà intellettuale o industriale attraverso la realizzazione di brevetti. Ogni università può cedere in licenza o vendere i diritti dell'invenzione dei ricercatori. Molti brevetti sono interessanti per le aziende che lavorano a stretto contatto con la ricerca universitaria e questo permette di avere un legame molto forte tra l'università e il territorio.
2: Inoltre, la terza missione si occupa di imprenditorialità accademica attraverso spin-off universitari e start-up. Gli spin-off o le start-up universitarie sono identificabili come organismi di diritto privato che vengono create dai ricercatori per valorizzare commercialmente i risultati della propria attività di ricerca. Ma la terza missione si occupa anche di tematiche quali il public engagement e la diffusione sul territorio di tutte le attività culturali di pubblica utilità, la divulgazione scientifica, l'organizzazione di iniziative di diffusione della ricerca verso la cittadinanza e nel rapporto con le scuole.
3: Anche le radio universitarie però possono essere strumenti di terza missione, permettono agli studenti di svolgere attività laboratoriali, ma anche attività di ricerca nell'ambito della comunicazione tout court e della comunicazione della ricerca scientifica. Infine, le radio universitarie, essendo un media, sono un prezioso strumento per il contatto tra le università e i territori.
2: E anche questo episodio di Studiare Informati è giunto al termine. Ti ricordiamo che Studiare Informati va in onda tutti i giorni su 6023.it ed è disponibile sul canale Spreaker di UMG Web Radio. Studiare Informati è il format di informazione radiofonica universitaria realizzato da Radio 6023 e UMG Web Radio all'interno dell'Università del Piemonte Orientale e l'Università Magna Grecia di Catanzaro.
3: Non perdati dunque tutti gli aggiornamenti disponibili anche su Spotify a nome Studiare Informati. Da Davide Boris di Radio 6023
2: e Francio di UMG Web Radio,
3: un saluto e un arrivederci ad un prossimo episodio di Studiare Informati.
1: Studiare Informati è prodotto da Radio 6023 e UMG Web Radio. Finanziato dal Fondo Megalizzi per realizzare un servizio di informazione radiofonica universitaria. Studiare Informati racconta le esperienze di due diversi atenei italiani, l'Università del Piemonte Orientale e l'Università della Magna Grecia. Una collaborazione tra 6023 APSTS e la Fondazione UMG.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
5: Buongiorno, noi siamo l'associazione Printmaking Vercelli. Ci occupiamo di stampa d'arte e soprattutto diciamo di diffondere l'arte e il mondo della stampa attraverso appunto una serie di attività, di laboratori che abbiamo svolto anche in contesti diciamo un po' particolari, per esempio anche con dei progetti legati all'ospedale, quindi per avvicinare pubblici molto diversi a questo mondo poco conosciuto. La nostra sede si trova in via San Tugolina 30 a Vercelli e ci potete contattare alla nostra mail printmaking, scritto printmaking, vercelli@gmail.com.
6: Che attività fate per i ragazzi?
5: Dunque, per i ragazzi, per il pubblico in generale, proponiamo delle attività di laboratorio per far conoscere la stampa d'arte, quindi soprattutto la xilografia e tecniche simili, che può essere insomma un mondo un po' particolare da conoscere e poi avvicinare al mondo dell'arte e della bellezza in modo un po' trasversale a tutti i tipi di pubblico.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.

I matti sono punti di domanda senza frase, migliaia di astronavi che non tornano alla base, sono dei pupazzi stesi ad asciugare al sole, i matti sono apostoli di un Dio che non li vuole, mi fabbrica

0: Det här poddavsnittet finns på alla EUs 24 officiella språk. Du hittar fler poddar på Europal Radio och där poddar finns.
1: Tre città, una sola voce.
2: 6023.
3: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
4: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è.
5: E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
6: Biotestamento. Informati su vidas.it.
4: Scelgo adesso. Adesso che posso.
7: Radio 6023 aderisce al progetto Alza la tua voce contro tutte le mafie. Per ricordare tutti gli eroi che hanno dato la loro vita per dare a noi un futuro migliore. Le vostre idee camminano sulle nostre gambe.
8: Sono morti per noi e abbiamo un grosso debito verso di loro. Questo debito dobbiamo pagarlo gioiosamente, continuando la loro opera, rifiutando di trarre dal sistema mafioso anche i benefici che possiamo trarne, anche gli aiuti, le raccomandazioni, i posti di lavoro, facendo il nostro dovere. La lotta alla mafia, il primo problema da risolvere nella nostra terra bellissima e disgraziata, non doveva essere soltanto una distaccata opera di repressione, ma un movimento culturale e morale che coinvolgesse tutti, e specialmente le giovani generazioni, le più adatte a sentire subito la bellezza del fresco profumo di libertà che fa rifiutare il puzzo del compromesso morale, della indifferenza, della contiguità e quindi della complicità. Ricordo la felicità di Falcone quando in un breve periodo di entusiasmo egli mi disse: la gente fa il tifo per noi. E con ciò non intendeva riferirsi soltanto al conforto che l'appoggio morale della popolazione dà al lavoro del giudice. Significava qualcosa di più. Significava soprattutto che il nostro lavoro stava anche smuovendo le coscienze.
7: Paolo Borsellino.
9: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
10: Siamo Amnesty International, gruppo Italia di Vercelli, gruppo 93.
11: E voi cosa fate?
10: Difendiamo i diritti umani, sulla base naturalmente della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani.
11: Ok, e possiamo avere qualche contatto?
10: Certo, a Vercelli, presso il CTV, Centro Territoriale per il Volontariato, in corso Libertà 72, e il telefono del CTV è 0161 50 32 98.
9: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
12: 62-3
13: 6-0-20 che?
14: 60-23
13: 6-0-2-3
12: 6-0-23 Importante, non è come lo dici, basta che ci ascolti.

0: sola voce. 6023.
1: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
2: Perché? Perché posso. Posso perché sono lucido, consapevole. Ma domani metti un incidente, una malattia. Chi deciderà per me? Posso, perché la legge c'è.
3: E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
4: Scegli oggi quali terapie accettare e quali no, se domani non fossi più in grado di farlo.
2: Il biotestamento è questo.
5: Scusi, per il biotestamento?
1: Vuole fare il biotestamento anche lei? Ma perché?
5: Perché posso.
4: Informati su vidas.it. Scelgo adesso. Adesso che posso.
6: L'11 luglio 1995 le truppe serbo-bosniache, guidate dal generale Ratko Mladic, occupano la città di Srebrenica nella Bosnia orientale, dichiarata zona protetta dall'ONU. Nei giorni seguenti, oltre 8.000 musulmani, soprattutto uomini e ragazzi, vengono trucidati e sepolti in fosse comuni. In questo episodio della rubrica Storia e Fatti approfondiremo uno degli eventi più tragici che hanno segnato la fine del XX secolo, il genocidio di Srebrenica. Partiremo dal contesto che ha portato allo scoppio della guerra nell'ex Jugoslavia, per poi raccontare i fatti di Srebrenica e il processo che ha portato al riconoscimento di questa atrocità e alla sua commemorazione in tutto il mondo.
7: Le origini del genocidio di Srebrenica risalgono alla dissoluzione della Jugoslavia nei primi anni 90. La Jugoslavia era una federazione socialista composta da 6 repubbliche: Slovenia, Croazia, Bosnia-Erzegovina, Montenegro, Macedonia e Serbia. Le prime spaccature emergono già nel 1980 con la morte del leader di lungo corso Josip Broz Tito.
6: Tito era riuscito a mantenere un delicato equilibrio tra i diversi gruppi etnici presenti in Jugoslavia, ma con la sua morte si risvegliano i sentimenti nazionalisti sopiti, dando origine a una grande instabilità politica. Nel 1991 Slovenia e Croazia proclamano l'indipendenza, provocando la violenta risposta dell'esercito popolare jugoslavo, controllato prevalentemente dai serbi.
7: Il conflitto si diffonde presto in Bosnia-Erzegovina, la più multietnica delle 6 repubbliche, dove i musulmani bosniaci vivono a stretto contatto con croati e serbi. Nel 1992 anche la Bosnia-Erzegovina dichiara l'indipendenza. Scoppia così una guerra brutale e complessa che coinvolge diverse fazioni. Spalleggiati dal governo serbo e dall'esercito popolare jugoslavo, i serbi bosniaci cercano di creare una grande Serbia, mettendo in atto una pulizia etnica nelle zone sotto il loro controllo.
6: Srebrenica, città della Bosnia orientale, diventa simbolo della brutalità della guerra. Dichiarata zona protetta dalle Nazioni Unite nel 1993, avrebbe dovuto essere al riparo da attacchi armati e azioni ostili. Nonostante ciò, le forze serbo-bosniache la assediano, bloccando l'accesso a cibo, forniture mediche e aiuti umanitari.
7: Nel luglio 1995 la situazione si fa critica. Migliaia di bosniaci in fuga dalle zone limitrofe si rifugiano nella città, che però è priva di difese e in preda a una grave carenza di beni di prima necessità.
6: Così, l'11 luglio, le forze serbo-bosniache, sotto il comando del generale Ratko Mladic, si impadroniscono di Srebrenica. Il battaglione di pace olandese inviato dalle Nazioni Unite per presidiare la zona non ne impedisce la conquista. Gli eventi che seguono sono di una gravità sconcertante.
7: A Srebrenica e nei dintorni vengono giustiziati circa 8.000 bosniaci, soprattutto uomini e ragazzi, i loro corpi gettati in fosse comuni. Molti verranno poi riesumati e riseppelliti nel tentativo di nascondere le prove del genocidio. Migliaia di donne, bambini e anziani vengono deportati con la forza. Tra le 20.000 e le 50.000 donne e ragazze subiscono violenze sessuali.
6: La comunità internazionale è lenta a reagire alle atrocità commesse in Bosnia, ma i fatti di Srebrenica hanno sconvolto il mondo e messo in evidenza i fallimenti della missione di pace delle Nazioni Unite. In risposta, la NATO lancia attacchi aerei contro le postazioni serbo-bosniache. Nel giro di pochi mesi, la firma dell'accordo di Dayton pone fine alla guerra.
7: Per perseguire i crimini di guerra commessi durante i conflitti nei Balcani, le Nazioni Unite istituiscono il Tribunale Penale Internazionale per l'ex Jugoslavia. Dopo 8 anni di indagini, nel 2001 il Tribunale stabilisce che il massacro di Srebrenica è stato un genocidio. Alcuni dei suoi protagonisti, tra cui Ratko Mladic e Radovan Karadžić, vengono condannati per il loro ruolo nelle atrocità.
6: Nel 2009 il Parlamento europeo approva una risoluzione nella quale condanna il genocidio di Srebrenica, ne commemora le vittime ed esprime solidarietà alle loro famiglie, molte delle quali ad oggi non conoscono il destino dei loro cari. Chiede anche che l'11 luglio venga proclamato giorno di commemorazione del genocidio di Srebrenica in tutta l'Unione Europea e sottolinea l'importanza di prendere atto di queste atrocità per poter promuovere la giustizia e la riconciliazione.
7: Nel 2015, in occasione del 20° anniversario del massacro di Srebrenica, il Parlamento condanna nuovamente il genocidio in un'altra risoluzione, in cui sottolinea che i rappresentanti politici della Bosnia-Erzegovina devono fare i conti con il passato per poter lavorare insieme a un futuro migliore. Nella stessa risoluzione il Parlamento riconosce l'importanza del lavoro svolto dal Tribunale Penale e la necessità di accelerare i processi per i crimini di guerra. Nel luglio 2015, durante la plenaria di Strasburgo, il commissario per l'economia e la società digitali, Günther Oettinger, dichiara:
8: "Wir müssen auch eingestehen, dass Europa und die Welt, damit auch wir es damals versäumten, alles zu tun, um die..."
6: Dobbiamo anche riconoscere che l'Europa e il mondo, noi compresi, non hanno fatto tutto il possibile per proteggere le vittime. Il genocidio di Srebrenica ha lasciato segni e ferite non solo nei Balcani, ma in tutta Europa. Ha lasciato ferite profonde in Bosnia-Erzegovina e continua a imporci l'obbligo morale di non dimenticare.
8: Und er legt uns fortdauernd die moralische Verpflichtung auf, dies nicht zu vergessen.
7: Inoltre il Parlamento ha sollecitato la creazione di programmi didattici e culturali per aiutare a capire le cause di questa tragedia. Ha poi espresso il suo sostegno a organizzazioni della società civile, come l'Associazione Madri delle Enclave di Srebrenica e JEPA, che hanno svolto un ruolo fondamentale nel sensibilizzare sull'accaduto e nel favorire la riconciliazione. Con queste risoluzioni l'Unione Europea ha mostrato il suo impegno a prevenire questo tipo di crimini e a promuovere una pace e una stabilità durature nella regione.
6: Riconoscendo l'enormità della tragedia, nel 2024 l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha proclamato l'11 luglio giornata internazionale di commemorazione del genocidio di Srebrenica. Con questa ricorrenza si vuole onorare la memoria delle vittime e ribadire l'impegno della comunità internazionale a impedire che simili atrocità possano ripetersi in futuro.
7: Il genocidio di Srebrenica è indubbiamente uno dei capitoli più bui

0: Večina odprtega morja je mrzla in temna, ter ima zelo visok podvodni tlak, zato je raziskovanje težavno. V okviru veljavnega mednarodnega prava pa imajo vse države na odprtem morju vseeno pravico do plovbe, ribolova in znanstvenih raziskav. Ker odprto morje ni uradno zaščiteno, ga ogroža čezmirno izkoriščanje, ki povzroča izumiranje vrst in škoduje ekosistemom. Za razrešitev te problematike se že pripravljajo novi ukrepi. Na vprašanje, kdo je lastnik oceanov, ni preprostega odgovora. Organizacija Združenih narodov se je leta 2023 zavezala, da bo do leta 2030 zaščitila 30% svetovnih morij. Sporazum o odprtem morju je prvi mednarodni pravno zavezujoči instrument za zaščito oceanov in območij zunaj nacionalnih meja. Znan je tudi pod imenom Sporazum o morski biotski raznovrstnosti na območjih zunaj nacionalne jurisdikcije. Soglasno sprejetje sporazuma na zasedanju Združenih narodov v New Yorku leta 2023 so pospremile stoječe ovacije. Predsednica medvladne konference Rina Lee je ob sklenitvi sporazuma, za katerega so pogajanja trajala več kot 10 let, dejala.
1: Good evening-ish, ladies and gentlemen.
0: Drage gospe in gospodje, ladja je dosegla obalo.
1: The ship has reached the shore.
0: Evropska unija in države članice so bile sporazumu ves čas močno naklonjene. Unija verjame, da nobena država ne more sama ustrezno zaščititi morja, zato je podprla skupna prizadevanja Združenih narodov za varstvo oceanov in okrepitev mednarodnega sodelovanja. V okviru sporazuma o odprtem morju bodo v prihodnjih letih vzpostavljena tako imenovana morska zavarovana območja. Predlagati jih morajo posamezne države, njihov namen pa je zaščita najbolj biotsko raznovrstnih območij odprtega morja. Azori in Kanarski otoki so na primer znani po svojem bogatem morskem življenju, kjer med drugim najdemo morske sesalce, kot so kiti in delfini, pa tudi morske ptice in globokomorske ekosisteme. Nekatera morska zavarovana območja že obstajajo, vendar v zvezi s tem v Evropi še vedno ni urejeno področje kazenskih pregonov ter celovite zaščite. Sporazum bo tudi zagotovil, da bodo morski viri pravično porazdeljeni med državami. Če na primer Portugalska Španiji dovoli ribolov v njenih vodah, bo v skladu s sporazumom Portugalska dobila pravičen delež prihodkov od ulova. Prav tako bodo morali raziskovalci izsledke študij, ki jih bodo opravili na določenem območju, deliti z državo, ki jim je omogočila dostop do svojih voda. Sporazum o odprtem morju je podpisalo več kot 90 držav članic Organizacije Združenih narodov. Pred začetkom veljavnosti leta 2025 ga mora ratificirati najmanj 60 držav. Z varstvom oceanov varujemo tudi sebe. Sporazum o odprtem morju je bil za Evropsko unijo pomemben korak za zaščiti naših morskih virov in njihovi trajnostni uporabi. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je govor na vrhu En ocean leta 2022 v Brestu sklenila z besedami.
2: Ladies and gentlemen, the ocean is immense, restless and wild.
0: Gospe in gospodje, morje je neskončno, nemirno in divje. Ko stojimo na obali, nas prevzame njegova veličina, ob njem se počutimo ponižne in majhne. Tukaj v Brestu pa se moramo zavedati tudi velike moči in odgovornosti, ki jo ima človeštvo do naslednjih generacij. Naši načrti ne smejo biti oskogledi, temveč razsežni kot ocean. Najlepša hvala. Več podkastov je na voljo na Radio Europarl, spletnem radiju Evropskega parlamenta.
3: Tre città, una sola voce.
4: 6023. Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
5: Auser Volontariato. Noi siamo presenti in tutta Italia. siamo un ETS molto grande, come dire. Nasciamo nel lontano 86 per volontà di Bruno Trentin. Disse, insomma, che i pensionati dovevano non smettere di fare delle cose perché sennò sarebbero rimasti, come dire, isolati dal contesto sociale. Svolgiamo un'attività che è prevalentemente di accompagnamento da e verso gli ospedali, cioè andiamo a prendere la persona a casa se deve fare delle visite, se deve andare dal parrucchiere, se deve andare dal podologo oppure a fare delle commissioni, fare la spesa. Li accompagniamo, li prendiamo a casa e li riportiamo. Siamo presenti a Vercelli con una sede strutturata dove abbiamo 4 auto e a Borgo Sesia con altre 2 automobili. Quindi, come dire, l'attività prevalente è quella. Stiamo facendo un progetto per l'AS che si chiama Famiglie Fragili, per le persone che entrano in terapia che hanno dei problemi, e per cui li accompagniamo, come dire, su segnalazione dell'ASL, li accompagniamo, e poi è l'ASL che dà lei un contributo a noi. Invece solitamente noi non tariffiamo e offriamo il servizio, come dire, a donazione, poi se uno ne ha ci dà qualcosa, insomma, per sostenere le spese che sono quelle ovviamente delle automobili. Siamo reperibili qui a Vercelli in via Dante 93, il numero di telefono è lo 0161 20 18 0. Siamo reperibili a questo numero di telefono dove si fanno le prenotazioni dei viaggi, cioè nel senso se uno ha bisogno del trasporto. Però facciamo una serie di altre attività. Abbiamo un ambulatorio sociale all'isola dove ci sono medici volontari in pensione e facciamo anche delle attività di formazione. Ad esempio adesso stiamo facendo un corso di informatica, utilizzo smartphone, PC e tablet per le persone che lo richiedono, generalmente sono anziani che non hanno, come dire, dimestichezza con questa materia e che vengono aiutati. In passato lo facevamo presso le scuole prima del Covid e facevamo 5 corsi abbastanza numerosi all'anno. Per il momento stiamo riprendendo noi presso la sede per una dozzina di persone per volta e quindi speriamo di riuscire ad allargare, come dire, le nostre iniziative verso i giovani, perché abbiamo un progetto che è quello di un sostegno di carattere psicologico, perché noi presso l'ambulatorio abbiamo degli psicologi che sono gratuiti, come dire, e che quindi potrebbero offrire uno sportello di consulenze e poi magari, se serve, come dire, la prosecuzione con il singolo che ha richiesto, come dire, una prestazione da paziente, ecco, insomma.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
6: Ciao, sono Cristiana Capotondi, amo la vita. Per questo sono donatrice di sangue dell'AVIS, Associazione Volontari Italiani Sangue. Ogni giorno i donatori salvano la vita a migliaia di persone che senza una trasfusione potrebbero morire. Aiuta l'AVIS e diventa un donatore anche tu. Informati subito. Chi dona il sangue fa battere molti cuori. Numero verde 800 261 580.
3: 3 città, una sola voce.
7: 6023.
8: Hvem var med til at opbygge det Europa vi kender i dag? Det var ikke kun institutioner og traktater, det var også mennesker. Bag hvert skridt i retning af europæisk integration står mennesker, der har forsvaret demokratiet, fremmet menneskerettighederne og været med til at bringe landene tættere på hinanden. For at hylde dem har Europaparlamentet oprettet sin første officielle europæiske fortjenstorden. Det er den første civile udmærkelse af sin slags, som uddeles af en EU-institution. Europaparlamentets formand Roberta Metsola præsenterede de første prismodtagere med følgende ord.
9: Europe has always been built by remarkable.
8: Europa er altid blevet formet af bemærkelsesværdige kvinder og mænd fra alle samfundslag. Personer med mod til at se ud over vores turbulente fortid. De byggede bro, nedbrød barrierer, væltede diktatur og overvandt kriser for at gøre en forskel for vores kontinent og skabe en bedre fremtid. Deres engagement for at opbygge Europa fortjener at blive hyldet. Af den grund har parlamentet oprettet den europæiske fortjenstorden for at hædre dem, der ikke blot troede på Europa, men var med til at opbygge det.
9: To honor those who did not simply believe in Europe, but who helped build it.
8: Listen over prismodtagere viser, at det er muligt at bidrage til det europæiske projekt på mange måder og inden for forskellige områder som politik, diplomati, menneskerettigheder, videnskab og kultur. Titlen som fremtrædende medlem af den europæiske fortjenstorden er den højeste pris, man kan få. Den er blevet tildelt den tidligere tyske kansler Angela Merkel, den polske demokratileder og tidligere præsident Lech Walesa og Ukraines præsident Volodymyr Zelensky. Derudover kan man blive udnævnt som æresmedlem af orden og medlem af orden. Disse titler er en række forskellige ledere og personligheder blevet tildelt. Blandt dem er politikere, humanitære hjælpearbejdere, videnskabsfolk, kunstnere og tidligere præsidenter, som i høj grad har været med til at fremme europæiske værdier og integration. Irlands tidligere præsident Mary Robinson, den humanitære kok José Andrés og medlemmerne af det irske band U2 er blandt andet blevet tildelt en af disse titler. Prisen blev oprettet i 2025 i anledning af 75-årsdagen for Schuman-erklæringen, som er mange ses som startskud til den europæiske union. EU er mere end bare institutioner og politikker. Det er også historien om de mennesker, der troede på det og var med til at gøre det til virkelighed. Denne podcast er produceret af Europaparlamentet. Du kan finde flere podcasts på vores hjemmeside.
10: Radio 6023 e UMG Web Radio presentano Studiare Informati. Tribuna degli studenti, Vox Pop in pillole da 30 lode. Promosso!
11: Ciao, questo è Studiare Informati, il nuovo spazio di informazione dedicato proprio a te, che graviti all'interno degli spazi universitari, che tu sia studente, personale tecnico-amministrativo, docente, ricercatore o un semplice cittadino interessato a conoscere quello che ha da offrire il mondo dell'università. Io sono Davide Boris di Radio 6023 e in questa puntata della Tribuna degli Studenti vi porterò alla scoperta di una tematica molto delicata, essere fuori corso. Questa condizione mette notevolmente in difficoltà gli studenti universitari, perché la nostra società corre molto velocemente e passa troppo in fretta al concetto che laurearsi con qualche mese di ritardo sia nocivo per il proprio futuro. Ma è davvero così? In questa puntata i nostri ospiti ci racconteranno le loro esperienze, le loro impressioni e come non ci si deve sentire studenti di serie B solo perché ci si mette più tempo a laurearsi. Al via dunque con la nostra intervista. Dici un po' chi sei e cosa studi.
12: Mi chiamo Francio, anzi Francesco, e in questo momento sono la magistrale di psicologia, ma la mia carriera universitaria è nata con medicina e chirurgia.
13: Ciao, io sono Jennifer e studio infermieristica all'Università Romagna Grecia di Catanzaro.
11: Da quanto tempo sei o sei stato fuori corso?
12: Mi sono iscritto in università nel 2007, ho preso la triennale nel 2021 e la triennale di psicologia l'ho fatta andando fuori corso di solo 6 mesi, quindi diciamo che ho un bel po' di esperienza relativamente al fuori corso.
13: Attualmente non mi ritrovo nella condizione di essere effettivamente una studentessa fuori corso, però sono consapevole del fatto che lo diventerò perché oltre ad essere immatricolata e frequentare la facoltà di infermieristica attualmente, sono immatricolata ma non frequento, cioè ho messo in pausa la carriera in un'altra facoltà.
11: Che sensazione provi nell'essere o nell'essere stato fuori corso?
12: Quando mi sono iscritto all'università si andava fuori corso subito perché c'era il limite dei crediti per passare da un anno all'altro e all'inizio l'ho vissuta veramente male, ma avevo altre situazioni che mi facevano vivere male, per cui è passato un po' in secondo piano e non è stata una bella sensazione, non è stato un bel periodo, ancora oggi io mi sento di aver perso un sacco di tempo. Non è una bella sensazione, ma col tempo l'ho accettata.
11: Cosa provi quando apprendi notizie che glorificano chi si laurea prima del tempo?
12: Io sono sempre molto felice quando leggo di una persona che si laurea in poco tempo con il massimo dei voti. Tuttavia non mi piace il tipo di narrazione che ne fanno i media, perché la fanno una questione di «Ah, questo è stato bravo e i poveri stronzi che finiscono fuori corso no». Sono fannulloni, non fanno niente, e tutto questo clima che creano va a svantaggio, va a pesare su chi è fuori corso, e sicuramente non li fa sentire meglio. Vi posso assicurare che chi è fuori corso già di per sé non se la vive bene, se poi lo fate stare anche peggio, è finita.
13: Quando mi capita di leggere notizie riguardanti studenti che si laureano in super anticipo o studenti che sono in grado di conseguire 2 o 3 lauree nel giro di 2 anni, innanzitutto mi domando come sia possibile, perché essendo all'interno del sistema università mi rendo conto che non è così facile riuscire ad anticipare gli esami, diciamo, principalmente quelli degli anni successivi, però mi rendo conto che è difficile per uno studente, che ne so, iscritto al primo anno, riuscire a dare un esame del secondo anno, credo sia anche impossibile da fare. Non so se ci sono delle clausole, delle convenzioni per le quali è possibile fare una cosa del genere. Quindi sì, mi rimango un pochino interdetta perché mi chiedo come sia possibile, come fanno.
11: E cosa provi invece quando senti le storie di chi si toglie la vita proprio perché fuori corso?
12: Ecco, quando invece leggo queste notizie ci rimango davvero molto molto male, come ci sono rimasto malissimo quando è successo ad un amico di amici che io non conoscevo benissimo, ma solo di vista. Anche qua i media sbagliano, ne fanno una questione di mancanza di coraggio, quando in realtà non è una questione di coraggio, è una questione di pressione, è una questione di dover sottostare a una pressione insostenibile perché bisogna soddisfare delle aspettative. Ma aspettative di cosa? Un ragazzo, uno studente deve prendere una laurea perché è una sua scelta e lo fa con i suoi tempi e non fa niente se si finisce fuori corso. È questo che bisognerebbe insegnare, è questo che bisognerebbe fare in modo che tutti gli studenti capiscano. Non è una gara, non è una competizione. Ognuno ha i suoi tempi.
13: Invece, quando apprendo notizie di studenti che vanno fuori corso e non riescono a comunicare alle loro famiglie la loro condizione e per la vergogna della loro condizione si tolgono la vita, mi rendo conto di quanto concepiamo in maniera sbagliata l'università, perché l'università non è la scuola dell'obbligo, l'università è un percorso a sé e ognuno ha il proprio percorso. È vero, ci sono le facoltà che consigliano il numero di anni necessari per concludere quella facoltà, ma quello è il numero di anni ideali, diciamo, sulla carta, perché poi nella vita reale gli esami si preparano in un determinato modo, ci possono essere delle difficoltà, ci possono essere degli eventi della vita che ti portano a non riuscire ad aprire il libro per mesi e mesi interi, se non anni. Quindi ogni percorso è a sé. Non è come nelle scuole dell'obbligo dove tu vieni paragonato e messo appunto a paragone con gli altri studenti, no. All'università sei tu e la tua facoltà, punto.
11: Ringraziamo Francio e Jennifer di UMG Web Radio per il racconto delle loro esperienze. In questa puntata abbiamo scelto di dare voce ai nostri colleghi perché sappiamo che non è semplice per tutti raccontare esperienze che vengono a volte vissute negativamente, ma che non lo sono per forza. Speriamo che questo episodio vi sia utile per comprendere che è sbagliato sentirsi inadeguati perché fuori corso, perché alla fine non è nient'altro che uno status che norma il pagamento delle tasse universitarie e nulla più. Questa puntata è giunta al termine e io vi consiglio di continuare ad ascoltare e studiare informati su Spotify. Da Davide Boris un saluto e un arrivederci alla prossima puntata.
10: Studiare informati è prodotto da Radio 6023 e UMG Web Radio. Finanziato dal Fondo Megalizzi per realizzare un servizio di informazione radiofonica universitaria. Studiare informati racconta le esperienze di 2 diversi atenei italiani, l'Università del Piemonte Orientale e l'Università della Magna Grecia. Una collaborazione tra 6023 APSTS e la Fondazione UMG.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
14: Allora, noi siamo associazione Il Meglio di Te, ci occupiamo principalmente di realizzare progetti nel West Bengala, in India. Principalmente l'attività è dedicata ai bambini, all'educazione, all'istruzione e nei vari villaggi per quanto riguarda i servizi minimi che sono l'illuminazione, il cibo, i vaccini e quant'altro.
15: Qua vedo tantissimi bellissimi pupazzetti fatti a maglia, li avete fatti voi?
14: Sì, li fanno i nostri volontari e durante i nostri laboratori che si fanno settimanalmente.
15: Perfetto, mi può lasciare qualche contatto così i nostri ascoltatori possono informarsi un po' di più?
14: La mail, il cellulare?
15: Sì, se avete magari una pagina Facebook, un sito.
14: Allora, la pagina Facebook è Il Meglio di Te. E per quanto riguarda lascio anche la PEC, che è il meglioditè.22@pec.it. L'indirizzo mail invece è il meglioditè.22@gmail.com.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercella.
16: La trata transatlántica de personas esclavizadas representa un capítulo oscuro y doloroso en la historia de la humanidad, que abarca más de 400 años y afecta a más de 15 millones de personas. Era un sistema de comercio triangular entre Europa, África Occidental y las Américas, y aunque fue abolida a principios del siglo XIX, todavía persisten sus ecos. Las ideologías racistas que la gente utiliza para justificar y perpetuar la trata de esclavos siguen moldeando las actitudes y comportamientos discriminatorios de hoy. En este podcast honramos la memoria de las víctimas de la esclavitud y la trata transatlántica de personas esclavizadas. Asimismo, exploramos cómo este oscuro capítulo de la historia continúa teniendo un impacto en nuestro mundo actual. Para empezar, retrocedamos en el tiempo. En el siglo XVIII, Haití era una colonia francesa en el corazón del Caribe donde los africanos esclavizados soportaban dificultades inimaginables. Llegaron principalmente de regiones de África Occidental y se enfrentaron a largas horas de trabajo, lesiones, enfermedades, violencia y desnutrición generalizada. Durante este tiempo, los ideales de la Revolución Francesa, libertad, igualdad y fraternidad, despertaron un deseo de libertad entre el pueblo haitiano. No obstante, la colonia se convirtió en un campo de batalla para las potencias colonizadoras enemigas, como España y Gran Bretaña, que apoyaban a varias facciones a fin de defender sus propios intereses. En medio de las turbulencias, el antiguo esclavo Toussaint Louverture surgió como un líder prominente y movilizó a sus compañeros haitianos en la lucha revolucionaria que tuvo lugar entre 1791 y 1804. A la larga, la revolución haitiana tuvo éxito. El pueblo ganó su independencia de Francia y Haití se convirtió en el primer país en ser fundado por antiguos esclavos. Este momento histórico no solo marcó el fin de la esclavitud en Haití, sino que también reverberó mucho más allá de las costas de la isla y a la postre contribuyó a la abolición de la trata transatlántica de personas esclavizadas. Regresemos a la actualidad. Cada 25 de marzo conmemoramos el Día Internacional de Recuerdo de las Víctimas de la Esclavitud y la Trata Transatlántica de Esclavos. Esta fecha nos recuerda las atrocidades que se cometieron y honra a los que sufrieron y murieron como resultado de la brutal trata de personas esclavizadas. También nos ayuda a sensibilizar a la juventud sobre la gravedad del racismo y los prejuicios. Como señala el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres,
17: millones de African children, women and men were trafficked across the Atlantic.
16: Millones de niños, mujeres y hombres africanos fueron objeto de trata a través del Atlántico y arrancados de sus familias y patria. Sus comunidades fueron desgarradas, sus cuerpos quedaron reducidos a mercancía y su humanidad fue negada. La historia de la esclavitud es una historia de sufrimiento y barbarie que muestra lo peor de la humanidad. Pero también es una historia de asombrosa valentía que ejemplifica lo mejor del ser humano y abarca desde las personas esclavizadas que se alzaron contra lo que parecía imposible hasta los abolicionistas que denunciaron este crimen atroz. Y sin embargo, el legado de la trata transatlántica de esclavos aún nos persigue hoy día. Se puede trazar una línea recta que une los siglos de explotación colonial y las desigualdades sociales y económicas actuales. Y los clichés racistas popularizados para racionalizar la inhumanidad de la trata de esclavos se pueden reconocer en el odio supremacista blanco que resurge hoy en día. Nos corresponde a todos luchar contra el legado racista de la esclavitud. La educación desempeña un papel crucial en la lucha contra el racismo y los prejuicios. Por esta razón, las Naciones Unidas enfatizan la importancia de las iniciativas educativas que enseñan a las generaciones futuras sobre las causas y consecuencias de la esclavitud y resaltan las lecciones que hemos aprendido de este periodo oscuro. Por ejemplo, una herramienta clave para educar a las personas y crear conciencia es usar el vocabulario apropiado. De ahí que en los últimos años los historiadores hayan dejado de usar la palabra esclavo y hayan optado por el término personas esclavizadas. Hacen esto para darle importancia a la misma humanidad que el brutal sistema de esclavitud intentó borrar. A través de iniciativas como el proyecto Las Rutas de las Personas Esclavizadas de la UNESCO, lanzado en 1994, y el Día Internacional de Recuerdo de las Víctimas de la Esclavitud y la Trata Transatlántica de Esclavos de las Naciones Unidas, se están realizando esfuerzos para explorar la historia y el impacto de la trata transatlántica de personas esclavizadas y la esclavitud en todo el mundo. Además, las Naciones Unidas declararon el periodo de 2015 a 2024 como el Decenio Internacional de los Afrodescendientes, con el fin de abordar los desafíos actuales que enfrentan las personas de ascendencia africana, incluidos el racismo sistémico y la discriminación. Este decenio internacional tiene como objetivo promover el respeto de los derechos humanos, celebrar las contribuciones de los afrodescendientes y fortalecer los marcos jurídicos para combatir el racismo. En junio de 2020, el Parlamento Europeo se convirtió en la primera institución internacional en reconocer la trata transatlántica de personas esclavizadas y la esclavitud como crímenes de lesa humanidad. En una resolución aprobada por una amplia mayoría, la Eurocámara pidió a las instituciones y a los Estados miembros de la Unión Europea reconocer oficialmente las injusticias del pasado y los crímenes de lesa humanidad cometidos contra las personas negras y las personas de color. La educación también ocupa un lugar importante en esta resolución, ya que recomienda, entre otras cosas, que la historia de las personas negras y las personas de color forme parte de los planes de estudios escolares. Además, cada año, en torno al 25 de marzo, la Red Europea contra el Racismo, en colaboración con la Eurocámara y la Comisión Europea, organiza la Semana contra el Racismo y por la Diversidad. Tiene por objetivo, entre otros, reparar económica, sociocultural y psicológicamente a los descendientes de quienes padecieron la esclavitud. La historia de la esclavitud y su perdurable legado racista siguen teniendo repercusiones en la sociedad actual. Es fundamental recordar el pasado y conmemorar a activistas como Toussaint Louverture, quien lideró la lucha contra la esclavitud en Haití. Mediante la educación y la acción coordinada, tanto a nivel internacional como europeo, se están realizando esfuerzos para combatir el racismo, sensibilizar sobre la igualdad y promoverla, y crear una sociedad más inclusiva y justa para todos. Emisión ofrecida por el Parlamento Europeo. Para más podcasts, sigue escuchando Europal Radio, la radio web del Parlamento Europeo.
3: Tres città, una sola voce. 6023.
10: Sono le 10.
18: E qualche minuto.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
19: Noi siamo SOS Santiago Obiettivo Salute e siamo un'organizzazione di tutela ambientale, quindi ci occupiamo a 360 gradi di quello che appunto è l'ecosistema, nel senso sia dell'ambiente, degli animali, il verde pubblico. E in questo periodo abbiamo un progetto didattico che appunto serve a sensibilizzare i ragazzi al rispetto animale. Io rispetto gli animali e tu, sì, si chiama proprio, andiamo per le scuole appunto a dedicare un'ora, diciamo a partire da dicembre, a presentare questo progetto dove si proiettano dei video appunto e poi c'è un'interazione con i ragazzi, insomma è una cosa molto bella.
20: Per chi è interessato a un'organizzazione del genere, come può trovarvi? Avete un sito internet? C'è anche una sede accessibile ai civili?
19: Noi siamo a Santiago, sì, in nostra sede sociale è in corso 2 giugno e sì, siamo su Facebook sostanzialmente, c'è anche un contatto telefonico dove rispondo io, ecco.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
1: 60023.
3: Tre città, una sola voce. 60023.

0: Paolo.
1: Tre città, una sola voce.
2: 6023. Il biotestamento. Ma perché lo fai?
3: Perché? Perché posso. Posso perché sono lucido, consapevole. Ma domani metti un incidente, una malattia. Chi deciderà per me? Posso, perché la legge c'è.
4: E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
5: Scegli oggi quali terapie accettare e quali no, se domani non fossi più in grado di farlo.
3: Il biotestamento è questo.
6: Scusi, per il biotestamento?
2: Vuole fare il biotestamento anche lei? Ma perché?
6: Perché posso.
5: Informati su vidas.it. Scelgo adesso. Adesso che posso.
7: Nei paesi devastati dalla guerra, le vittime innocenti sono bambini, donne, uomini, mutilati e feriti. Sopravvivono a stento fra mine antiuomo, epidemie e denutrizione. Emergency è là per dar loro assistenza chirurgica, riabilitazione, ospedali e anche un po' di speranza. Con l'impegno di medici e personale specializzato e la sola forza della solidarietà. Non fatecela mancare. Conto corrente postale 2842-6203, intestato a Emergency 2842-6203.
8: Say my name.
9: Radio 6023.
8: You're goddamn right.
10: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
11: LEIDA, Lega Italiana Difesa Animale Ambiente, sezione di Vercelli.
12: E che cosa fate?
11: Allora, noi ci occupiamo del benessere animale sul territorio. In modo particolare la nostra sezione si occupa di gatti randagi, del loro benessere, ove sia possibile anche della futura adozione, appunto, di questi gatti che noi salviamo sul territorio e anche dei cani del sud in modo particolare.
12: Cosa fate qua oggi?
11: Noi oggi siamo qua per raccogliere fondi che sono sempre molto risicati e magari qualcuno che voglia approcciarsi al volontariato nostro, qualcuno che voglia dare una mano.
12: Perfetto, e dove possiamo contattarvi?
11: Allora, noi siamo come sede legale a Tronzano Vercellese, Corso Vittorio Emanuele numero 26, mi pare, perché abbiamo appena cambiato la sede. Il numero di telefono da contattare è 329-2368-773.
10: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
13: 62 3
14: 6020 che?
15: 60 23
14: 6023
13: 6023. Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

e lenzuola da asciugare sul corrimano delle scale. Sei uno spicchio di ombrellone che non smette di girare.

ricetta di quella pasta che ti ricorda te.

0: Tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Quando torno a casa vorrei
3: stare zitta e muta.
2: Al lavoro vorrei
4: fare carriera sotto la scrivania, eh?
2: Quando cammino per strada mi piacerebbe
5: una mattarella.
2: Dopo gli studi mi piacerebbe
5: non rompere.
2: Quello che chiedo alle istituzioni è
6: un paio di schiaffi.
7: In Italia le donne non possono esprimersi al 100%. È il momento di cambiare, perché ognuna sia rispettata e valorizzata. Punto su di te.it. È una campagna di Pubblicità Progresso.
8: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
9: L'associazione è la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori. Questa è l'associazione provinciale di Vercelli.
10: Quali attività svolgete per il territorio?
9: La LILT è un'associazione, l'unica associazione nazionale riconosciuta dal Ministero della Salute. Si occupa di prevenzione. Noi offriamo servizi che devono permettere alle donne e agli uomini di fare tutto ciò che è necessario per non ammalarsi di tumore, o nel caso in cui questo succeda, facciamo di tutto per aiutarli a trovare delle cure in tempi rapidi per poter guarire. Nello specifico qui a Vercelli noi offriamo ecografie gratuite al seno per le donne dai 25 ai 45 anni di età, in modo da poter prevenire il tumore al seno, che oggi si sta manifestando sempre più facilmente nelle donne giovani, mentre la prevenzione serena parte da un'età maggiore. E poi offriamo con la banca della parrucca le parrucche alle signore che fanno chemioterapia, che non possono permettersi di acquistare una parrucca che oggi ha un costo elevato.
11: Quali sono i vostri contatti, esempio mail o social?
9: Noi abbiamo un sito che si può trovare facilmente, LILT Vercelli, siamo presenti su Instagram e siamo presenti anche su Facebook come LILT Vercelli.
8: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
0: Tre città, una sola voce.
1: 6023.
12: Il biotestamento, ma perché lo fai?
13: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è. E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
14: Biotestamento. Informati su vidas.it.
13: Scelgo adesso.

0: Radio 6023 e UMG Web Radio presentano Studiare Informati. Informazione universitaria in pillole da 30 elode.
1: Promosso!
2: Ciao, questo è Studiare Informati, il nuovo spazio di informazione dedicato proprio a te che graviti all'interno degli spazi universitari. Che tu sia studente, personale tecnico-amministrativo, docente, ricercatore o un semplice cittadino interessato a conoscere quello che ha da offrire il mondo dell'università. Io sono Rebecca e sono in compagnia del mio collega Mattia, direttamente da Radio 6023.
3: Il passaggio dalla scuola superiore all'università è un grosso cambiamento per coloro i quali decidono di intraprendere questa nuova sfida e, come spesso accade, si possono riscontrare delle difficoltà nell'adattamento del proprio metodo di studio o nell'organizzazione dello stesso. Niente di più normale. Ma non preoccuparti, poiché siamo qui per darti qualche dritta con l'auspicio che ciò possa aiutarti nell'affrontare al meglio l'organizzazione del tuo programma di studio.
2: In primo luogo è di vitale importanza prendere consapevolezza del nuovo ambiente in cui ci si trova e soprattutto del fatto che, d'ora in poi, a differenza della scuola, le lezioni saranno caratterizzate da una nuova struttura organizzativa che trova il suo punto di svolta più rilevante proprio nei temutissimi esami. Pertanto le lezioni, della durata approssimativa di un trimestre, saranno poi finalizzate al superamento di un esame che dovrà essere sostenuto solo in determinati periodi dell'anno, le cosiddette sessioni d'esame.
4: Che dolore!
3: Avendo ogni sessione svariati esami da poter sostenere, la cosa migliore da fare per non trovarsi letteralmente in alto mare durante questo periodo carico di lavoro e stress è organizzarsi dilazionando lo studio in un lasso di tempo più lungo. Infatti, d'ora in poi, non si potrà più aspettare la fine delle lezioni ed il conseguente arrivo della sessione d'esami per iniziare a studiare, bensì servirà un programma ben preciso e un metodo di studio rodato anche durante il periodo delle lezioni.
4: Concentramento!
2: Per questo motivo, il consiglio più importante è certamente quello di non arrestare mai lo studio. Anche se potrebbe risultare maggiormente pesante, come già detto poc'anzi, è caldamente consigliabile studiare durante il periodo di lezioni. Così facendo, infatti, non solo si avrà uno studio più funzionale in vista della spiegazione avvenuta di recente, ma si avrà anche un'organizzazione ottimale dilazionata nel tempo, che ti permetterà di non arrancare durante l'intera sessione.
3: Questo passaggio, e con esso i cambiamenti che ne deriveranno circa il metodo di studio adottato, saranno di fondamentale importanza sia per la crescita professionale che per quella personale, consentendoti, di guisa, di poter affrontare con maggior serenità la carriera universitaria e, soprattutto, riscontrando una maggiore efficacia nello studio finalizzato all'esame.
4: Bravi!
2: Un ultimo ma prezioso consiglio. Nel caso in cui dovessi riscontrare delle difficoltà nell'organizzarti al meglio il tuo piano di studio, non scoraggiarti, poiché è una situazione nuova in cui tutti gli studenti hanno dovuto vivere per la prima volta e non c'è niente di cui preoccuparsi o vergognarsi. Qualora, infatti, dovessi riscontrare delle difficoltà, potrai serenamente rivolgerti al tutor assegnato alla materia oggetto del tuo studio, che sarà certamente in grado di fornirti un prezioso aiuto.
3: Come ottimizzare il tuo tempo per studiare durante il periodo delle lezioni? Crea un calendario settimanale dedicando il tempo necessario per lo studio, ma anche per lo svago. Non esiste un metodo preciso. Adattalo sulla base dei tuoi interessi, impegni e caratteristiche.
2: Dopo aver raccontato quello che può essere il miglior approccio per l'organizzazione dello studio, ecco alcuni consigli utili per creare una bella atmosfera.
3: Scegli un luogo di comfort, che sia l'aula studio, la tua camera, in biblioteca o anche un luogo all'aria aperta. Scegli un ambiente che ti metta a tuo agio per prepararti allo studio intensivo.
2: Per creare il giusto clima puoi scegliere di mettere della musica. Io di solito ascolto le melodie strumentali. O si può usare una candela profumata. C'è anche chi preferisce le gomme da masticare che, secondo recenti studi, permettono di ricordarsi meglio le materie studiate.
3: È importante poter lavorare in un ambiente ordinato, quindi evita di mettere tutta la rinfusa. Una mente che procede per step apprende meglio e con meno sforzo.
2: Utilizza dei colori diversi per ogni materia studiata. Ho notato che aiuta molto usare set di colori differenti in base alla materia studiata. Esistono molti siti che possono aiutarti a creare una palette cromatica accattivante sia a livello estetico sia per aiutare la tua memoria fotografica.
3: Usa grafici e dei disegni, quando possibile. Aiuta la memoria visiva facendo delle associazioni. Oppure per le definizioni potrebbero essere utili delle flashcards per ripassare. Ti basta scrivere davanti la parola o il concetto che ti interessa e sul retro la soluzione corretta presa dal tuo libro di testo o dagli appunti. Nel momento del ripasso potrai usarle per vedere quanto riesci a ricordare.
2: Per farti comprendere ciò che ti ho consigliato prima, ti porto la mia esperienza. Dopo un diploma in un istituto completamente diverso dalla facoltà che ho scelto all'università, è stato importante riuscire ad adattarmi nel minor tempo possibile. Capire come riuscire a conciliare lo studio, cambiando anche il mio modo di ragionare, è stato fondamentale. Naturalmente è stato difficile all'inizio, in quanto i ritmi dei corsi universitari sono diversi da quelli delle lezioni delle scuole superiori e ho dovuto rivalutare il mio metodo di studio. Con tutte le difficoltà affrontate, sono riuscita comunque a trovare il modo per ottenere i risultati voluti. Ho capito che per le materie scientifiche è necessario avere più approcci per poter risolvere le problematiche che si incontrano durante il corso. Molto spesso va data più importanza alla parte pratica, cosa che non ho quasi mai fatto prima. Ho ricevuto all'inizio degli esiti negativi, ma col tempo e le prove necessarie sono riuscita a rimettermi in carreggiata.
3: Un consiglio che ci sentiamo di dare è di non affossare alla prima difficoltà o al primo voto negativo. È normale non partire subito col piede giusto e col tempo riuscirai a comprendere dove migliorare. Siamo dunque giunti al termine di questo episodio. Vi ricordiamo di ascoltare e studiare informati su Spotify. Da Mattia e Rebecca un saluto e arrivederci ad un prossimo episodio.
1: Studiare informati è prodotto da Radio 6023 e UMG Web Radio. Finanziato dal Fondo Megalizzi per realizzare un servizio di informazione radiofonica universitaria. Studiare informati racconta le esperienze di due diversi atenei italiani, l'Università del Piemonte Orientale e l'Università della Magna Grecia. Una collaborazione tra 6023 APSTS e la Fondazione UMG.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
6: Noi ci occupiamo della conoscenza dell'esperanto affinché sia in Italia sia all'estero si possa parlare questa lingua che non vuole sostituirsi all'inglese, ma vuole essere opportunità per poter comunicare con gli altri popoli. Praticamente noi lavoriamo su quello che adesso si continua a dire, ma non si fa mai, sulla pace, sulla solidarietà, sulla conoscenza, sul reciproco rispetto tra donne e uomini, anche tra popoli che hanno diversi colori dal nostro. E quindi questo è il nostro fondamento. Dopodiché in Italia abbiamo qualche migliaio di soci, la sede è presso la FEI, Federazione Esperantista Italiana, che ha sede in Milano, quindi questa è la nostra sede ufficiale. Qui a Vercelli abbiamo il gruppo esperantista vercellese che aderisce appunto alla FEI ed è il secondo per presenza sul territorio piemontese. Infatti c'è un gruppo anche a Torino, ma in tutto il Piemonte siamo solo in due. Per cui noi abbiamo anche rapporti, abbiamo soprattutto punti di riferimento anche a Biella, c'è una nostra socia e consigliera che fa il corso di Esperanto anche, diciamo anche a Biella, presso il centro servizi del volontariato. Qui a Vercelli tutti gli anni promuoviamo anche noi un corso di Esperanto che normalmente si faceva e si fa presso il liceo scientifico di Vercelli, oppure in altri casi anche presso la nostra sede sociale che si trova in Corso Libertà 300, nella zona dove c'è il MAC, vicino appunto al liceo scientifico. Dopodiché noi speriamo che i giovani soprattutto possano avvicinarsi a questo Esperanto. Tant'è vero che abbiamo cercato di mandare anche informazioni presso una scuola media di Vercelli, di Corso Tarnaro, e poi anche al liceo scientifico e alle altre scuole. Quindi noi distribuiamo nelle scuole di Vercelli questo nostro corso che viene poi veicolato dal centro ufficiale della scuola, in sostanza.
7: Avete anche degli altri contatti social?
6: prego.
7: Abbiamo la pagina Facebook Gruppo Esperantista Vercellese e come Federazione Esperantista Italiana siamo presenti anche su Instagram e TikTok, mentre come Gruppo Esperantista Vercellese solo su Facebook.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.

0: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
1: Noi siamo degli scout e oggi siamo venuti qua come autofinanziamento a vendere, diciamo, decorazioni natalizie e ci occupiamo in generale di diverse cose, tra cui in generale anche sempre essere al servizio degli altri in ogni momento, in ogni circostanza, ecco.
2: Scout di Vercelli?
1: Sì, sì, siamo scout di Vercelli. Diciamo che lo scoutismo è diviso in branche, noi siamo il clan e abbiamo chiamato Clan Pantarei il nome, quindi con rimandanze greche, no, tutto scorre.
2: E avete dei contatti?
1: Beh sì, abbiamo una pagina Instagram ufficiale di Scout Vercelli, che è l'account libero, quindi chiunque potrebbe in generale consultarla, visto che ci sono tutte le varie notizie e cose che comunque ci riguardano.
0: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.

0: Tre città, una sola voce. 6023.
1: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
2: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al movimento UNA.
1: Aiutaci a fermare questa vergogna.
2: Chiama lo 06 2323 2569 o lo 055 84 8019.
3: Ahmed, a tuo dad da venire qua.
4: Adesso arrivo, non rompere.
3: Ciao, sono Ivano Marescotti e faccio l'attore.
4: Io sono Ahmed e faccio il bambino.
3: Ahmed ha 8 anni, è nato in Italia, frequenta scuole italiane, parla italiano come i nostri figli. Ma per la legge non è italiano, potrà diventarlo solo a 18 anni, ma non è detto. Vi pare giusto? Io firmo per dare la cittadinanza italiana a chi in Italia è nato o ci cresce. Firma anche tu.
4: L'Italia sono anch'io. Campagna per i diritti di cittadinanza. www.italiasonanchio.it.
0: Radio 6023. Fumo un po' e dopo gioco a PES.
5: 62-3.
6: 6-0-20 che?
7: 60-23.
6: 6-0-2-3.
5: 6-0-23. Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

0: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
1: Allora, mio nome è Giorgetta Giusto, volontaria, faccio parte del tavolo carcere.
2: Di cosa vi occupate?
1: Ci occupiamo persone del carcere di Vercelli, sia con attività all'interno dell'istituto che con queste iniziative di sensibilizzazione all'esterno, quindi un dentro fuori.
2: Quali sono i vostri contatti?
1: I nostri contatti, allora, intanto col volontariato, con le associazioni di Vercelli. Noi nel tavolo carcere siamo volontari, alcune associate ad alcune associazioni, altre no. Quindi contatti col territorio in senso ampio, con gli enti locali, è ovvio, la direzione del carcere e con le associazioni. Siamo coordinate dal Centro Territoriale del Volontariato.
2: Avete un indirizzo mail o i social ai quali possiamo contattarvi?
1: Direttamente al Centro Territoriale del Volontariato, mettendo in evidenza che è il gruppo del tavolo carcere.
0: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
3: Tre città, una sola voce. 6023.

0: Ciao ragazzi e bentrovati, qui la vostra Erika per un nuovo episodio di Spazio Emergenti. Oggi sono in compagnia di Samuele, frontman dei Nera. Ciao Samuele.
1: Ciao a tutti, buongiorno.
0: Ai microfoni di Radio 6023 arriva una band toscana. Voi siete di Firenze, siete un trio e avete in comune due grandi passioni, il rock e la musica elettronica, giusto?
1: Assolutamente sì, queste sono tutte le influenze musicali che abbiamo ascoltato da quando avevamo 10 anni, quindi praticamente da quando abbiamo iniziato a suonare insieme. Quindi siamo cresciuti ascoltando del rock variegato, negli anni 70, negli anni 60, negli anni 80 e così via, fino ad arrivare poi dopo a trovare una nostra direzione completamente artistica, pop, rock e elettronica.
0: In seguito parleremo della vostra identità musicale, però prima volevo soffermarmi sul vostro ultimo singolo. Abbiamo parlato di rock e anche di musica elettronica, due elementi che troviamo in questo brano che si intitola L'amore che ci sorprende. L'amore che ci sorprende è solo il titolo del brano oppure è qualcosa di più, è un'affermazione, è il vostro mantra?
1: Ormai effettivamente hai detto bene, hai usato la parola mantra ed il nostro mantra è proprio l'amore. E quello che ci accomuna spesse volte è proprio il fatto di condividere tantissime esperienze un po' piene di analogie, no? Siamo tre ragazzi, siamo coetanei, quindi viviamo costantemente pari passo tutto quanto allo stesso modo, condividiamo tanti pensieri e quindi quando ci mettiamo a scrivere canzoni soprattutto d'amore è facile trovare analogie di pensiero. Quindi al di là del mantra abbiamo pensato di scrivere questo pezzo e farlo comunque un po' distante anche forse dalla situazione o forse anche più vicino, perché alla fine l'amore è sempre un argomento molto attuale.
0: C'è stato un qualcosa, un punto di riferimento che vi ha ispirato nella scrittura di questo pezzo?
1: Beh sì, le nostre ex. Devo dire che le nostre ex sono state una grandissima fonte di ispirazione, perché lo sappiamo poi, la maggior parte delle volte i pensieri escono fuori da situazioni, a volte anche negative. Però al di là di questo, dal negativo, la maggior parte delle volte in realtà esce fuori qualcosa di costruttivo, forse anche di positivo. Da questo è nato l'amore che ci sorprende, perché fondamentalmente siamo sempre sorpresi da qualcosa che ci sembra così tanto scontato.
0: A livello di scrittura, questo pezzo è stato frutto di un brainstorming in tre, vi siete messi lì e avete iniziato a scrivere le parole oppure uno di voi ha scritto le liriche in modo indipendente e autonomo?
1: Noi abbiamo la fortuna, e ho la sfortuna, non penso la fortuna in realtà, di avere un grande amico come produttore che è Valerio Carboni. Quando ci mettiamo a scrivere le cose in questa fase di lockdown, l'abbiamo fatto a distanza, lo sappiamo, tramite Skype, però diciamo che è una situazione prima di tutto amichevole in cui ci troviamo insieme per parlare del più e del meno, e poi dopo ci mettiamo tra virgolette a lavoro, perché poi non lo consideriamo nemmeno tale, cioè ci mettiamo a tirar fuori i pensieri, a scrivere, a strutturare e a fare, e poi fondamentalmente quello che esce da questo processo creativo è un brano. Però è più facile di quanto si possa pensare, quando lo fai soprattutto con persone che riescono, come il nostro produttore Carboni, a veicolare sicuramente il tuo pensiero nella giusta direzione. Poi tutti insieme noi ci mettiamo a scrivere, a fare, per poi dopo musicare. Quindi fondamentalmente è una cosa relativamente veloce, anche se può non sembrare.
0: Tu hai parlato di processo creativo, ti chiedo, in questa quarantena, quanto comunque è stato complicato scrivere qualcosa, e soprattutto per voi artisti, come l'avete vissuto e come siete riusciti comunque a tirar fuori qualcosa di positivo da questo momento?
1: È stato un momento terribile, completamente terribile, però al di là del momento super terribile, perché noi diciamo che siamo persone che vivono forse in maniera anche sbagliata, a volte dei social, siamo molto più per i contatti umani, e devo dire che in questo momento di lockdown c'è stato un po' di disagio fondamentalmente, perché dovevamo essere distanti, stare distanti, Skype, sono delle cose che non ci appartengono, noi vivremo negli anni 80, sia per il gusto musicale, sia per lo stile di vita, però diciamo che al di là di tutto siamo riusciti in qualche modo a cavarcela bene, abbiamo scritto, abbiamo lavorato a distanza con altre persone, abbiamo fatto diverse cose, addirittura ci siamo messi a fare a distanza con il comune del nostro paese, che è Montassieve, a creare questa iniziativa di una playlist di artisti emergenti di zona, che fosse in qualche modo un modo per poter ascoltare le realtà, soprattutto in questo periodo, di persone che erano a casa e magari non avevano tantissime idee su cosa fare, di ascoltare gente emergente, band emergenti, e scoprire questi personaggi. Quindi ci siamo messi veramente a trovare di tutto, pure di passare in maniera costruttiva questa quarantena.
0: Avete ottimizzato sicuramente i tempi ed è nato un pezzo davvero molto entusiasmante, come sono i Nera, perché voi siete una band giovane, siete frizzanti, siete ritmati, e volevo chiederti, dal punto di vista dell'evoluzione della band, siete passati dall'hard rock inglese fino ad arrivare ad un alternative rock cantato in italiano. Si può dire che oggi abbiate trovato comunque una vostra identità musicale?
1: Diciamo di sì, perché ci siamo resi conto ultimamente, quando cominciamo a scrivere dei brani, che è molto intuitivo il processo, come dicevo prima, quindi è proprio una dimensione ormai completamente uniforme tra di noi, quindi è facile iniziare e proseguire finendo quella cosa. Ormai sì, devo dire che tramite i vari ascolti che abbiamo fatto e le varie posizioni siamo riusciti veramente a trovare un'identità, sì, e ne sono contento.
0: Voi siete di Firenze, quindi la patria della lingua italiana. Quanto influisce

0: parlarci dal nuovo album? Puoi darci qualche anticipazione?
1: Tantissime cose, ci siamo veramente sbizzarriti, abbiamo dato spazio e voce a tutti i nostri pensieri, che possono essere condivisi o meno ovviamente. Poi ci siamo divertiti moltissimo a sperimentare anche sul fattore musicale, quindi sarà quando uscirà, e spero il prima possibile, un album molto, molto ricco di elementi personali, nostri ovviamente, però molto personali.
0: Quanto vi manca il contatto col...
1: Tantissimo, tantissimo. Cioè, il concetto live, il fatto del concerto è una cosa essenziale. È proprio per una persona veramente che per un è una sensazione che è come per una qualsiasi persona veramente non avere più la capacità poi da un giorno a un altro di poter camminare.

0: suono e anche a livello visivo, anche i vostri video hanno sempre a che fare col colore. Volevo chiederti se in futuro questi colori ci saranno, si sentirà la presenza nelle vostre canzoni.
1: Tantissimo, e noi tra l'altro ci ispiriamo moltissimo per quanto riguarda i video dei nostri brani, dei singoli che escono agli anni passati, fondamentalmente a quegli anni che sono anni 80, anni 70. L'ultimo video di Fatto dell'amore che ci sorprende è un video palesemente ispirato agli Gypsies, un capolavoro di band fondamentalmente, quindi è molto colorato, molto, molto colorato, sono colorati i video, sono colorate le nostre copertine, ma sono colorate soprattutto le canzoni che spero prestissimo.
0: Abbiamo parlato di colori e non posso non chiederti il perché della scelta del nome Nera come nome della vostra band.
1: Quando cantavamo ancora in inglese diversi anni fa avevamo un altro nome, ma quando le persone ci venivano a vedere, visto che noi eravamo molto rock, ci vestiamo sempre di nero, i ragazzi che ci seguivano ormai da tempo ci dicevano: ragazzi, ma voi quando avete roba in italiano dovete chiamare a caso Nera qualcosa, perché fondamentalmente siete sempre tutto di nero. E uno parlava di colori, adesso effettivamente le verità sono cambiati anche sull'outfit, però all'inizio c'era questa cosa qua, tant'è che poi alla fine abbiamo preso il nome, il colore in sé.
0: La musica è femminile, l'anima è femminile, quindi come non dare il nome ad una band maschile, dare un nome femminile. Comunque esatto. Possiamo dire che i Nera si siano evoluti al vostro, ancora il vostro identikit, il vostro marchio di fabbrica. E Samuele, sarà più questa canzone oppure l'amore che ci sorprenderà in futuro?
1: Io spero l'amore, spero che sia l'ispirazione di questa canzone. Io spero vivamente che in qualche modo l'amore possa sorprenderci. Deve sorprenderci sempre, deve farlo perché è una potenza ineluttabile e quindi fondamentalmente spero che l'amore possa far rinvigorire un po' tutti e possa far anche degli atti un po' non pensati, un po' di impulso, a volte sbagliati. Spero che l'impulso venga direttamente da questo, veicolato dall'amore. Speriamo,
0: insomma, l'amore alla fine vince sempre su tutto, quindi speriamo che questa positività che voi cantate in questo brano la possano percepire tutte le persone che ascoltano questo brano. E oltre ad ascoltarlo in radio, su quali altre piattaforme lo possiamo trovare e soprattutto possiamo trovarvi?
1: Voi tutti altri potete trovarci su, ovviamente, tutti i social, per quanto non siamo poi, dopo, come dicevo prima, molto social, e quindi a far tantissime storie ogni giorno, riusciamo a mantenere il passo, ne facciamo una magari bene, sì, però una ogni due giorni, non siamo molto, molto al passo come la tendenza, però comunque noi siamo sui social, su Instagram come Nera, Gram, su Facebook come Nera, sempre con lei accettata, perché vogliamo complicarci un po', quindi ogni tanto dobbiamo metterci, trovare qualcosa di nuovo per complicarci un po' la vita. Il pezzo ovviamente che è appena uscito, l'amore che ci sorprende, è presente su tutti i miei social.
0: Samuele, io ti ringrazio per questa chiacchierata e anche per averci svelato qualche anticipazione del nuovo album. Prima di salutarti vorrei farti lanciare direttamente da te l'amore che ci sorprende.
1: Io sono Samuele Dei Nera e questa è l'amore che ci sorprende.
2: Lo capisci anche tu?

0: Radio 6023 e UMG Web Radio presentano Studiare Informati. Ricerca universitaria in pillole da 30 lode.
1: Promosso!
2: Ciao, questo è Studiare Informati, il nuovo spazio di informazione dedicato proprio a te che graviti all'interno degli spazi universitari, che tu sia studente, personale tecnico-amministrativo, docente, ricercatore o un semplice cittadino interessato a conoscere quello che ha da offrire il mondo dell'università. Io sono Francio, direttamente da UMG Web Radio, e in questa puntata andremo alla scoperta della ricerca in ambito farmacologico e lo faremo insieme al professor Emilio Russo, docente UMG. Non perdiamo altro tempo e cominciamo subito. Partiamo da un breve identikit. Ci dica chi è e di cosa si occupa.
3: Sono Emilio Russo, sono professore di farmacologia, mi occupo da anni, evitiamo di dire da quanto, di neurofarmacologia da sempre, in particolare di epilessia, e in questo contesto mi occupo sia della preclinica che della clinica, quindi di ricerca in modelli animali in vitro, fino alla ricerca clinica e quindi lo studio dell'efficacia dei farmaci, con attenzione uno sia al management della terapia della farmacologica dell'epilessia, due all'identificazione di nuovi target farmacologici e lo sviluppo di nuovi farmaci.
2: Come funziona, per sommi capi, la ricerca in farmacologia?
3: La farmacologia è una disciplina, non definirei complessa, ma sicuramente molto variegata, per cui la ricerca nell'ambito farmacologico in realtà spazia su tutti i fronti e ovviamente si occupa di tutte le malattie dove una terapia farmacologica possa essere messa in atto, per cui parte sia dallo studio a livello molecolare in sistemi cellulari o molto semplici per la identificazione e validazione dell'efficacia di molecole, fino ovviamente passando attraverso quelli che sono i modelli animali delle patologie, fino a tutto ciò che ha a che fare anche con lo sviluppo dei farmaci, quindi tutta la parte dei clinici, la sicurezza, il rapporto rischio-beneficio, e poi una volta che i farmaci erano in commercio continua a occuparsi di questi attraverso studi che mirano a ottimizzarne l'uso, migliorarne l'uso, garantire sempre di più la sicurezza nell'utilizzo, in modo da fornire ai pazienti le terapie migliori, per cui diciamo che la ricerca in farmacologia sostanzialmente ricopre tutte le aree possibili della medicina dove siano coinvolti i farmaci.
2: Ci racconta il suo ultimo progetto di ricerca?
3: Il mio ultimo progetto è una domanda molto, molto varia, diciamo, che nel senso che i progetti sono sempre tanti e contestuali. Diciamo, la parte più rilevante in questo momento è sicuramente legata a progetti nel contesto dello studio dell'asse intestino-cervello e il ruolo del microbiota intestinale nelle patologie del sistema nervoso centrale. Sono anni, adesso un po' di anni che ci lavoriamo, siamo riusciti a ottenere anche diversi finanziamenti. Ci focalizziamo sostanzialmente sullo studio di questa nuova branca, che è quella collegata appunto al quali siano i link e quali siano le potenzialità della manipolazione di quello che è la flora intestinale, del microbiota intestinale nelle patologie del sistema nervoso centrale. In questo contesto noi ovviamente ci siamo occupati di più cose, ma principalmente ci muoviamo nel contesto dell'epilessia. In questo ambito siamo andati a valutare tra i primi sostanzialmente nel mondo quello che può essere il coinvolgimento appunto del microbiota in epilessia, nello sviluppo dell'epilessia, e più recentemente adesso ci siamo focalizzati proprio per questione anche di difficoltà di approccio a questo tipo di problematica sulle patologie rare, quindi siamo molto interessati in questo momento allo studio del microbiota in forme rare e particolari di epilessia, o comunque più che epilessia si parla di encefalopatie epilettiche o sindromi collegate, quindi sindromi che abbiano anche crisi epilettiche, come ad esempio la sindrome di Dravet piuttosto che la Angelman e altre di questo tipo. Quindi questo progetto sostanzialmente ad oggi ci ha portato a identificare sicuramente un coinvolgimento del microbiota intestinale nella sintomatologia che si manifesta in queste malattie del sistema nervoso centrale, soprattutto nell'epilessia, e siamo riusciti a osservare come una manipolazione dello stesso possa essere sia vantaggiosa in termini di efficacia, ma anche detrimentale, quindi possa creare un danno al paziente. Per cui oggi ci stiamo focalizzando soprattutto nel capire quale possa essere l'approccio migliore, anche in collaborazione con alcune aziende stiamo cercando di sviluppare dei prodotti mirati proprio a migliorare la flora intestinale e quindi avere un impatto positivo sulla patologia globalmente parlando, in modo da contenere i sintomi e rendere quindi la qualità della vita migliore per questi pazienti che soffrono di queste malattie.
2: Qual è invece il progetto di ricerca che l'ha entusiasmata di più nella sua carriera?
3: Ma nell'arco della mia carriera, che ormai ha molti anni, diciamo che le cose entusiasmanti sono state molte sicuramente. Quest'ultima che ho citato prima, quella che stiamo facendo attualmente legata al microbiota intestinale, sicuramente è avvincente e mi sta entusiasmando in questo momento. Se guardo al passato, sono diversi passaggi che insomma mi hanno spinto con grande piacere a fare quello che stavo facendo, sicuramente con grande impegno. Quello che più di tutti mi ha entusiasmato fu diversi anni fa, quando balenò per la testa l'idea di poter studiare l'epilettogenesi su base genetica in modelli animali e quindi andare a studiare quelli potessero essere i meccanismi alla base di questo e andare a studiare l'efficacia dei farmaci e quindi identificare una nuova prospettiva per quello che sono le patologie, delle forme di epilessia collegate alle forme genetiche. Era un contesto che ancora non esisteva quando abbiamo iniziato, è stato bello ottenere dei risultati positivi, è stato molto bello vedere questi stessi risultati poi sono stati replicati anche da altri gruppi di ricerca in giro nel mondo. Questo è stato sicuramente una delle parti più entusiasmanti della mia vita, e oggi con questa parte nuova diciamo che devo dire che altrettanto mi sento entusiasmato dalla possibilità di studiare aspetti particolari dell'epilessia in collaborazione con tanti gruppi, e questo è sicuramente una parte sostanziale del lavoro, quindi è bello che ancora ecco, si possa scoprire tanto nella scienza, e sono sicuro che nella scienza si possa fare tanto di divertente in maniera entusiasta.
2: E infine, come la tendenza alla medicina personalizzata influenza o influenzerà la farmacologia?
3: La terapia personalizzata di precisione è qualcosa che adesso è diventato sicuramente al centro dell'attenzione. Mi viene da dire che in farmacologia in realtà esiste in tanti ambiti da tanto tempo e sicuramente i passi avanti sono stati importanti e lo saranno sempre di più. Oggi si è passati sicuramente negli ultimi 20 anni, probabilmente anche più, da un'idea di medicina un po' più generalista in cui le patologie venivano viste come un grande ammasso di numero di malati tutti identici fra di loro, che potessero essere curati tutti alla stessa maniera. In realtà era ben chiaro già da prima che chi soffre di una patologia non è uguale a tutti gli altri, e soprattutto nell'ambito in cui lavoro io, che è quello del sistema nervoso centrale, è sempre stato molto chiaro che ogni paziente è diverso, anche se poi la patologia è uguale, quindi la diagnosi rimane identica, ma sappiamo che ogni singolo paziente è un paziente a sé stante. Per cui la terapia di precisione ha impattato sicuramente sulla farmacologia, perché ci ha portato a sviluppare sistemi e modelli che fossero sempre più precisi e molto più rappresentativi di quello che è l'uomo. Ma dall'altra parte mi viene da dire che in realtà ogni medico ha sempre fatto terapia personalizzata, perché in tutti i casi, tutte le volte che un medico ha un paziente di fronte, è lui, guardando il paziente e valutandolo, a scegliere quello che secondo lui è la terapia migliore. Perché comunque una terapia personalizzata io credo che assolutamente sia sempre esistita. Di certo è che questa la possiamo migliorare, e sono sicuro che nel futuro la miglioreremo sempre di più.
2: E questo è tutto per la puntata di oggi. Non mi resta che ringraziare il professor Russo e darvi l'appuntamento alla prossima puntata di Studiare Informati. Ciao a tutti e alla prossima.
1: Studiare Informati è prodotto da Radio 6023.
4: Tre città, una sola voce.
5: 6023.
6: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
7: Il sogno con Antonella.
8: Di che cosa vi occupate?
7: È nello specifico di potenziamento educativo per i bambini dai 6 ai 12 anni, quindi non solo compiti, quindi non è un dopo scuola, ma utilizziamo insomma la competenza delle nostre preziosissime volontarie, ex maestre e non solo per il compito, ma anche con attività formative, eccetera, per uno sviluppo anche a sfondo caratteriale del bambino.
8: Un genitore, se volesse iscrivere il bambino a questa organizzazione, come deve fare?
7: Allora, o recupera le informazioni sulla nostra pagina Instagram e Facebook, oppure viene a trovarci di persona in via Dante 93 a Vercelli, ex area Pisu, e insomma troverà volontari e chi può dargli informazioni nello specifico per poter poi aderire all'associazione.
8: E le pagine quindi sono nome?
7: Il sogno con Antonella.
6: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
5: In Italia ci sono più di 1.800.000 invisibili. Sono anziani fragili, soli, con malattie croniche e che non possono permettersi cure private. Noi di Vidas li vediamo e li aiutiamo con assistenza sanitaria domiciliare gratuita e tanta umanità. Aiutali anche tu. Dona ora al 45583. Fallo adesso. 45583.
4: Tre città. Una sola voce.

0: Vuoi il rock? E noi ce l'abbiamo! Vuoi il reg? E noi ce l'abbiamo! Vuoi il punk? E noi ce l'abbiamo! Vuoi l'elettronica? E noi ce l'abbiamo! Vuoi l'R&B o l'hip hop? E noi ce li abbiamo! Vuoi la dance? E noi ce l'abbiamo!
1: Senti, ma la progressive non ce l'hai?
2: Eh no, cazzo, no. Un
1: po' di minimal?
2: No, non ce l'ho, senti, ti devi accontentare. 6023, quel che c'è, c'è. Se non c'è,
1: non c'è.
3: Radio 6023 e UMG Web Radio presentano Studiare informati. Territorio, in pillole da Trento e Lode.
4: Promosso. Ciao, questo è Studiare Informati, il nuovo spazio di informazione dedicato proprio a te, che gravita all'interno degli spazi universitari, che tu sia studente, personale tecnico-amministrativo, docente, ricercatore o un semplice cittadino interessato a conoscere quello che ha da offrire il mondo dell'università. Io sono Davide Boris e sono in compagnia della mia collega Chiara di Radio 6023.
5: È giusto dedicarsi in pieno agli esami, ma ogni tanto devi prenderti del tempo per te. Quindi perché non sfruttare i luoghi del Piemonte orientale così vicini a te da essere esplorati in giornata?
4: Nella Valle Cervo del Biellese potrai trovare il paese di Rosazza, il borgo più misterioso d'Italia con una storia ricca di esoterismo e magia con cui potrai passare un pomeriggio senza pensare agli esami.
5: Oppure potresti scegliere del trekking intensivo con le visite ai laghi dell'Alto Piemonte, come il Lago delle Fate di Macugnaga o il Lago di Mergozzo.
4: Preferisci un turismo più tranquillo e statico? Il Piemonte è terra di nocciole, tartufo e vino. Approfittane. La tua pausa deve essere sviluppata in giornata, magari, quindi perché non approfittare anche della città di Torino, ricca di musei e di luoghi da visitare, con tour interessanti e moltissimi sconti per gli studenti.
5: Noi ci sentiamo di consigliarti musei e tour come...
4: Il Museo Egizio, il più grande e importante dopo quello del Cairo.
5: Il Museo del Cinema per gli amanti dell'arte cinefila e della scenografia. Allestiscono anche moltissime mostre a tema.
4: Galleria d'arte moderna e il Castello di Rivoli, per gli amanti dell'arte sotto un nuovo punto di vista.
5: Palazzo Madama per concederti una visita dell'Italia reale.
4: Il tour della Torino esoterica, perché Torino è la capitale italiana della magia. Per la città sono organizzati infatti vari tour per andare alla scoperta di ogni segno di magia bianca e nera. E se non puoi partecipare, puoi anche provare a farlo da solo. Su internet troverai tutto ciò che ti serve.
5: Se invece vuoi fare le cose in grande, con un tempo più lungo, come per esempio nella pausa estiva o in quella invernale, approfittando anche delle vacanze di Natale o di Pasqua, puoi fare le valigie e partire. L'Europa è vasta e molte città sono a portata di studente.
4: Noi di Radio 6023 vorremmo consigliarti alcuni luoghi che tra l'altro sono città molto conosciute dagli universitari perché non sono nient'altro che delle mete per l'Erasmus, parola che non ti nuove di cui abbiamo parlato nei vari episodi di Studiare Informati. Una delle mete più gettonate, soprattutto con i primi caldi di aprile o la torrida estate, è la Spagna, da Barcellona a Malaga fino a Tenerife. A seconda della quantità di vento che vuoi avere, fanno pienamente al caso tuo, un turismo fatto di arte e spiagge.
5: Oppure volevi partire d'inverno e sfruttare il freddo pungente di Natale e di Capodanno. Che ne pensi della sempre innevata Monaco o della insolita Bucarest o perché no dell'artistica Praga?
4: E ancora più a nord potresti andare a incagliarti nei fiordi della Scandinavia e vedere l'aurora boreale e la notte lunga 2 mesi. Ma vestiti molto bene perché anche gli spaghetti congelano. E tra poco ritorniamo con un altro approfondimento dei nostri colleghi di UMG Web Radio, ma ora tempo alla short news.
5: Per gli amanti dell'Europa vi consigliamo ovviamente una bella visita al Parlamento europeo di Strasburgo, di Bruxelles e degli edifici europei presenti in Lussemburgo.
4: 3 mete dove potrai respirare la storia dell'Unione Europea e visitare i luoghi magici dove sono state scritte le leggi che governano la nostra Europa.

0: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
1: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è. E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
2: Biotestamento. Informati su vidas.it.
1: Scelgo adesso. Adesso che posso.
3: Radio 6023 aderisce al progetto Alza la tua voce contro tutte le mafie, per ricordare tutti gli eroi che hanno dato la loro vita per dare a noi un futuro migliore. Le vostre idee camminano sulle nostre gambe.
4: Sono morti per noi e abbiamo un grosso debito verso di loro. Questo debito dobbiamo pagarlo gioiosamente, continuando la loro opera, rifiutando di trarre dal sistema mafioso anche i benefici che possiamo trarne, anche gli aiuti, le raccomandazioni, i posti di lavoro, facendo il nostro dovere. La lotta alla mafia, il primo problema da risolvere nella nostra terra bellissima e disgraziata, non doveva essere soltanto una distaccata opera di repressione, ma un movimento culturale e morale che coinvolgesse tutti, e specialmente le giovani generazioni, le più adatte a sentire subito la bellezza del fresco profumo di libertà che fa rifiutare il puzzo del compromesso morale, della indifferenza, della contiguità e quindi della complicità. Ricordo la felicità di Falcone quando in un breve periodo di entusiasmo egli mi disse: la gente fa il tifo per noi. E con ciò non intendeva riferirsi soltanto al conforto che l'appoggio morale della popolazione dà al lavoro del giudice. Significava qualcosa di più. Significava soprattutto che il nostro lavoro stava anche smuovendo le coscienze.
3: Paolo Borsellino.
5: Ok, Tommy, geh stux le radio 6023 in Italia.
0: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
6: Pagliacci nel Cuore è un'associazione ODV, quindi un'organizzazione di volontariato composta al momento da 39 volontari, ma sempre con la speranza di aumentarli.
7: Di cosa si occupa la vostra associazione?
6: Clownterapia, quindi andiamo negli ospedali, andiamo nelle RSA, nelle strutture per disabili o casa famiglia, per cercare di portare un po' di leggerezza, di ascolto e un sorriso.
7: Operate solo sul territorio di Vercelli o anche in generale?
6: Vercelli, i paesini quelli vicino, Casale, ci hanno chiamato anche da Novara per le case di riposo. Diciamo che entro i 30 minuti, 40 minuti da Vercelli noi andiamo.
7: Ultima domanda, i vostri contatti social o mail se ne avete?
6: Sì, basta cliccare sulla pagina Facebook o Instagram Pagliacci nel Cuore oppure ipagliaccinelcuore@gmail.com.
0: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
8: 62 3
9: 6 0 20 che
10: 60 23
9: 6 0 2 3
8: 6 0 23. Importante, non è come lo dici, basta che ci ascolti.

0: ojo en inhabilitaciones políticas, detenciones y violaciones de los derechos humanos. El actual presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, declaró la victoria en las elecciones, pero observadores independientes, entre ellos Naciones Unidas, impugnaron los resultados. El Parlamento Europeo reconoció a Edmundo González Urrutia como presidente legítimo de Venezuela en una resolución de septiembre de 2024. En medio de protestas y represión política, María Corina Machado se vio obligada a ocultarse, temiendo por su vida. El 2 de septiembre de 2024, un tribunal venezolano emitió una orden de arresto contra Edmundo González Urrutia, lo que desató la condena internacional. Este se trasladó a España, donde se le ha concedido asilo. Los otros dos finalistas fueron, por un lado, la asociación israelí Women Wage Peace, junto con la asociación palestina Women of the Sun y sus cofundadoras. El objetivo de estas dos ONG es promover la paz en Oriente Próximo. Y, por otro lado, el doctor Gubadi Badoglu, académico y activista anticorrupción azerbaiyano, detenido en 2023 tras criticar la industria del petróleo y el gas de Azerbaiyán y crear una organización benéfica para devolver recursos públicos robados. El Premio Sájarov a la Libertad de Conciencia se
1: instala. Una sola voz. 6023.
2: Ciao, sono Cristiana Capotondi, amo la vita. Per questo sono donatrice di sangue dell'AVIS, Associazione Volontari Italiani Sangue. Ogni giorno i donatori salvano la vita a migliaia di persone che senza una trasfusione potrebbero morire. Aiuta l'AVIS e diventa un donatore anche tu. Informati subito. Chi dona il sangue fa battere molti cuori. Numero verde 800 261 580.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
4: Emanuela Survone del Centro Territoriale per il Volontariato.
5: Di che cosa vi occupate?
4: Noi diamo servizi gratuiti alle associazioni e agli enti del terzo settore del territorio, province Vercelli e Biella.
5: Siamo qui oggi all'evento La Magia del Dono in Piazza Cavour. Come è nata l'idea e quanto tempo fa?
4: Allora, l'idea in realtà è nata diversi anni fa a Biella. A Vercelli sono 4 anni che lo facciamo ed è nata proprio per creare un mercatino per aiutare le associazioni a fare raccolta fondi in vista del Natale, per finanziare tutti i loro progetti e le attività che fanno ogni giorno per la cittadinanza.
5: E durante l'anno svolgete altre iniziative?
4: Certo, allora noi quotidianamente diamo servizi gratuiti alle associazioni che vanno dalla grafica, alle consulenze, all'ufficio stampa. E come eventi partecipiamo alla Fattoria in Città, all'ALPA e alla Festa dei Popoli tra settembre e ottobre.
5: Un'associazione, nel caso voglia contattarvi, ha bisogno di supporto, come può fare?
4: Può vedere il nostro sito www.centroterritorialevolontariato.org.
5: E per i cittadini che tipo di supporto offrite?
4: Noi diamo delle consulenze e dei servizi di orientamento al volontariato, quindi un cittadino che vuole fare volontariato può venire da noi e noi gli presentiamo tutte le associazioni del territorio per capire quella più adatta.
5: Quindi può recarsi in sede da voi direttamente?
4: In sede da noi oppure sul nostro sito c'è un form da compilare con tutte le informazioni utili.
5: Mi ricorda solo l'indirizzo della sede e l'indirizzo del sito?
4: Certo, allora sito www.centroterritorialevolontariato.org e la sede di Vercelli è in Corso Libertà 72.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
1: Tre città. Una sola voce. 6023.
6: Alcide De Gasperi era un visionario.
7: Alcide De Gasperi byl vizionář, ale jeho vize nevzešla z jakýchsi abstraktních ideálů. Vyrostla ze zkušenosti člověka, který zažil, jak se rozpadají staleté říše. Tato slova pronesla předsedkyně Evropského parlamentu Roberta Metsolová. Alcida De Gasperiho nám představují jako politika, který snil o mírovém propojení mnoha identit, které Evropu utvářejí. Posloucháte speciální sérii podcastu Historie a fakta. Vyprávíme v ní příběhy mužů a žen, kteří vybudovali Evropu a definovali její identitu a hodnoty. Zakladatelů a zakladatelek Evropské unie. Alcide De Gasperi, se narodil na konci 19. století v oblasti Rakousko-Uherska, která byla převážně italská. V první polovině 20. století se neochvějně stavěl proti fašismu a ještě v průběhu druhé světové války v roce 1943 založil Křesťanskou demokratickou stranu. Po druhé světové válce byl až do roku 1953 prvním předsedou vlády Italské republiky. Spolu s Konrádem Adenauerem a Robertem Schumannem se aktivně podílel na vytvoření jednotné Evropy. Jedním z mnoha odkazů je myšlenka, že národům i lidem prospívá nejvíce, když spolupracují.
6: Nathan Trentino.
7: Narodil se v Trentinu, kraji hranic a horských přechodů, a zažil konec jedné epochy a začátek jiné. Byl schopen dohlédnout za hranice zemí i za horizont dějin. A tak si dokázal představit i sjednocenou Evropu. Tedy svět, kde by rozmanitost byla předností velkého společného projektu. Alcide de Gasperi se narodil 3. dubna 1881 v hornatém jižním Tyrolsku, konkrétně v oblasti Trentino, Alto Adige, která tehdy patřila k Rakousko-Uhersku. Pocházel z velmi chudé a silně katolické rodiny. V roce 1900 se přestěhoval do Vídně, kde studoval filologii a aktivně se zapojil do katolického studentského hnutí. Po promoci se vrátil do Trentina a pracoval jako novinář pro katolický deník a účastnil se hnutí, které prosazovalo větší práva pro tamnější italskou menšinu. Když se Rakousko-Uhersko v roce 1918 rozpadlo, Trentino připadlo Itálii. O rok později de Gasperi spolu založil Italskou lidovou stranu. V roce 1921 ho zvolili do italského parlamentu. Ve 20. letech 20. století v Itálii získával na moci Mussolini. V roce 1926 fašisté zakázali všechny ostatní politické strany, včetně de Gasperiho Italské lidové strany. Vedoucí představitelé jiných stran byli buď vypuzeni z politického života, nebo dokonce do exilu. De Gasperi ho v roce 1927 zatkli a odsoudili ke 4 letům odnětí svobody. Propustili ho jen po zásahu papeže Pia XI. Dalších 14 let strávil jako knihovník ve Vatikánu. Během tohoto období se zamýšlel nad tím, jak sladit své náboženské hodnoty s politickou činností. Nakonec napsal text Idee ricostruttive, tedy plány na přestavbu, který se stal manifestem Křesťanské demokratické strany, již tajně založil v roce 1943. Po pádu fašismu se v čele této nově vytvořené strany stal předsedou vlády, jímž zůstal až do roku 1953. Itálie se v de Gasperiho době rekonstruovala a stavěla na základech, které se opíraly o novou republikánskou ústavu, silnější demokratické instituce a rychlé hospodářské oživení. Změny zahrnovaly volební právo pro ženy, reformu bydlení a pozemkového uspořádání, rozvoj jižní Itálie a investice do energetiky. De Gasperi byl silným zastáncem mezinárodní spolupráce. Věřil, že je zásadní, aby Itálie obnovila svou pozici na světové scéně. Zastupoval Itálii na pařížské mírové konferenci 10. srpna 1946, na níž se země vrátila do mezinárodního společenství. V tuto chvíli, kdy se ujímám slova na tomto světovém fóru, cítím, že vše, krom vaší zdvořilosti, hraje proti mně. Především jsem bývalý nepřítel, což mě staví do pozice obžalovaného. Také skutečnost, že jsem sem byl předvolán poté, co ti nejvýznamnější z vás po zdlouhavé a pracné diskuzi již učinili své závěry. Přesvědčoval Itálii, aby se stala součástí Marshallova plánu a vstoupila do NATO. A to v době, kdy Itálie stále měla jednu z největších komunistických stran v západní Evropě. De Gasperi pochopil, že má-li Itálie mít nějakou budoucnost, je nezbytné nabídnout jinou budoucnost celé Evropě. Budoucnost, která se liší od minulosti. A to také dokázal. Pochopil, že je třeba hledat a nacházet kompromisy, ale že se nesmí nikdy zpronevěřit hodnotám, v něž věřil. A v něž dnes věříme všichni.
6: Noi tutti crediamo.
7: Jedním z jeho nejdůležitějších přínosů bylo prosazování opětovného začlenění Německa do mezinárodního společenství. Spolu se západoněmeckým kancléřem Konrádem Adenauerem a francouzským ministrem zahraničních věcí Robertem Schumannem se aktivně podílel na vytvoření jednotné Evropy. Všichni tři pocházeli z příhraničních regionů. Všechny tři pronásledoval fašistický režim. A všichni tři pochopili, že pokud chceme, aby skončily války, je potřeba překonat koncept hranic. De Gasperi podpořil Schumannovu deklaraci, která vedla k založení Evropského společenství uhlí a oceli, a prosazoval i myšlenku společné evropské obranné politiky. V roce 1951 vystoupil na shromáždění Rady Evropy ve Štrasburku a pronesl ve francouzštině projev o významu evropského obranného společenství. Pokud vytvoříme pouze společné úřady bez vyšší politické vůle, vedené jakousi centrální autoritou, kde by se jednotlivé národní zájmy propojovaly, rozvíjely a vzájemně se povzbuzovaly k vyšší unii, pak riskujeme, že se tento evropský projekt ve srovnání s vitalitou jednotlivých národů stane pouhou chladnou a neživotnou abstrakcí. De Gasperi pevně věřil, že evropanství by kontinentu přineslo mír a demokracii. Evropu si představoval jako jednotný celek. Nikoli náhradu za jednotlivé národy, ale jako prostor partnerství, v němž se státy vzájemně podporují a posilují. Díky své osobní zkušenosti, kterou formovalo dětství a mládí v příhraničním regionu, fakt, že patřil k národnostní menšině a život pod fašistickou nadvládou, si hluboce uvědomoval, že potřebujeme jednotnou Evropu, abychom zhojili válečná zranění a zabránili násilí i v budoucnosti. Alcide de Gasperi zemřel v roce 1954 a neviděl tedy na vlastní oči, jak se jeho sen stal skutečností. I přesto ho vnímáme jako jednu z hlavních postav v příběhu evropské integrace. Jeho odkaz žije dál v hodnotách a institucích Evropské unie v podobě, jaký známe dnes. Tohle je Evropa, kterou si vysnil Alcide de Gasperi. Evropa, kde hranice nebrzdí ambice a kde spolupráce vede ke sdílené prosperitě. Evropa, kterou musíme i nadále budovat pro ty, kteří přijdou po nás. Evropa založená na hodnotách, které nabízejí řešení. Připomínejme si Alcida de Gasperiho dnes a denně. Ctěme jeho odkaz a dál uskutečňujme jeho sen. Realizzeremo la sua visione. Tento podcast vám přináší Europarl Radio, internetové rádio Evropského parlamentu.
8: Radio 6023 e UMG Web Radio presentano Studiare informati. Territorio in pillole da Trento e Lode.
9: Promosso.
10: Ciao, questo è Studiare informati, il nuovo spazio di informazione dedicato proprio a te che graviti all'interno degli spazi universitari, che tu sia studente, personale tecnico-amministrativo, docente, ricercatore o un semplice cittadino interessato a conoscere quello che ha da offrire il mondo dell'università. Io sono Chiara e sono in compagnia della mia collega Rebecca da Radio 6023.
11: Oggi ti parleremo di come affrontare un esame universitario. La sessione d'esame si avvicina e tu a che punto sei con lo studio? Sei uno studente che si prepara per tempo oppure uno che si riduce all'ultimo minuto? In ogni caso, l'importante è trovare il tempo, ma anche lo spazio. E tu, dove studi?
10: L'Università Magna Grecia di Catanzaro dispone di un considerevole sistema bibliotecario di Ateneo, SBA, che si trova nel campus di Germaneto, dove si trovano prestigiose collezioni e cataloghi, sia per quanto riguarda l'area medica, sia per quella giuridica, economica e sociologica.
11: Qui potrai consultare il materiale da te richiesto previa prenotazione, oltre a usufruire gratuitamente di molti servizi, tra cui accesso agli ebook di area sanitaria oppure accesso software per la bibliografia della propria tesi. Se sei uno studente di area sanitaria, hai la possibilità di studiare all'interno della biblioteca di facoltà, previa prenotazione, poiché, al momento, il numero di posti è ridotto per lavori di ristrutturazione. L'entrata libera è consentita dopo le ore 10 fino ad esaurimento posti. Tuttavia, se tra una lezione e l'altra hai bisogno di ripassare, oltre alle aule studio, su ogni piano della struttura puoi trovare nei corridoi degli spazi adibiti allo studio, forniti di sedie e tavoli.
10: Gli studenti delle facoltà giuridico-economiche, allo stesso modo, hanno una propria biblioteca grande e fornita. In più, dentro la sede dell'università ci sono dei veri e propri cubi di vetro, delle sale studio dotate di tavoli, sedie e prese, dove puoi comodamente studiare in un clima silenzioso e stimolante, che favorisce la concentrazione, e ce n'è tanto bisogno.
11: A Catanzaro, invece, puoi frequentare la rinomata biblioteca comunale De Nobili, nella splendida cornice di Villa Margherita. Così, tra una pagina e l'altra, potrai ammirare i busti di alcuni tra i più illustri personaggi calabresi, oppure consultare i documenti degli archivi storici. E tu, dove preferisci studiare? A casa o in biblioteca? Insieme a un gruppo di colleghi o da solo? Manda un messaggio alle nostre pagine social Facebook e Instagram e continua a rimanere aggiornato grazie a Studiare Informati.
10: Ora è il momento invece di scoprire le opportunità che offrono le biblioteche UPO. Ed è con noi ai microfoni di Radio 6023 Rosa Romeo, responsabile della biblioteca del Dipartimento di Scienze del Farmaco a Scagno Sobrero. Ciao Rosa!
9: Allora, io mi chiamo Rosa Romeo e sono la responsabile della biblioteca del Dipartimento di Scienze del Farmaco di Novara e mi occupo prevalentemente di coordinare i servizi bibliotecari agli studenti, di comunicare questi stessi servizi al pubblico attraverso l'aggiornamento del sito web di Dipartimento, ma anche attraverso il nostro canale Instagram. Il canale Instagram non è solo della mia biblioteca, ma è di tutte le biblioteche del Lupo e io invito gli utenti, insomma il pubblico, a visitarlo perché insomma è molto carino, ci si trovano tutte le news delle biblioteche del Lupo anche con un linguaggio molto informale, insomma speriamo divertente, è un buon successo. Inoltre mi occupo di acquisizione dei testi d'esame, i libri che vengono consigliati nei corsi dai docenti, che noi compriamo in più copie aggiornate alle ultime edizioni e ovviamente poi vanno in prestito. Raccolgo poi le esigenze informative per la ricerca che arrivano dai nostri docenti e che trasmetto allo SBA per futuri acquisti. Mi occupo ovviamente anche di catalogazione, perché se un libro non è catalogato non si trova, praticamente nessuno sa che esiste e quindi deve andare nel nostro catalogo online per avere visibilità. Inoltre un altro settore, il mio settore di attività, è la verifica e il monitoraggio delle risorse elettroniche della biblioteca, insomma digitale, cioè banche dati, i journals, che sarebbero riviste scientifiche dei maggiori editori internazionali. Verifico che tutto funzioni, che gli accessi siano senza problemi e se vi fosse qualche criticità immediatamente questa viene segnalata allo SBA, al sistema bibliotecario che si occuperà di risolverla. Ecco, queste a grandi linee sono i miei settori di attività della biblioteca.
10: Dove si trovano le biblioteche dell'Università del Piemonte Orientale e come si accede ad esse?
9: L'Università del Piemonte Orientale è una università tripolare, cioè è distribuita su tre sedi che sono Novara, Vercelli ed Alessandria e ovviamente in ogni sede vi sono delle biblioteche. A Novara, ad esempio, abbiamo la biblioteca Scagna Sobrero, cioè la mia, poi vi è la biblioteca interdipartimentale di medicina e la biblioteca del Dipartimento di Studi per l'Economia e l'Impresa. Tra l'altro vi do un'anticipazione, queste biblioteche verranno unite in un'unica biblioteca universitaria, molto grande, molto moderna, che quindi servirà a tutte le comunità scientifiche della città di Novara e che sarà inaugurata presumibilmente fine inverno, inizio primavera. Ad Alessandria invece ci sono le biblioteche di giurisprudenza e scienze politiche, economiche e sociali e poi la biblioteca di scienze e innovazione tecnologica. E mentre a Vercelli c'è la biblioteca universitaria del Polo di Vercelli, che è il punto di riferimento del Dipartimento per lo sviluppo sostenibile e la transizione ecologica e per il Dipartimento di studi umanistici. Quindi la tendenza, come si può rilevare, è quella di centralizzare i servizi di bibliotecari in modo da poter coprire tutte le esigenze del settore disciplinari della nostra università. Ma le nostre biblioteche vogliono essere anche un punto di riferimento per il territorio, per le nostre città, quindi anche tutti i cittadini che hanno esigenze informative possono accedere alle biblioteche, vi è una procedura di registrazione molto semplice, dopodiché possono entrare nelle nostre sale lettura, consultare il nostro patrimonio bibliografico senza nessun'altra formalità.
10: Perfetto, le chiedo a questo punto una cosa più specifica, quindi cosa possono fare gli studenti in biblioteca oltre a quello che mi ha appena detto?
9: Allora, i servizi tradizionali, i servizi bibliotecari, insomma, sono questi. Cioè, innanzitutto tutti gli studenti possono entrare nelle nostre sale lettura, consultare il patrimonio bibliografico, studiare individualmente, accedere a tutto il nostro patrimonio, sia cartaceo sia online, attraverso i propri dispositivi individuali, ma anche attraverso le postazioni informatiche che trovano nelle sale lettura. Inoltre, viene erogato il servizio di reference, che vuol dire che vengono guidati gli studenti, il pubblico viene guidato a trovare le informazioni di cui ha bisogno, perché non è così semplice orientarsi a chi non è addetto ai lavori, cioè trovare le cose che servono magari in fase di redazione delle tesi. Insomma, non è sempre semplice riuscire a trovare l'informazione che gli interessa, e il personale bibliotecario è a disposizione a guidare la nostra utenza.
10: Ringraziamo Rosa Romeo per essere stata con noi, grazie mille Rosa. E anche questo episodio di Studiare Informati è giunto al termine. Continuate a seguirci per rimanere aggiornati e scoprire tutti i segreti del mondo universitario. Da Chiara e Rebecca un saluto dai microfoni di Radio 6023. Alla prossima puntata.
1: Studiare Informati è prodotto da Radio 6023 e UMG Web Radio, finanziato dal Fondo Megalizzi per realizzare un servizio di informazione radiofonica universitaria. Studiare Informati racconta le
12: Questo è Spazio Emergenti, il format di Radio 6023 che dà voce agli artisti di domani. Vuoi far conoscere a tutti i tuoi brani? Manda una mail a direzionemusicale@gmail.com. Ciao a tutti e bentornati ascoltatori e ascoltatrici di Radio 6023 e benvenuti in un nuovo episodio di Spazio Emergenti. Oggi qui con noi c'è Stefania, in arte Urania, benvenuta.
13: Ciao a tutti, grazie.
12: Innanzitutto partiamo con una domanda molto basilare, ovvero come stai?
13: Tutto bene, qui c'è il maltempo, quindi se sei un po' meteoropatica diciamo che contribuisce un po', però in realtà sto bene, rilassata.
12: Oggi andremo a parlare di quello che è il tuo singolo Portavoce. Innanzitutto, di cosa parla il singolo e cosa ti ha permesso di scrivere questa canzone?
13: Allora, innanzitutto, Portavoce, diciamo che per il testo e la melodia se ne è occupata Laura Baldi, perché noi siamo un progetto, ci siamo due ragazze. Io sono Stefania Ferrante, che sono chitarrista e arrangiatrice, e Laura Baldi, cantante e quindi autrice anche dei testi. Quindi ecco, per quanto riguarda la parte del testo, pensa lei, invece per la parte musicale solitamente o lo facciamo insieme o comunque ci penso io. Comunque Portavoce, detto insomma brevemente, è la linea sottile che sta fra ciò che crediamo di essere e ciò che viene visto dall'esterno. Diciamo un segreto detto da cuore a cuore, come tale rivela delle parti profonde che solo scavando fra le 100.000 persone, appunto fra i nessuno e fra gli ognuno di noi stessi, escono fuori. Fondamentalmente scoprire se in fondo al fondo c'è un cuore che batte ancora tra le macerie del tempo, ecco.
12: Un pezzo quindi molto intimo e personale. Allora, mi è parso di capire, sì, quindi, che voi siete un duo.
13: Sì, sì.
12: Da quanto fate musica, quando avete deciso di iniziare a fare musica assieme e da chi prendete ispirazione?
13: Allora, ci siamo formate quest'anno, ci siamo conosciute durante il lockdown, quindi parliamo del 2020. Io ho contattato diverse cantanti per delle collaborazioni, per fare cover maggiormente, e ho conosciuto Laura casualmente, però poi, cioè, concretamente abbiamo fatto uscire pezzi, quindi abbiamo fatto partire il progetto quest'anno. Ed è uscito il primo singolo a gennaio, poi il secondo a marzo e l'ultimo appunto a giugno. È un duo synth pop, per darci un genere, anche se non c'è proprio un genere ben preciso. Riguardo l'ispirazione, in realtà non abbiamo una in particolare, perché comunque veniamo da generi anche un po' diversi. Cioè, quello che ci accomuna comunque la musica cantautorale italiana. Comunque ascoltiamo Battisti, Dalla, De André, però io ascolto anche musica un po' più internazionale. Ci uniamo anche per quanto riguarda le sonorità, sotto questo aspetto.
12: Avete quindi praticamente anche progetti in futuro, nuovi album, nuovi singoli?
13: Stiamo ultimando l'EP, che teoricamente doveva uscire quest'anno, però stiamo cercando di aggiustare alcune canzoni, capire quale togliere, quale mettere, e quindi molto probabilmente sarà posticipato ad anno nuovo, parliamo comunque di gennaio, di febbraio. Comunque stiamo ultimando le ultime canzoni perché pensiamo proprio di far uscire un EP che poi ci permetterà anche di fare più date possibili e far conoscere la nostra musica il più possibile.
12: Perfetto, ma avete anche un'idea di con chi vorreste fare magari un featuring? Esempio, voi suonate eccetera, vi viene proposto un featuring, con chi vorreste che fosse questo featuring?
13: Bella domanda, allora, posso fare anche più di un nome?
12: Assolutamente sì.
13: Allora, a noi ci piace in comune Blanco, Ariete, vabbè ovviamente parliamo di Big, non so se la domanda era riferita comunque a Big, ti direi in questi due nomi sicuramente.
12: Se i nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio 6023 volessero seguirvi, ascoltarvi, dov'è che possono farlo?
13: Allora sicuramente su Spotify, scrivendo appunto Urania, lì ci sono tre singoli, c'è Orbita Lunare, Anime e l'ultimo appunto è Portavoce. Su YouTube ci sono i videoclip di Orbita Lunare e Portavoce, sono bellissimi, infatti invito a tutti a guardarli perché raccontano delle storie, sono molto profondi, molto emozionanti. Poi sicuramente su Tidal, Amazon Music, tutte le piattaforme digitali insomma, e su Instagram ovviamente, se ci vogliono seguire anche sui social, Instagram e Facebook.
12: Noi di Radio 6023 ringraziamo te Stefania e quindi automaticamente anche il vostro duo, gli Urania. E ti andrebbe di annunciare tu la vostra canzone?
13: Certo, allora quella che state per ascoltare è Portavoce, è un nostro ultimo singolo, un pezzo che a differenza degli altri è molto molto più intimo, speriamo che possa comunicarvi qualcosa.
14: Scrivo ogni momento.

0: Questo è Spazio Emergenti, il format di Radio 6023 che dà voce agli artisti di domani. Vuoi far conoscere a tutti i tuoi brani? Manda una mail a direzionemusicale@gmail.com.
1: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
2: Allora, la nostra associazione si chiama Baffi e Code ODV, siamo di Vercelli e gestiamo il gattile comunale di Vercelli.
3: Quindi di cosa vi occupate?
2: Allora, noi ci occupiamo innanzitutto della sterilizzazione dei gatti randagi del comune di Vercelli, della cura eventuale di questi gatti e poi dei gatti abbandonati.
3: Vi occupate anche poi dell'adozione?
2: Sì, ci occupiamo dell'adozione.
3: E eventualmente, quindi, se una persona dovesse essere interessata ad adottare un gatto, quali sono i vostri contatti? Come fa a contattarvi oppure dove si trova la sede?
2: Allora, la sede è qua a Vercelli, in via Bainsizza, senza numero civico, la cascina San Bartolomeo, più conosciuta appunto come cascina. Può passare in gattile negli orari di apertura al pubblico, può telefonare, inviare messaggio su Messenger sulla nostra pagina dell'associazione. Le persone che intendono adottare il gatto fanno un colloquio da noi, compilano un questionario e poi possono vedere gatti adottabili.
3: Avete una pagina su Instagram e Facebook o gli unici contatti social sono su Messenger?
2: No, Instagram e Facebook.
3: Come si chiamano?
2: Baffi e Code ODV.
1: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
4: Chuan Rois Tus la Lanun Renavla Hakaran Ukraine and Mifio Refefe Do. O hint on tender stress taku le kiv, trekhoina yen of our own sin Russia, smacht van ee yara in a dina ta fragrakos and goga, agas taki at aragdish agas nehuile hurt and tear. So fod grilla so, kahmid suilni a scare air and scale.
5: Slava Ukraini!
6: Ukraine has inspired and continues to inspire the world.
7: On espère qu'à la fin, ce ne soient pas les valeurs démocratiques.
8: Europe will stand with Ukraine every step of the way.
9: Hug na nasin intihe fwi vision farahain hona Ukraina agus eadig jiri ar chiartan dina sa tír. Hug an mission sin le fys gur mariu 10 mila Ukraina agus gur gortiu nach mor 20 mila dîf fwi yari na blena 20 sa trí nach mor iaf leon tarish anru na Rúsia ar an tír.
4: Oile gerchem hoi an uil ma yaul ar an goga choma. Asaitiag na mil tu Ukraina sa tír fein nu hehedar har lar. Mas an gneifrach na nasiun eantahe la haig diadnahe gwaig an scéilin alcus a vihe fea cahar. Gohairahin ir hirgus deshkut na tíre, áit bhil bómail agus únsathe ar an managar a thailú gach lánis.
9: Sna méana a macroin, tastuí cúni Daniel de Hort Egan ó níos mó na 4.2 milliún duine san Ukraine. Master na Chucky Ahri Moore ar línne na Johnnyhe a bheith glóri cosanta ar fud na hórpa. Bé thart a 6 milliún duine fúsig bugu go tíre ostathe agus tíní eile ag filí ar an Ukraine.
4: Tá éfachtaí tabisteach ag an gogad ag gcéil agar na Húcráine chomh maith. I bheith fé dó tháinig laidú déan trian ar oltágacht din tír na Húcráine agus tháinig méadú mór ar an díostaíocht. Díl sig rialtas na Húcráine, grúpa an bhain chownda agus na náisiún éantathe doiciméad comhpháirteach i mbíon mhárta fé fé trí. Phléigh an doiciméad an chéad bhliain den chogad agus measag go mbeadh níos mó na 308 bilún euro atá stáil don atógant agus téarnamh sa Húcráine. Ní lontasa ach meastachain agus iarrachan léirú a chuirte aisinge an dochar a duineg mai eolair an goga.
9: Sa bhreis ar lín in éine a Mariú nó a Gortiú agus an dochar don Gallagher tá tionnathair fáid tearmach ag an gomblacht ar an gcúsaol chumáid. Dar le rinn cosanta cúhiail agus acuanaí nádartha na Hiúcráine rinn an raon arís thartar 3 billion euro damaiste don chúsaol ó thús an chogaí go dtí lár fiúil 2023.
4: Chuir clár cóhiail na náisiúnta in nuil go láidir go bhfuil an ilamid géirchéim na eile roimh an Ucrain chomh maith. Mae hwn ple cyn y fwyn le cemicoen, armloen, trelaf milita, trwloen, agos yn dymaisio to deant o dy chiwnt o urbacha agos limisdair yn o dwrha. Ta'n coga trish corishdach ar yn dorga tal y fiachta yn sy'n Ukraine, fydda ta rihoachtach ni hwain dy gael agor na tira son, ach ta'n tlaan dael bia gawndach o ma.
9: Tachana son edder an tintis agus an rís u fihe cahar jeg, maialar en gól neag lahach na rísa ar an graimea. Maialar a takiach do grúpi skarunihe an urhur na hikrana, maialar a fektis vre gashnisha agus sariha ar chiarta an dina sa tír. O chur an rís tús le na hansi omlan ar an Ukraine ar an cahu las fi da vi fiara fihe fihe sada tan tintis ag shasu lis an Ukraine. O hena lei tis rai da hien jeg pakishta smakwani nakwakis a lehe dreu kana glake ganintis hon taku lis an Ukraine. Tá na smachtbhannaí déanana sin díirithe ar ornealaithe tábhachtacha an gealagar na Rúise agus ar an úsach ma fálaitiúil. Glacú smachtbhannaí a gcoinne na Belarúise agus na hÉiránaigh chomáid mar agairt ar an róla teag na tíortha sin sa chogaí.
4: Tá go leor taid agus plé déant ar iarthionachar na smachtbhannaí ar gealagar na Rúise. Dan áin an uláin ceapan analýisithe gur bhain na smachtbhannaí trí chospóir thábhachtacha amach cheana féin. Chuir idir aontacht an iarthar an uil go láide don Chreimil. Yendar lago bóan ar achfanacht fílta na Rúise, agus taidu cur bach ar ghealagar agus aon áil fuinnimh na tíre. Beg iarvatí fad termach ag an médsan. Tá farvar na sanolahad an túram áfach nachhul chanachar na smachtfani laidu galor chun bach a chur a chumas na Rúise coga a chur ar an Ukraine. Dersid ga gá bárta bresa chun na smachtfani a hreisiú.
9: Ní hiad smachtbhannaí a garaí ar an rúis tús agus Jerry haciach den aontais don Ukraine. Tá cúnaíoch námbeacht a thuairt aige don tír chomáid. Ar an amlan, a thús an chogaí go dtí Jerry fiche fiche sa trí bun an taciach den aontais don Ukraine agus nach mór 8.2 billion euro. Tá taciacht airgadais, ghiúil agus filleta san áirí sa taciach don aontais féin bun na Ballstáit agus ó Institúdaí airgadais an aontais mar aon le hacmhainní a curaí ar fáil chun cuidí leis na Ballstáit freastal ar na Ukraine a teag teaithí an gogaí.
4: An géad lá a bhí feabhar fehfeh cethair, chuna idir bharrta ón Parliament agus ón gcóile ar chuin tú féntéráid don Ukraine, pa cáisteis go tuaile fiú 20 billion euro é. Tá cóig an téráid san le hiirechtaí na Ukraine dach le téarnamh agus nua chóirú go dtí an bhliain fehfeh seach. Den tar foráils chuin tú chumá don éidirthach go dúirfaí an rúis chun chuntais go thomláin agus go níocach sí as an damáiste alhór a tháile mar dheabhlair an gcoinlacht. Díoch tar éis chruinniú speisialta na cóile ORP dúirt uachtarán an chomisiúin Ursula von der Leyen.
5: The European Council reconfirmed Europe's unwavering commitment to stand with Ukraine.
9: Jarwin Kolya Orpak and Ahur, Galoinch Gans Denu Nahorpe, Shasu Leshin Ukraine. Tasogin Goler Gawal in Ukraine and Tridge or our son. Debrishin, Takamuich Law, Leshin Wenu Ska, Ugspimid Shaswak and Erdakyakt, Marska, Ugus Marstil. Tugan an kega billion euro shin, her kera blena, Chakdrak Lager de Putin Kumai.
5: For 4 years, also send a very strong message to Putin.
4: Sichéad si amlána chum I fiawr fefe cahar. Chur uachtar an na cóile ORP, Charles Michel a Visca Leider, gur yen an 6 mail status fihid an kine de an tail, agus fe chuimshu fa shead an antish.
9: O rinn an rúis in gáil neag lahach ar an Graimea agus Sebastopol in fiche cahar jeg, ta Parliament na Hórpa go mór a bhar smachtbhannaí déanana. Chain si an sin Rúise ar an Ukraine agus gealaí si smachtbhannaí níos faisinge le fór aimí níos fearr mar aon le cogastú thocmhannaí na Rúise a tarráite ag an aontas an éicas atógáil na Ukraine.
4: I mí abhain fehifeh dó léir ag uachtarán Parliament na Hórpa Roberta Metzler taciocht an aontas na Ukraine agus I ar an géad cheannaire sinseoireacht do chuid an aontas a thug cuairt a thíobh ó chur an rúis tús le na húnra. Dúirt sí an médsáil leanas in Strasbourg gábhlaíonn tar éis thús an chogaig.
10: A few weeks after the initial invasion, I spoke in the name of the members of this European Parliament in Kiev.
9: Lorme har kjønne væsri de Parliament na horpe e giv kaple shakten tresh husen hugi as kor en verkavna rada agus tivlish nøkdran Zelensky. Og me galoinsher son gak den agin kushasma shlishin Ukraine agus a pubble a adeska. The avlenanus tan yorp tresh shasu lina fokal. Nana majorin ik shasu lina vokal. Fiemer dangan in ar dakiak folichil ekonomiakt filita arigadish genil agus tylerokta.
10: Financial, humanitarian and diplomatic support has remained steadfast.
4: In a hand to son, who can Parliament attack you, the Erechtina Ukraine, Bowlriacht and Sinantis of Wintermach. The Fishery and a Bowlstad, two Sukhurla Kabdliacht Antrish, with the Horla Adera mean an olog fehefe tree. Togi and Proshus Ryan Tama, Big Gala Hafe Sukhiachus a tear, August Big Glihagus Rielichan Antish Le Kurishtach Savachtiat Nashunta. Tashli Ada Roaring, Achta Tus Kurhala Hashtar on Antrish and Ish. Is fed lat eistoch le tille pod creelty ar Europarl Radio, Radio Gréasáin, Parliament na Hórpa.
11: Tre città, una sola voce.
12: 6023. Nei paesi devastati dalla guerra, le vittime innocenti sono bambini, donne, uomini, mutilati e feriti. Sopravvivono a stento fra mine antiuomo, epidemie e denutrizione. Emergency è là, per dar loro assistenza chirurgica, riabilitazione, ospedali e anche un po' di speranza. Con l'impegno di medici e personale specializzato e la sola forza della solidarietà. Non fatecela mancare. Conto corrente postale 2842-6203, intestato a Emergency 2842-6203.
1: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato di Ella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
13: Cinzia Donis, presidente della Proloco di Crova, APS.
3: Di che cosa vi occupate?
13: Allora, la nostra Proloco ha 33 anni, ci occupiamo di associazionismo, quindi di volontariato. Facciamo un sacco di attività all'interno della nostra Proloco, siamo 160 soci che partecipano attivamente a tutte le iniziative, quindi dal carnevale alla festa patronale diventata Sagra del Maialino e collaborazioni con altre associazioni e altri enti.
3: Quali sono i vostri contatti?
13: Allora, abbiamo una mail che è prolococrova@gmail.com. Il mio numero di telefono, visto che sono il presidente, quindi è l'unico contatto che abbiamo, che è 338 70 96 358. È una pagina Facebook dove si possono vedere tutte le iniziative della nostra associazione, che è Proloco di Crova, tutto maiuscolo.
1: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
14: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
15: Perché posso. Posso perché sono lucido, consapevole. Ma domani metti un incidente, una malattia. Chi deciderà per me? Posso, perché la legge c'è.
14: E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
16: Scegli oggi quali terapie accettare e quali no, se domani non fossi più in grado di farlo.
15: Il biotestamento è questo.
17: Scusi, per il biotestamento?
14: Vuole fare il biotestamento anche lei? Ma perché?
17: Perché posso.
16: Informati su vidas.it. Scelgo adesso. Adesso che posso.
18: 62-3
19: 6020 che?
18: 60-23
19: 6023
18: 6023, importante, non è come lo dici, basta che ci ascolti.

0: ancora voce. 6023.
1: Maria Corina Machado ed Edmundo González Urrutia sono i vincitori del premio Sakharov del Parlamento Europeo per la libertà di pensiero 2024. Maria Corina Machado, leader delle forze democratiche in Venezuela, ed Edmundo González Urrutia, presidente eletto, rappresentano tutti i venezuelani, sia all'interno che all'esterno del paese, che lottano per riportare la libertà e la democrazia. Nel 2023 Maria Corina Machado ha vinto le elezioni primarie che le avrebbero consentito di presentarsi come candidata dell'opposizione democratica alle presidenziali del 2024. Tuttavia, dopo che il regime venezuelano l'ha arbitrariamente esclusa dalle cariche pubbliche, la candidatura è passata a Edmundo González Urrutia. Nel periodo che ha preceduto le elezioni del luglio 2024 c'è stata una repressione diffusa, con esclusioni dalle cariche politiche, arresti e violazioni dei diritti umani. Il presidente uscente del Venezuela, Nicolás Maduro, ha dichiarato vittoria alle elezioni sebbene osservatori indipendenti, tra cui le Nazioni Unite, ne avessero contestato i risultati. Il Parlamento europeo ha riconosciuto Edmundo González Urrutia come presidente legittimo del Venezuela in una risoluzione del settembre 2024. Le tante proteste e repressioni politiche hanno spinto Maria Corina Machado a nascondersi perché teme per la sua vita. Il 2 settembre 2024 un tribunale venezuelano ha emesso un mandato di arresto per Edmundo González Urrutia, attirandosi la condanna della comunità internazionale. Urrutia si è trasferito in Spagna, dove gli è stato concesso l'asilo. Gli altri due finalisti erano l'associazione israeliana Women Wage Peace e l'associazione palestinese Women of the Sun e le loro cofondatrici, il cui obiettivo è promuovere la pace in Medio Oriente. E il dottor Gubad Ivadoglu, accademico e attivista anticorruzione azero, arrestato nel 2023 per aver criticato l'industria azera del petrolio e del gas e per aver creato un'associazione caritatevole per restituire le risorse pubbliche rubate. Istituito nel 1988 il premio Sakharov per la libertà di pensiero, rende omaggio a persone e organizzazioni che difendono i diritti umani e le libertà fondamentali. È intitolato al fisico sovietico e dissidente politico Andrei Sakharov e prevede un premio in denaro di 50.000 euro. Questo podcast è disponibile nelle 24 lingue ufficiali dell'Unione Europea. Potete ascoltare altri podcast su Europarla Radio, la radio online del Parlamento Europeo.
2: Schengen.
3: Schengen zonas teritorijā pat labam ir 27 Eiropas valstis, 23 Eiropas Savienības dalību valstis, kā arī Islande, Lihtenšteina, Norvēģija un Šveice. Un tajā bez robežas kontroles var brīvi ceļot no vienas valsts uz citu, neatkarīgi no tā, kāda robeža – sauszemes, jūras vai gaisa – tiek šķērsota. Robežas kontrole ceļotājiem ir jāaiziet tikai šķērsojot ārējo robežu, proti – Šengenas dalību valsts robežu ar valsti, kas nav Šengenas dalībniece, piemēram, robežu starp Poliju un Ukrainu. Nesen Šengenas zona ieguva dažus jaunus dalībniekus. No 2023. Gada 1. Janvāra Šengenas zonai ir pievienojusies Horvātija. Savukārt 2023. Gada nogalē Eiropas Savienības valstis vienprātīgi nolēma dot zaļo gaismu robežu kontroles atcelšanai pie Savienības ārējām gaisa un jūras robežām ar Bulgāriju un Rumāniju. Ceļot bez robežu kontroles no šīm valstīm uz pārējām Šengenas zonas valstīm ar lidmašīnu vai kuģi varēs no 2024. Gada 31. Marta. Tomēr par kontroles atcelšanu pie sauszemes robežām tiks lemts vēlāk. Tas nozīmē, ka Šengenas zonai nav pievienojušās tikai divas Savienības dalību valstis, un tās ir Īrija un Kipra. Kipras gadījumā pat labam tiek vērtēts, vai valsts atbilst visiem vajadzīgajiem kritērijiem, kas ļautu tai pievienoties zonai bez robežām. Savukārt īrijai nav juridiska pienākuma pievienoties Šengenas zonai, kaut arī tā jebkurā laikā var šādu lūgumu izteikt. Tomēr ir svarīgi atcerēties, ka visiem Savienības pilsoņiem ir tiesības brīvi pārvietoties, neatkarīgi no tā, vai viņu pilsonības valsts ir pievienojusies Šengenas zonai vai nē.
2: Libre circulation des personnes.
4: Schengen.
5: Schengen.
2: Schengen.
4: Schengen.
2: It's based on co-decision.
5: Problems at the border.
6: Und dann werden wir unsere Grenzen schließen.
5: Under what conditions could borders temporarily be reinstalled? A lot of anxiety about Schengen.
3: Tāpēc gadījumos, kad Eiropas Savienības pilsoņi šķērso robežu starp divām Savienības dalību valstīm, no kurām viena ir, bet otra nav, Schengenas dalībniece, viņiem principā ir jāaiziet tikai nosacīta robežu kontrole, lai apliecinātu savu identitāti. Citu valstu pilsoņiem Schengenas valstis piemēro saskaņotus nosacījumus un kārtību, kādā ir jāsaņem īstermiņu vīzas, kas ļauj vīzas saņēmējiem brīvi pārvietoties Schengenas zonā ne ilgāk kā 3 mēnešus katrā 6 mēnešu periodā. Tomēr ne visiem citu valstu pilsoņiem ir jāpiesakās Schengenas vīzai. ASV un Austrālijas pilsoņi no šī pienākuma ir atbrīvoti.
4: Schengen.
5: Schengen.
2: Schengen.
4: Schengen.
3: Schengena nenozīmē, ka ceļotājs neviens vairs nekontrolē. Šeit ir ļoti svarīgi nošķirt robežu kontroli no drošības pārbaudes. Drošības pārbauda notiek drošības apsvērumu dēļ, piemēram, lidostās, un attiecas arī uz pasažīriem, kuri ceļo Schengenas zonas teritorijā. Turklāt pasažīrus var lūgt uzrādīt personu apliecinošu dokumentu, lai pārliecinātos, ka attiecīgais pasažieris ir konkrētās ceļojuma biļetes likumīgais īpašnieks. Vienlaikus jāpiebilst, ka Šengenas valsts var, izņēmuma kārtā, uz laiku atjaunot robežu kontroli, ja tā ir konstatējusi, ka ir nopietni apdraudēta valsts sabiedriskā kārtība vai iekšējā drošība. Praksē šāda iespēja dažkārt ir izmantota, piemēram, kā to izdarīja Francija, atjaunojot robežu kontroli terorisma draudu dēļ.
4: Schengen.
5: Schengen.
2: Schengen.
4: Schengen.
3: Tātad Šengena nav tikai ceļojuma atvieglošanas līdzeklis. Tā ir veidota, lai šī zona būtu arī droša. Šengenas informācijas sistēma ir īpaši izveidota datubāze, kurā policijas dienesti un citas kompetentās valsts iestādes var ievadīt un pārbaudīt informāciju, cita starpā arī par bezvēsts pazudušām un par meklēšanā esošām personām. Tā ir sadarbības platforma tiesību aizsardzības orgāniem no dažādām valstīm un palīdz augstā līmenī uzturēt drošību, jo īpaši pie Šengenas ārējām robežām. Vēsturiski Šengenas zonas pirmsākumi ir meklējami 1985. Gadā, kad 5 Eiropas Savienības dalību valstis nolēma atcelt kontroli pie savām iekšējām robežām. Šī ierosme tapa, tiecoties veicināt Eiropas integrāciju pēc otrā pasaules kara, un ar to bija iecerēts panākt savstarpēju uzticēšanos dzēšot robežas. Šengenas zona savu nosaukumu ieguvusi no Luksemburgas ciema Mozeles upes krastos, kur šīs zonas dibināšanas valstis parakstīja sākotnējo līgumu.
7: Eurofonica.
8: Eurofonica, il formato che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
9: Eurofonica. Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
10: Insieme per parlare di Europa, diritti, cittadinanza e confrontarsi su nuove pratiche di giornalismo.
7: Fonica.
11: Ciao a tutti e bentornati al nostro appuntamento settimanale con Eurofonica. Io sono Jacopo Bulgarini e in questa mezz'ora, insieme a Lorenzo Fabbri, faremo il punto sulle ultime novità della politica europea e non solo. Nella puntata di oggi parleremo di Emilia-Romagna e di come l'Unione Europea abbia fatto sentire la sua vicinanza alla regione colpita poche settimane fa da un'alluvione. In questi momenti si sente sempre urlare in sottofondo una domanda: e l'Unione Europea che fa? Ce lo spiegherà brevemente Lorenzo. Parleremo poi di un piccolo scontro diplomatico, possiamo dire così, avvenuto tra Trudeau e Meloni, proprio durante il G7. Infine, Turchia. Nuove elezioni, ma stesso presidente. Cambierà qualcosa per l'UE? In questa puntata faremo il punto sulla situazione nel paese. Vi ricordo di seguirci su tutti i social network, Facebook, Instagram e Twitter e che potete ascoltarci sul sito di Raduni, Spotify ed Apple Podcast. Ma se siete già qui, probabilmente lo sapete.
4: Eurofonica.
12: Nelle ultime settimane, il nostro paese si è trovato a dover fare i conti con un evento drammatico. L'alluvione che ad inizio maggio ha colpito numerosi territori del nord e del centro Italia, in particolar modo la regione dell'Emilia-Romagna, ha improvvisamente riportato tutta la politica italiana all'interno dell'ansioso loop dell'emergenza. Mentre da tutto il paese si mobilitavano infatti reti di solidarietà che in tante occasioni difficili in passato avevano fornito un aiuto a dir poco vitale, qualsiasi fosse la questione di cui il governo o la classe dirigente si stesse occupando in quel momento, è passata immediatamente in secondo piano. Questo è ciò che più o meno è successo anche alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che durante i giorni più difficili dell'alluvione si trovava ad Hiroshima, in Giappone, per il summit delle potenze del G7. La location dell'incontro era sicuramente una di quelle che fanno sentire parte della storia. Infatti è ad Hiroshima che, quasi 78 anni fa, il governo americano decise di utilizzare un ordigno nucleare per la prima e finora ultima volta nella sua storia. Di conseguenza, fra i temi dell'incontro non poteva che esserci quello dell'impedire la proliferazione nucleare, un tema che, a dire il vero, ha sempre fatto parte del dibattito internazionale in merito alla guerra, ma che di recente è tornato ad essere di attualità a causa delle minacce che la Russia ha rivolto in più occasioni all'Europa e a tutto l'Occidente in merito al rischio di una imminente escalation nucleare, legata alle azioni che Europa e soprattutto Stati Uniti stavano compiendo nel sostenere militarmente l'Ucraina. Tuttavia, per l'appunto, di fronte all'alluvione, anche i problemi che rischiano di mettere a repentaglio la pace mondiale passano in secondo piano. E la Premier si è vista costretta a rientrare immediatamente in Italia al fine di monitorare da vicino la situazione in Emilia-Romagna, in un momento nel quale la sua presenza, anche e soprattutto dal punto di vista emotivo, era assolutamente necessaria per le popolazioni colpite dall'alluvione. Questa volta, però,

0: ragione o a torto, spesso si associa alle istituzioni europee. Qui chiamate a fare uno sforzo maggiore rispetto a quello che può essere un coordinamento burocratico o al cercare di elaborare una policy efficace al fine di raggiungere determinati obiettivi. In questo senso, von der Leyen si è data sicuramente un grande affare, dopo aver menzionato la solidarietà già ricevuta dall'Italia da almeno 9 paesi membri dell'UE in termini di volontari. La presidente ha anche ricordato i famosi angeli del fango, ovvero quei giovani ragazzi che nel 1966 salvarono moltissime opere d'arte durante l'alluvione che colpì il fiume Arno a Firenze. Un'immagine che, come testimoniato dal lavoro compiuto in questi giorni, è stata possibile rivedere anche in numerose città della Romagna come Ravenna e Forlì, dove numerose aziende italiane che operano nel settore del ghiaccio hanno fornito del ghiaccio secco per salvare delle opere d'arte messe in pericolo dall'alluvione. Ma niente a livello comunicativo ha avuto l'impatto di queste due parole, pronunciate dalla presidente von der Leyen in un italiano sicuramente più che discreto di fronte alla stampa italiana. In definitiva, l'uscita di von der Leyen è stata sicuramente un successo. Ma concretamente, cosa può fare l'Unione Europea per l'Emilia-Romagna in questo momento?
1: So basically I am here to send one clear message, and that is tin bota, l'Europa è con voi.
0: Nel suo discorso, Ursula von der Leyen ha fatto riferimento a due tipi di fondi a cui l'Italia può attingere. Il primo consisterebbe nel Fondo Europeo di Solidarietà, previsto dai trattati europei al fine di sostenere uno Stato a fronte di gravi catastrofi naturali, come inondazioni, incendi boschivi, terremoti, tempeste o siccità. Dal 2020 questo strumento è stato esteso anche alle emergenze di sanità pubblica, una decisione presa per far fronte all'emergenza Covid. Tuttavia, nonostante una prima rata di questi aiuti economici sarà disponibile a breve per l'Italia, al fine di utilizzare tutti i fondi disponibili è necessario effettuare una prima stima dei danni complessivi. Un evento che, nelle parole di von der Leyen, richiederà almeno 3 mesi per l'Emilia-Romagna. Oltre a questi, la presidente ha tirato in ballo anche il Next Generation EU, spiegando come questo avrà un ruolo centrale nel prevenire disastri simili nei prossimi decenni, andando a ricucire una ferita, quella del dissesto idrogeologico, che da troppo tempo affligge il territorio italiano nel suo complesso, sia a nord che a sud. Nello specifico, il Next Generation EU fornirà all'Italia ben 6 miliardi di euro, dato citato da von der Leyen nel discorso di cui prima vi abbiamo riportato un estratto. Ad una prima impressione, il dato citato da Ursula von der Leyen sembrerebbe essere attinente, ma allo stesso tempo, preso così, senza alcun contesto, rischia un po' di confondere le idee di chi ascolta. Per questo motivo, quello che faremo adesso sarà una piccola e limitata operazione di verifica delle dichiarazioni di von der Leyen. Andando infatti a ben vedere, 6 miliardi di euro sono sì dei fondi che sono previsti, ma in realtà questi sarebbero i fondi destinati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ad interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni, come previsto dalla linea di investimento 2.2 del PNRR. Tuttavia, questa linea di investimento, per l'appunto, sarebbe rivolta nel suo complesso non solo al dissesto idrogeologico in quanto fenomeno specifico, ma al più generale, se così possiamo dire, completamento di opere di minore entità, tra i cui piani di azione risiedono anche moltissimi interventi di manutenzione urbana concentrati sull'efficientamento energetico di strade ed edifici. Solo dunque una parte di questi 6 miliardi sarebbe destinata specificatamente alla messa in sicurezza del territorio, e si tratterebbe comunque, come già menzionato in precedenza, di interventi di piccola e media entità, quindi con un approccio molto capillare, se così possiamo dire. Per quanto riguarda invece il dissesto idrogeologico come fenomeno più ampio da combattere tramite un'azione specifica, i fondi dedicati dal PNRR sarebbero in realtà 2,5 miliardi, come stabilito dalla linea di investimento 2.1 del piano. Secondo le intenzioni di quest'ultimo, infatti, l'obiettivo principale consisterebbe nel raggiungere la messa in sicurezza di 1,5 milioni di persone residenti in zone a rischio dissesto. Di questi fondi, tuttavia, solo una parte, logicamente, è stata destinata all'Emilia-Romagna, in quanto sono dei fondi ripartiti su tutto il territorio nazionale. Come riportato dalla stessa regione in un comunicato, infatti, circa la metà di questi fondi sarebbe già stata indirizzata alla rendicontazione di opere già finanziate in altro modo, a cui precedentemente non si riusciva ad accedere. Al contrario, i fondi destinati alla regione Emilia-Romagna, al fine di completare delle nuove opere, sarebbero complessivamente 100 milioni di euro, di cui 40 sono già stati spesi. Per quanto riguarda i rimanenti 60 milioni di euro, la previsione è che questi fondi vengano spesi nei successivi 3 anni, quindi da qui

0: al 2026.
1: Eurofonica.
0: Cercando dunque di tirare una somma dal punto di vista numerico che sia perlomeno indicativa, i fondi allocati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza al fine di prevenire e contrastare gli effetti dei cambiamenti climatici sui fenomeni di dissesto idrogeologico e sulla vulnerabilità del territorio sarebbero complessivamente 8 miliardi e mezzo di euro, che comprendono i 6 miliardi citati da von der Leyen più i 2,5 miliardi assegnati specificatamente al dissesto idrogeologico. Questo valore, tuttavia, come abbiamo detto, è da prendere un po' con le pinze, in quanto è da scomporre in un quadro complessivo di interventi che non vede nel solo dissesto idrogeologico la sua unica problematica da risolvere. Al momento è difficile dire se la situazione in essere porterà ad allocare nuove risorse all'Emilia-Romagna al fine di gestire al meglio l'alluvione. Ciò che è certo è che la politica italiana sembra al momento mostrare alcuni contrasti riguardo a come affrontare questa crisi, soprattutto sulla centralità da dare al PNRR in questa fase di ricostruzione ed adattamento ai cambiamenti climatici. Se il PD, nelle parole dell'eurodeputata Pina Picerno, spinge per un maggiore uso di quest'ultimo, il governo sembra trovarsi in una posizione maggiormente di difficoltà rispetto a far conciliare le tempistiche del piano, che come sappiamo sono abbastanza precise in quanto dettate dalla Commissione e concertate con tutti gli Stati membri, con quelle dell'emergenza alluvione. Tanto da parte del ministro delle politiche europee Raffaele Fitto quanto dalla prima ministra Meloni, infatti, provengono alcuni segnali, potremmo dire, di sofferenza riguardo all'eventualità di riuscire a spendere tali fondi nei tempi previsti, aprendo all'eventualità di negoziare con la Commissione una modifica dei piani. Al momento il governo non sembra aver presentato alcuna richiesta ufficiale in tal senso, per la quale, sempre secondo Meloni, l'Italia avrebbe tempo fino al 31 agosto. Alla fine l'impressione è che si risolverà tutto in una trattativa tra il governo italiano e l'Unione Europea. La partita, in ogni caso, appare troppo delicata per perdere una simile opportunità.
2: Eurofonica. I miss knowing what you're thinking.

0: Euro. Fonica.
1: Durante il G7, durante un incontro bilaterale con Justin Trudeau, il primo ministro canadese ha espresso preoccupazione per alcune delle posizioni che l'Italia sta assumendo in termini di diritti LGBT. La presidente del Consiglio italiana è rimasta di sasso e ha replicato al collega canadese in modo asciutto. Roma, spiega Meloni, non ha cambiato la legislazione in essere e si attiene alle decisioni dei tribunali. Come prevedibile, la tensione Italia-Canada sui diritti civili ha avuto subito una ricaduta sulla politica interna, con il centrodestra compatto a difendere la Premier e le opposizioni che invece rimarcano le preoccupazioni che ci sarebbero tra gli alleati occidentali per le posizioni del governo. La Presidente è, come ho detto, rimasta stupita, poiché stando a quanto riferiscono fonti italiane, l'incontro a margine del G7 di Hiroshima era stato preparato dalle due diplomazie, come solitamente accade, e il tema non era uno degli argomenti chiave del bilaterale.
2: Eurofonica!
3: Eurofonica.
1: Domenica 28 maggio si è tenuto il secondo turno delle elezioni in Turchia, ovvero il ballottaggio tra il presidente uscente Recep Tayyip Erdogan e Kemal Kılıçdaroğlu, leader dell'opposizione. Il primo ha vinto con uno scarto di pochi punti ed è stato riconfermato per un terzo mandato, nonostante fosse dato per sfavorito secondo molti sondaggi. Kılıçdaroğlu, infatti, come capo dell'opposizione, ha sempre cercato di formare una coalizione larga, riuscendo a convogliare partiti islamisti e anche filo-curdi, con posizioni talvolta anche diverse, ma con una visione chiara. Vogliamo entrare nel mondo civilizzato, desideriamo media liberi e una magistratura indipendente, diceva Kılıçdaroğlu. Un altro tema su cui i due candidati si sono sfidati nell'ultimo periodo è stato quello dell'inflazione. Mentre qui in Italia o all'interno dell'UE giustamente ci lamentiamo di un'inflazione che ha toccato i 7 punti percentuali, in Turchia la situazione è ben peggiore. Su base annua ha toccato il 50% durante marzo, in calo rispetto a febbraio, quando era il 55%. Ma dopo la rielezione di Erdogan di domenica, la lira turca è scesa ai valori minimi di sempre. Un punto invece su cui i due sfidanti si sono trovati d'accordo è stato il promuovere una politica di rimpatrio su base volontaria di molti rifugiati siriani. Il problema è che in Siria non solo il conflitto è congelato, ma il paese è ben lontano dall'essere pacificato. Dopo la guerra civile del 2011, la Turchia è il paese che ospita il maggior numero di rifugiati siriani, oltre 3,6 milioni. Questa situazione non è solo frutto della diretta vicinanza geografica, ma è soprattutto conseguenza di un accordo che Ankara ha stretto con l'Unione Europea nel 2016 per gestire la questione. Bruxelles si è impegnata a versare 6 miliardi di euro per la gestione dei profughi e favorire corridoi legali in contrasto all'immigrazione clandestina. Negli anni, però, la situazione è diventata molto sentita dal punto di vista economico e sociale, creando malcontento nel paese. Questi argomenti meriterebbero un approfondimento a parte, ma sarà interessante comunque vedere come tra guerra in Ucraina e inflazione Erdogan riuscirà a trovare una soluzione a questi problemi. E in tutto questo non stiamo parlando dei problemi con l'indipendenza della magistratura o la politica estera sempre più assertiva e non sempre in accordo con i partner NATO. E da ultimo, ma non meno importante, il fatto che più di 2 anni fa la Turchia si sia chiamata fuori dalla Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne. A questo riguardo vi rimando ad un piccolo intervento in occasione della puntata del 9 aprile 2021. Sofagate vi dice niente?
0: Eurofonica.
1: Sono settimane sempre più intense per la politica europea a Bruxelles e non solo. Nel Consiglio europeo di marzo i capi di Stato e di governo europei hanno sostenuto la necessità di un nuovo dialogo con Ankara, nonostante le tensioni degli ultimi mesi. Tensioni che preoccupano il governo di Washington, anche e soprattutto in merito alla stabilità del Mediterraneo orientale. La Presidente della Commissione europea, parlando in conferenza stampa, si è detta molto preoccupata che la Turchia si sia chiamata fuori dalla Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne. Proprio riguardo ciò, c'è stato un episodio spiacevole che ha fatto molto rumore pochi giorni fa, il 6 aprile, giorno della visita di Michel e von der Leyen ad Ankara. All'inizio dell'incontro, la Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, è rimasta senza un posto dove sedersi. dato che le uniche due sedie disponibili erano state occupate dal presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, e dal presidente turco, Erdogan. Alla fine si è seduta su un divano a lato dei due, relegata ad un posto di minore importanza al pari del ministro degli esteri turco. Ma le reazioni non si sono fatte attendere. Lo staff del Consiglio europeo ha ricordato che durante l'incontro è stato rispettato il protocollo diplomatico. Michel si è comunque detto dispiaciuto per l'accaduto, invitando a concentrarsi sui progressi ottenuti. Secondo alcuni, invece, quello che è successo è l'ennesima dimostrazione di quanto l'Unione europea non abbia l'autorevolezza e la credibilità necessarie per condurre una politica estera indipendente. Non sarebbe la prima volta, in effetti, in cui i rappresentanti delle istituzioni europee sono protagonisti di incidenti del genere durante delicate visite diplomatiche.
2: Eurofonica.

0: Euro. Fonica.
1: Per concludere questo piccolo excursus sulla situazione in Turchia, è doveroso ricordare una cosa. Come si può leggere sul sito del Consiglio Europeo e dell'Unione Europea, la Turchia, dopo aver presentato domanda di adesione a quella che era allora la Comunità Economica Europea nel 1987, ha ottenuto lo status di paese candidato all'UE nel dicembre 1999. Dopo i passi avanti fatti durante i primi anni 2000, nel giugno 2018 il Consiglio ha rilevato per la prima volta che la Turchia si stava allontanando sempre più dall'Unione Europea e che i negoziati di adesione erano giunti di fatto a un punto morto. Nelle ultime conclusioni, adottate nel dicembre 2022, il Consiglio ha tra l'altro ribadito la sua profonda preoccupazione per l'ulteriore e allarmante regressione in atto nei settori della democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali. La sistematica mancanza di indipendenza della magistratura e le indebite pressioni a cui è sottoposta hanno continuato a essere motivo di profonda preoccupazione, così come le restrizioni, le incarcerazioni e le altre misure in atto a danno di giornalisti, accademici, politici, avvocati, difensori dei diritti umani, utenti di social media e altri. Il Consiglio ha invitato la Turchia a invertire con urgenza tali tendenze negative e ad affrontare in modo credibile le carenze, in linea con i suoi impegni internazionali. Nonostante questi impegni, l'anno prima, nel marzo 2021, il Consiglio europeo aveva affermato che l'Unione europea era pronta a dialogare con la Turchia in maniera graduale, proporzionata e reversibile nei settori di interesse comune, ovvero il Mediterraneo orientale, la lotta al terrorismo, la salute pubblica, il clima e le questioni regionali e, come detto prima, ovviamente la gestione dei flussi migratori. Se da una parte l'adesione della Turchia all'Unione sembra un po' più lontana con la rielezione di Erdogan.
2: Tre città, una sola voce.
3: 6023.
4: Quando torno a casa vorrei
5: stare zitta e muta.
4: Al lavoro vorrei
6: fare carriera sotto la scrivania, eh?
4: Quando cammino per strada mi piacerebbe
7: una mattarella.
4: Dopo gli studi mi piacerebbe
7: non rompere.
4: Quello che chiedo alle istituzioni è
8: un paio di schiaffi.
9: In Italia le donne non possono esprimersi al 100%. È il momento di cambiare, perché ognuna sia rispettata e valorizzata. Puntosudite.it è una campagna di pubblicità Progresso.
10: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
11: Max, Babbo Natale dalla Valle d'Aosta.
12: È stato lungo il viaggio?
11: Sì, c'era tanta neve, le renne hanno avuto dei piccoli problemi, ma ce l'abbiamo fatta.
12: Benissimo. Max, Babbo Natale, da quanto tempo fai questa cosa?
11: Sono circa 30 anni nel sociale, quindi trasporto e sociale sono quasi 30 anni, sì.
12: Il vestito è suo o l'ha noleggiato?
11: No, il vestito è del centro territoriale per il volontariato e mi è stato un attimino dato incomodato d'uso per fare il tutto per oggi, in quanto ci sono le cartoline piccine per i bambini e poi dopo noi daremo dei piccoli gadget ai bambini e voilà, giusto per animare un pochettino questo Natale.
12: In 30 anni di volontariato ha riscontrato diversità nel servizio che offriva ai bambini? Ce ne sono di più, di meno?
11: Un po' di meno, perché diciamo una volta c'era più il classico gioco di cortile, quindi i ragazzini c'erano un pochettino più di solidarietà anche un po' verso tanti bambini, c'era tanta gioia di stare insieme. Adesso purtroppo da qualche decennio, con il discorso dei PC, dei computer eccetera, ci sono un pochettino isolati, quindi c'è un pochettino meno di rapporti interpersonali, però tutto sommato assolutamente ci sono sempre i bambini, ci siamo per loro.
12: Un consiglio che vorrebbe dare magari ai genitori per favorire meglio ai propri figli la magia del Natale?
11: Stare sempre di più con loro, dare sempre dei consigli, mettere da parte tutti i mobile per ore e dedicare tante ore ai ragazzi in tutte le attività, sia ludico che sportive.
10: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
2: Tre città, una sola voce.
3: 6023.
13: Коли люди говорять про законотворчість у Європейському Союзі, ми зазвичай чуємо гучні назви, як от спільна аграрна політика, бюджет ЄС або Європейський зелений курс. Однак реальність така, що більшість законів Євросоюзу впливають на повсякденне життя людей саме в містах і регіонах ЄС. Якраз це є головною метою Європейського комітету регіонів, а саме захищати інтереси міст та регіонів ЄС. Європейський комітет регіонів є дорадчим органом інституцій Європейського Союзу. Комітет працює над тим, щоб наблизити людей у ЄС до процесу ухвалення рішень Євросоюзу. Члени комітету розглядають потреби та запити регіонів і застосовують закони ЄС до місцевих реалій. Наприклад, разом із Європейською комісією Комітет регіонів опублікував посібник, в якому містяться рекомендації місцевим та регіональним урядам щодо Європейського зеленого курсу. Європейська комісія, Рада ЄС та Європейський парламент мають запитувати висновок комітету щодо будь-якого законодавства з питань, які стосуються місцевого та регіонального уряду. Якщо з комітетом не консультуються, коли це необхідно, він може винести справу на розгляд суду Європейського Союзу для захисту своїх інституційних прав. Комітет також може запропонувати свій висновок з будь-якої теми, якщо, на його думку, щонебудь іде врозріз з місцевими або регіональними інтересами. Щоб дізнатися більше про суд ЄС і його роботу, послухайте створений Європарламентом подкаст під назвою «Суд Європейського Союзу» із серії «У нетрях термінології». У 1992 року Маастрихтським договором було встановлено орган під назвою Комітет регіонів, що представляє політиків із регіонів ЄС та слугує зв'язком між людьми, які живуть у Євросоюзі, та його інституціями. Перша сесія комітету відбулася у Брюсселі 1994 року. Спочатку членів комітету призначали країни ЄС, і їхній термін перебування на посаді тривав 4 роки. Склад комітету змінився після Ніцького договору, що призвело до сьогоднішньої структури Комітету регіонів. Строк повноважень членів комітету наразі триває 5 років, і хоча раніше це не було вимогою, вони тепер мають бути представниками регіональних або місцевих органів влади. Комітет регіонів нараховує 329 членів, які збираються на пленарних сесіях. Вони представляють понад 92 тисячі муніципалітетів та 240 регіонів з усього ЄС. Країни ЄС представлені в Комітеті регіонів пропорційно чисельності їхнього населення, що дуже схоже на розподіл у Європейському парламенті. У Комітеті регіонів на країни аналогічних розмірів припадає однакова кількість місць. Наприклад, Німеччина, Франція та Італія мають найбільше представників – по 24 на кожну країну. Для порівняння, Мальта, що є найменшою країною у ЄС, має лише 5 представників. Водночас від Кіпру і Люксембургу – по 6 представників від кожної країни. Такий підхід не дозволяє більшим країнам мати занадто багато влади, але водночас бере до уваги чисельність населення. Як і в Європейському парламенті, члени Комітету регіонів
5: Ciao ragazzi, bentrovati! Qui la vostra Erika per un nuovo appuntamento di Spazio Emergenti. Oggi sono in compagnia di Andrea, voce chitarra dei Noveis. Ciao Andrea!
8: Ciao a tutti!
5: Per la prima volta i microfoni di Radio 6023 è una band nostrana. Siamo quasi vicini di casa, arrivate anche voi da Vercelli. E siete una band rock indie con un passato alle spalle importante. Cantate in italiano, ma comunque vi ispirate ad un sound di sapore internazionale, giusto?
8: Giusto, sicuramente sì. La nostra storia arriva da lontano, siamo vecchi oramai.
5: Siete in attività dal 2001?
8: Sì, sì, dal 2001. Siamo partiti volendo fare una tribute band degli Oasis e poi la cosa è naufragata. E un giorno ho portato 4 pezzi in studio. Lontano 2001, in italiano, non mi hanno ancora mandato via, siamo ancora qua.
5: E da lì è iniziato tutto.
8: Assolutamente sì, e siamo ancora qua.
5: Andrea, oggi parliamo del singolo estratto dal vostro ultimo album, si intitola La mia vita ed è un brano a cui tu sei molto legato, infatti l'hai fortemente voluto e hai detto essere l'algoritmo delle tue giornate.
8: Assolutamente sì, ho chiesto alla band di poter cantare un pezzo all'interno dell'album, poi ho scelto quello che mi rappresenta più di più e quindi l'ho scritto, cantato e suonato quasi completamente. Tu proprio mettermi anche alla prova.
5: Un brano completamente tuo, quindi anche le liriche le hai scritte esclusivamente te?
8: Ho questo onere e onore di scrivere, di prendermi il carico di scrivere la maggior parte dei pezzi. inglesi, quindi tutti gli album dei novesi sono quasi scritti musiche testi da me, tranne in questo album le parole di Bisogno di Niente, che sono scritte, state scritte dal nostro cantante, che è Massimiliano.
5: A proposito di scrittura, voi vi ispirate anche alle band inglesi, però scrivete esclusivamente in italiano.
8: È stata una scelta sempre precedente al 2001, in cui noi siamo stati lì per decidere inglese e italiano, poi alla fine abbiamo detto, beh, non ci avventuriamo in inglese, che doveva essere alla base una preparazione per esprimere i concetti molto più approfonditi, invece in italiano era più nelle nostre corde. Quindi
5: poi scrivere in italiano è qualcosa di più immediato, quindi arriva forse prima il concetto che si vuole esprimere.
8: Assolutamente sì, ma poi tra altre cose abbiamo cercato foneticamente anche trovare delle sonorità delle parole che si prestano, perché l'italiano è anche difficile farlo suonare bene con determinate sonorità alla base, quindi cerco di ripercorrere certe sonorità nelle parole che riprendano un po' quelli che sono inglesi internazionali.
5: Hai parlato di fonetica e io volevo chiederti, quando scrivi un brano è difficile trovare il titolo, oppure viene da sé una cosa automatica, oppure tu scrivi e poi dici ok, questo brano si intitolerà così, come funziona?
8: Di solito parte della melodia, dalle canzoni della melodia, non parte prima il testo viene dopo, con una melodia e con gli accordi sotto comincio a pensare di cosa potrebbe parlare, magari non viene immediatamente, e poi ci sono i casi della vita, le giornate ti portano ad affrontare determinate situazioni, allora dice è giusto parlare di questa roba qui, vorrei parlare di quella roba lì, e allora quando trovo l'argomento poi cerco di trovare la maniera per raccontare quel determinato argomento. È faticoso, nel senso che non è immediato, di solito non mi siedo mai, dico adesso scrivo, di solito le parole mi vengono durante la giornata perché ho la melodia in testa e quindi mi vengono delle parole e me le appunto in un quaderno, poi piano piano con tutti i miei appunti, con tutti i miei ritagli cerco di mettere insieme, piano piano si forma.
5: In questo caso ho notato che ogni parola inizia con la lettera maiuscola, c'è un significato particolare dietro?
8: No, di base no, ho voluto ripetere quasi la mia vita, la mia vita, la mia vita, perché è un po' raccontarmi, un po', forse da un certo punto di vista poi è qualcosa che capita a tutti, perché poi se tu leggi il testo poi sono giornate sì, giornate no, giornate che sei, che vai a bomba, giornate che non vorresti neanche uscire di casa, quindi di per se stesse sono cose che capitano tutti di noi, a noi. Come dico, alla fine è la semplicità della vita, è la bellezza della semplicità della vita, e quindi mi veniva voglia e ho voglia di raccontarla.
5: L'ordine delle tracce all'interno di un album di solito non è casuale, in questo caso il disco termina proprio con il singolo La mia vita, c'è un significato particolare?
8: Ci sono due significati, il primo significato è che per dare l'ordine delle canzoni ci siamo fidati a chi ci ha registrato l'album, che è Pietro Cuniversi del Phonograph Studio di Torino, perché io ho in testa un determinato ordine, però ero troppo di parte, lui ci ha mandato le tracce nell'ordine che voi vedete. Mi piace pensare anche che l'ultima traccia però, che è La mia vita, è quella che secondo me penso io e pensiamo un po' tutti noi faccia da ponte come sonorità per il prossimo lavoro, quindi le sonorità che trovi nell'ultima canzone sono quelle che penso e pensiamo di riproporre nel prossimo lavoro, quindi quello serve da ponte tra un lavoro e l'altro.
5: Siete quindi al lavoro per un nuovo progetto, volevo chiederti questo periodo di quarantena come l'avete affrontata, se avete scritto, state scrivendo nuovi pezzi?
8: Assolutamente sì, perché praticamente avevamo del tempo da far trascorrere come tanti di noi, e quindi ho approfittato per riposarmi, per godermi la mia famiglia e tanto mettere giù nuove idee. Ho scritto una decina di pezzi abbozzati, alcuni da finire, però ci sono già una decina di pezzi, abbiamo reso fruttuoso questo tempo di libertà condizionata.
5: E invece dal punto di vista delle sonorità, i punti di riferimento principali nel corso degli anni dei Novace quali sono?
8: Partiamo come tribute band nel corso degli anni, poi io ho sempre mantenuto questo riferimento personalmente, quello di Noel Gallagher, in come scrivo, perché ho suonato, perché ho cominciato a suonare, perché ho formato una band. Però la fortuna è che abbiamo cinque componenti che invece arrivano da gusti musicali totalmente diversi, quindi da sonorità totalmente diverse, della fortuna che è quello che io poi scrivo. In altre interviste ho fatto l'esempio quella del minatore, che io estraggo il pezzo grezzo, poi gli altri lo lavorano e fanno diventare un diamante, e quindi nella lavorazione degli altri componenti intervengono anche i gusti musicali di uno di loro, e quindi arricchiscono quello che avevo portato io. Quindi il processo è questo: io scrivo e il pezzo grezzo, gli altri con i loro gusti che vanno dal punk all'hard rock, piuttosto che alla rock più indie italiana, mettono le loro idee, le loro i loro gusti, trasformano una canzone che diventa un progetto è un prodotto esclusivo, una mezza.
5: Hai parlato di gusti, hai parlato di generi musicali, allora sicuramente le sonorità britanniche vi hanno accompagnato, sono il vostro punto di riferimento. Questo album però contiene degli elementi nuovi come musica elettronica, blues e anche noise contemporaneo. Potremmo dire che sia un album in cui quindi avete sperimentato nuove sonorità, e queste nuove sonorità le ritroveremo nel futuro album che state producendo.
8: Assolutamente sì, grazie, come dicevo, al produttore, cioè Pietro Cuniberti, abbiamo potuto tramutare in realtà tutto quello che avevamo in testa, soprattutto abbiamo provato a sperimentare e lui ci ha assecondato e ci ha preso per mano, e siamo riusciti veramente a fare un salto rispetto ai lavori precedenti notevole. E vogliamo continuare su questa strada, perché poi la contemporaneità anche delle sonorità sono quelle della mia vita, piuttosto che passare attraverso il mio matrimonio, e quindi mescolare non soltanto la musica rock con i strumenti classici, ma farsi contaminare. Poi io non è che ascolto soltanto Oasis, io sono patito anche dei Depeche Mode, quindi più elettronico di loro non c'è nessuno, quindi mi piace comunque fare un passo e dare ad ogni album e ad ogni lavoro sempre un passo in avanti, non fermarsi sempre sulle solite sonorità. E sicuramente il prossimo album, non dico che sperimenteremo del tutto, ma continueremo comunque sul filone della mia vita, piuttosto che il mio matrimonio.
5: E quanto vi mancano i live, esibirvi a contatto con il pubblico? Quanto vi manca, e se influisce anche nella vostra scrittura in questo momento?
8: Allora, influire sulla scrittura, personalmente no, non più di tanto. Ti dico che ci reputiamo abbastanza fortunati, nel senso che essendo uscito l'album l'anno scorso, la maggior parte della promozione al vivo l'abbiamo fatta l'anno scorso. Per fortuna, avessimo ritardato di un anno sarebbe stato deleterio, nel senso che non avremmo potuto fare niente. Però non ti nego che avremmo continuato l'onda lunga dell'anno scorso, e quindi ci sono stati alcuni live quest'anno un po' importanti, alcuni festival, e quindi da un certo punto di vista ci dispiace, perché avremmo voluto continuare, come ti dicevo, l'onda dell'anno scorso. Sì, da un certo punto di vista ci riposiamo, da un certo punto di vista cominciamo a scriverci, portiamo avanti col lavoro, però se non si suona dal vivo è dura, nel senso che si vive di quello, non si vive di scrivere.
5: Certo, certo. Voi però comunque vi portate avanti per essere pronti quando la situazione ritornerà alla normalità.
8: Assolutamente sì.
5: Oltre ad ascoltare La mia vita in radio, su quali altre piattaforme possiamo trovare questo brano, e soprattutto possiamo trovarvi a livello di band?
8: Ci trovate su tutti i social, che sono Facebook / Novace, o su Instagram come Novace Band. Sulle piattaforme tutte, da YouTube a Amazon, piuttosto che Spotify, trovate il nostro album, lo potete acquistare, ascoltare, passare ai vostri amici e far sentire la musica di Novace a tutti. Quindi si può acquistare in tutte le forme possibili, scrivete Novace e ci trovate dappertutto.
5: Andrea, grazie per averci svelato in retroscena dell'album e della band, e prima di salutarti ti farei lanciare il tuo brano, anzi il vostro brano.
8: Sono Andrea di Novace e questa è La mia vita. Buon ascolto.

cerchi un'esperienza che faccia davvero la differenza mentre studi al lupo? Radio 6023 ti aspetta. Stage, tirocinio o volontariato per metterti in gioco tra redazione, conduzione, tecnica e social. Impari, sperimenti, racconti il territorio e fai squadra. Accendi il microfono, costruisci competenze e dai voce alle tue idee. Partecipa, cresci professionalmente, crea relazioni vere e trasforma la passione in un'esperienza concreta insieme agli studenti UPO. Cosa aspetti? Mettiti alla prova e unisciti anche te a Radio 6023.

0: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
1: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al movimento UNA.
0: Aiutaci a fermare questa vergogna.
1: Chiama lo 06 2323 2569 o lo 055 84 8019.
2: Spazio Emergenti, l'angolo di 6023 dedicato alla musica emergente, alla scoperta dei grandi artisti di domani. Inviaci un tuo brano alla mail direzionemusicale@gmail.com.
3: Ciao, sono Valentina dello Spazio Emergenti di Radio 6023 e oggi parliamo con Leonardo, giovane cantante che ci presenta il suo nuovo singolo, By Myself. Ci vuoi dire un po' di che cosa parla il tuo brano?
4: Ciao Valentina, prima di tutto. Sì, appunto, By Myself è un brano frizzante, insomma, sono uscito dopo il Festival di Sanremo, già al Festival ho portato un brano abbastanza struggente, insomma, era Bianca, la storia di due persone che si lasciavano. Sono uscito con un brano un pochettino più carino, un pochettino più frizzantino, che era fatto di te. E adesso inizio a entrare un pochettino in quello che è il mio mondo, il mio genere musicale, con By Myself, che parla, insomma, lui la canzone dice che ce la può fare da solo in sostanza. E mi piace molto come messaggio, mi piace molto il mood funky che ha questa canzone, mescolato con qualche pronta R&B, per cui sono molto felice.
3: Dopo questo singolo è prevista anche l'uscita di un album, giusto?
4: È prevista l'uscita di un album, ma brevissimo, insomma, era l'album, di cui sono molto felice. C'è stato molto lavoro da fare, però insomma, ma alla fine è uscito un buon lavoro, per cui non vedo l'ora di presentarlo.
3: E volevo chiederti quali sono i temi che affronti nei tuoi testi di solito?
4: Beh, in questo caso, in questo specifico album, affronto le varie sfaccettature dell'amore, quindi le varie angolazioni, come si può vivere amando. In questo caso parlo anche di alcune esperienze personali attraverso la musica, per cui è un album che considero un album d'amore. Io sono una persona romantica.
3: Un'altra domanda: prima hai detto che hai partecipato alla 68esima edizione del Festival di Sanremo nella categoria giovani.
4: Sì.
3: E la mia domanda è: quali sensazioni hai provato, come ti sei sentito, che tra l'altro hai vinto il premio PMI Valore alla Musica?
4: Sì, di cui sono molto felice. Beh, il Festival di Sanremo è stata un'esperienza indimenticabile, un'esperienza che non avevo prima alle spalle, per cui un palco molto importante, una grande responsabilità. Sono molto felice dell'esperienza del Festival di Sanremo. Per me è stata proprio mettersi alla prova, salire su quel palco, per cui la rifarei altre mille volte, come dire.
3: Però oltre ad essere un cantante sei anche un ballerino. Come mai hai scelto poi di intraprendere la carriera da cantante?
4: Beh, a un certo punto della mia carriera di ballerino, perché insomma io ho studiato un po' di anni con la Scala di Milano, poi ho fatto televisione, poi sono stato all'estero in America dove ho lavorato con alcune compagnie di danza, e poi lì c'erano un sacco di chiese gospel, e lì ho capito che la mia forma di espressione la ritrovavo più cantando. Già quando ero ragazzo cantavo ballando. Il ballo mi ha sempre dato grandissime emozioni e fa parte della mia vita, per cui è sempre un'arte che mi porterò nel cuore e che ancora oggi pratico. Però devo dire che cantare mi dà la possibilità di dire esattamente ciò che sento, quindi a un certo punto ho deciso per questo di accostare, come dire, la danza e avvicinarmi di più al canto.
3: Bene, invece quali sono le tue influenze musicali, gli artisti a cui ti ispiri?
4: Sicuramente mi piace molto la musica gospel, questo modo di cantare, questo modo di venerare qualcosa di più grande attraverso la musica, no? Quindi sicuramente artisti internazionali possono essere Stevie Wonder, Ray Charles, Mariah Carey, Whitney Houston, Lionel Richie, eccetera eccetera, insomma te ne direi tanti altri, Prince. E invece qua in Italia mi è sempre molto piaciuta Giorgia, Riccardo Cocciante, Claudio Baglioni, Battisti, Pina. Poi mi piace molto la musica in generale, cioè non è che sono restio, che non ascolto musica italiana o non ascolto musica internazionale, ascolto ogni genere di musica. Magari sono un pochino più lontano da un genere hard rock, ecco, però fondamentalmente ascolto.
3: Va bene, allora ti ringrazio per il tuo tempo e vuoi ricordare a tutti i tuoi contatti dove possono seguirvi e poi se vuoi lanciare tu il tuo singolo.
4: Ok, allora mi puoi trovare su Facebook come Leonardo Monteiro Official oppure sulla mia pagina Instagram Leonardo_Monteiro90 oppure sul mio sito che è www.leonardomonteiro.com. Ed ecco a voi il mio brano By Myself.

0: Buongiorno al pubblico femminile, buongiorno al pubblico maschile.
1: Uno piacere, al grande piacere ospite di avere ospite.
2: Radio 6023, tre città, una sola voce.
3: Ah, l'aria di primavera, quindi poi ti dicevo l'altra domenica, no?
0: Buongiorno al pubblico femminile, buongiorno al pubblico maschile.
1: Uno piacere, al grande piacere ospite di avere ospite.
2: Radio 6023, tre città, una sola voce.
3: Ah, l'aria di primavera, quindi poi ti dicevo l'altra domenica, no?
0: Buongiorno al pubblico femminile, buongiorno al pubblico maschile.
1: Uno piacere, al grande piacere ospite di avere ospite.
2: Radio 6023, tre città, una sola voce.
3: Ah, l'aria di primavera, quindi poi ti dicevo l'altra domenica, no?
0: Buongiorno al pubblico femminile, buongiorno al pubblico maschile.
1: Uno piacere, al grande piacere ospite di avere ospite.
2: Radio 6023, tre città, una sola voce.
3: Ah, l'aria di primavera, quindi poi ti dicevo l'altra domenica, no? Ma hanno preso il gol. Ecco.
4: E quando lei dice aria di primavera lo sa quello che succede, Volsi.
3: Sì, capito, ma non è che è una roba vocale, è una roba della natura, delle cose,
4: sì,
3: che scendono.
4: Capito, è una roba della natura che mi dà fastidio, lo sa che io sono allergico, no?
3: Ecco, sì, ho capito.
5: Scusate, cioè, ma è questa per caso l'ora di arrivare? Non lo so, io sto qui.
3: Ma lei, ma bravo, chi è la signorina, scusa?
4: Ma Volker, vada avanti lei.
3: No, vado avanti io, ma non è che sempre devo andare avanti. Cioè. No, scusi signorina, io non la con...
5: No, figuratevi, cioè, io è solo da mercoledì di 2 anni fa che sono qui.
4: Come? Ma come?
3: Io purtroppo non ho ricevuto notizie. Bravo, venga qua, non si sposti, cioè, venghi qua.
5: Signori, allora, calmi. Chiariamo una cosa.
3: Sì.
5: Io vi stavo aspettando, voi siete arrivati molto in ritardo, tanto troppo. E cosa vogliamo fare?
3: È che non lo so.
5: Abbiamo queste chiavi.
3: No, perché le chiavi le ha.
4: Ma come le chiavi?
6: Grazie del passaggio, amico mio. Grazie. Sì, adesso basta, spegni sta cazzo di musica. Però. Grazie. Ciao. Scusate, mi sono fatto da un passaggio perché la mia macchina retta come al solito è morta. Vedo che già è qui la nostra carissima
4: Ma la conosci, professore. Allora, professore? Ma
6: scusa un attimo. Non mi fate fare figure di merda, mi raccomando.
7: È la delegata della rete.
4: La delegata? Come? Ma non ci ha detto niente.
6: Lo so, l'ho saputo. Anche... Sì. No, non è che ci ha supportato, anche qui abbiamo il nostro... Ma della rete, quindi
5: dunque si fa qualcosa?
6: Sì, come no?
3: Scusi un attimo,
6: le chiavi, eccole, vai, apri, grazie.
3: Apro la porta.
6: Minchia, che portone ci abbiamo, che sta a morire.
3: Passo del WD-40 adesso, saliamo le scale che
6: sì,
3: meglio.
6: Sì, però ste scale di merda tutte le volte, ma un ascensore mai,
4: Professore!
3: 15 anni che si lamenta delle scale, va bene, dai.
6: Dai, apri sta porta.
5: Allora.
3: Apro.
6: Giustamente.
4: Però apra.
6: Mi raccomando, quando apri, però stacca subito l'allarme. Ma porca puttana, porca tutte le volte. Vai, che sigla, mandate sta gamba di sigla.
8: Non si hanno altre informazioni, siamo in attesa di collegarci con Milano.
9: Ma che c'è Cecil?
6: Attenzione classe!
10: Trentelloni!
6: Sta iniziando lo strillone!
9: Mitico!
6: Allora, Vogue, tu c'hai un bel problema con sto cavolo d'allarme. Tutte le volte che lo fai scattare.

0: Tentati, ma non fatelo ora, perché altrimenti mi incazzo come una bestia.
1: No.
2: Allora, sarà la pressione.
0: Benissimo.
3: Calmiamoci.
0: Allora, come avete potuto sentire, non siamo soli quest'oggi. Finalmente abbiamo smesso di essere la sagra la sagra del suino e finalmente abbiamo una ventata, diciamo, di freschezza che c'è può glu glu glu come le bottigliette blu che passano di
3: mani. Si glugga?
1: Esatto, già
0: mette. Esatto. Signori, abbiamo qui con noi questa sera Gin. Dico solo Gin, o vuole che dico anche il codice fiscale, visto che
2: può anche dire tonic.
1: No, ma in questo caso lei Gin, lui è Fitz Gin è Fitz.
2: A braccetto, va bene.
0: Sì.
4: Questa cosa mi è piaciuta.
0: Evidentemente c'è qualche
1: grazie amministratore.
0: No, ma non c'è il barista, siamo in uno studio radiofonico, non è che il barista, no.
4: Ma dove siamo?
2: No, purtroppo qua il budget è minimo e quindi
0: purtroppo noi siamo gli ultimi pezzenti, diciamo che siamo qua.
1: Sì, però l'ospite io posso permettermi di offrire uno sprizzo, quello che vuoi.
0: Cioè tu non paghi l'affitto, non paghi mai niente, però all'ospite paghiamo.
1: Non pago l'affitto in modo tale da pagare i drink.
0: Lei è proprio un barabba, se lo lasci dire. Allora, esatto. Ricordiamo subito il contatto, che ovviamente non frega altissimamente una cipa a nessuno, vale a dire lo strillone @0023.it per tutto quello che volete mandarci, che siano richieste musicali, richieste di risarcimenti, querele, denunce, quello che volete, però se volete usatelo, altrimenti ci possono trovare in altri posti, molto raramente anche lì, però diciamo ogni tanto ci siamo, ovvero dove?
2: Esatto, ci possono trovare molto raramente, ma magari da questa settimana in poi, magari forse un po' di più, non lo so, scopritelo digitando lo strillone show su Instagram, Facebook e anche TikTok, mannaggia la...
0: TikTok.
2: No, nel senso che comunque TikTok è molto usato dai i giovani e quindi certo. Noi vogliamo anche mettere le zampate lì. Giusto, bravo, vogliamo mettere
1: E poi tra l'altro abbiamo anche il nuovissimo OnlyFans dello strillone.
0: Ma non è vero!
3: Allora, signori, allora...
1: No, mi chiedo scusa. Beva un attimo il free drink. Comunque ci trovate anche, lo sapete, se non ci state ascoltando questa sera, primo peste vi colga, secondo glu glu glu, ci troverete il venerdì pomeriggio in streaming di nuovo, soprattutto con
0: la Madonna, che bottiglia
1: glu, tutti quanti con la sete, via, vai.
0: Ma visto che bottiglia, che già una botte, non una bottiglia,
1: c'è un bottiglione proprio.
4: Venite, signori, perché bisogna
0: ricordiamolo.
1: Bene, mentre loro si tengono idratati, io vi ricordo che ci potete ritrovare in replica il venerdì pomeriggio dalle 16:30 fino alle 18, se vi siete persi la diretta di stasera. Maledetti a voi e chi non vuole.
0: No, in caso
1: ci doveste perdere, anche per quanto riguarda la replica, ci potete trovare su Spotify, dove ci sono tutti i podcast dello strillone, tutti caricati finemente, tagliati con i tipici tagli che la nostra regia fa quando mette caccia la musica, quindi non vi preoccupate.
0: Esatto, se poi ignorate anche quelli che mettiamo su Spotify, ricordate che sappiamo dove abitate. Allora, detto questo, per venire solo a convincere intanto il bravo che è sceso in cantina e vediamo...
2: Andiamo con la prima traccia
0: che forse è meglio.
2: Perché, bravo,
0: ecco. Oh, c'era il Merlot? È finito? Benissimo. Allora andiamo con la prima traccia di questa sera, una traccia che voi lo sapete benissimo che io sono un grandissimo amante degli SDC e voi dite fermi tutti un attimo che non ho letto la scaletta.
2: Non si preoccupi, attenzione.
0: Sono sbagliato perché alla fine non c'era G ma c'è l'apostrofo, però a parte quello dai è abbastanza
2: Madonna che
0: Gone Shooting SDC qui su Radio 6023 come prima traccia dello strillone per il lato leggero del mercoledì sera. Un po' di sano rock aiuta la digestione, l'ho letto da qualche parte, aiuta veramente,
1: ma soprattutto aiuta anche professore Lurenz.

non riesco a capire come un semplice bookend possa costare 35% in meno rispetto al rapporto completo. Mi fa sorgere due dubbi: o lei dal punto di vista orario è da 110 e lode, oppure nasconde delle magagne dal punto di vista fisico.

0: John Shooting e CDC qui allo Strillone su Radio 6023 per iniziare al meglio così la puntata del mercoledì sera. Ebbene sì, un po' di ciano freschissimo, ruvidissimo, rock and roll, va bene, un po' di rock, di quello buono. Bene, iniziamo con il nostro reparto di informazione che tutti ci invidiano, anche la CNN direi ci invidia, giusto?
1: Salute. Sì,
0: no,
1: esatto.
0: Non era una cosa... Perché, no. Scusi, vada lei piuttosto.
1: Dove devo andare? Vado via?
0: Io stavo per dire in maniera diretta dove deve andare.
1: No, quanti... però sa.
2: Ma è il momento della notizia.
0: Buongiorno, come va?
1: 33 anni che facciamo questo, quelle notizie... No. Comunque.
2: Lo so, ma mi scusi, Volker, un attimo inchiodato.
1: Certo.
2: Comunque.
1: Niente, scusi, una rivincita personale. Niente,
2: giusto,
1: prego,
2: giusto,
1: bravo, mi scusi.
2: Giusto. Allora, signore e signori, e cara amministratrice delegata, noi siamo qui nel Missouri, negli Stati Uniti. Vi porto in questo piccolo stato, fantapiccolo, chiamalo piccolo, dove un regalo per la figlia poteva trasformarsi in una trappola mortale, signori. Ebbene sì, perché la cara Jade Adams, una mamma appunto residente nello stato del Missouri, ha trovato dentro la confezione di una bambola Barbie una bustina contenente qualcosa di sospetto.
1: E la polvere è quella dorata da mettere sui capelli magari.
2: No, Volko, comunque non si preoccupi, dopo la notizia faremo un po' di information grazie a lei che ci spiegherà tutte le situazioni.
0: E soprattutto e cosa si cela all'interno di tutte le Barbie, perché lui le colleziona.
1: Esatto, una cosa questa che... lo confesso.
2: Quindi dopo questa scoperta la donna a quanto pare...
1: Allora, calma. Sì? Perché sì? C'è stato solo il bello della diretta, anche questo lo vogliamo ricordare ai miliardi di ascoltatori che ci stanno ascoltando in questo momento. Quindi
0: tutta la notte.
1: Però comunque noi continuiamo come se non ci fosse un domani.
2: Bravissimi. E detto questo, spero che la linea sia ritornata, quindi dopo questa...
1: Perché ride, professore? Era partito già bene! Non rida!
0: Fermo. Perfetto, vada, adesso rivada.
1: Mi scusi, porti pazienza, lei oramai conosce il professore.
0: Prego,
2: No, dovete scusarmi perché anch'io per un attimo ho visto tutto frizzato e quindi mi sono fermato in automatico.
1: Sempre il bello della diretta.
2: Porca di quella.
1: Va benissimo. Scusi, amministratrice, scusi.
2: Come ricostruito dal Dipartimento della Polizia di Independence, l'allarme è scattato nella mattina di sabato 21 marzo, quando gli agenti sono stati contattati dalla sicurezza di un negozio di Cargo Largo. Volk, come si pronuncia?
1: Cargo Largo.
2: A causa del ritrovamento di una polvere sospetta all'interno della scatola di un giocattolo. Dopo una rapida analisi, la sostanza è risultata essere del... Fentanyl.
3: Siamo messi bene.
2: Molto bene, infatti festeggiamo. Dovevi vedere come festeggiavano tutti.
1: Ma no, dai.
0: No. Che bello, guarda, ci ha messo lo zucchero a vino per la torta. Pensa dopo.
2: Sì. Mettila sui capelli della Barbie, così dopo ci facciamo proprio.
0: Una roba stupefacente in tutti i sensi. Ma vai, via, va, andiamo.
2: Insomma, dopo questa rapida analisi si scopre che secondo i media statunitensi sarebbero almeno 5 le bambole contraffatte vendute tra il 19 e 20 marzo, dove si è scoperto che la confezione possedeva, diciamo, un giochino in più dietro la Barbie. E infatti, quando mio marito l'ha aperta, è venuta fuori questa sostanza. E ha detto, Jade, abbiamo smancato! Ci siamo chiesti, cos'è questa roba? Poi siamo tornati subito al negozio per avvisare i mantenenti il personale. E colui che ce l'aveva messa ha detto, bei coglioni. Comunque, le scatole contraffatte, durante le verifiche sulle altre Barbie presenti in negozio, la polizia ha individuato altre 5 confezioni compromesse. Come confermato dalla polizia, una persona è stata arrestata, ma la sua identità non è stata resa nota. La sostanza era nascosta e fissata con del nastro nella parte posteriore della confezione. Infatti i packaging, secondo le autorità anche molto ben fatti, sarebbero stati compromessi per mettere all'interno la sostanza illegale. Un grande spavento per la Adams, visti gli effetti nefasti che la droga avrebbe avuto in caso di contatti con dei bambini. Avrebbe potuto spargere quella polvere ovunque su di loro, in casa, è una cosa terrificante, nessuno pensa mai ai bambini!
1: Esatto!
2: E adesso partiamo velocemente con la spiegazione e poi andiamo al pezzo, cioè cos'è il fentanyl, cos'è questa sostanzina che hanno trovato in allegato con le Barbie, ovvero un potente oppioide sintetico nato per uso medico come analgesico e anestetico, capace di essere fino a 100 volte più forte della morfina.
0: Megoglioni!
2: Aspetta, no, pensavo vi foste frizzati.
0: No, stavamo ascoltando con rigoroso silenzio questo suo salì.
2: Della sua altissima efficacia nel bloccare il dolore, viene utilizzato nel trattamento di patologie croniche gravi, ma la sua estrema pericolosità risiede nella facilità con cui può causare overdose letali per depressione respiratoria e anche a dosaggi minimi. Negli ultimi anni è diventato tristemente noto per la sua diffusione nel mercato illegale, spesso mescolato ad altre sostanze. Spesso il fentanyl viene associato al termine droga degli zombie, che in realtà si riferisce con precisione alla sua combinazione con la xilazina, e abbiamo una diapositiva qui sopra, un potente sedativo per uso veterinario.
1: Non rida,
0: Breaking Bad, lei si è perso lui che tracannava dal cartone che...
2: Poi ho visto la diapositiva dopo, quindi stavo per soffocare.
1: Finisca il saggio di farmacia, su, prego.
0: Sì, infatti.
2: Guarda. No, l'abbiamo finito. Non è che adesso devo mostrare la composizione a livello chimico, così la gente se la può fare a casa.
0: È stato molto veramente bravo. Ci sta bene.
3: Io sto prendendo appunti, no?
2: Non si preoccupi, amministratrice, dopo rifacciamo un recap, non è un problema.
3: Perfetto.
2: Ma adesso basta con i farmacismi, ci andiamo a sentire una bellissima traccia, visto che ovviamente questi erano, come dire, i supplementi con le Barbie. Noi al supplemento di questa notizia ci mettiamo una traccia fantastica conosciuta da tutti voi, soprattutto dal Volk, perché è il suo film preferito, quello di ultima generazione, quello di Barbie, e ci andiamo a sentire qui allo Strillone su Radio 6023 Dua Lipa con Dance the Night. Scusate, avevo letto la traccia come l'ha scritta qualcuno.

0: Lipa, Dance the Night, direttamente da Barbie, il film preferito del Volk, e abbiamo pensato di poter aggiungere questa piccola chicca per quanto riguarda la notizia, qui allo Strillone su Radio 6023, solo per voi. Ma, professore,
1: sì,
0: non aveva detto all'amministratrice quanta bella musica noi passiamo? Soprattutto stavolta ho notato che nessuno ha fatto nessuna interferenza sul pezzo.
1: Ma guardi, io stavo vedendo un attimo il video, diciamo, di questa cantantessa, sì, che onestamente
0: morbidissima,
1: è molto bravissima, no, no, è molto, no, brava, no, è molto...
2: Sono già contento, dai.
1: Beh, assolutamente, cosa ho detto? Ricordo che chi ci ascolta non vede, quindi... Grazie. Senta, no, ma vogliamo un attimo, visto che il Volk è andato via, no?
0: Ma dove è andato?
1: Ma non lo so, sarà andato in bagno come sempre. Senta, faccia una cosa, chiami un attimo il nostro impegno quotidiano, faccia lei il numero, se no sempre io so quello che fa.
0: Dov'è il numero?
1: È esattamente dietro di lei.
0: Ah, l'ho trovato.
1: Sì, era quel foglio a tre, gliel'ho scritto sulla tre, almeno lo vede bene, lo vede per una volta.
0: Ah,
1: mi raccomando, faccia tutti i numeri,
0: Ma cos'è, un codice fiscale?
1: Ma lasci stare, risponda a lei, voglio sentire le relazioni diplomatiche che instaura, guardi, per telefono.
0: Certo.
1: Ma quanto è lungo sto numero?
0: È un momento, c'era la virgola.
1: Beh, capito. Adesso stiamo a vedere. Attenzione. Vada, bravo, nella conca!
0: Sì! Pronto? Pronta! Buonasera, qui è...
3: Pronta, la Lazio che sto scappando!
1: Mi ha appena chiamato! Scusi!
3: La Lazio che sto scappando, sono qua in macchina, sto facendo cose così, chi è che rompe Maran?
1: No!
0: No, no, Ravaioli, buonasera, siamo il prof...
3: Pronta!
1: Sì, pronto, un attimo, andiamo...
0: Pronto, pronto, Ravaioli, con calma, siamo sempre dallo Strillone, dalla redazione, abbiamo anche l'ospite che è una bellissima persona, quindi si dia un contegno per piacere quando parla con noi, per favore.
3: Certamente, mi guarda i tre busoni, finalmente, che magari mi potete dare la mano.
0: Certo,
1: certo, no.
0: Cosa succede, Ravaioli?
1: Aspetti un attimo, presentiamola un attimo, giustamente. Qui
0: giusto,
1: abbiamo Gin,
0: presenti,
1: che si trova qui negli studi, nei gloriosi mastodontici, dice, dello Strillone. E abbiamo in linea il nostro, diciamo, possiamo chiamarlo simpaticamente, il nostro tutto città umano, visto che, come sa descrivere lui i posti, il nostro Ravaioli, che ci consiglia sempre.
3: Dai, allora, porca di quella fra, ci sto passando, ti tiro una rapetta.
1: Sì, no, pronta, no, no, saluti la nostra ospite, scusi, voglio dire.
3: Buonasera, signorini, mi scusi che sono un po' di fretta, che sto guidando ai 760 LAR. Dunque sono un po' in difficoltà.
4: Cosa?
1: Che è la macchina della NASA, cioè, perché...
0: È un Boeing. Sì, pronto, Ravaioli.
3: Ma perché
0: siamo...
3: ragione in India, io sono in America, vi ricordate?
1: Ah già, lei è rimasto da quelle parti.
0: Non è che per caso è passato dal Missouri, così, giusto per capire.
3: Non so se volevamo, come hai fatto a capirla?
0: Sentore, lo sentivo nell'aria, c'era una sorta di odore...
3: In questo momento sono appena uscito da Texas, The Texas Roadhouse, praticamente ho fatto una mangiata, che lì sulla Street 70, presente, no?
0: Dove, scusi?
1: Dove?
0: Non
1: scusi, dove?
3: Sulla Street 70?
1: Sì, sulla Street 70, dove? In quale città, però?
3: Non so, me stavo andando via da Kansas City, nel Missouri.
1: Da
3: col mio camioncino, tranquillo, bello pieno di roba, robetta bella, no? Tra l'altro, la signorina, per caso, signorina, lei per caso vorrebbe una Barbie?
1: Gin, penso che ce l'abbia con te.
4: Ne abbiamo abbastanza, penso, di Barbie.
3: Anche sì, perché se parlavo con voi due busoni, sicuramente dicevo signore e non signorine. Comunque, vabbè, un'altra roba.
1: Pronto! Pronto, sì! Allora,
0: pronto!
1: Senta un attimo!
0: Maledetto!
1: Sì. Allora, dicevo, dove sta andando? Ci dica almeno dove sta andando.
0: Dove,
3: scusate, guardate che non è facile andare ai 760 miglia l'ora in giro per la 72 Street, né? Insomma.
1: Odessa,
3: direzione Concordia, poi passo Swiss Springs.
1: Dove?
0: Dove?
3: Swiss Springs, dai, voilà. Non stiamo lì a parlare di Rob. Swiss Springs. Springs, sempre primavera e dolce, sweet, dolce, Springs. Cosa sto a parlare con voi? Trebuzoni, no,
2: no, chi non capisce,
3: sto tirando dritto perché sto scappando, non capisco, ma c'è un branco di polizia, sta seguendo un sospettato.
1: Forse sarà lei, visto che stanno dietro.
3: No, lo so, io qua sto andando veloce perché so, qua ci sono le consegne da fare delle Barbie.
1: Ecco.
4: Ora si spiega.
0: Quindi è lei.
3: Praticamente devo andare in Colombia.
1: Sì, certo.
0: In Colombia, Ravaiolo?
3: Allora, non stiamo lì, poi io porto solo le Barbie, delle robe belle per le bambine, dei piccoli, delle tabacchine. Tra l'altro devo anche passare per l'University of Missouri. Stai vicino all'ospedale, tra l'altro, così se ti senti male sei subito.
1: Certo.
3: E praticamente niente. Poi se volete venirmi a trovare, io già c'ho una sistemazioncina nell'hotel lì a Columbia, no?
0: Che offerta ci può dare come sistemazioncina
3: nell'hotel? Ci devo ancora parlare, però vi dico solo che si chiama The Broadway Columbia, una roba spettacolare.
1: Certo,
3: anche il servizio quello notturno.
1: Cos'è che
3: te... Aspetta un secondo che devo sorpassare. Sei un gran busone!
1: No! Siamo per cortesia, non ci facciamo conoscere. Non ci facciamo conoscere, per favore, su.
3: Allora. Insomma, praticamente è molto facile. Voi arrivate lì comodissimi e freschi a Columbia.
1: Certo.
3: Praticamente mi seguite sempre la strada che si chiama.
1: Aspetta un attimo, che vediamo anche noi, così almeno vediamo le.
3: Ma voleva sorpassarmi un camion, potete capire che roba. È stato tutto un secondo.
1: Certo.
3: Dicevo, andate dritto per dritto su con la Genevio, lì una roba che ovviamente va di moda, si chiama così, già una via. E poi a un certo punto, quando arrivate lì, che vedete il cartellone grosso Stephens College, girate col freno a mano a sinistra, ancora tipo 1000 metri siete arrivati lì. Columbia, The Bradford, Columbia, Trouble Tree. Una roba morbidissima.
4: Bisogna passare il canyon pure, cioè, non ho capito.
3: Però anche non sento bene, ma scusi, dica.
4: Ma bisogna passare pure il canyon, non ho capito.
1: Detto, bisogna passare anche il canyon?
3: Ma io non so cosa sentite voi, probabilmente la connessione che va un po' male. Ma qua in Columbia ci sono tantissimi parchi, tantissimi laghi, di canyon niente, ragazzi, io non so cosa dire. Non so cosa avete capito, va.
1: Quindi domanda.
0: Bisogna passare il canyonero?
3: Non ho capito, scuse, ma ha parlato il triconomo, mi dica.
0: Allora
3: dica
0: Ravaioli. Io
3: spero non mi dica.
0: Pronto? Sì. Io spero che non le debba augurare quello che auguro solitamente al nostro comandante in fiducia, cioè quello di schiantarsi da qualche parte.
1: Ma va che gli vuoi bene, mazzito, va.
3: Scusate, perché adesso sto cominciando a vedere dei lampeggianti sullo specchietto.
1: Allora, guardi, facciamo una cosa. Lei vada, perché sennò altrimenti non la sentiremo mai più, secondo me.
3: Aspetta un secondo, che basso finestrino che ha accostato questo qua. Cosa vuoi? Ma sto andando dove devo andare, cosa vuoi? Da me, della mia vita. Ma pensa te, se guarda come funziona. Scusate, mi devo salutare perché ho raggiunto Max 7. Scusate, arrivederci.
1: Sì.
3: Mi raccomando, fate sempre la mano, non fate la guerra e occhio a comprare le Barbie. Un saluto!
1: Saluto a lei, Aioli! Un saluto!
0: Avevo paura che rispondesse anche ai poliziotti con pronto!
1: Sì, no, infatti, è stata...
5: Glu, glu, glu, glu, glu.
0: Ma che...
5: Non lo so, ha finito Dua Lipa?
1: C'è stata un'interferenza.
5: Sì, ha finito. Tornare in postazione.
0: Lei dov'era?
5: No, mi sono levato, ho sentito Dua Lipa e sono andato, perché non è normale.
0: Perché a lei non piace Dua Lipa, eh?
5: Assolutamente no.
1: Ma signori, non è tanto la questione del Dua Lipa, oppure la questione del Ravaioli che scappa dalla polizia per...
5: Come scappa perché, dalla polizia?
1: Sì, lascia stare, guarda, tutto questo patrimonio. Perché ci sono dei furti che vengono messi a segno che sono di classe.
5: Ah sì?
1: Ah no? Pensate... Un carico di circa 12 tonnellate di barrette Kit Kat, quindi proprio il diabete con la stecca dell'olio, te lo misurano, è stato rubato mentre dall'Italia si stava dirigendo verso la Polonia. Lo comunica l'azienda, che appartiene, lo sappiamo, alla Nestlé, e che dice, un camion che trasportava 413.703 pezzi.
0: Sì, come?
5: Abbiamo capito le ultime due.
0: Non abbiamo capito.
1: Scusi, dicevo,
5: lei fa il figo e poi
1: un camion che trasportava 4.000 pezzi della nostra, no, è scritto proprio così.
4: Vabbè, avete capito, no?
5: Tanti
1: pezzi della nostra.
6: Professore, però io la dovrei fermare un attimo.
1: Che cosa?
6: Secondo me, se arriva in fondo alla notizia, non vorrei che poi scoprissimo che qualcuno ha rubato quel carico direzionato qui.
1: Ma no, ma no, ma non stia zitto, dai, stia zitto.
5: No. Io sono l'estraneo di tutto, lo giuro, amministratrice, lei guardi pure.
6: Ma infatti è strano che lei non stia ciancicando qualcosa. Sì, vado avanti.
1: Insomma, questo camion è trasportato con 6.153 pezzi della nostra nuova gamma. È stato rubato la settimana scorsa mentre si spostava tra i vari siti di produzione e distribuzione. Ha confermato poi l'azienda, che ha spiegato come il camion, partito dal centro Italia, si stava dirigendo verso la Polonia per distribuire le barrette nei vari paesi attraversati. KitKat non ha specificato dove esattamente la merce fosse scomparsa, ma ha ribadito che il veicolo e il suo contenuto erano introvabili. Bene. Sparito, Copperfield,
6: hanno spento pure la scatola nera,
1: più o meno. Le indagini, cosa?
4: No, ho detto niente KitKat, che tortura.
1: Eh sì, la KitKat comunque ogni tanto è buono, se metti lì, tac,
6: infatti,
1: tac, tac.
6: Anche il Volk piange.
1: Sì, esatto. Le indagini proseguono in stretta collaborazione con gli inquirenti e i partner della catena di i partner della catena. L'azienda avverte anche che le barrette mancanti potrebbero finire attraverso canali di vendita non ufficiali sui mercati europei. Attenzione, ecco. Quindi, ecco, tracciare i prodotti rubati è possibile scansionando i codici a barre riportati su ogni barretta. In caso di corrispondenza si riceveranno istruzioni chiare su come avvisare KitKat,
5: sì,
1: che poi, certo, provvederà a trasmettere tali prove a, insomma, agli inquirenti. Però quindi, certo, si sono rubati, pensa, 4.000 pezzi. Pensa,
5: ma immagina, io ordino mezzo bancale di KitKat, che magari ha un prezzo straordinario,
1: esatto,
5: molto vantaggioso, apre, no, sì, è fallato, devi fiscare il codice a barre, me lo portano via e mi viene da pensare,
7: ma allora mi ha sempre preso per il culo.
1: Esatto, no, esatto, allora, esatto, esatto, questa cosa qua. Comunque,
6: vorrei capire, professore, se si sono presi tutte queste barrette, magari se le sono mangiate pure glu glu glu, praticamente chi lo vede più il codice a barre?
1: Ma infatti, chi lo vede più, anche perché sai, il diabete è venuto fino a qua, è venuto,
6: diventi quindi cieco per il diabete.
1: Esatto, sì. Comunque, andiamo avanti con la buona musica.
5: Ecco, andiamo avanti che fa male.
6: Volk, risponda lei.
5: Benissimo. Sì?
8: A stronzari, a improvvisati, a mediocre, a bugliacchiari, a zozzoni, a cantastorie, a papponi, a sicofanti. Vabbè, comunque,
5: sì,
8: vi do il più cordiale vaffanculo e ci sentiamo le prossime volte.
5: Va bene, io la ringrazio, però non era neanche il caso.
6: Va bene tutto, ma psicofanti no.
9: Ehi, la macchina è pronta. Se vuoi, quando vuoi, se vuoi, se vuoi, mi rismo.
5: Va bene.
1: Benissimo, questo è stato
5: abbastanza. Passare lì sotto. Chiudi sto citofono.
4: Amici vostri?
5: No. È quello il problema. Abbiamo il citofono sotto, ogni tanto passa qualcuno, si diverte.
1: Ogni tanto ci sentiamo. Comunque, prima di passare alla prossima traccia musicale, è doveroso, sì, secondo me, anche per una questione nostra di orgoglio, dico, è doveroso, sì, fare un importante annuncio.
6: Devo mettere la mano sul cuore.
1: Bene, perfetto. Una volta fatto questo annuncio, che comunque noi ci tenevamo in maniera molto, molto sentita, molto particolare.
5: Era doveroso, come dicevo.
1: Esatto, era molto doveroso. Ci andiamo ad ascoltare adesso. Fammi vedere come l'ha scritto.
5: No, come l'ho scritto? L'ho scritto bene, dai.
1: Quasi. Quello Skynyrd finale, diciamo,
5: esatto,
1: che
5: sì, era un po' così.
1: Però, il colpo di coda è stato quello.
5: Esatto.
1: Il Lynyrd di Skynyrd.
5: Sì,
1: Sweet Home Alabama, ma sentiamoci di che è meglio.

0: Και... Give me Gemma.
1: Lekka!
0: How we do? Avid! Avete tutti i sacri cultura!

0: Bene, questa era Sweet Home Alabama.
1: Ma no,
2: ma
1: non è.
2: Dobbiamo
3: tagliare sempre così.
0: Scusate, però c'ho la regia che c'ha il ditino pesante, solo ma quando ci sto io, poi tra le altre cose, questa non è una cosa che non si capisce, non si capisce come mai. Vabbè. Comunque, possiamo andare avanti adesso? Andiamo avanti con...
1: No.
0: Che rottura di palle sto telefono.
1: Sì, purtroppo
4: qualcuno
1: così.
4: Risponde.
0: Adesso vabbè, dai, rispondo io, tanto non siamo avanti giro. Sì, pronto.
1: Ancora.
0: Ma tanto lo troverò quel deficiente prima o dopo che fai scherzi,
1: Fa sti scherzi strani con sti antifurti. Vabbè.
3: Mannaggia.
0: Vabbè, ho capito. Ancora, ma non è, ancora, ma non è il telefono fisso.
3: No, è il mio. Scusa, è il mio.
0: E rispondi, bene. Ma vai fuori a rispondere.
3: C'è la stessa, sì.
1: C'è la stessa suoneria del.
3: Sì.
1: Secondo lavoro del bravo. Vedi?
3: No, ma il Volk. Sì.
1: Sì? No,
0: ma... no, ma fatti pure i cazzi tuoi da quello.
3: Arrivo, che arrivo.
0: Sì, certo.
1: Faccia con comodo, tanto comunque c'è anche l'ospite che insomma proprio noi ce ne battiamo completamente.
0: Ma sì, ma no, ma quale ospite? In questo momento non c'è nessun ospite. Scusi, dove sta scritto? Non c'è in scaletta. Allora, quindi possiamo tranquillamente andare avanti con il nostro...
3: È arrivato qualcuno, però io sto continuando la telefonata, non riesco a vederlo bene.
0: Ma chi vuoi, che arrivi adesso? Ma per cortesia, ma chi vuoi che arrivi? Ma chi è?
1: Dice ospite comunque.
0: Ma chi cavolo è?
1: Cos'è sta roba?
0: Ma chi sono questi? No, niente pedali di fiori, per cortesia.
1: No,
0: per cortesia, basta, fuori tutti. Stiamo facendo una puntata qui, per cortesia, fuori tutti, ma che è sto circo? Allora!
1: No, dai, no,
0: senta. Però ci sa fa, c'è bisogno dirlo.
3: Squettatevi, squagliatevi.
0: Oddio mio.
3: Adesso devo parlare.
0: Oddio mio.
1: In presenza, signori, in presenza. No, se rimanga qua, rimanga
0: no,
1: qua.
0: No, venga qua lei, dove va?
1: Soffriamo
3: signor e il signor Sessietn, salve.
0: Salve.
3: Finalmente ho notato che avete migliorato quello che è il parco macchina, visto che siete tre sbaltanzosi, almeno ci sta una bella sbaltanzosa, finalmente.
0: Sì, ma stia calmo con le parole, perché lei non è che ci capisce sempre bene. Quindi.
1: Lazzaro, per cortesia, noi la conosciamo.
3: Tuttissimo, visto che parlo un lombardo perfetto.
0: Perfetto, proprio si sente lombardo.
3: Assolutamente.
0: Scusi un attimo, a parte il circo, ma perché è venuto qui in persona? Che è successo? Sì.
3: A parte il fatto che non è circo, questa è la sbaldanzosità che mi porta presso quando entro.
0: Certo, la sbaldanzosità.
3: Perché fondamentalmente che sono super CEO, super mega indoor store de Stoccolma.
1: Che non abbiamo ancora capito che cosa, anche se c'ha l'eco, però vabbè.
3: C'ha l'eco?
1: No,
3: c'ha un problema alle orecchie? No. Lei, Sciolco, quando va a giocare con le freccette, deve evitare di mettersi da lato, perché sennò ci pigliano e ci fanno i buboni.
0: Ma glielo dica che per giocare a freccette comunque, visto che c'è una pessima mira, almeno si prende un mirino fatto bene. Cioè.
3: E soprattutto non lo smanacci, perché io ricordo che lei c'ha questa politica di smanacciare gli obiettivi.
1: Smanaccio cosa? Senta, per cortesia.
0: Ciao, uno che
1: lei, io glielo dico e ha un metro da darle una testata, cioè nel senso è fisicamente
0: no.
1: Qua davanti. Attenzione, perché io potrei darle
3: ci piacerebbe, ma ricordo che io sono centro avanti sfondamento.
1: Infatti, e quindi non lo farò.
0: Senta, c'è davanti sfondamento, ci vuole dire perché sta qua oppure.
3: Io sono venuto qui per presentare quella che sarà la prossima circonferenza. Per poter parlare della mia splendente con il cuore e con la mente, soprattutto quella che è l'app che ho deciso di presentare, che ci abbiamo guadagnato fior di squattrini.
0: Certo, che è un'app che gira da non si sa quanto tempo, perché noi non abbiamo ancora capito né cosa, come si chiama né a cosa serve.
3: Ma è facilissimo. Vedete che siete degli scalcagnoni con un capito proprio niente. Ve l'ho detto un sacco di volte, vi ho mandato pure la mail.
0: Non ci ha mandato niente.
1: Ma quale mail? Dove? Su che cosa? Faccia così, dato che lei è in presenza qui con in pompa magna, abbiamo anche l'amministratrice delegata della rete, comunque è tutto bello, ci faccia finalmente la presentazione
0: di quest'app, magari ci dice l'amministratrice delegata, non sderenata, scusi.
3: Complimenti. E com'è che si è ritrovata in questo covo di Sbarbagnaus?
4: Oggi era una grande impresa, lasciamo stare, mi hanno fatto pure attendere fuori, no? Lasciamo perdere.
3: Lo so, ce lo fanno, purtroppo sono dei babbacion, Chiedi scusa per loro, quando comprerò tutto questo sbaldanzo poi cambieranno un po' di cose. Capisco.
1: Magari.
3: Quando si parla d'impresa, io imprendo. Prendo cose.
0: Ecco, lei se ne va per imprendere e andare... Senti, no, parlaci tu, perché sennò
1: no,
0: io
1: no, non ci parla, cioè,
0: parlaci adesso,
1: io le lasciamo
3: stai
1: lo spazio.
3: Stai calmo là, sì. Guarda che con un solo movimento di questa mano io posso farti vedere cose che tu non hai mai visto. No, meglio di no, perché poi...
1: Va bene, lascia non importa, stare. Lasciamo perdere le minacce, lasciamole da parte, siamo in un clima friendly qui allo Strillone, è un mercoledì sera piuttosto tenue, diciamo.
3: Che clima siamo?
1: Friendly, amichevole, quindi, caro Lazzaro, ci
3: allora,
1: spieghi...
3: Allora, friendly ce lo dice a casa sua.
1: Facciamo così, amichevole, un clima amichevole, va bene?
3: Un clima amichevole, quello che ho creato dentro la mia azienda, che ci ho detto venite a lavorare, ho preso gente che veniva dalla Speppol, ho preso gente che veniva da Amazon, ho preso gente che veniva, non ho preso voi perché non sapete fare un cazzo.
1: Non importa, niente di quel, professore mi dà una mano, non ce ne frega niente di quello
0: allora,
1: che lei
0: è venuta a parlare di questa conferenza,
3: cica. Applicazione che voi quando la mettete sul telefono giustamente, ma non lei Volk, perché io lo so che quando lei prende il telefono purtroppo parte una chiamata in sdor e succede finimonto,
1: succede il patatrac,
0: certo, ma ci dice a cosa serve,
1: ecco,
3: certo, l'app si chiama
0: non si è capito, scusi, c'è un problema con il microfono,
4: è scritto bene.
0: Ma ricorda molto una compagnia aerea che conosciamo. Infatti, però vabbè.
3: Avete capito l'amministratrice sderenata che è riuscita a leggere?
0: Dai, delegata, no, sderenata!
4: È scritto bene!
3: È scritto molto bene. Abbiamo fatto un lavoro di smacchioting, quindi.
0: Di cosa?
1: Di smacchioting, di pulizia.
3: Di smacchioting.
1: No, bisogna
3: abbiamo fatto un lavoro di smacchioting appositamente.
1: Sì.
3: Non è metti la cera, togli il cerume.
0: Senta, cerume, no.
1: Va bene, allora facciamo così. L'ultima domanda. Allora, abbiamo capito il nome di quest'app, l'abbiamo capito tutti e lo lasciamo lì. Adesso ci spiega un po' la funzionalità, anche perché saranno 3 mesi che giriamo su questa
0: che cerchiamo
1: notizia,
0: di
1: vorremmo cercare di concludere, perché
3: 3 mesi magari... che girate? Perché non ce l'avete Google Maps?
1: Sì,
0: non in quel...
1: Quello
3: ce l'avete Instastract?
1: No, io sto facendo
3: non ce l'avete prof. Food Stress?
1: Adesso prendo la doppietta e gliela metto sul naso. Dicevo, no, era un mio pensiero così fugace. No, dicevo, carissimissimo Lazzaro, in 2 parole, che cosa fa l'app? Ce lo spiego, così almeno noi...
3: Allora, una parola.
1: Benissimo, una.
3: Si scarica.
0: Sì, e vabbè.
4: Fatto, finito. Parola. È finito adesso,
1: Fatto, sì, bene.
3: Seconda parola.
1: Sì.
3: Si applica.
0: Porca troia. Porca.
1: Si applica.
4: Quindi devo fare così e poi.
3: Esatto.
0: Poi.
4: Okay.
3: Vedete che la sderenata ci
0: riesce. Sì, la sderenata ci riesce. Io voglio capire. Poi cosa serve?
3: E praticamente dobbiamo poi implementare la funzione di Sperring.
1: Scusi, non ho capito, non balli su, perché lei lo vedo un po'.
0: Cosa
1: rimanga fermo, di che cosa, scusi?
3: Che cosa siete, una ratta sorto muti stricognate?
1: No, però...
0: Guarda che io sto...
3: Guarda,
1: una fatica pazzesca.
3: Ma avete rubato un sacco di tempo, e il mio tempo è tanare, sì, differenza al boss.
0: Che vuol dire? Che vuol... non, ce ne sta... non ce ne andrà mica via senza dirci a cosa serve.
1: No, qua io da lei
3: ma
1: qua
3: no,
1: non
3: ma
1: esce...
3: no, figuratevi se io non faccio queste cose. Un momento che devo chiamare per dirvi l'ultima funzione importante.
1: Ecco, ci
3: devo
1: dica.
3: Chiamare la mia banda. Banda!
0: No, banda, no, banda, no, no, per cortesia, no, no, no, no, non entrate, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, non entrate, ho detto, non entrate, ho detto, porca puttana, porca!
3: Bravo, così.
1: Dai, che mi rimbalza l'orecchio.
3: Infioramando, venite qua, aprite l'arco.
1: Che arco? Senta.
3: Ciao, stricagnone!
1: Ma dove
3: ciao,
1: va?
3: Ciao,
1: l'applicazione!
4: Sì, ma come, dove?
0: È andato, cioè non ce voglio dire. Andate fuori anche voi, pagliacci, andate fuori anche voi, pupazzi.
4: Basta, sto casino, basta.
1: Ecco, chiediamo scusa ai miliardi di ascoltatori che in questo momento hanno assistito a
0: questa
1: scena.
0: Oh, e tanto
1: scena.
0: Già ha detto a che serve. E tanto ce l'ha detto a che serve.
1: Purtroppo anche all'amministratrice delegata.
0: Ma lei ce l'ha installata, ma come ha fatto a installarla? Noi sono tre mesi che ci proviamo.
4: È un casino, non a caso sono un'amministratrice di rete. Però,
0: sì, vabbè, ho capito, sì, sì. Non è che adesso dobbiamo... ecco, comunque, ma il bravo dov'è? È tornato?
1: Non no, lo so, il bravo non lo
3: no,
1: so.
3: No, no,
1: cosa
3: no,
1: deve
3: no,
1: fare? No, no, no.
3: No, no. Te sto a dire no. No, no.
0: No, sì.
3: Allora, forse... facciamo così. Ha detto facciamo no. Così, lo faccio venire con un bel mazzo di rose rosse.
1: No, no, no, no, bravo.
3: Ok.
1: No, sì. Professore,
0: di solito quando parla di queste cose ce la sempre con te, non so per quale motivo.
3: Però abbiamo detto altri tre mesi, Altri tre mesi.
1: Tre mesi.
3: E l'affitto cosa? È importante. L'affitto è importante.
1: Ma l'affitto, sì,
3: se lo ricordi.
0: È lui che
3: sì,
0: deve pagare
3: l'affitto. Gentilissima, gentilissima.
0: Aia.
3: Sì, sì.
0: Ha detto gentilissima.
3: Lo saluta caldamente. Glielo
1: ma saluta
3: dico,
1: cosa?
3: E lei, sì, deve sapere che la risaluta ululantemente. Sì, sì. Sì, sì,
0: aia,
3: sì.
0: Forse ho capito chi è.
1: Professore, mi passa i pallettoni quelli verdi?
0: No, faccia una cosa. Mette io, prendo io per i pallettoni. Lei le canotizia, va che meglio.
3: No, con permesso adesso perché devo ritornare in trasmissione.
0: Sì, veloce però magari.
1: Un segreto. L'ha salvato la notizia. Bravo, spenga quel telefono che adesso le racconto una storia che magari probabilmente... chissà che magari può, le può dare qualche ispirazione. No, vabbè, allora, siamo... perché io, cioè, sono cose che mi destabilizzano, queste io poi, io e lei, bravo, parleremo in separato sede. Ma veniamo alle notizie invece carine, fresche, freschissime.
0: Carine come guidare fresche. Sull'autocisa.
1: No, quello è un po' meno carino, specialmente quando ci metti
0: due ore e 20
1: per fare la bellezza di 22
0: chilometri.
3: O carine come quando si blocca il traffico in mezzo alla strada e non c'è nulla.
1: No, però avete detto due cose che hanno in comune un qualcosa con la notizia che sto per leggervi. E si tratta di un'auto, signori. Sì, benissimo, un'auto.
3: È un'auto nuova?
1: È un'auto, a guardarla così da.
3: È un'auto ibrida?
1: È un'auto, bravo, un'auto, un BMW, va bene.
3: La sua macchina, sì.
1: No, bravo, non lasciamo perdere, l'auto in questione è una BMW ed è stata bellamente imbrattata e appiccicata da manifesti che rappresentavano una chat segreta, signori.
3: Ma no!
1: Fa un po' sorridere la vicenda che ci porta tutti quanti insieme a braccetto cantando a Bari, anzi in provincia di Bari, perché la vicenda è avvenuta ad Altamura, ok? E ovviamente in poche ore le immagini della vettura di qui sopra hanno fatto il giro dei social, come ben sapete, ormai basta il telefono, e una fotografia rimane impressa nell'etere. E andiamo un pochino più nello specifico, perché si parla, signore e signori, di tradimento e vendetta. Bella, servita fredda. Due ingredienti principali di una vicenda che in queste ore, come dicevamo prima, ha fatto il giro dei social, e stravolgendo ovviamente la tranquillità degli abitanti di Altamura. E quindi stavamo dicendo che appunto purtroppo è una notizia molto semplice, perché... scoprendo il tradimento del marito, donna si vendica, tenetevi forte, appiccicando le chat segrete e tanto di scritte sotto a mano, le chat segrete del marito con l'amante e una bella scritta in bianco con scritto traditore!
3: No,
1: sulla
3: bianca.
0: Pensate!
1: Purtroppo
3: fantastico.
1: È stata... anche imbrattata, eh sì, purtroppo è come dicevamo prima, ovviamente le immagini hanno subito fatto il giro del web, E a quanto pare questa diciamo, la chiamiamo fidanzata perché la notizia riporta fidanzata, sì, però erano prossimi alle nozze, signore.
0: Ah,
1: lei
0: ecco,
1: si è vendicata, signore. Ah, spettacolo insolito e scioccante che ha attirato l'attenzione di chi si trovava a passare in quella zona, in quei minuti, dove appunto si sono fermati a filmare e a fotografare la macchina deturpata per questa vendetta. Beh, che è servita fredda, perché a quanto pare voci di corridoio dicono che ha agito nella notte, quindi nella notte sapete tutto un po' più silenzioso. Attaccare tutta sta roba, se andate a cercarvi la notizia in giro per il web, vedrete sicuramente, anche perché la troverete sicuro, sicuro, mettete tradimento Altamura, lo trovate sicuro, freschissimo e morbidissimo.
0: Se lo cercate proprio su scritto web, proprio scritto web, così, web. Web.
1: Ma certo, io uso quel motore di ricerca lì.
0: Ah, ecco, adesso si capiscono tante cose.
1: Oh, so io, scusa.
3: Uniweb.it. No, però è interessante questa notizia, Volke, perché a quanto pare girava anche con una classica domanda sui social, con sì, magari una parte era al 50% d'accordo con lei, perché sai, tradimento, tutto, spoilerarlo, sì, così, tirarlo fuori, ma dall'altra dice, conviene, diciamo, acuire ancora di più la rabbia e soprattutto degli atti vandalici per vendicarsi.
1: Esatto, esatto, esatto, perché questa vendetta potrebbe costare un risvolto legale non proprio piacevole per la fidanzuata. Però, come si suol dire, qui chiudiamo la notizia, come si suol dire, si è tolta il sassolino dalla scarpa. Se c'è
0: alla
1: pagare,
0: faccia
1: paghiamo,
0: del sassolino, alla faccia del sassolino.
4: Almeno
1: diciamo che insomma, non io insomma, diciamo, il tradimento per me non è mai sempre stato ben contemplato, ben visto, poi ognuno a casa sua fa quello che vuole, però diciamo io sono un pochino più dalla parte della fidanzata, voglio dire. E poi se vogliamo dirla tutta, l'imbrattamento è stato solo sulla fiancata con un po' di acquaraggia, come dice il nostro carissimo, perché insomma il nostro carissimo Ignazio La Russa, che noi salutiamo con un mitico, un freschissimo, quindi con l'acquaraggia.
0: No,
1: finisce tranquillamente e poi si porta a lavare tranquillo e tutto si risolve. Poi se c'è da pagare uno paga, ma almeno io mi sono vendicato. E per tutta risposta, signori, qui su 6023 portiamo un po' di freschezza, un po' di allegria, un po' di sabbia.
4: Gianfranca?
1: No, Gianfranca la lasciamo lì da parte. Dicevo freschezza, allegria, una bella spiaggia, una bella palma, un buon cocktail, Albo Rosi, che ci porta qui a 6023 Still Blazing.
0: Pensate.

0: Se ogni giorno è una lotta, scendi in strada e combatti. Questo dice in sintesi Alba Rosi qui su 6023, che ci ha portato Still Blazing. Quindi continuiamo a lottare, ragazzi. Questa base è andare avanti, eh? Tanto quello è andato a farsi i cavoli suoi, siamo rimasti con l'amministratrice, chiediamo scusa, ma queste cose succedono sempre. Io
1: anche nota cortesemente del fatto che il professore prende e si allontana dalla posizione lavorativa.
2: Ma non si preoccupi.
0: Giusto dirlo, bravo, è giusto segnalare.
2: Io già sto sentendo tutto.
0: Benissimo, ottimo, allora, però dato ottimo. Che noi siamo comunque delle persone corrette, a questo punto sì. Ordiniamo anche noi il cibo, la cibanza, esatto. E così facciamo un menù scelto un po' così.
1: Lei cosa predilige, amministratrice delegata, mi scusi.
2: Allora, non lo so, vogliamo chiamare la pizzeria?
0: Facciamo
1: pizzeria, se permette gliela offriamo noi.
0: Ma ci mancherebbe,
2: grazie questo. Mille.
0: Cioè, gliela offre il bravo, perché lui è...
1: Tanto la tessera del presidente. Glu glu glu glu.
0: Faccia bene sto numero, per cortesia.
1: Era nel numero, glu glu glu glu. Basta! Cosa
0: perché c'è la signora poi sopra che batte con la scopa, capito?
1: E Volk, ordini sì. Lei che ha una bella voce.
0: Ma come ordino io, scusi? Vabbè, ordino io.
3: Sono andato alla farmacia, ma non ce l'hanno i Grufen, di quello che c'è il principio attivo, itropofrenfen, guacchitemu.
0: Ma come, scusi, ma scusi, porti pazienza.
1: Ha ordinato?
0: Ma io.
1: Vabbè, ho capito, lo faccio io il numero.
0: Sono preso pure un baffa per il Trufen, il Groove, il Mruf, vabbè.
1: Mi scusi.
4: Ma che cazzo stai a dire?
1: Devo mettere il numero, cioè il baffa nel numero, il numero.
0: No.
2: La virgola?
1: No, c'è il punto qua.
0: Ma che c'è la signora, porca miseria. Porcaccia la miseria, guarda che... Ma come si chiama
1: faccio il
0: Grufen? Boh. Trufen.
1: Sì, pronto, volevo
0: Ecco, vedi? Te le tiri? Quando te le tiri, te le tiri.
2: Fantastico.
0: Aspetta che mi metto già in posizione.
1: No, io...
0: Lo so, scusa, mi allontano leggermente, ma io ci sono con te, bravo, ti metto la mano sulla spalla.
2: Più tardiamo a prenotarla, comunque più tardi arriva. Quindi.
0: No, il problema è che abbiamo sbagliato numero, adesso se ne accorgiamo.
5: Il problema
0: è
5: che...
6: Allora, Piercarpo, per favore non dirmi nulla, perché sennò veramente mi giri già i coglioni oggi, va bene?
1: No.
6: Pensa che avevo comprato uno stock di Barbie per la mia figlioccia, e poi me le hanno sequestrate, tutti i soldi buttati nel cesso, guarda, c'ho un nervoso...
0: Pronto?
6: Aspetta un attimo che c'è qualcuno che si inserisce in frequenza, aspetta un attimo.
0: Pronto?
1: Tassuglia.
6: Sì, pronto, qui che comandante generale per il
1: Bam. Ecco, ricominciamo bene. Comandante Pentassuglia, buonasera, come al solito purtroppo noi abbiamo queste interferenze. Le chiederei cortesemente di comportarsi bene, la smetta di ridere. Le chiederei di comportarsi bene perché stasera abbiamo un ospite con noi, un'amministratrice delegata della rete, quindi stia con due mani.
6: Pensavo fosse il suo compagno, guardi, che era pallotto, perché lo sanno tutti che lei ne ha bisogno,
0: Senta, Pentassuglia, non cominciamo a fare polemiche, perché qua poi finisce male, lo sappiamo. Abbiamo
7: la ministra... Ma dove vuoi cazzare questo brutto figlio?
0: Bravo, venghi... No, bravo, venghi qua fuori dalla conca, così parliamo direttamente col Pentassuglia che ci... due parole con la nostra ospite e poi tra l'altro amministratrice delegata d'azienda, Pentassuglia, amministratrice delegata, quindi mi raccomando...
6: ho capito, che sono un ignorante come lei, ho capito, l'italiano lo conosco,
0: Benissimo, no.
1: Così impara, Volke. Ecco, gli dia corda.
6: Caro ministro, dice delegato, mi presento, sono il comandante del Zeno Pentassuglia, comandante della...
0: E qui... Sì,
1: certo.
0: Salute.
1: È chiarissimo.
0: Salute.
6: Benissimo. E quindi mi dica, no, non la sento, però, non dà la mano.
0: Ma no, più che altro perché purtroppo noi sappiamo che noi lo sappiamo che questo nome purtroppo è un po' strano, l'amministratrice delegata è rimasta un attimo così. Ma adesso
6: forse c'è stata un'interferenza. Mi dica,
1: no,
6: mi dica,
1: è rimasta
6: tutto.
1: È rimasta un attimo in F4, sta arrivando un attimo.
2: Sì. Salve, ma buonasera, ma chi è?
6: Comandante Zeno, che mi parla?
1: Ecco, a posto. Allora, cara ministro, no, collegata.
6: Bello, bello,

0: ristorante, quindi non è che posso abbassarmi al loro livello di spazzoline e pane, pane non li dai, non li, quindi.
1: Allora,
2: una volta, non, non si faccia toccare, bravo, non si faccia toccare. Prego, allora se vuole...
0: Io. Allora, cara mia ministra, dice, guardi, io, visto che lei sicuramente sarà in grana, non come questi due pezzenti, allora io posso offrirle anche un nuovo pacchetto della nostra... che praticamente...
2: No, cosa? Niente, perché? Quello cosa è il nome, c'è? Quello è il nome.
3: Ah, ok, fantastico.
0: Ogni tanto c'è un'interferenza, ma non è che... va bene. Allora, dico, stavo dicendo, c'è un nuovo pacchetto, qui alla... e... con solo, pensi, con solo 30 milioni di euro a testa, noi vi portiamo a glu glu glu direttamente dal Tetra Pak. Questa nuova...
2: Io, guardi, non c'è più nessuno in redazione, sono usciti tutti. Guardi, io la odio, perché lei deve smetterla di bere quando parla, va bene? Perché sennò si creano queste cose. Certo. Prego, diceva...
0: Dicevo, 30 milioni di euro la possiamo portare su Plutone. Interessa il viaggio? Col mio aereo sono solo, tre giorni di volo, perché...
4: Certo.
2: Una cosetta.
3: Direi... molto volentieri, ma devo rifiutare...
0: Peccato, peccato, perché sennò il comandante io, col mio secondo, Piercalvo, poteva essere veramente una bella gitarella. Poi poteva conoscere la mia adorata Sandra, che fa qui la Hortes, che praticamente poi ogni tanto... Sandra, sto parlando, non sto flirtando!
2: No, ecco.
0: È un po' gelosa, deve stare tutte le volte. Mamma mia.
2: Allora, non sbuffi per cortesia, poi se non può la nostra amministratrice, perché sicuramente avrà i suoi...
0: Vabbè, aspettate un attimo, che sto passando, sto passando sull'Oceano Indiano, aspetta un attimo.
2: Come sta passando sull'Oceano Indiano?
0: Signor comandante, questo momento sto... in questo momento stiamo passando sopra le Maldive, quindi chi deve scendere qua, i castri maledetti, potete scendere col paracadute. Grazie, arrivederci.
4: Certo, grande servizio di sbarco che offre.
2: Purtroppo il nostro comandante ha questi metodi di rilascio, dice che è più veloce, taglia i tempi. Così,
0: ma
2: purtroppo...
0: sì, così almeno se si risparmia tempo, loro sono più contenti, fanno questa avventura di essere buttati fuori a calci in culo dall'aereo e via.
2: Il termine giusto è calci paracadutati, quindi insomma una roba così. Quindi ha fatto bene a rifiutare questo invito dal comandante.
3: Direi non vorrei
2: molto molto bene.
0: Vabbè, ma comunque sì, che c'è Piercalvo? Che cosa c'è? Sto parlando con i cialtroni, che c'è?
2: Senta, cialtroni.
0: Un'altra volta no, per favore, l'abbiamo fatto l'ultima volta, andato, poi perdiamo un motore.
2: No,
0: dobbiamo salire? Vabbè, saliamo, però piano, non tira, piano.
2: Ci sarà un momento purtroppo. Ha tirato su l'aereo, bocca delle altezze molto alte.
5: Pronto?
2: Pronto?
5: Allora, questi scherzi telefonici verranno subito segnalati alle autorità competenti. Quello precedente è già stato arrestato.
4: No, non si preoccupi, signor zio, cortesemente.
2: Stia calmo.
4: C'è solo un'interferenza.
5: Ma chi è? La cuffia? La cuffia umana? Me lo ricordo quando veniva nel mio giardino a mettere i brocchi delle piante, me lo ricordo.
4: Sì, ma è stato tanti euni fa, quindi non si stia calmo, non si inalberi.
2: Adesso riposi.
5: Comunque, riposi. Volevo dirvi che sono state spedite le tessere del partito, lei con la maglietta di quel colore orrendo sappia... è la prima la sua, va bene?
2: Sì, va benissimo.
5: Mi raccomando, un saluto ai vostri figli.
2: Sì.
5: Ci sentiamo prossimamente.
2: Grazie.
5: Per la prima convention, va bene?
2: Va benissimo.
5: Vistino bene, pronto?
2: Scendendo con lei.
0: Allora, basta, che non accada mai più,
4: Noi volevamo ordinare una pizza.
2: E pensa, tu pensa.
0: Faccia gliela do però, se la vuole condita.
2: No, lasci perdere. Noi dovremmo salutarla. Se però lei una volta, la prego, riesce a riagganciare il telefono senza creare imbarazzi, noi le saremo grati.
0: Ma guarda che io tutte le... A parte il fatto che io non è che riagganci il telefono, perché ho le cuffie con la radio, non è un telefono questo.
4: Agganci le cuffie.
2: Schiacci. Ah, ecco,

0: le cuffie all'apposito tasto di chiudi.
1: Vabbè, ho capito. Vabbè, ciao, alla prossima. Grazie.
2: Buona serata. Salve.
0: Abbiamo avuto qui in diretta
1: spiacevolmente. Che due maroni questi, tutte le volte che si mettono sulla mia frequenza, porca di quella puttana.
2: Forse ho capito.
1: Facciamo scendere i miei. Sì, qui il comandante della zona per Tassuglia Gripa. In questo momento vogliamo ricordare a tutti quanti che stiamo finendo la benzina, quindi dovete pisciare nel motore, così almeno tutto l'alcol che avete bevuto può far funzionare.
0: Bravo, però per adesso non c'è niente di, insomma, stia calmo, trovi il tasto con calma. Pentasuglia, può staccare.
1: Sandra, vieni con un attimo, per calmo, fuori dai coglioni dalla cabina, per favore, grazie.
0: No.
1: No, perché allora, senti Sandra, siccome mi fai la gelosona, ma tu lo sai che sei l'unica per me, lo sai, no?
0: Sento,
1: allora, facciamo una cosa, invece che giocare al dottore, alla paziente, facciamo la hostess al pilota. Ti faccio prendere la mia cloche, guarda qua.
0: No, guarda qua.
2: Siamo riusciti.
0: Amministratrice delegata, a nome mio e di tutta la redazione dello Stereo, le chiediamo scusa per questo spettacolo imbarazzante alla quale lei ha appena assistito. Non so che dire, non so cosa dire. Meno male che c'è un po' di aria di Brasile.
1: Oh, ma che bella cena che mi sono fatto! Oh.
0: Niente.
1: Non avete mangiato?
3: Senta, professore, lei ha mangiato, ma prosciutto e melone?
1: Non c'era, figurati.
0: Guarda, non avevo dubbi.
1: Sono andato al boia, il boia a Trastevere. Va bene, comunque signori, siamo arrivati al momento della classifica dello strillone, glu, come sempre la classifica, la classifica è ha cercato anche questa volta.
0: Ha fatto un ritorno di fiamma, non ho capito.
1: La classifica di oggi è una classifica, diciamo, in tema con quello che sta arrivando, vale a dire lunedì prossimo sarà il lunedì dell'angelo, quindi vale a dire Pasquetta. E pensate, io fino a domenica di Pasqua sarò reperibile, ma questa è un'altra storia.
0: Succede.
4: E lei sa perfettamente come funziona il lavoro.
0: Esca dal gong.
1: Allora, iniziamo con questa classifica che, come stavamo dicendo appunto, è una classifica proprio dedicata alla giornata della Pasquetta, no? I preparativi che ormai si stanno mettendo sempre più in piedi, i gruppi che sono nati di WhatsApp, cosa facciamo, cosa non facciamo, cosa mangiamo, dove ci vediamo, e quindi
0: carne.
1: Esatto, cioè, noi andremo di ciccia, ma signori ciccia
0: via.
1: Esatto. E allora, 10 punti su quello che può succedere a Pasquetta, ma soprattutto i peggiori elementi che si possono portare a Pasquetta, quindi i peggiori amici, peggiori in maniera anche simpatica, però almeno uno di questi, almeno una volta, ce lo siamo ritrovato nella nostra Pasquetta. Prego, dottoressa, inizi lei al punto numero 10.
2: È un secondino che stavo ancora appuntando.
1: Ma certamente, anche tutto il carcere, non solo un secondino, prego.
3: Esattamente lì.
1: Pronto?
3: Si è battuta.
0: Sta scrivendo, ragazzi, appunti su un taccuino. Io la sto vedendo perché ho la mia destra. E sono tutte note negative nei vostri confronti, io ve lo dico.
1: Vai, ce l'ha.
2: No, allora, non guardare.
0: No, noi non guardiamo. Guardiamo un'altra parte. No,
2: c'ho tutti i fogli qui, ma non
0: ci lo so, purtroppo, ma non ha messo a posto il bravo.
3: Avevo detto di mettere a posto. Io sto guardando un'altra parte, non mi rompa le scatole.
1: Cosa è successo?
0: Non ha messo a posto, c'è foglie dappertutto. La dottoressa adesso si è messa un attimo. Dovrebbe essere lì. L'ha trovato.
1: L'ha trovato?
2: Lì. Sì, l'ho trovato.
1: Prego, puoi iniziare.
2: Il decimo, signori. Allora, si viene chiamato il salutista estremo. Quello che praticamente ogni volta che lo vedi con questa borsa frigo, chissà che cosa avrà lì dentro.
1: Mamma mia.
2: Sicuramente non cibo commestibile, perché della serie se ne esce con: ragazzi, ho portato l'hummus di ceci decorticati biofermentati al chiaro di luna e acqua alcalina e pH emotivo, che non so cosa sia, però...
1: Mamma mia, ma che roba è?
3: Ah, beh.
2: Mentre quindi tu stai grigliando la tua carne con la tua birretta fresca da appena uscita dal congelatore, che ragazzi è uno spettacolo, lui ti guarda come se stesse accendendo un rogo medievale.
1: Ma no, ma posso vero?
2: Quindi, mentre tu stai assaporando la tua dolce carne super grassa, e ogni volta che tu mordi lui racconta quello che succede al, quello.
1: Sì, esatto.
2: Quello.
1: Voleva dire al tuo intestino, per caso, dico a naso.
2: Sì, l'intestino, ah. Quello. Il risultato è che a fine giornata non hai più fame, ma ti arriva solo una grande depressione.
1: Beh sì, in effetti, sì. Quelli salutista estremo, mamma mia, quelli che io... arrogo per davvero.
2: No, ragazzi,
1: andiamo avanti con un altro. Allora, che facciamo? Mi vuoi rubare il lavoro? Allora, sì. vuole la radio, si prende la sua scala e si va a fare la radio.
4: Sì.
1: Allora, poi... abbiamo.
4: È colpa di quell'altro che mi ha fatto segno.
0: Ma io in realtà volevo dirle dopo, andiamo a bere una birra. Vabbè, non importa.
1: Signori, nona posizione per il DJ non richiesto. Non ha portato carne, non ha portato pane, ma ha portato una cassa gigante, quelle proprio che 40.000 decibel. E decide lui la musica. Sempre. Parte con la techno alle 11 del mattino. Mentre ancora tu stai cercando di capire dov'è parcheggiata la macchina, perché ancora stai un attimo in botta. Se provi a chiedere, oh, ma metti qualcosa di tranquillo? Lui risponde, beh, la frase è questa è tranquilla, remixata. Proprio questo tono, A fine giornata non senti più le orecchie, e nemmeno la tua dignità. La cosa bella è quella. Adesso fanno paro o disparo, vediamo chi va.
0: No, io stavo guardando il bravo.
4: Vado io all'ottavo posto, perché questo mi rispecchia, il polemico professionista.
1: Ecco.
4: Qualunque cosa succeda a lui è contrario. Il posto? Ma c'era di meglio. Ecco. Il cibo? Troppo cotto o troppo crudo. Il tempo? Sole sì, ma vento fastidioso.
1: Ma che due palle.
4: È l'unico essere umano capace di lamentarsi anche mentre ride. E la cosa peggiore è che ti contagia. E dopo un po' inizi a odiare pure tua pasquetta. E non sai neanche il perché. E tutti i santi. No!
0: Beh, questo è brutto, ma l'organizzatore fantasma che troviamo in settima posizione, secondo me, è anche peggio. Perché lui fa: raga, tranquilli, organizzo tutto io. Poi, bomba di fumo. Sparisce un ninja, lo punisce, no, sparisce. Arrivi sul posto e scopri che, punto 1, non ha prenotato nulla, punto 2, non ha portato nulla, punto 3, soprattutto non risponde a quel maledetto telefono. E poi alla fine, quando si presenta, arriva con una birretta calda, ovviamente, certo. Da 33, giusto, dicendo: scusate raga, c'era traffico. Ovviamente il traffico noi lo intendiamo che era quello nella sua coscienza, oppure un traffico che lo travolge sulla tangenziale. Dottoressa, mi scusi.
1: Dottoressa, prego.
0: Devo passarle la domanda, mi scusi. Mea culpa.
1: No, dottoressa, vai, risparmio energetico. Se non premi play, non parte, capito?
0: Sui cenci.
1: Esatto.
2: Il romantico in crisi. Nel sesto posto con... portiamo la fidanzatina, sì. Con cui litiga 20 minuti prima, cioè il risultato? Certo. Tu stai là, giri la carne, senti, tu non mi ascolti mai, e tu invece sei sempre la solita. Diventa alla fine una puntata live di una terapia di coppia non richiesta, e direi anche un po' di uomini e donne, però, e la cosa peggiore, a un certo punto cercano pure il tuo parere.
1: E tu lì ti fingi morto, perché fai come davanti agli orsi. Mamma
2: mia. La terra.
1: Esatto. Signori, quinto posto, metà classifica, il bevitore epico ma fragile. Questa è che un mix, guarda, veramente. Parte forte. Oggi spacco tutto. Dopo due birre diventa già filosofo. È la vita. Sai, la sigaretta in mano. La vita è un viaggio, comincia a fare tutte queste cose. Dopo tre ore sparisce. Lo trovi sdraiato su una coperta che parla con una formica.
0: Ecco.
1: Cioè, quindi questo è per far capire il livello di tasso alcolico che ha raggiunto. E tu vai in metà giornata a controllare se respira ancora, perché giustamente magari lo vedi sdraiato lì, inerme, ma ancora vivo. Ogni tanto andiamo a vedere, mamma mia.
4: Ah, ancora puzza.
1: Ancora puzza.
4: Al quarto posto, avvicinandoci sempre più al podio, abbiamo il fotografo ossessivo.
1: Ah!
0: Ecco.
4: Non puoi mangiare, non puoi bere, non puoi vivere. Fermo, non mordere, prima la foto, fa 87 scatti alla stessa salsiccia da più angolazioni.
1: Ecco, signori, dopo di questa frase vi salutiamo, no, diamo la linea a Vermi Preziosi, un programma di pesca.
0: Sulla brace,
4: sulla griglia. Sì. Ti obbliga a rifare il brindisi 4 volte perché la luce non era giusta, E a fine giornata hai mangiato freddo, mai un album fotografico degno del National Geographic.
1: No.
0: E invece il bronzo lo strappa proprio a forza. Il ritardatario cronico, signori, perché arrivo fra 10 minuti, raga, come sapete, alle 9 del mattino te lo scrive, perfetto, comincio a preparare, non ti rendi conto, arrivano le 14 e il mio sbuca. Ovviamente avete già acceso il fuoco, mangiato, avete già poi tra l'altro litigato, perché poi succede, poi dopo avete già fatto pace e si ritorna tutti a essere amici, poi lui arriva fresco come una rosa.
1: Raga,
0: e fa, tra l'altro, ha detto, raga, accendiamo l'ho capito adesso, accendiamo la griglia. Sì, e l'accendono su di lui, ovviamente.
1: Sì.
0: Va bene, scusate.
2: Mannaggia. Dottoressa. Allora, invece, l'argento al secondo posto.
1: Sì?
0: No, ce la deve fare.
1: No, prego, la deve fare, stoicamente.
4: No, sì, non si lasci contagiare.
2: Dunque, abbiamo colui che non porta mai nulla. Cioè, arriva sempre, lo vedi? Proprio leggero, fresco. Troppo fresco e troppo leggero. E stai così, tu porti bevande, carne, dolci, pane, birre, E lui porta l'entusiasmo, lui arriva, dai, famo dimo. A un certo punto si siede a tavola, oppure non si siede direttamente, inizia a prendere quello, la prima cosa che trova, perché ha una fame da pupi. Mangia di tutto, assaggia di tutto e ti finisce tutto. Ecco. E quando qualcuno dice, chi ha portato questa roba buonissima? Il silenzio, perché sicuramente non è stato lui.
1: Mamma mia, una bocca, non è un Dyson, vedete. Ma signori, vince, e questo ce l'abbiamo avuto tutti, vince il so tutto io, l'immancabile, il re indiscusso, il boss finale. Sa come accendere il fuoco, sa come cucinare la carne, sa dove mettersi al sole, sa come parcheggiare, sa anche cose che non esistono. Ma fanculo, fidati, se ne esce fuori con frasi tipo, fidati, la salsiccia va girata ogni 17 secondi. Fallo tu allora.
2: Sì, ora sto contando.
1: Anche perché poi mangia come un facocero, ricordiamo sempre. Nessuno gliel'ha mai chiesto, nessuno lo vuole, ma lui è lì sempre, non se ne va mai. La cosa peggiore
5: è che la salsiccia la devi mangiare a bocca piena.
1: Esatto, ma la cosa peggiore a volte ci prende pure. Quello che si fa incazzare come una bestia.
0: È vero, è vero, confermo.
1: Bene, signori, questa era la classifica di oggi, quindi visto che ci siamo, un glu glu glu, auguriamo anche...
0: Cosa vuoi augurare?
1: Auguriamo anche una buona Pasqua, una buona Pasquetta a tutti i nostri amici ascoltatori, giustamente, no? Così almeno, perché noi, già ve lo dico da adesso, prossima settimana non ci saremo perché facciamo una bella pausa Pasquale, sì. Una pausa lunghissima.
0: Beh, lunghissima, adesso poi insomma abbiamo...
1: Insomma, però diciamo, ecco, ci prendiamo questo piccolo periodo di pausa, così almeno sì, anche noi, perché sostanzialmente mercoledì sera ancora stare mi imbotta da lunedì.
0: Ma no, vabbè, ma quello è il meno, professore, il meno.
1: Vabbè, comunque... per dire. Ma signori, attenzione, perché è arrivato il momento della dottoressa, che sicuramente già si era scordata.
2: Sì, avevo dimenticato tutto.
1: Fantastico. Perfetto.
0: Insomma, è lì solo sulla destra, tranquillamente, freschissima. Abbiamo una bellissima scaletta.
1: Freschissima, scritta, capito?
2: No, quella l'ho vista.
0: Scritta in maniera molto tranquilla. E insomma, quindi.
1: Esatto, poi in memoria. In memoria di venerdì.
6: Senti, mi serve un McFradam a Snickers. Poi mi serve un altro McFradam a Smarkix. Poi mi serve un cheeseburger a.
0: Ma perché?
1: Non lo so. Signore e signori, la nostra dottoressa oggi ci presenta la chicca.
4: Chicca.
1: Ciao, ragazzi. la chicca, allora. La chicca, la chicca. Prego.
2: Okay. Fantastico.
1: Pronto?
2: È occupato. E dicevamo, la chicca ve la mandiamo con...
1: Sì.
2: Ma scusate.
1: Sì?
2: Sì. Sì, devo proprio leggere quello che c'è scritto sulla scaletta.
0: Beh, io
1: si ricorda, non lo so. Si ricorda quello che ci ha detto lei? Si ricorda il vizio di scrivere?
2: Sì, sì, no, per carità.
1: Se vuole legga questa, però insomma.
2: Vorrei evitare di leggerlo, ma lo devo
0: La scelta
2: leggere.
0: È la sua, lei il titolo lo sa, l'artista
2: allora,
0: lo sa,
2: il titolo della nostra prossima song.
0: Sì?
1: Sì?
0: Sì?
1: Sì, lo dica. Sarà?
2: Lo dica. Porco Nando.
1: Porco Nando, dica quello vero per cortesia, no. Sennò ci cacciano. Dica quello vero.
3: Dica.
2: Shakerando, signori, di
1: chi? Sì?
2: Com'è? Dov'è? L'ho scritto.
0: Non stava scritto perché forse scritto. Bastava Porco Nando.
2: Non lo trovavo io dove me l'ero scritto.
1: Bei momenti. Ce la

0: bebe, tu non sai che cosa mano. Signori, questa è appunto Porconando di scusate. Era Shakerando di Ro. Il tizio si chiama Rob.
1: Scusate,
0: allora il
1: avevo preso la faccia in F4 della dottoressa un attimo, sì. Noi tutti a fare la ola mentre ci guardi, siamo qui.
0: Naturalmente è stato fatto lo screenshot e verrà stampato su A3. Allora, sì. detto
2: no,
0: questo,
2: no,
0: direttamente sui cartelloni pubblicitari, lo mettiamo sull'autostrada, lo mettiamo benissimo.
2: 3,20 metri.
0: Esatto.
1: No, ho notato che il professore ha fermato il traffico, 25 macchine in camion mentre faceva...
2: Però insomma, va bene
1: così. È volato il braccio.
0: Esattamente, ma quindi andiamo... te pareva.
2: Dai, già... lunghi? No, dai.
0: Dottoressa, risponda lei. Risponde così lei, almeno dottoressa. Magari vediamo che lei...
3: Oh, mamma, io ho paura di rispondere a questo telefono.
0: Vada.
3: Sì.
4: Ma tu c'hai il caffè decaffeinato? Decaffeinato? Decaffeinato? Decaffeinato? Comunque, decaffeinato. Mi serve... È già imbustata, ho imbustato.
2: Beh, se no anche a grani. No, anche a grani, ci cioè, sono due modalità. Certo. No, è un fornitore nostro di finato
1: sì, ci rifornisce di Barbie,
0: ma
1: di
0: spacco.
3: No, le Barbie no, dai.
2: Esatto.
0: Bene, siamo arrivati, signori, all'ultimo appuntamento delle puntate dello Strellone. È l'ultimo appuntamento qui. Beh, sì. Allora, è l'ultimo appuntamento e noi
5: facciamo calcio.
0: Allora, siamo arrivati, prego annunciatelo così almeno fate parte.
2: Signori, è arrivato il momento finale.
6: Credo che sia bene stendere un velo pietoso per ragioni di carità cristiana, ma anche per non andare oltre il codice penale.
2: Quindi,
6: chiudiamola qui.
2: Quindi chiudiamola qui, date queste istruzioni per all'ultimo momento dello strillone, signori e signori, e quindi
0: vengino, signori, vengino, perché ci siamo arrivati anche oggi a... al pirla della settimana.
1: Guardate che mi parla.
0: E
2: devo... piano che sia forte.
0: Signori, ci trasferiamo a Napoli. Ebbene sì, questa volta giochiamo in casa, non andiamo a cercare al di là dell'oceano.
2: Esatto.
0: È finita malissimo la fuga di due giovani che nel pomeriggio di giovedì 26 marzo avevano rubato una Fiat 500X parcheggiata in una strada del comune di San Sebastiano al Vesuvio.
2: Aia.
0: Sul loro cammino, attenzione, riescono a rubare la macchina, partono, ma sul loro cammino c'è l'alte di una pattuglia dei carabinieri. I due ovviamente fuggono, ma vengono tallonati fino in una strada senza uscita, dove abbandonano l'auto e scappano a piedi. Cercando di eludere i militari, questi due imbecilli, che cosa fanno? Scavalcano una recinzione, no? Almeno non ne accelereranno mai, ma si consegnano letteralmente nelle mani dei carabinieri.
2: Come?
0: Perché il recinto che hanno scavalcato era quella della stazione dei carabinieri forestali di San Sebastiano al Vesuvio. Quindi questi hanno scavalcato e si sono ritrovati nel cortile di una caserma.
1: Dal produttore al consumatore.
0: Esatto. I due fuggitivi sono finiti, manca dirla, in manette, ovviamente, appena 8 giorni fa erano stati arrestati, tra le altre cose, per lo stesso motivo. Quindi avevano rubato e erano stati rubati. Anche in quel caso la fuga era stata, diciamo così, sfortunata. Ancora una 500X rubata, ancora i carabinieri alle calcagna. In questo caso i due hanno dimenticato una cosa che può rallentare i lavori, sì. Un piccolo dettaglio: dimenticarono di rimuovere il blocca sterzo e finirono contro un muro.
2: in gamba,
0: mamma mia,
1: dei professionisti
0: diversi anche gli altri precedenti specifici, attenzione, il 6 febbraio scorso uno dei due insieme a un altro complice 23enne era stato denunciato per possesso di chiavi alterate e per due furti di auto commessi il giorno prima, cioè questi proprio... Il 3 giugno 2025, però, le ginocchia non gli si spaccano. Il 3 giugno 2025, entrambi, insieme a un 25enne, sono finiti un'altra volta in manette per il furto di una Lancia Y. Inseguiti dai carabinieri, vennero un'altra volta bloccati e una volta arrestati.
2: E voilà.
0: Nel 2021, senti, a via Gianturco...
2: Ma indietro al 2019?
0: Io non lo so. I carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli e della stazione di Poggio Reale avevano bloccato uno dei due durante un tentativo di furto insieme al padre.
2: Bene.
0: Quindi di padre in figlio proprio.
1: Quindi è un vizio di famiglia.
0: Sì, è un vizio di famiglia. Quando hai il crimine nel sangue, ma c'è una pessima circolazione. Proprio.
2: Tramandato di generazioni.
0: Una roba veramente schifosa, guarda. E quindi questi due, prima o poi decideranno di metterli in galera e buttare via la chiave. Prima o poi.
2: Non lo so.
0: Me, sai perché li rilasciano? Perché si divertono a catturarli.
1: Secondo me li rilasciano ogni volta per dire: vediamo come ritorneranno da noi.
0: Vediamo, parte subito. Un toto nero agghiacciante in sala mensa.
2: Ma soprattutto, sì, dica. Abbiamo un contributo dalla regia. Finisca pure il concetto.
1: Dica il contributo perché poi dico la cazzata.
2: Sì. Questa invece è una roba.
0: Sentiamo il contributo.
2: No, nel senso, quindi, scavalcando la recinzione, sapete benissimo che sono le telecamere di sorveglianza. Sì. Per quel motivo li hanno pescati. Per le telecamere di sorveglianza, attenzione, hanno anche il suono, prendono anche il suono. È uscito il primo carabiniere della forestale chiedendo:
5: serve una mano?
1: Esatto.
2: Una cazzata, 2 ore per dire.
1: Benissimo. No, però mi è piaciuto il panegirico. L'unica cosa che vorrei dire, che immagino ci stiano ascoltando dalla prossima stazione di polizia, quelli del Pirla della settimana, è di: ma non l'avete capito che non è farina vostra, non è il vostro lavoro, cambiate lavoro, fate qualcos'altro.
0: Dicono anche che in determinate caserme gli abbiano dedicato un piccolo estratto musicale, cioè vale a dire:
7: sei un coglione.
2: Benissimo.
1: Grandi.
2: Ottimo.
0: Che comunque ci stava sempre bene. Bene, signori, noi siamo arrivati al termine di questa puntata, quindi vi ricordo che ovviamente andiamo in replica il venerdì dalle 16.30 alle 18 e vi ricordo anche che poi potete trovare la puntata su Spotify qualora ve la perdiate, diciamo così, eccetera, eccetera. Ma allora, io vorrei ringraziare... Porca di quella...
2: Perché dobbiamo sempre... Secondo me io so che...
0: Ma non lo so, ma chi...
3: Chi va?
0: Vabbè, dai, ho capito. Che c'è? Sì, chi è? Pronto?
8: Per quanto riguarda gli amanti del pesce, posso sfilettarmi i coglioni?
0: Ma no,
8: Posso passare come sogliole, gli mettiamo su della salsina delicata così possono degustare meglio. Ma per la carne pensavo a sta cippa,
0: ma no,
8: bella messa arrotolata per bene, mettiamo su della senape che così scioglie il sapore. Per il vegano dei problemi, pensavo a delle scoregge di nuvole di drago, fatte bene con della bella salamoia. Non vi mando a cagare, ci mancherebbe, vi mando proprio a fanculo.
1: Che bel menù di merda.
2: Al tradimento.
0: Cioè, ma ho capito, ma perché tutte ste
9: Napoletei, Amarassisi, Acazzaruni, Mezzariotteri.
1: No.
2: Si passano il telefono l'uno con l'altro, fanno una cricca. No.
0: Vabbè, basta, adesso rispondo incazzato, Adesso mi sento. Allora, pronto, chi è?
10: A disgraziati, figli della mignotta, mando cazzo state.
0: No.
2: Cavalier Cecconi. Cavalier Cecconi, stiamo arrivando, guarda, ci dispiace averla come disturbata.
10: Ma mi dispiace
2: ragazza.
10: Un cazzo!
2: Ecco. No, senta, Cavalier Cecconi, stiamo arrivando, stiamo chiudendo la baracca.
10: Ragazzi, va bene, io sono buono e caro, ma se perdo la pazienza, sono guai per tutti. Io ve ributto nella fogna da cui vorrò raccolto.
0: Bene, direi che forse è il caso di andare. E allora, stavo dicendo, ringraziamo Gin che ha deciso di venire qua ospite. Ovviamente potrà tornare quando vuole. Le porte dello Strillone sono sempre aperte.
2: Si è buttata nella mischia ed è stata bravissima. Complimenti, molto bravo.
1: Meglio di noi. Grazie.
0: Esattamente, glu glu glu.
3: Me lo so perso.
0: No. Lo so.
3: Ho perso il momento. Non
0: quindi, fatto. Noi bimbi ci risentiremo... Dopo Pasqua, sicuramente dopo Pasqua ci risentiremo dopo Pasqua, quindi ci prendiamo sicuramente un turno di stop e poi dopo vediamo, state sintonizzati magari su, sui nostri canali che vi daremo notiziole, va bene? Quindi buona Pasqua a tutti e alla prossima, diciamo così. Ciao, ciao a tutti, ciao ciao.
5: Non si hanno altre informazioni.
11: Che hai detto?
0: Lo strillone torna la prossima settimana.
12: Ma non è vero.
13: Esatto.
14: Allora sì che si chiama. Ma la grande
15: è andiamo.
0: Benissimo, anche questo.
1: Allora,
0: sì, che c'è?
1: Allora, cosa c'è? Intanto cosa ringraziamo c'è? La dottoressa che ha voluto partecipare questa sera con noi. Le ho preparato un piccolo cadeau del programma che le voglio dare, ma soprattutto ragazzi, ce l'ho anche per voi, considerando che io è la Santa Pasqua. Tra l'altro, Volk, avrei una richiesta per lei, perché mi è stato richiesto per una cena di andare a presenziare. Cioè, io avevo proposto veniamo noi tutti dello strillone, magari se voleva venire pure la dottoressa, ma è stata richiesta la sua presenza. Quindi dopo le do l'indirizzo della contessa e le do l'indirizzo dove deve presenziare. Aia.
2: Vedremo, bravo, vedremo.
1: Vedremo. Volk, la prego, perché ne va delle sorti del programma, dell'affitto, tutto, eccetera. Quindi ogni tanto, se può fare, io non le chiedo.
0: Faccio
1: mai
0: un sacrificio anche lei, scusi.
2: Bravo, io la strozzo, va bene. Ha rotto le palle, lei è la contessa, deve cacciare quei soldi.
0: Vabbè, dai.
1: Posso dare il pensierino? Vi posso dare il pensierino che chiudiamo?
0: Che cos'è?
3: Dai, ce lo dice.
1: Per voi questo mio piccolo cadeau, questo splendido.
0: Sì.
1: Cacciofa di peluche che cate
0: porca! A porca puttana, porca maledetta!
16: De nos jours, il est de plus en plus facile pour les étudiants européens d'aller étudier dans 2-3 pays européens différents, voire plus encore. Et ça, c'est notamment grâce au programme Erasmus. De plus en plus d'étudiants commencent leurs études dans un pays et décident de les continuer dans un autre. La mobilité des étudiants est devenue plus accessible, plus facile et donc plus fréquente. Mais comment normaliser un enseignement reçu dans différents pays ? Comment peut-on être sûr que les qualifications obtenues dans différents établissements et dans d'autres pays représentent la même chose? C'est là qu'intervient le système européen de transfert et d'accumulation de crédits. Vous écoutez le programme « Mettre la barre plus haut, mieux légiférer ». Et dans cet épisode, nous allons découvrir comment a vu le jour le système européen de transfert et d'accumulation de crédits, ou ECTS, et pourquoi il est si important. Qu'est-ce que le système ECTS ? Il s'agit d'un système utilisé dans l'espace européen de l'enseignement supérieur qui permet de comptabiliser les crédits acquis auprès d'un établissement d'enseignement supérieur pour poursuivre ses études dans un autre établissement. Les crédits ECTS représentent un apprentissage fondé sur des acquis clairement définis ainsi que sur la charge de travail qui leur est associée. Le système a été introduit en 1989 par l'Union européenne dans le cadre du programme Erasmus. Il s'agit du premier et du seul système à points à avoir été testé et expérimenté au niveau européen, et il s'est révélé très efficace. Il va de pair avec la déclaration de Bologne, qui a harmonisé l'enseignement supérieur en Europe en 1999. Depuis sa création, le système ECTS a été adopté comme système national de crédit par la majorité des 49 pays qui composent l'espace européen de l'enseignement supérieur. Mais comment ça marche? Un crédit ECTS correspond à environ 25 à 30 heures de travail. Un semestre équivaut à 30 crédits. Une année complète d'études ou de travail équivaut à 60 crédits, ce qui représente un total de 1500 à 1800 heures de travail. Au cours d'une année universitaire classique, ces crédits sont généralement répartis en plusieurs petits modules. En général, une qualification de cycle court se compose de 90 à 120 crédits ECTS. Un diplôme de premier cycle, ou licence, se compose de 180 ou 240 crédits ECTS. Un diplôme de deuxième cycle, ou master, équivaut généralement à 90 ou 120 crédits ECTS. L'utilisation de l'ECTS au niveau du troisième cycle, ou doctorat, varie. Le premier avantage des crédits ECTS est que cela vous permet de valider différents niveaux d'études, même si vous faites une pause. Si vous interrompez vos études mais que vous avez déjà obtenu un certain nombre de crédits, vous ne devrez pas obtenir de nouveau les crédits que vous avez déjà acquis si vous reprenez vos études quelques années plus tard ou dans un autre pays. Une fois que vous avez obtenu des crédits ECTS, c'est pour la vie. Ces crédits permettent également aux établissements de créer des passerelles. Par exemple, après avoir obtenu une licence en économie, en droit ou en gestion, vous pourrez suivre un master dans une école de commerce grâce aux équivalences. Cependant, le lien entre deux formations est parfois moins évident. Par exemple, un diplôme de premier cycle en communication peut ouvrir la voie à un master en criminologie. Parfois, certaines écoles vous imposent d'acquérir un certain nombre de crédits supplémentaires, notamment par le biais de ce que l'on appelle les années passerelles. Celles-ci permettent aux étudiants de choisir une nouvelle voie au cours de leurs études, sans perdre complètement les progrès qu'ils ont déjà accomplis. Le système ECTS permet également de combiner différents modes d'apprentissage, comme l'apprentissage universitaire et l'apprentissage en milieu professionnel, au sein d'un même programme d'études ou dans le cadre de l'apprentissage tout au long de la vie. La plupart des programmes d'enseignement post-universitaire, tels que les masters supplémentaires ou les certificats universitaires, requièrent un nombre minimum de crédits ECTS. Enfin, le cadre de l'ECTS permet également d'harmoniser les échelles de notation entre les différents pays. Par exemple, il facilite la comparaison des dossiers des étudiants candidats à un échange international ou à une bourse d'études. L'échelle de notation ECTS a été conçue pour servir de référence et faciliter la mobilité des étudiants et le transfert de leurs profils académiques entre les différents établissements d'enseignement supérieur à travers l'Europe. Les notes varient sur une échelle de A à F et sont accompagnées de mots-clés et d'un bref commentaire. Chaque établissement est libre d'appliquer le système de notation ECTS selon son propre modèle d'enseignement. Enfin, une fois l'étudiant diplômé, le système ECTS permet de rendre d'autres documents, comme le supplément au diplôme, plus clairs et plus faciles à utiliser dans les différents pays. Le supplément au diplôme fournit des informations qui permettent aux employeurs et aux établissements d'enseignement de comprendre plus facilement votre qualification. Comme vous pouvez le constater, l'ECTS contribue à renforcer la mobilité en Europe. Une Europe plus ouverte, c'est une Europe où les gens peuvent rencontrer des citoyens d'autres pays, découvrir des cultures différentes et avoir des échanges qui marquent. Et c'est précisément ce que le cadre de l'ECTS permet de faire aux étudiants de toute l'Europe. Découvrez d'autres podcasts sur Europarl Radio, la web radio du Parlement européen.
11: 13 octobre est l'occasion de célébrer la Journée internationale du langage clair. En quoi cela m'intéresse-t-il, vous direz-vous sans doute? Eh bien, vous êtes peut-être sans le savoir, très concerné par le sujet. Imaginez que vous êtes invité à dîner et que votre voisin de table ne cesse d'utiliser des mots qui obligeraient n'importe qui à plonger dans un dictionnaire. C'est un brin énervant, n'est-ce pas? Et quel peut être le but de cet énergumène, si ce n'est de montrer sa science? Utiliser des mots complexes ou des tournures de phrases obscures n'aide pas à communiquer. Cela crée des barrières entre les gens. Et sans même nous en rendre compte, nous utilisons tous les jours des mots qui ne sont pas forcément compris de tous. Il peut s'agir de jargon technique, de termes propres à notre métier, ou de mots que seuls quelques initiés connaissent. Des solutions existent pourtant. Il y a toujours un synonyme connu de tous ou une explication qui pourrait aider à comprendre et donc à rapprocher. C'est cela le langage clair. Optez pour la simplicité et pour les mots que tout le monde comprend.
12: Cette émission vous est présentée par Europarl Radio, la web radio du Parlement européen.

Solo tu sai quanto fa male sentirsi l'ultimo in una finale di artisti, crollare così tante volte per poi svegliarsi di notte, svegliarsi in un mare di lacrime abitato dalle peggiori delle anime che ti ricordano quante volte ti sei già svegliato. Ma tu sei così.

Sorridi goffamente una foresta di lenzuola. Ti vesti e ti rivesti quasi come fossi in prova. Ci siamo mai capiti, ormai ci capiremo. Siamo nati traballanti, ma ci rafforzeremo. Ti guardo dallo specchio e tra bottoni da farata. Un'ora di passione soltanto immaginata. Ci vediamo presto, grazie per la cena di

che tu vada, dai, raccontami di te. Che ci sei cascato tante volte quanto me. Di tutte le volte che hai cercato il padre inesistente, l'amore raccontato in una triste favola carente di finale. A volte quasi quasi forse è meglio immaginare. Raccontami di te.

0: si può aggiustare tutto con Bob e Rob Protti, i maghi dell'aggiusta tutto. Tagliandi, cinghie di distribuzioni, macchine agricole e calendari di donne nude. Puoi trovare tutto questo nell'officina Fratelli Protti, sulla strada per Magenta, via dei Vostri Cuori 023. Ogni tre cambi dell'olio, un ricambio griffato, la tana dei Boris. I ricambi sono riciclati e rubati dalla discarica dei Boris.
1: Radio 6023.

Non cambia mai nulla qua giù, non cambiano vita qua giù, non cambia se non cambi tu, no. Poi certi non tornano più, amici che non vedi più, non vuoi essere il prossimo tu.

0: Ricominciano i corsi, le fatiche per prendere il treno, l'ansia degli esami.
1: Ma tutto questo c'è un limite. Dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, torna al Good Morning Lab.
2: Per allietare la tua pausa pranzo e per saziare la tua voglia di musica.
1: Radio 6023.
2: Comoda,
1: viva,
2: sempre al tuo fianco.

0: Volevo fare il giornalista, ma ora che è sparito il mio padrone, mi ritrovo spelacchiato e senza cuccia, pronto a scodinzolare se mi portano il pappone.
1: E invece sono nato cane, cane da riporto. Le ginocchia

6023 ogni giorno è con te. Musica non stop, con le più grandi hit del momento, le migliori band e le interviste agli artisti emergenti. Rock, dance, punk, reggae, tanti generi per tutti i gusti. Divertimento garantito, con l'intrattenimento live e poi sport, cucina, libri e molto altro. Informazione puntuale con gli approfondimenti e le news del Piemonte orientale. Emozioni da vivere in diretta con gli eventi più importanti della zona. Radio 6023, tutto quello che cercavi è solo su www.6023.it.

0: Un contratto a zero cifre. Un gruppo di stagisti pronti a giocarsi il tutto per tutto. 150 ore da superare. Un tipo di stage come non l'avete mai visto. A decidere solo lui, il boss.
1: Secondo te perché io ti dovrei assumere?
0: Speaker, autori, registi, redattori musicali, tecnici audio e molti altri. Radio 6023 ti offre la possibilità di avvicinarti al mondo della radiofonia, di partecipare alle proprie attività, conoscere persone e collaborare con le realtà locali e nazionali.
1: Lavorerai per me.
0: Anche tu puoi far parte di Radio 6023. Scrivici a info@6023.it. Non ti preoccupare, qui nessuno ti dirà.
1: Sei fuori.
2: Radio 6023. Il remix sagace di Davide Borges.

Vi sentite soli la mattina in università? I vostri amici sono ancora sui mezzi e voi non vedete l'ora di rimandare lo studio, ma vi siete stancati di scrollare sui social? Allora scegliete Radio 6023, la radio ufficiale degli studenti dell'Università del Piemonte Orientale. Scoprite quanto l'essere chiacchieroni possa portare a una soddisfacente carriera lavorativa e ascoltateci mentre riempiamo le vostre giornate di energia. Perché meglio di un caffè c'è Radio 6023. La radio ufficiale degli studenti dell'Università del Piemonte Orientale. Cercateci su www.6023.it. Impossibile non trovarci.

0: tempo libero e non sai come impiegarlo?
1: Cerchi crediti e non sai dove andare?
0: 6023 PS è la soluzione che fa per te.
1: 6023 PS, possibilità di stage da 150 ore.
0: Puoi entrare nella famiglia di Radio 6023. Formazioni tecniche su regia e speakeraggio. Migliorare le tue capacità comunicative. Montaggio audio-video a costo zero, in diretta e in esterna.
1: Oppure puoi collaborare dentro l'associazione di promozione sociale, organizzazione eventi, amministrazione e contabilità, fundraising e promozioni pubblicitarie.
0: Vieni a trovarci nella sede di Vercelli in Palazzo Tartara, via Galileo Ferraris 109. Oppure contattaci su Facebook e alla mail 6023ps@gmail.com.
1: Se vuoi divertirti a lavorare,
0: a Radio 6023 devi entrare!

0: Radio 6023 aderisce al progetto Alza la tua voce contro tutte le mafie, per ricordare tutti gli eroi che hanno dato la loro vita per dare a noi un futuro migliore. Le vostre idee camminano sulle nostre gambe.
1: Sono morti per noi e abbiamo un grosso debito verso di loro. Questo debito dobbiamo pagarlo gioiosamente, continuando la loro opera, rifiutando di trarre dal sistema mafioso anche i benefici che possiamo trarne, anche gli aiuti, le raccomandazioni, i posti di lavoro, facendo il nostro dovere. La lotta alla mafia, il primo problema da risolvere nella nostra terra bellissima e disgraziata, non doveva essere soltanto una distaccata opera di repressione, ma un movimento culturale e morale che coinvolgesse tutti, e specialmente le giovani generazioni, le più adatte a sentire subito la bellezza del fresco profumo di libertà che fa rifiutare il puzzo del compromesso morale, della indifferenza, della contiguità e quindi della complicità. Ricordo la felicità di Falcone quando in un breve periodo di entusiasmo egli mi disse: la gente fa il tifo per noi. E con ciò non intendeva riferirsi soltanto al conforto che l'appoggio morale della popolazione dà al lavoro del giudice. Significava qualcosa di più. Significava soprattutto che il nostro lavoro stava anche smuovendo le coscienze.
0: Paolo Borsellino.

0: Sì, stiamo bene, grazie. Stiamo bene. Sì, ciao. È un mulo l'amico germano, è un martello, un aratro. Ste cazzo di feste, le gite, il teatro, lui poi c'ha un bel dire.
1: Uè, non fare il musone se siamo sei coppie e tu invece da solo. Non fare la faccia di quello che sembra due mesi che qui non si ciola.

0: dicesti, vedi.
1: Vedi, tu e Rita dovreste venire a teatro più spesso.
2: Io non concepisco il tuo disinteresse per l'arte più pura.
0: Però concepisti con Rita.

0: sono dei posti tipo Los Angeles dove tu i negozi che trovi, io tutte le estati, lo stesso negozio non c'è.
1: Se tu lo vuoi, tu lo sarai una di noi.
2: Diventa uno stagista di Radio 6023.
3: Radio 6023, comoda, vivace, enchantix.
1: Sotto il segno
2: di Radio 6023.
4: Eurofonica.
5: State ascoltando Eurofonica live su tutte le radio universitarie. Allora, la settimana scorsa è uscita la classifica di Forbes sulle donne politiche più influenti a livello mondiale. Presenza importante per le donne europee. Allora abbiamo la Merkel, la May e la Mogherini nei primi 5 posti. E troviamo anche la prima ministra polacca Beata Maria Szydło al 10° posto e il 14° per la presidentessa croata Kolinda Grabar-Kitarovic. D'altra parte però i dati mostrano che le donne europee in politica sono assolutamente un piccolo gruppo. Qual è realmente il loro peso politico allora? Caterina Boser.
4: Eurofonica.
6: Angela Merkel, Theresa May, Federica Mogherini sono tre delle cinque donne politiche più influenti a livello mondiale, secondo la classifica stilata da Forbes, la rivista statunitense di economia e finanza. Insomma, è una donna la cancelliera della Germania, che è la quarta economia mondiale del PIL. Una donna è alla guida della Gran Bretagna in un momento critico, il passaggio d'uscita dell'Europa dopo la Brexit. E sempre una donna è l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza. Tre cariche molto forti che dimostrano una cosa: le donne contano in Europa. Ma non vi sembrano troppo poche? Basta fare un paio di calcoli per rendersi conto che se le donne politiche hanno influenza, rimangono comunque un piccolissimo gruppo. È quello che emerge dal report Balanced Participation of Women and Men in Decision Making, redatto dalla Gender Equality Commission del Consiglio d'Europa. Nel 2016 in Europa le posizioni al vertice della gerarchia politica sono ancora quasi esclusivamente ricoperte da uomini. Neanche il 10% dei paesi presi in considerazione arriva al 40% di ruoli ricoperti da donne. Dal 2005 la percentuale delle donne è cresciuta in qualche caso, ma non in modo sistematico. E lo stesso vale per i partiti politici: in 26 stati su 43 non c'è nemmeno una donna a capo di un partito. Dati che sono confermati dal Global Gender Gap Report uscito la settimana scorsa, un report annuale dal 2006 costruito dal World Economic Forum. Ad esempio, per quanto riguarda il potere politico, il divario si sta allargando e solo l'Islanda lo ha colmato per più del 70%. L'Europa occidentale resta la regione al mondo con il gap più ridotto, e cioè del 25% in media. Ma non è solo un problema politico, il Global Gender Gap Report ha studiato 144 paesi riguardo la parità o disparità di genere su partecipazione economica, opportunità, educazione, sanità e occupazione. A livello globale il divario di genere è al 68%, con questi ritmi ci vorranno 100 anni per colmarlo rispetto agli 83 stimati lo scorso anno. Eppure, segnala il World Economic Forum, se si colmasse la parità di genere, il PIL del mondo aumenterebbe di 5,3 miliardi di dollari. Infatti, garantire il pieno sviluppo e l'adeguata distribuzione anche dell'altra metà dei talenti mondiali ha un grande impatto sulla crescita, la competitività e la disponibilità futura delle economie e delle imprese di tutto il mondo. I dati sono allarmanti e ciò che preoccupa è il fatto che le percentuali non si alzino in maniera sistematica. Ovviamente è fondamentale valutare i parametri presi in considerazione e tutte le dinamiche che possono sfuggire alle statistiche. Ma se è la realtà a parlare chiaro, cosa stiamo aspettando? Da Torino, Caterina Moser per Eurofonica.
4: Eurofonica.
5: L'hashtag MeToo ha raggiunto anche Londra, infatti

0: Podidonne ha condiviso inizialmente su WhatsApp storie di molestie sessuali da parte di membri del Parlamento. Un attivista dei Labour, Bex Bailey in particolare, ha denunciato di essere stata stuprata a un evento organizzato dal partito nel 2011, ma è stata scoraggiata a parlarne perché avrebbe potuto danneggiare la sua carriera. Altre donne si sono fatte avanti portando allo scoperto molestie, commenti e abusi fisici avvenuti in passato e trattati con leggerezza o ignorati una volta denunciati. Nella rosa di nomi coinvolti nello scandalo ci sono il ministro del commercio Mark Garnier, Damien Green, Stephen Crabb e il ministro della giustizia Dominic Raab, ma la lista nera contiene i nomi di almeno 13 deputati. È coinvolto nella denuncia anche il segretario alla difesa Sir Michael Fallon, che si è in seguito dimesso ammettendo di non aver avuto una condotta adatta alla sua posizione in passato. Il primo ministro inglese Theresa May ha definito lo scandalo inaccettabile e ha assicurato tolleranza zero per i ministri e parlamentari coinvolti. Ha anche invitato il Parlamento a discutere un piano di azione per affrontare la questione delle molestie a Westminster e ha nominato un nuovo ministro alla difesa, il 41enne Gavin Williamson, una decisione inaspettata e contestata dagli altri parlamentari, causa la sua inesperienza in questo campo. Sonia Kurzel, Samba Radio Trento, per Eurofonica.
1: Eurofonica.
2: Insomma, anche il Regno Unito è stato letteralmente sommerso da questa ondata di scandali sessuali, come se fossero già pochi i problemi del governo di Theresa May alle prese con i negoziati della Brexit. I più complottisti suggeriscono che il polverone alzato su Westminster abbia lo scopo di far crollare la prima ministra. Ce ne parla Sabrina Casanella.
3: Molestie, abuso di potere e giochi di poltrone. Beffardo destino per il puritano Regno Unito e per il primo ministro Theresa May, alle prese con inchieste, codici di condotta e soprattutto rimpasti di governo per risolvere la crisi degli scandali sessuali a Westminster. A rendere lo scenario ancora più inquietante intervengono i rumors circa il neoeletto ministro della difesa Gavin Williamson, chiamato a sostituire Michael Fallon, il nome più importante coinvolto costretto alle dimissioni da una lunga serie di denunce. Il 41enne Williamson, fino alla scorsa settimana, era il chief whip, ovvero il capogruppo dei Tories, e su di lui pesa il sospetto della sindrome Underwood. Alcuni membri del gruppo lo accusano di essere responsabile della fuga di notizie riguardanti Fallon, leaks che sarebbero stati rilasciati espressamente per prenderne il posto. Resta sul tavolo poi l'ipotesi che Williamson fosse a conoscenza della condotta dei suoi deputati e usasse queste informazioni per fare pressione su di loro. Per la serie, o voti come ti dico, oppure racconto a tua moglie come ti comporti con la tua segretaria. L'intrigo è affascinante, anche se di questi tempi citare House of Cards parlando di molestie e di giochi di potere risulta a dir poco ridondante. Quel che è certo è che Westminster è stata letteralmente bloccata dall'ondata di scandali, proprio mentre avrebbe dovuto dedicare tutte le sue energie alla sempre più lontana conclusione dei negoziati per la Brexit, topic che già di per sé aveva reso instabile il governo May, da giugno privo della maggioranza. Come commenta il Guardian, già da prima dello scandalo sessuale Theresa aveva poche possibilità di mantenere in piedi il suo governo fino alla fine del mandato. Oggi questa prospettiva sembra allontanarsi sempre di più. Per non parlare della credibilità che rischia di perdere agli occhi degli interlocutori europei in sede di negoziato. Insomma, pare che lo tsunami generato dal caso Weinstein a Hollywood abbia investito il Regno Unito con conseguenze davvero inattese. Se da un lato ha incoraggiato e sostenuto le vittime di abuso sessuale a emanciparsi dal ricatto morale dei potenti, dall'altro potrebbe essere stata la goccia che farà traboccare il vaso, già colmo di rogne, della prima ministra inglese. Per Eurofonica, Sabrina Casanella, Roma.
1: Eurofonica.
2: State sempre ascoltando Eurofonica in diretta su tutte le radio universitarie raduni. Allora, la Commissione Europea ha deciso di puntare sul rinascimento dei borghi. Cosa farà concretamente il progetto per il rilancio degli Smart Villages? Elvira Fratto.
4: L'Europa ha deciso di scommettere sui suoi borghi. Smart Villages è il progetto finanziato dalla Commissione Europea per migliorare la qualità della vita all'interno delle zone rurali. A partire dal 2018 la Commissione finanzierà dei progetti pilota pensati per creare dei borghi intelligenti, migliorare la logistica, la condivisione di dati sulle aree rurali e lo sviluppo di adeguati modelli di business applicabili a realtà piccole. L'obiettivo è quello di far coesistere tradizione e innovazione, mettendo quanto più possibile le nuove tecnologie al servizio dei borghi e delle comunità rurali. ma non si tratterà di un modus operandi unico per tutte le realtà, saranno le potenzialità di ogni singola zona a determinarne il grado di sviluppo. Sono molti i progetti che la politica di sviluppo rurale si è prefissata di raggiungere: modernizzazione delle fattorie, condivisione di dati,

0: nuovo dei borghi intelligenti, il tutto senza perdere di vista il valore della coesione e dell'autoinvestimento. Saranno infatti gli stessi abitanti degli Smart Villages a proporre nuove idee e a imparare a gestire quelle già realizzate. Sempre all'interno del macro progetto Horizon 2020 si fa strada l'innovativa iniziativa Data Bio, che si propone di impiegare alcune tra le migliori materie prime da silvicoltura, pesca e agricoltura per produrre cibo, energia e biomateriali volti a garantire un'impennata dello sviluppo della bioeconomia. Quasi 100 miliardi di euro dal bilancio dell'Unione sono stati assegnati ad un totale di 118 programmi di sviluppo rurale per gli anni tra il 2014 e il 2020. I finanziamenti per il progetto provengono dal Fondo per lo Sviluppo Rurale, per la ricerca e per le politiche regionali e le infrastrutture. Elvira Fratto, UMG Web Radio, da Catanzaro per Eurofonica.
1: Eurofonica.
2: E ad Eurofonica vi raccontiamo sempre anche l'economia. Con il dimezzamento del quantitative easing, Mario Draghi, presidente della Banca Centrale Europea, ha compiuto un vero e proprio capolavoro, ha accontentato la Germania e ha reso meno traumatico il passaggio all'Italia. Dal whatever it takes a oggi, Mario Draghi non ha quasi mai sbagliato. Ma come ha fatto? Ce lo spiega Francesco Caffarelli.
1: Eurofonica.
3: Mario Draghi l'ha annunciato lo scorso 26 ottobre. La Banca Centrale Europea dimezzerà il quantitative easing, cioè l'acquisto dei titoli del debito pubblico degli Stati membri. È dalla sua introduzione nel 2015 che c'è una frattura su questo meccanismo, perché non rientra tra gli obiettivi esplicitamente indicati nello statuto della BCE e soprattutto perché si tratta di una politica monetaria ultra espansiva, cioè la creazione di nuova moneta, che è da sempre invisa alla Germania. Gli italiani invece vorrebbero che il QE, come è chiamato, rimanesse così com'è per aiutare la fragile ripresa, mentre i tedeschi vorrebbero un ruolo meno politico della Banca Centrale Europea. Si tratta quindi di una parziale vittoria della linea tedesca, rappresentata dal presidente della Bundesbank, la Banca Centrale Teutonica, Jens Weidmann. Vittoria parziale, ma non totale. Draghi ha chiarito infatti che il QE, se necessario, potrà ritornare al regime precedente, cioè in caso di crisi continuerà a comprare 60 miliardi di euro in titoli di Stato ogni mese. Ma quello che conta è la strategia comunicativa del presidente della BCE. In estate, infatti, Mario Draghi aveva annunciato che il QE sarebbe stato rivisto in tempi brevi, destando forti preoccupazioni tra gli operatori finanziari. I mercati si aspettavano la fine del QE e una stagione di turbulenze finanziarie. Draghi invece ha annunciato una chiusura graduale del meccanismo, senza scossoni e soprattutto con la possibilità di tornare indietro. Così ha anticipato la reazione dei mercati, evitando forti perdite nelle borse di tutto il mondo. Gli italiani in particolare ringraziano. Fu proprio l'introduzione del QE a fermare la risalita del famigerato spread, il differenziale tra il tasso di interesse pagato sul debito dall'Italia e quello più basso dell'Unione, manco a dirlo, quello della Germania. Il nostro debito pubblico, infatti, è sempre sotto i riflettori a causa della sua mole, 135% del PIL, oltre 2.000 miliardi di euro. E grazie all'opera di acquisto dei titoli italiani da parte della BCE, le pressioni dei mercati finanziari sono state tenute a bada. In parole povere, gli operatori finanziari non hanno ripreso a trattare i titoli del debito pubblico italiano come carta straccia, come fatto nella calda estate del 2011, solamente perché la BCE si è impegnata a tenerne bassi i rendimenti. Se il QE finisce, quindi, torneremo in breve a tempo a vivere le emozioni estive di 6 anni fa, che portarono alla caduta del governo Berlusconi 4 e alla nomina di Mario Monti a primo ministro. L'annuncio di fine ottobre quindi deve suonare come un avvertimento. Draghi ha dato un settennato di tempo all'Italia per mettere a posto la sua economia e non ha mai perso l'occasione per ricordare come le riforme strutturali non fossero più rimandabili. Non sembra che la classe dirigente politica italiana, impegnata com'è a disquisire di bonus televisori, sia consapevole del fatto che il tempo sta scadendo. Nella vita di tutto ha una fine, del resto. Il QE dimezzato scadrà a settembre 2018 e lo stesso mandato di Draghi avrà fine l'anno successivo, 31 ottobre 2019. A succedergli, con ogni probabilità, sarà proprio il falco tedesco Weidmann. Paese avvisato, non è detto che sarà ancora una volta salvato. Francesco Caffarelli per Eurofonica, Padova.
1: Eurofonica.
2: Ma parliamo anche di ambiente. Che cos'è il progetto LIFE? L'idea è che l'Unione Europea finanzia progetti europei green. Ce lo spiega esattamente Clara Stevanato.
1: Eurofonica.
4: L'Unione Europea investirà 83 milioni di euro in 31 progetti ambientali per rendere l'Italia più green. Ce ne sono di tutti i tipi, dalla conservazione della laguna nord di Venezia alla tutela di animali rari, come il capovaccaio, piccolo avvoltoio in via di estinzione nel sud Italia, dalla sperimentazione di nuovi sistemi di consegna delle merci per abbassare l'inquinamento dell'aria, allo studio per rendere più verde il processo di produzione del grana padano. Tutti i progetti possibili grazie al pacchetto di investimenti di 222 milioni di euro destinati al programma LIFE, che riguarda quattro macro temi: la salvaguardia della natura e della biodiversità, la protezione dell'ambiente, l'azione per il clima e infine la divulgazione scientifica e le campagne di sensibilizzazione. Il programma, nato nel 1992, ha cofinanziato oltre 4.500 progetti, con risultati visibili nel breve e lungo periodo. Pensate che nel solo 2016, su un totale di 170 progetti europei finanziati, l'Italia si è classificata al primo posto, 31 progetti vinti per un totale di 83 milioni di fondi ricevuti. Sul podio anche Spagna, con 79,4 milioni di euro per 44 progetti, e Paesi Bassi, con 33,5 milioni di euro per 5 progetti. Uno degli esempi più interessanti è stato il progetto quadriennale coordinato dall'Università Ca' Foscari di Venezia e cofinanziato dall'Unione Europea al 60%, relativo alla ricostruzione di dune e barene, cioè piccoli isolotti sabbiosi semisommersi tipici dell'ambiente lagunare, e della vegetazione lagunare e litoranea autoctona in 2000 siti costieri in Veneto. Stefano Boato, docente di pianificazione territoriale ambientale allo UAF di Venezia, ci dice che il progetto di salvaguardia della biodiversità lagunare ha portato in soli 3 anni alla completa ricolonizzazione di alcune aree della laguna. I finanziamenti europei hanno permesso di piantare nuove fanerogame marine, ovvero piante simili alle alghe ma più complesse, perché dotate di radici, fusto, fiori, foglie e semi. La natura poi ha fatto il resto, infatti i semi prodotti da tali trapianti, grazie al vento e alle maree, hanno innescato un ripopolamento diffuso, producendo risultati significativi in termini di ricostituzione dell'habitat lagunare. Clara Stevanato per Eurofonica.
2: Eurofonica. Caparezza con Ti fa stare bene, state ascoltando Eurofonica su tutte le radio del circuito Raduri. Allora, vi abbiamo raccontato che cosa è successo durante questa settimana, adesso è il momento appunto dell'approfondimento. Mi hanno raggiunto infatti Antonio Megalizzi e Andrea Fioravanti, due dei caporedattori di Eurofonica. Ciao Andrea, ciao Antonio.
1: Ciao Nicola.
5: Ciao Nicola.
2: Allora, Antonio, partiamo dal tema che secondo me a livello di Europa è quasi più importante, cioè cerchiamo di capire qual è il ruolo dell'Unione Europea in tutta questa confusione che si è sviluppata in Catalogna.
5: Ma l'Unione Europea in realtà può fare poco o niente, a parte immolarsi in dichiarazioni che vanno a difendere la Spagna. È stata singolare la richiesta di aiuto di Puigdemont. L'Europa funziona così, no? Quando ci hai a che fare e ti dà un po' di fastidio e ne parli male, la incolpi di tutto; quando invece sei un po' all'angolo, chiedi il suo aiuto. In realtà si tratta di una questione interna nell'Unione Europea, ma neanche, come dire, il diritto internazionale più canonico può farci nulla, nel senso che Puigdemont e i suoi consiglieri hanno violato in questo caso la Costituzione, quindi è affare, insomma, del governo spagnolo. E tra le altre cose, diciamo, più che immolarsi in una dichiarazione nella quale ovviamente Spagna, facendo parte, insomma, dell'Unione Europea, del Consiglio Europeo, ovviamente si difende l'operato della Spagna, pur condannando, diciamo, la reazione magari un po' troppo violenta delle forze dell'ordine spagnole, l'Unione Europea non può fare.
2: Certo, però ci sono delle ripercussioni inevitabili a livello europeo. Abbiamo visto il Banco Sabadell, la Caix e anche dei grandi colossi, tra cui quello del gas naturale, che se ne sono andati o hanno annunciato che se ne andranno da Barcellona. Quali sono quindi le ripercussioni a livello di Unione Europea?
5: Ma è sicuramente un po' come, ripercorrendo un po' anche il caso della Brexit, che è similare sotto certi punti di vista, credo che gli stessi indipendentisti catalani non si aspettassero questo tipo di reazione e questo tipo di successo immediato del referendum, e che non sappiano effettivamente come comportarsi. Tra l'altro paventano l'ipotesi di non uscire dall'Unione Europea, tra le altre cose, quando sono stati smentiti dal paese e dalla Commissione Europea stessa, che ha ribadito che se un territorio di uno Stato membro, in questo caso la Spagna, smette di essere parte dell'Unione Europea perché decide di diventare dipendente, i trattati dell'Unione Europea non potranno continuare a essere applicati a quel territorio. Quindi se vuole diventare membro, in questo caso la Catalogna, deve fare di nuovo la richiesta secondo l'articolo 49 del trattato.
2: E a quel punto c'è un problema.
5: C'è un grande problema, perché questa richiesta deve essere accettata da tutti gli stati membri. Vi pare che la Spagna, dopo tutto sto macello, va a accettare che la Catalogna entri in Unione Europea? Quindi,
2: però,
5: insomma... difficile.
2: Sì, sì, assolutamente, però direi che è difficile un po' a livello generale, cioè questo casino in Catalogna ha un po' il sapore di déjà vu che abbiamo visto anche con la Brexit, l'abbiamo visto tantissime volte. C'è un piano B?
5: Ma tecnicamente non c'è nessun piano B, o almeno se c'è non ce l'hanno svelato gli amici della Catalogna, come in realtà non ce l'hanno svelato neanche gli amici della Brexit, perché a quanto pare il governo inglese è in alto mare e come ben sappiamo il fautore della Brexit Nigel Farage si è dimesso tipo una settimana dopo aver promesso mari e monti, anzi stanno ancora aspettando tutti questi miliardi che devono andare alla sanità inglese, che saranno risparmiati, no, dalle tasse in favore dell'Unione Europea. Quello che sembra è che i principali antagonisti, diciamo, di questo, possiamo chiamarlo sistema, no, come è stato Farage, come è stato Puigdemont, pensassero, ma questa è la mia personale opinione, di poter campare di tutto questo, di questa cosa, di questo ruolo, e che si sia ritorta un po' contro la situazione, non si aspettassero questo successo. Adesso credo che non sappiano effettivamente cosa fare,
2: ma anche a non sapere cosa fare sembra che ci siano altri politici influencer a livello internazionale. Diciamo che si potrebbe riassumere questo concetto, Andrea, con una frase un po' dal sapore strano, cioè è semplice fare gli indipendentisti con il referendum degli altri, no Andrea?
1: Sì, quando si guardano le situazioni all'estero è sempre più facile giudicare, anche perché non riguarda noi. Il punto è che, come diceva giustamente Antonio, i populisti non hanno dimostrato di avere un piano B. Adesso noi non vogliamo fare la solita trasmissione per cui l'Unione Europea è perfetta e non deve essere cambiata. Però se i populisti da una parte sono proprio chiamati così perché rispondono alle esigenze del paese che non riesce a accettare la globalizzazione, che vorrebbe avere una piena occupazione, che vorrebbe stare meglio, tutti lo vorremmo. Però qual è la alternativa? Il protezionismo, la chiusura delle frontiere, il tornare al medioevo con il feudo, cioè è questa la prospettiva, perché non rinunciare all'Unione Europea non vuol dire solo non vedere più la faccia di Juncker o andare a Bruxelles, ma vuol dire anche rinunciare a un mercato unico, e questo non se ne parla molto nei programmi economici degli indipendentisti, perché quando perdi un mercato di 500 milioni di consumatori e poi si ritorna all'autarchia, non è che si può fare la battaglia del grano nel 2017. A me una cosa che fa impazzire nel dibattito della Catalogna e tutto questo giro riguardo il referendum, cioè si è parlato molto del referendum e poco di quello che in realtà è stato fatto dal punto di vista legale, cioè mancano tutte le condizioni più condizioni di base per fare un referendum, cioè per dire un giornalista del Paese ha votato due volte senza essere scoperto, hanno votato addirittura anche bambini, ma passando anche sopra tutte queste irregolarità al referendum hanno votato solamente meno del 45% dei catalani, cioè vuol dire che quasi 6 catalani su 10 sono rimasti a casa. Quindi già normalmente adesso, guardando le elezioni della Sicilia, ci stiamo lamentando del fatto che abbia votato così poca gente, ma pensate che possa essere legittimo fare la secessione con così poche persone che votano? Cioè personalmente, per far sì che ci fosse una secessione dovrebbe, non so, l'80% delle persone dovrebbe dire di sì. Il punto è che votare poi alla fine è la cosa più facile, anche per ricollegarmi a quello che ha detto Antonio, cioè va bene far sfogare la popolazione, magari anche disinformandola, o meglio non informandola bene, però poi non si ha un piano B, e soprattutto se si fa una cosa talmente illegale poi non ci si può nascondere dietro la burocrazia e i lacci e i lacciuoli delle leggi, cioè è questo che mi ha un po' colpito di Puigdemont. Da una parte un referendum illegale, dall'altra lui si sta attaccando a tutte le leggi possibili, che siano le leggi del Belgio o quelle spagnole della Costituzione.
2: Senti, proprio a proposito del Belgio, allora Puigdemont adesso è a Bruxelles, ha fatto questa richiesta d'asilo. Non è un po' strano che l'Unione Europea permetta delle richieste d'asilo all'interno degli stati dell'Unione?
1: Questo è un aspetto particolare. Quando parliamo di migliorare l'Unione Europea, dico proprio da questo punto di vista, trovo che sia inconcepibile il fatto che uno stato all'interno dei 28 o nel futuro 27 quando andrà via il Regno Unito possa permettere una cosa del genere. Cioè non possiamo pensare che uno stato possa ammettere la richiesta del diritto d'asilo da uno stato dell'Unione. Me lo posso aspettare se la persona viene da un paese extra UE, ma così vuol dire anche una mancanza di fiducia interna. Ora spieghiamolo anche agli ascoltatori. ascoltatori, come loro sapranno, il Belgio vive una situazione particolare, perché tra Valloni e gli abitanti delle Fiandre si vive in una sorta di guerra civile permanente. Il governo ci ha messo quasi 580 giorni prima di formarsi, cioè non stiamo parlando di una situazione normale. E forse anche per questo la capitale dell'Unione Europea è proprio a Bruxelles, un po' per fermare questa divisione interna. Ed è questo forse la cosa che bisogna cambiare appena questa questione indipendentista finirà. Cioè non è possibile un vulnus del genere nella democrazia europea.
5: Permettimi di dire un'altra cosa, Andrea, visto che può servire da monito, diciamo, per il Veneto di turno, visto che adesso c'è questa proliferazione di regioni autonome all'interno dell'Europa che proclamano questo principio di autodeterminazione dei popoli, che innanzitutto, secondo il diritto internazionale, non è inteso come il diritto alla secessione, cioè non è che ognuno può fare quello che vuole, staccarsi, crearsi un referendum ad hoc e darlo per valido, ma soprattutto questo tipo di diritto all'autodeterminazione viene riconosciuto solo in alcuni casi specifici, cioè dove c'è un dominio coloniale, dove c'è un'occupazione militare di una forza straniera o dove vengono compiute gravi violazioni dei diritti umani. In tutti questi casi la Spagna penso che non sia colpevole dei reati che abbiamo appena citato. Quindi quando parlate di principio di autodeterminazione dei popoli, state attenti a quello che citate.
2: E insomma, ve le siete sentite da Antonio Megalizzi. Allora, durante la puntata di oggi abbiamo anche parlato di donne, abbiamo parlato di potere e di donne, e c'è qua a livello di Catalogna una donna mandata un po' in modalità Deus ex machina dal governo Rajoy. Chi è questa Soraya Sáenz de Santa Maria, Andrea?
1: Avete presente Pulp Fiction, dove ci sono i due gangster interpretati da Samuel Lee Jackson e John Travolta che uccidono per sbaglio una persona e non sanno come liberarsi del corpo? Ecco, nel film loro chiamano il signor Wolf, che arriva a bus e dice la famosa frase: sono il signor Wolf, risolvi i problemi. Ecco, per spiegare chi è Soraya Sáenz de Santa Maria si può usare questo film, perché lei è la donna che il governo manda ogni volta che c'è un problema. Facciamo degli esempi. Ebola nel 2014, un'infermiera contrae il virus, mandano lei a risolvere la situazione. Nel 2015 l'aereo della Germanwings, questa compagnia low cost tedesca, si schianta sui Pirenei, chi mandano? Sáenz de Santa Maria. È diciamo il volto giovane del partito, che tra l'altro tra le deleghe, oltre a essere vicepresidente del governo, ha anche quella dei rapporti con le regioni. È considerata diciamo una donna forte, non ha particolare carisma, anche perché a essere compagni di viaggio di Mariano Rajoy, il primo ministro spagnolo, non è che si brilli per quella qualità, però è affidabile ed è molto interessante la sua figura, perché è stata mandata proprio lei, che è anche accusata di aver mandato la Guardia Civil, quindi la polizia castigliana, è stata mandata proprio lei, secondo i socialisti che hanno mandato una mozione nel Parlamento spagnolo. Questa Sáenz de Santa Maria sarebbe stata lei a mandare la Guardia Civile a picchiare i manifestanti, diciamo, per reprimere il voto. E quindi questo è un personaggio un po' di luce e ombre, perché da una parte è vista come una donna molto pratica e quindi sarà lei la normalizzatrice della Catalogna, quindi gestirà gli affari correnti come prevede l'articolo 155 del codice spagnolo, la Costituzione spagnola, che dice: se c'è uno Stato che diciamo ribelle, allora noi mandiamo il governo, e a rappresentare il governo c'è proprio lei. Il problema è che secondo molti analisti spagnoli è lei che ha causato tutto questo, perché non ha mai sentito le ragioni dei catalani. Ora, a me non interessa dire chi abbia ragione o meno, anche perché è una questione talmente complessa sui concetti di autonomia, eccetera. Però dobbiamo dire che lei ha sempre dato, come dire, non ha mai dato ascolto, è sempre stato un muro di gomma su cui i catalani si sono un po' scontrati. E adesso lei dovrà regolare la situazione.
2: Certo, e in questa situazione idilliaca a questo punto qualcuno dovrà andare anche a votare. Qual è lo scenario?
1: Beh, Puigdemont dal Belgio vorrebbe fare una campagna social, cioè vorrebbe, nel tentativo di non essere arrestato dalle prigioni di sua maestà Re Felipe VI, vorrebbe condurre la campagna elettorale dalla capitale belga. Il suo obiettivo è chiaro, cioè vuole una lista unica, anche perché riunire tutti gli indipendentisti sarebbe una grande mossa politica e gli garantirebbe sicuro un posto all'interno delle istituzioni. Adesso noi non sappiamo come andrà a finire dal punto di vista giuridico il processo, però sarebbe una mossa politica forte. Il problema qual è? Che adesso tutti si vogliono dividere le spoglie degli indipendentisti, perché molti leader sono stati mandati in galera e adesso subiranno il processo, però ci sono altre figure politiche che vogliono approfittare di questa corsa elettorale per accreditarsi. E tra le liste, quella più, più in forma è la sinistra catalana, che già da tempo si è posta, si è fatta sentire molto nel Parlamento spagnolo. Ecco, la speranza di Puigdemont è una lista unica. Quello che succederà, una grande balcanizzazione di partiti probabilmente, quindi alla fine si giocherà, sarà questa la domanda fondamentale: chi comporrà il governo indipendentista? Perché gli indipendentisti, se li mettiamo tutti insieme, non superano il 48%, non l'hanno fatto mai negli ultimi 40 anni, cioè da quando c'era la democrazia. Quindi uno dei partiti potrebbe staccarsi e appoggiare un governo di moderati che vogliono collaborare con il governo. È questa forse la previsione che possiamo fare in questo casino della Catalogna.
2: Insomma, una situazione veramente complicata in Catalogna e anche in Spagna. Abbiamo provato a raccontarvela. Grazie allora a chi l'ha raccontata con me, grazie a Andrea Fioravanti.
1: Grazie a te per questa meravigliosa diretta.
2: E grazie a Antonio Megalizzi.
5: Grazie a te, Nicola.
2: E allora, insomma, si conclude questa puntata di Eurofonica. Vi abbiamo raccontato che cosa è successo in Catalogna, vi abbiamo parlato come sempre di economia, di ambiente e di tantissimi altri temi. La settimana prossima torniamo, prendiamo un mezzo di trasporto ancora non ben definito e in qualche modo raggiungiamo Strasburgo e la sede del Parlamento Europeo. Da lì, come sempre, vi racconteremo di cosa si parla in una puntata speciale, come tutte quelle che facciamo da Strasburgo, mercoledì prossimo alle 19 alle 20, che poi è l'orario classico di Eurofonica. Buona serata, ciao!
6: Eurofonica. Eurofonica.
7: Seguici sui social. Cerca Eurofonica su Facebook, Twitter ed Instagram. Se ti sei perso la diretta, puoi trovare tutti i podcast delle nostre puntate sul sito eurofonica.eu. E ricorda che ci puoi ascoltare ogni mercoledì alle 18 in diretta su tutte le radio del circuito Raduni.
8: Eurofonica.
9: Eurofonica.
10: Stai ascoltando la Maratona di Eurofonica, l'omaggio delle radio universitarie per onorare le parole e la passione di Antonio Megalizzi. Non fermiamo questa voce.
8: Eurofonica.
9: Eurofonica.
2: State ascoltando Eurofonica su una qualsiasi delle radio universitarie del circuito Raduni. Sono passate da pochissimo le 19 e oggi, come sempre, in 30 minuti di GR e poi con un talk e un'intervista vi racconteremo che cosa succede in Unione Europea. Partiamo con una notizia di qualche giorno fa, ormai della settimana scorsa, perché è nata una nuova cooperazione a livello militare all'interno dell'Unione Europea per la difesa. Si chiama PESCO e ci racconta di più Sonia Kurzel.
11: Eurofonica. Lunedì scorso a Bruxelles 23 nazioni hanno firmato un patto per la cooperazione alla difesa. Federica Mogherini l'ha definito un giorno storico per la difesa europea. E come darle torto? D'altronde l'idea di una maggiore integrazione europea a livello di difesa ricorre da anni e le linee base per l'istituzione della cooperazione permanente strutturata nel campo della difesa europea, in breve PESCO, erano contenute già nel Trattato di Lisbona del 2007. Gli stati non firmatari dell'accordo sono Inghilterra, Irlanda, Danimarca, Malta e Portogallo, ma l'adesione volontaria è aperta a chi volesse aggiungersi. L'accordo decisamente ambizioso è stato portato avanti da Francia e Germania, ma perché adesso? Il motivo che spicca è l'uscita dall'Unione Europea dell'Inghilterra, che storicamente si è sempre opposta ai piani di sicurezza comune. Il primo documento con le linee guida della PESCO è infatti stato presentato il giorno dopo la Brexit. Ciò che più sorprende di questo patto è che è vincolante, non è solo una dichiarazione di buone intenzioni. La lista degli impegni che gli Stati membri devono rispettare è composta da 20 punti, la cui attuazione sarà monitorata. Tra questi, aumentare le spese militari per avvicinarsi al 2% del PIL, creare una forza di reazione rapida, aumentare sempre di più il livello di integrazione fra gli eserciti e la creazione di un fondo europeo per la difesa da 5,5 miliardi di euro all'anno per finanziare ricerca, sviluppo e una percentuale per l'acquisto delle apparecchiature militari. Il risvolto economico dell'accordo è decisamente importante e è sottolineato nell'idea di ottimizzare le spese a livello di armamenti. Il ministro degli affari esteri tedesco Sigmar Gabriel particolarmente ha fatto notare che l'Europa spende il 50% più degli Stati Uniti in difesa e ha solo il 15% della sua efficienza militare. L'iniziativa dunque punta a spendere di più, ma in modo più coordinato nei sistemi di difesa e far sì che gli stati membri siano più integrati dal punto di vista militare. Nonostante gli accenni del presidente della Commissione Juncker a un esercito europeo, l'opzione rimane al momento improbabile, perché a livello di stati manca un'intesa comune. Non è questo un punto di arrivo. Dopo la firma degli stati della PESCO, l'accordo è affidato al Consiglio, che dovrà prendere una decisione a maggioranza qualificata entro la fine del 2017. Ma è una dichiarazione molto forte sia a livello simbolico che politico per un'Europa più efficiente e indipendente dal punto di vista della sicurezza comune. Sonia Kurzel, Samba Radio Trento per Eurofonica.
2: Eurofonica. Eurofonica in diretta su tutte le radio raduni. Io sono Nicola Pifferi e avete appena sentito Sonia Kurz che vi raccontava un po' in che direzione si va su questa difesa dell'Unione Europea. Altro tema al centro delle discussioni europee è quello del lavoro. Perché? Perché vogliamo dare pari opportunità nell'accesso al mercato del lavoro, vogliamo dare condizioni di lavoro eque e vogliamo puntare sull'inclusione sociale. Non lo dico io, lo dice la Commissione Europea, che infatti ha proprio costruito un pilastro, che non vuol dire che si sono messi con la calce e con i mattoni, ma significa che si va a legiferare o almeno a discutere a livelli molto molto alti. È quindi quello di cui parliamo, il pilastro dei diritti, il pilastro europeo dei diritti sociali. Ci spiega di più Lorenzo Pelucca.
6: Eurofonica. 20 principi e diritti fondamentali per sostenere il buon funzionamento e l'equità dei mercati del lavoro. È questo il risultato del Summit Sociale per il Lavoro e la Crescita Equi, terminato il 17 novembre a Göteborg, in Svezia. Un vero e proprio momento storico, celebrato, non a caso, nella patria dello Stato sociale e del welfare. L'Unione Europea ha così adottato il Pilastro Europeo dei Diritti Sociali, ovvero uno strumento pensato per rafforzare il sistema della protezione sociale. L'obiettivo è adottare un quadro di riferimento per monitorare la situazione occupazionale e sociale degli Stati membri coinvolti e indirizzare le riforme a livello nazionale. Questo è il momento di far nascere un'Europa sociale, ha detto Juncker in un breve commento a conclusione dei lavori. Ci sono voluti 20 anni per applicare la decisione del Summit sull'occupazione del 1997 in Lussemburgo, che aveva indicato di ripetere un tale evento ogni anno, ha ricordato lo stesso Juncker, visibilmente soddisfatto per la piena adesione di tutti gli Stati membri al pilastro. I principi e i diritti sanciti dal Pilastro Europeo dei Diritti Sociali sono articolati in 3 categorie, pari opportunità e accesso al mercato del lavoro, condizioni di lavoro eque e protezione e inclusione sociali. La realizzazione di quanto stabilito nel pilastro sarà comunque un processo lungo e dinamico. Saranno necessarie, infatti, ulteriori iniziative legislative affinché alcuni principi e diritti compresi nel pilastro divengano effettivi. Il documento di Göteborg confluirà in un rapporto che sarà sottoposto al Consiglio europeo nella sua riunione di dicembre. Già lì vedremo se dalle parole si passerà ai fatti. Per Eurofonica, Lorenzo Pelucca.
9: Eurofonica.
12: Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito raduni.
13: Eurofonica. Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
2: All'Eurofonica siamo anche molto vicini alla vostra salute psicologica. Allora, avete presente quando aprite il libretto online della vostra università, guardate i voti e piangete disperatamente? Ecco, potrebbe succedere anche ai colossi della tecnologia. Stiamo parlando di Google, Facebook, Amazon e chi più ne ha più ne metta. Perché? Perché sembra che prima o poi debbano tornare a pagare le tasse. Ci parla di Web Tax proprio Silvia Pegurri.
14: Eurofonica. La Web Tax continua a far parlare di sé nel dibattito pubblico. Ma cosa si intende con questo termine? L'obiettivo per la fine del 2018 è quello di tassare in modo equo i colossi del web come Amazon, Apple e Google, che tra il 2012 e il 2016 hanno di fatto eluso 69 miliardi di tasse in Europa. Secondo il presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, il buco nel bilancio sarebbe di circa 120 miliardi di euro, che sarebbero potuti essere spesi nella lotta al terrorismo, all'immigrazione clandestina e nel rafforzamento del digitale. L'attuale quadro fiscale in vigore nei paesi dell'Unione Europea non si adatta alle realtà moderne, in quanto concepito per tipi di economie che non prevedevano l'enorme successo di Internet e che quindi non possono comprendere attività basate sempre di più su beni e dati immateriali. Basti pensare che l'aliquota fiscale effettiva delle società digitali nell'Unione Europea è stimata in una cifra pari alla metà di quella applicata alle società tradizionali e spesso molto meno. Si punta quindi a una riforma fondamentale delle norme fiscali internazionali, che garantirebbero un migliore collegamento tra il modo in cui il valore viene creato e dove è tassato. Per arrivare a tale risultato, gli Stati membri dovrebbero convergere su un'unica forte posizione, in modo da arrivare a risultati significativi nella relazione dell'OCSE al G20 della prossima primavera. Ma la web tax ha anche dei nemici. Infatti non tutti i paesi europei sono a favore di questa riforma. In particolare i paradisi fiscali quali Lussemburgo, Malta e Irlanda, che ha concluso un accordo con Apple, secondo il quale il gigante di Cupertino avrebbe dovuto versare nel paese solamente un'aliquota effettiva pari allo 0,005%. Nonostante queste opposizioni, però il progetto va avanti, con i quattro paesi firmatari, ovvero Italia, Francia, Germania e Spagna, che portano avanti il progetto.
15: Eurofonica.
2: Anche la politica europea ogni tanto può sembrare veramente divertente. Ed è sembrata divertente l'altro giorno, lunedì sera, quando tutti quanti attaccati al cellulare seguivamo lo spoglio delle votazioni su quale città dovesse accogliere l'EMA, l'Agenzia Europea del Farmaco, che dopo la Brexit se ne deve andare da Londra. Si sperava tanto in Milano, alla fine non è andata per Milano, ma è andata per Amsterdam. Ci racconta esattamente che cosa è successo e come è stata scelta Amsterdam Francesco Cafarelli.
15: Eurofonica.
3: Lunedì 20 novembre si è votato per l'assegnazione di due agenzie europee che con la Brexit sposteranno la loro sede da Londra ad altre città del continente. Si tratta dell'Agenzia Bancaria Europea EBA e dell'Agenzia Europea del Farmaco EMA, assegnate rispettivamente a Parigi e Amsterdam. Si tratta di una decisione molto importante per le città prescelte, sia in termini di prestigio sia di posti di lavoro diretti e indiretti. Secondo il sindaco di Milano Giuseppe Sala, infatti, l'EMA avrebbe garantito oltre 3.000 posti di lavoro di grande qualità, dato che gli incarichi pubblici europei notoriamente molto ambiti, ad esempio per il livello di migliori condizioni contrattuali e migliori condizioni anche economiche. La scelta è stata presa secondo votazione in seno al Consiglio dell'UE, che ha riunito i 27 ministri per le politiche europee degli Stati membri in una votazione a più turni. Al primo turno ogni Stato ha avuto 3 voti a disposizione, da dare in ordine di preferenza a 3 città, quindi 3 punti andavano alla prima, 2 alla seconda e 1 alla terza. Al secondo turno si è votato tra le prime 3 emerse, cioè Milano, Amsterdam e Copenaghen. Quest'ultima nel secondo turno ha ricevuto soltanto 6 voti su 27. Ed è stata eliminata, lasciando la città meneghina a vedersela con la Venezia del Nord. Purtroppo, dopo una prima votazione finita in pareggio 13-13, complice l'astensione della Slovacchia scottata dalla prematura eliminazione di Bratislava, al sorteggio l'ha spuntata Amsterdam. Grande l'amarezza di Milano, che però, per bocca del sindaco Sala, ha rivendicato la sua importanza e la soddisfazione nell'arrivare a giocarsi l'assegnazione di un'istituzione così prestigiosa con 2 capitali europee. L'autorità bancaria europea invece è stata assegnata a Parigi, anche qui al sorteggio, dopo il testa a testa finale con Dublino. A sorpresa è stata esclusa Francoforte che, essendo la sede della Banca Centrale Europea, sembrava la naturale designata per ospitare anche l'EBA. Probabilmente hanno pesato le complicate trattative per la formazione del governo tedesco, che hanno distratto il governo teutonico dal perseguimento della più potente delle due autorità, a vantaggio di Parigi, che ottiene così un notevole risultato politico. Resta il rammarico per Milano e per l'Italia, così come la confermata convinzione che all'ombra della Madonnina risiedano oggi le maggiori speranze di visibilità e prestigio internazionale per il bel paese. Francesco Cafarelli per Eurofonica, Padova.
15: Eurofonica.
2: Insomma, l'EMA non arriverà in Italia, non arriverà a Milano e c'è forse, per non piangere, da ridere per come è stata scelta appunto Amsterdam al posto dell'Italia, anche se in realtà è anche, razionale che possa essere scelta così quando due città arrivano pari merito. C'è però in Italia un'agenzia europea, è quella per la sicurezza del cibo, è a Parma e ci racconta esattamente che cosa fa Elvira Fratto.
15: Eurofonica.
0: Conclusa la disputa per trovare la nuova sede dell'EMA, alziamo i riflettori sull'EFSA, l'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare. Nata nel 2002 ed è sempre situata a Parma, è completamente finanziata dall'Unione Europea, ma agisce in maniera del tutto autonoma rispetto agli Stati membri, al Parlamento e alla Commissione. Una serie di emergenze alimentari nell'Europa degli anni 90 hanno fatto sorgere l'esigenza di un'agenzia dedicata esclusivamente alla sicurezza alimentare per prevenire e contrastare gli effetti dannosi legati all'alimentazione. Non solo, l'EFSA ha separato la valutazione dei rischi dalle loro modalità di gestione per approfondirne gli studi e negli anni ha notevolmente ampliato i propri campi d'azione, dalla nutrizione umana alla sicurezza alimentare degli animali fino all'interesse per la salute e la manutenzione delle piante. L'EFSA si riserva anche di osservare da vicino l'impatto del cibo consumato in Europa sulla biodiversità degli habitat di animali e vegetali. L'importanza dell'autorità per la sicurezza alimentare è tangibile soprattutto nel veicolare le informazioni scientifiche. Sono molti i temi sui quali si è già pronunciata, senz'altro noti ai cittadini europei a causa della vasta eco sociale di cronaca che alcuni tra questi hanno avuto. OGM, salmonella, fitofarmaci, sicurezza veterinaria, ruolo dei pesticidi e ingredienti che provocano allergie. Tradurre informazioni scientifiche di tale portata in nozioni semplici e dirette alla portata del pubblico non è affatto facile, ma l'EFSA si propone da sempre di instaurare un dialogo più chiaro e retroattivo possibile con i cittadini del vecchio continente, ad esempio non facendo mai mancare pagine di aggiornamento sui propri siti ufficiali e consentendo ai prodotti alimentari di arrivare con sicurezza dai laboratori alle nostre tavole. Elvira Fratto di UNGGOD Radio da Catanzaro per Eurofonica.
15: Eurofonica.
2: State sempre ascoltando Eurofonica su una delle radio raduni. Allora, spesso l'Italia è al centro di diversi attacchi da diverse forze politiche internazionali. Questa volta però il tema è un pochino più grave, perché a puntare il dito sono proprio le Nazioni Unite, che dicono che adesso abbiamo un problema di diritti umani e questo problema si chiama Libia. Fabiano Catania.
15: Eurofonica.
16: E così l'Italia ci è ricascata ancora. Dopo la Diaz, Bolzaneto e lo stato d'emergenza di molte carceri, più volte condannato dalla Corte di Strasburgo, adesso arriva un altro sospetto di violazione dei diritti umani perpetrata dal nostro paese. Questa volta non si tratterebbe di azioni svolte sul territorio nazionale, ma delle condizioni in cui versano i migranti che attualmente sono trattenuti nei campi libici per effetto dell'accordo firmato tra Libia e Italia. A denunciare questo caso è stato l'Alto Commissario delle Nazioni Unite al-Hussein, che durante la riunione del Comitato ONU a Ginevra ha parlato di torture, vessazioni e stupri all'interno dei campi creati con il beneplacito del governo libico di al-Sarraj e del ministro dell'interno italiano Minniti. Le continue violazioni dei più elementari diritti umani erano già state denunciate da un reportage shock della CNN che aveva documentato la vita dei campi libici, raccontando di soggetti malnutriti e ammassati in spazi piccoli e senza le più basilari condizioni igieniche. Al-Hussein ha parlato dei campi come di vere e proprie prigioni terrificanti, sottolineando come l'UE e i suoi stati membri non abbiano fatto nulla per ridurre gli abusi perpetrati sui migranti. Ancora una volta quindi viene messa in discussione la politica migratoria dell'Unione Europea, che continua ad affannarsi a cercare una soluzione per limitare gli sbarchi e le morti nel Mediterraneo, trascurando tuttavia i diritti umani, valori fondanti da sempre dell'Unione stessa. L'Italia, dal canto suo, ha risposto alle accuse sottolineando i risultati ottenuti dall'accordo in termini di vite umane salvate. A questo punto si aprono due possibili scenari. O l'Unione Europea e l'Italia sapevano della situazione nei campi e non hanno fatto nulla per intervenire, oppure non sapevano, dimostrando una negligenza gravissima. In qualsiasi modo la si pensi, l'immagine dell'Unione Europea, già malconcia, ne esce nuovamente ridimensionata per l'incapacità di trovare una soluzione comune al problema dell'immigrazione nel Mediterraneo. Per Eurofonica, Fabiano Catania, Radio Eco, da Parigi.
15: Eurofonica.
2: Cambiamo argomento qui ad Eurofonica. Allora, ci andate a teatro? Vi è mai capitato di andare a una rappresentazione di qualsiasi tipo in teatro e dire: vorrei proprio parlare col regista per dirgli che come l'ha fatta lui a me non piace e che forse dovrebbe farla più in un modo o più nell'altra? Beh, avete perso la vostra grande occasione, perché sabato scorso allo European Spectator Day si poteva fare questo e molto altro. Sabrina Fasanella.
15: Eurofonica.
17: Lo scorso 18 novembre l'Europa si è data appuntamento a teatro per la terza edizione dello European Spectators Day. Come da titolo, i protagonisti di questa giornata di promozione culturale non sono stati gli artisti, come spesso accade, ma gli spettatori, o meglio, i cittadini europei spettatori. In un'epoca come la nostra, in cui la proposta culturale è vastissima e investe le piattaforme più disparate, gli spazi per la fruizione sono innumerevoli, ma il pubblico spesso è lasciato in disparte, raramente incoraggiato ad essere parte attiva e critica nel dialogo artistico, troppe volte solo per gli addetti ai lavori. La creazione artistica vuole essere condivisione e dialogo oggi più che mai, e in questa direzione si muove il progetto finanziato da Europa Creativa, BeSpectactive, promotore della Giornata Europea dello Spettatore. Un appuntamento che ha visto sette tra teatri, festival e compagnie in tutto il continente incontrare il proprio pubblico, discutere e confrontarsi sul ruolo e l'importanza che lo spettatore ha nella creazione contemporanea, un ruolo di cui spesso non è a conoscenza. Gli incontri si sono tenuti in contemporanea, adeguati al fuso orario, in Italia, Regno Unito, Romania, Repubblica Ceca, Ungheria e Croazia. I gruppi hanno condiviso anche i temi del dibattito, orientato su 4 argomenti principali, volti a sondare gusti ed esigenze delle diverse comunità di spettatori e soprattutto la percezione dell'importanza e dell'impatto dell'arte performativa sul quotidiano dell'Europa contemporanea e sulle criticità sociali e culturali che sta vivendo il nostro continente. L'audience improvement, ovvero la formazione del pubblico e la sua partecipazione attiva, sono sempre più spesso parole d'ordine per il mondo della cultura e dell'arte performativa in particolare, o almeno di quella che ha deciso di uscire dai templi elitari dell'arte per avere un impatto concreto e fondante nella creazione di una società più tollerante, integrata e democratica. Per Eurofonica, Sabrina Fasanella, Roma.
15: Eurofonica.
9: Eurofonica.
12: Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
13: Eurofonica. Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
2: State ascoltando Eurofonica in diretta su tutte le radio Raduni. Oggi è mercoledì 22 novembre e come sempre abbiamo concluso il GR in cui brevemente vi raccontiamo che cosa sta succedendo in tutta l'Unione Europea e, come le settimane scorse, mi hanno raggiunto due dei nostri caporedattori per parlare di uno dei temi fondamentali di questa settimana. Allora, ciao Antonio, ciao Sabrina.
18: Ciao Nicola.
19: Ciao.
2: Allora, il tema di cui discutiamo questa settimana è un tema che in realtà è uscito lunedì sera, ovvero è un tema che ci si protrae dietro da parecchio tempo, ovvero la necessità di trovare una coalizione per lanciare un nuovo governo in Germania, che però sembra quasi più difficile di formare un governo in uno stato mediterraneo. E a parte l'ironia della sorte e gli scherzi tirati da tutti quanti e le battute tirate da tutti quanti i politici del resto dell'Unione Europea, la Merkel è in vera difficoltà. Perché? Sabri, che cosa è successo? Perché poco fino a qualche giorno fa si pensava che sì, nella difficoltà ci sarebbe riusciti, e invece lunedì sera si è capito che coalizioni non ne venivano fuori?
18: Beh, è venuto fuori che appunto, come dicevi, tutta l'Europa era in sospeso, in attesa di questa coalizione che avrebbe portato appunto la Germania ad avere un governo di maggioranza, insomma un governo solido, perché ricordiamo che il 24 settembre si sono tenute le elezioni, la Merkel non è uscita bene e per 57 giorni si sono protratti i negoziati, che però si sono rivelati un fiasco, perché Angela Merkel appunto non è riuscita a convincere i liberali e i verdi a raggiungere appunto l'accordo sperato. Quindi si aprono due strade, la strada di un governo di minoranza che quindi porta avanti la legislatura, oppure le elezioni anticipate.
2: C'è però da dire che il presidente della Repubblica tedesca ha, diciamo, richiamato un po' all'attenzione tutti i partiti, a dire, insomma, fare delle elezioni anticipate così non è che sia una grande idea politica, quindi sta spingendo la direzione di un governo di qualche coalizione, no?
18: Sì, esatto, e sicuramente si sarà sentito parlare tanto di Giamaica, che è stata una metafora che effettivamente poteva confondere l'idea così esotica, però chiaramente l'accordo si riferiva appunto ai colori, cioè la parola Giamaica richiamava soltanto i colori delle bandiere chiamate in campo. Giamaica lontanissima dalla Germania, perché appunto i liberali non sono riusciti a convincere, o meglio, il leader Lindner non è riuscito, insomma, ad accordare ad Angela Merkel il compromesso per un viraggio a sinistra, come auspicato, come dicevi tu, dal Presidente della Repubblica.
2: Esatto, insomma, particolarmente complicata la situazione. Prima di andare avanti, voglio fare un piccolo test di geografia al nostro Antonio Megalizzi. Quali sono i tre colori della bandiera della Giamaica, Antonio?
19: Della Giamaica?
2: Esatto, sì.
19: Allora, il verde, il giallo, il nero.
2: Bravo, bravissimo, test superato. A quali corrispondono? Grazie. A quali partiti corrispondono in Germania, così per recuperare un po' la situazione per chi si dovesse essere perso in questi ultimi 57 giorni di contrattazione?
19: La Giamaica doveva essere Verdi, Liberali e CDU.
2: Esatto, CDU, il partito della Merkel, Liberali, appunto il giallo,
19: sì,
2: i verdi,
19: esatto,
2: ce l'abbiamo tutti, il colore è il verde. E logicamente questo non ha solo conseguenze sulla stabilità politica del governo tedesco, o meglio sulla stabilità politica della Repubblica tedesca, perché insomma un governo va ancora fatto, ma anche su tutta l'Unione Europea, perché volenti o nolenti la Germania è uno degli stati che comunque ha un grande potere all'interno dell'Unione Europea. Quali sono quindi le conseguenze?
19: Ma potremmo dire che non è uno degli stati, è lo Stato, nel senso che il paese più ricco è il primo esportatore dell'Unione Europea, è il più influente e il più potente. Basta pensare che Schäuble, il ministro delle finanze tedesco, era quello che un po' se la comandava al Consiglio dell'Unione Europea quando c'era da gestire, insomma, la questione finanziaria e economica dell'intera Unione. E non è un caso che i liberali abbiano chiesto quella poltrona, perché la poltrona del ministro delle finanze avrebbe dato ai liberali una forza da un punto di vista politico che probabilmente Angela Merkel voleva evitare, oltre al fatto che c'erano delle incongruenze abbastanza forti, perché i liberali volevano una linea un po' più dura sull'immigrazione, mentre il partito della Merkel voleva continuare, insomma, sulla stessa rotta degli scorsi anni. Detto questo, ovviamente per la prima volta ci troviamo di fronte al paese che dovrebbe essere la roccaforte dei valori dell'Unione Europea e il motore economico, che è in difficoltà. E questo dopo l'ascesa dei vari Wilders, Le Pen, dei movimenti, insomma, euroscettici anche italiani, in vista delle elezioni del 2018 e anche conseguentemente a ciò che è successo in Catalogna, non è che sia così utile ai fini del prosieguo, insomma, di un cammino europeo forte e stabile come ci aspettavamo e come speriamo, insomma.
2: Certo, però insomma la situazione è più grande dei soli problemi che vedremo a livello prettamente politico. C'è anche un problema amministrativo, ovvero ci sono una serie di procedure bloccate a livello d'Europa proprio perché l'Unione Europea sta aspettando un governo tedesco. Quali sono le conseguenze quindi di questo blocco?
19: Beh, ci si aspettava a breve questa fantomatica riforma dell'Eurozona che doveva, insomma, della quale si discute da diverso tempo e che vedeva la Germania come attore principale. C'è il negoziato della Brexit che, pur non essendo seguito dalla Germania in prima linea, sicuramente, insomma, come ben sappiamo, le strategie tedesche sono quelle dell'Unione Europea. E poi, per esempio, ci sono le riforme contro lo Stato di diritto, come sappiamo, nei governi polacchi e ungheresi, che hanno qualche problemino con i diritti umani ultimamente. Anche in quel frangente la Germania era in prima linea. Insomma, ci sono diverse decisioni, diverse politiche dell'Unione Europea che bene o male dipendevano dalla Germania e che senza un governo stabile tedesco verranno inevitabilmente rinviate. Come dicevamo prima, questo non gioca a favore della stabilità dell'Unione Europea perché come abbiamo visto la crescita di quelli che noi chiamiamo populismi, perché vogliamo, insomma, dare un'accezione negativa alla cosa, ma che intendiamo, insomma, l'euroscetticismo, l'antieuropeismo eccetera, continuano, avanzano. La Polonia, l'Ungheria, la Repubblica Ceca continuano imperterrite nella loro lotta contro il ricollocamento di Dublino, e per questo il Parlamento, insomma, ha concluso una battaglia molto importante la settimana scorsa, ma comunque è tutto nelle mani del Consiglio, quindi ancora quegli stati fanno fronte comune. Sicuramente la mancanza di uno Stato come la Germania, di una presenza forte come quella tedesca, non aiuterà la Commissione Europea, non aiuterà il Consiglio e sicuramente da un punto di vista anche della rigidità finanziaria, dell'occhio alla spesa pubblica e ai conti, mancherà un attore veramente importante. E quindi credo che siano le elezioni più di quelle francesi, più di quelle olandesi, sulle quali dovremo porre maggiore attenzione, che potrebbero cambiare nel bene e nel male tantissime situazioni.
2: Certo, soprattutto proprio perché sono bloccate. La situazione in qualche modo va sbloccata, una soluzione, è stato chiarissimo il presidente della Repubblica Tedesca, va trovata. Allora, quali sono gli scenari? Tra poco. Mark Foster con Sowieso, state ascoltando Eurofonica. Questa canzone, pensate un po', adesso a parte che è in cima alle classifiche in Germania, dice proprio a un certo punto: indifferente quello che viene, sarà bene comunque. Chissà se lo pensano anche i politici europei guardando alle elezioni tedesche. Sabrina, insomma, quali sono gli scenari e soprattutto perché la Germania è così importante a livello europeo?
18: Infatti gli scenari sono, per adesso ovviamente noi non abbiamo una risposta, possiamo stare così a guardare come si comporterà Angela Merkel, che comunque diciamo lascia alle sue spalle uno strapotere, che una predominanza a livello europeo che deriva sicuramente dalla struttura solida che è la Germania come Stato all'interno della comunità economica europea. Quindi sicuramente il venire a mancare di questo punto di appoggio, di sostegno per l'economia europea come la Germania apre degli scenari interessanti e sicuramente poco rassicuranti.
2: Certo, ma ci dovrà pure essere un sostituto, no? Antonio, lo chiedo a te, esiste qualche altro Stato all'interno dell'Unione Europea che possa, almeno in questo periodo di transizione, giocare il ruolo che ha giocato la Germania come potere?
19: Ma la Germania ha una macchina produttiva alle spalle che è pazzesca, come dicevamo prima è il primo esportatore dell'Unione Europea e il quarto nel mondo, quindi è difficile trovare una macchina così perfetta a livello di ingranaggi e che possa dare, grazie al suo peso economico, anche potere politico all'Europa, perché non dimentichiamo, come diceva giustamente Sabri prima, che l'Europa si fonda su un potere che è per lo più economico, ma lo vediamo perché nelle trattative, insomma, il soft power, come si chiama di solito, si parla di trattative economiche al fine di raggiungere determinati risultati con altri stati, no? Che possono essere i diritti umani o insomma meno corruzione e cose del genere. Sicuramente a livello di prestigio, di storia, di forza politica e militare, la Francia si trova subito al secondo posto dopo la Germania, se vogliamo proprio stilare una classifica di stati più tra virgolette potenti in Europa. È chiaro che però la Francia ha una situazione di debito pubblico che la rende un pochettino diversa e l'allontana da quella rigidità che la Germania tra l'altro ci tiene tanto a cercare di esportare questo modello di austerity anche noi, che siamo stati richiamati spesso. Quindi non so se la Francia, che non corrisponde diciamo all'alunno perfetto da questo punto di vista, visto l'alto debito pubblico e anche alle distrazioni che ha, perché comunque la sua politica estera ex coloniale la, come possiamo dire, distrae spesso dai fatti europei, non so se la Francia possa essere insomma il candidato ideale, ma non vedo altri stati della stessa potenza e con lo stesso peso politico. Per questo l'evoluzione di questa situazione tedesca è fondamentale per le sorti dell'Unione Europea.
2: Insomma, situazione veramente complicata e noi un po' come sempre qui a Eurofonica vi buttiamo addosso tutti i problemi senza darvi delle grandi soluzioni, però d'altra parte se a qualcuno la soluzione viene in mente noi la accogliamo e ve la raccontiamo al volo. Grazie ad Antonio, grazie a Sabrina.
18: Grazie a te Nicola.
19: Grazie, ciao.
2: Allora andiamo avanti nella puntata di oggi, siamo quasi in chiusura e vi abbiamo raccontato più volte che è cambiato un pochino il nostro format e a questo punto arriva una vera e propria intervista in cui parleremo con una persona molto importante. Si chiama Giovanni Buttarelli ed è il presidente del Garante Europeo della Protezione dei Dati. Che cos'è? Che cosa fa? Praticamente garantisce che le istituzioni e gli organi dell'Unione Europea rispettino il diritto alla vita privata e alla protezione dei dati. L'ha intervistato per noi la nostra Clara Rita Stevanato.
20: The internet is an incredibly efficient and useful tool, which brings so many benefits and opportunities to our everyday lives. Nowadays, vast amounts of information are only a click away, and no matter where we are, we can keep up with the latest news and stay in touch with our friends and family. But as the online world is constantly evolving, all of us, and in particular children and young people, should be aware of the risks that come with using the internet. You're listening to Raising the Game, Better Legislation. In this podcast, we'll be talking about Safer Internet Day and what the EU is doing to make the internet safer. First, let's find out what Safer Internet Day is and why it's so important.
21: Over the years, Safer Internet Day has grown to become a landmark event in the online safety calendar. It started back in 2004 as an initiative under the EU's Safer Internet Programme and is now celebrated every year in over 180 countries across the world. The aim is to raise awareness of current online safety issues and empower everyone, especially children and young people, to use the internet safely.
20: How can people get involved in Safer Internet Day?
21: Each February, Safer Internet Day inspires millions of people around the world to join together to help create a safer and better internet for everyone. Under the general theme, Together for a Better Internet, national Safer Internet Day committees and supporters are invited to organise their own activities on online safety. In 2012, a network of EU-funded Safer Internet Centres was established as part of the Commission's Better Internet for Kids strategy. Today, most EU countries have their own Safer Internet Centre, and people can get in touch with their national centre to find out what is happening near them to mark Safer Internet Day. One national centre is the Irish Safer Internet Centre, which is co-financed by the European Union. Webwise is one of the four partners that make up the Irish Safer Internet Centre. It encourages people to get involved in Safer Internet Day by starting a conversation about issues related to internet safety in local communities, or inviting

0: Nei paesi devastati dalla guerra, le vittime innocenti sono bambini, donne, uomini, mutilati e feriti. Sopravvivono a stento fra mine antiuomo, epidemie e denutrizione. Emergency è là, per dar loro assistenza chirurgica, riabilitazione, ospedali e anche un po' di speranza. Con l'impegno di medici e personale specializzato e la sola forza della solidarietà. Non fatecela mancare. Conto corrente postale 2842-6203, intestato a Emergency 2842-6203.
1: Radio 6023.

0: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
1: Perché? Perché posso. Posso perché sono lucido, consapevole. Ma domani metti un incidente, una malattia. Chi deciderà per me? Posso, perché la legge c'è.
2: E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
3: Scegli oggi quali terapie accettare e quali no, se domani non fossi più in grado di farlo.
1: Il biotestamento è questo.
4: Scusi, per il biotestamento?
0: Vuole fare il biotestamento anche lei? Ma perché?
4: Perché posso.
3: Informati su vidas.it. Scelgo adesso. Adesso che posso.

0: De Europese Unie is een politieke en economische unie van 27 landen. Daarnaast zijn er nog andere landen die een aanvraag hebben ingediend om lid te worden van de EU. Momenteel zijn er 9 kandidaat-lidstaten: Albanië, Bosnië en Herzegovina, Georgië, Moldavië, Montenegro, Noord-Macedonië, Oekraïne, Servië en Turkije, hoewel de toetredingsonderhandelingen met Ankara in 2018 zijn vastgelopen. Kosovo is een potentiële kandidaat-lidstaat. De weg naar het EU-lidmaatschap is best lang en verre van eenvoudig. In deze podcast kom je meer te weten over het toetredingsproces. Om zich voor het EU-lidmaatschap kandidaat te kunnen stellen, moet een land in Europa liggen en de democratische waarden van de EU naleven. Het moet over stabiele en democratische instellingen beschikken en de rechtsstaat respecteren. Ook moet er een werkende markteconomie aanwezig zijn en moet het land de verplichtingen van het EU-lidmaatschap op zich kunnen nemen en kunnen uitvoeren. Een land kan pas officieel kandidaat-lidstaat worden als het voldoet aan een aantal basiscriteria op het vlak van politiek, economie en hervormingen. Bovendien moet het alle EU-wetten overnemen en in de toekomst zijn munt inruilen voor de euro. Daarna kunnen de formele onderhandelingen van start gaan over 35 hoofdstukken die uiteenlopende beleidsterreinen beslaan. Deze hoofdstukken vormen de basis van de toetredingsonderhandelingen. Ze worden grondig bestudeerd tijdens een screening en regelmatig beoordeeld tot ze één voor één als afgesloten kunnen worden beschouwd. Zodra de onderhandelingen zijn afgerond en de hervormingen doorgevoerd, wordt een toetredingsverdrag opgesteld. Dit document moet dan formeel worden goedgekeurd door alle EU-landen en door de kandidaat-lidstaat zelf voordat het land kan toetreden. De nieuwste kandidaat-lidstaten zijn Oekraïne en Moldavië sinds juni 2022 en Georgië sinds december 2023. Deze drie landen hebben een lange weg afgelegd om het kandidaat-lidmaatschap te bereiken. De Russische oorlog tegen Oekraïne heeft het proces wel versneld. Al deze landen krijgen financiering en beleidsadvies van de EU. En dat geldt ook voor Kosovo als potentiële kandidaat-lidstaat. Ze hebben ook allemaal een associatieovereenkomst gesloten met de EU, waardoor ze een uitgebreide toegang krijgen tot de interne markt. Het Europees Parlement houdt debatten en stemmingen over voortgangsverslagen die ieder jaar voor elk land worden opgesteld. Dit is een kans om mogelijke problemen te ontdekken. Het parlement moet ook zijn goedkeuring geven voordat een land tot de Europese Unie kan toetreden. Het uitbreidingsproces is een investering in een vreedzaam, veilig en stabiel Europa. In juni 2022, tijdens de conferentie op hoog niveau over de Westelijke Balkan, zei de voorzitter van het parlement, Roberta Metsola: uitbreiding werd altijd al beschouwd als een transformatieproces voor landen die de weg van de EU willen volgen. Volgens de Europese Commissie zouden Servië en Montenegro al in 2025 tot de EU kunnen toetreden. Dit was een uitzending van het Europees Parlement. Meer informatie is te vinden op onze website.
1: Giovani creativi, artisti, registi e scrittori, questo podcast è per voi. Se vi state chiedendo come l'Unione Europea possa aiutarvi a realizzare una vostra idea artistica, informatevi su Europa Creativa, il programma dell'Unione che promuove la creatività. Con una dotazione di quasi 2 miliardi e mezzo di euro, il suo obiettivo è tutelare, sviluppare e promuovere la diversità e il patrimonio culturale europeo.
2: Il programma sta aiutando i settori culturali e creativi a riprendersi dalla crisi causata dall'epidemia di Covid-19, in particolare il settore audiovisivo. Inoltre incentiva gli sforzi per aiutare questi comparti a diventare più inclusivi, digitali e sostenibili sotto il profilo ambientale. Che stiate dipingendo a Parigi, componendo un'opera a Kaunas o creando una coreografia a Copenaghen, Europa Creativa è il programma che fa per voi.
1: Scopriamo come funziona.
2: Il programma si articola in tre sezioni principali, il sottoprogramma Media, il sottoprogramma Cultura e il filone transettoriale.
1: Vediamoli nel dettaglio, iniziando dal filone Media. Il suo obiettivo è sostenere le industrie cinematografiche e audiovisive europee in ogni loro attività. Negli anni passati, ad esempio, ha fornito finanziamenti per lo sviluppo di capacità e sostegno alla formazione per i professionisti dell'audiovisivo nell'ambito del seminario Film Spring Open Workshop di Cracovia. Ha anche sostenuto festival cinematografici come l'Indie Lisboa International Film Festival e il CineDoc Tbilisi International Documentary Film Festival. Media promuove progetti con una dimensione europea per favorire la cooperazione internazionale, la mobilità e l'espansione verso mercati oltre i confini nazionali.
2: Il programma pone l'accento sull'uso delle nuove tecnologie e sulle iniziative volte a rendere le industrie audiovisive europee più sostenibili dal punto di vista ambientale. Se siete studenti di cinema, sviluppatori di videogiochi o sceneggiatori, il sottoprogramma Media può aiutarvi a far conoscere le vostre storie a un pubblico più vasto in più luoghi.
1: La componente Media è ulteriormente suddivisa in quattro poli di finanziamento: contenuti, impresa, pubblico e sostegno alle politiche.
2: Il polo contenuti si concentra su azioni che promuovono la cooperazione transfrontaliera tra produttori e sviluppatori di contenuti. Stimola l'innovazione, i modelli imprenditoriali e la tecnologia in questo campo. Sostiene le coproduzioni e lo sviluppo di svariati progetti, tra cui contenuti televisivi e online, videogiochi ed esperienze immersive.
1: Il polo impresa promuove l'innovazione aziendale, i talenti e il potenziale di crescita in tutto il settore audiovisivo europeo. Le iniziative nell'ambito di questo polo tematico puntano a incentivare l'apprendimento e la condivisione delle conoscenze per consentire al settore di spingersi oltre i confini nazionali. Ogni anno forma oltre 2.400 professionisti con attività fortemente incentrate sulla promozione di competenze nel tutoraggio, nel digitale e nell'ecocompatibilità. La sezione Media sostiene annualmente la distribuzione di oltre 300 opere audiovisive al di fuori dei loro paesi di origine.
2: Il terzo polo, pubblico, si concentra su modi innovativi per coinvolgere il pubblico, in particolare i giovani. L'epidemia di Covid-19 ha determinato uno spostamento significativo dalle sale cinematografiche verso le piattaforme digitali. Il polo pubblico sta aiutando l'industria audiovisiva a sfruttare le opportunità offerte dalla transizione digitale. Il suo obiettivo è aumentare il numero di spettatori nelle sale e su una serie di piattaforme e tenere il passo con le loro abitudini. Questo comparto comprende iniziative quali l'educazione cinematografica, il sottotitolaggio di contenuti culturali e le reti di cinema europei.
1: Infine, il polo di sostegno alle politiche garantisce un approccio strategico comune in tutti i paesi dell'Unione Europea. Per realizzare questo obiettivo, promuove il dialogo normativo, l'analisi dell'ecosistema audiovisivo e delle tendenze del mercato, le consultazioni con le parti interessate e le attività di sensibilizzazione.
2: Il secondo filone, cultura, copre tutti i settori culturali e creativi, ad eccezione di quelli audiovisivo e cinematografico. Comprende musica, letteratura, architettura, turismo culturale, nonché arti performative e visive. In sostanza offre finanziamenti per progetti di collaborazione tra paesi diversi. Quindi, se siete studenti di teatro a Trieste e volete collaborare con altri artisti ad Atene, Aarhus, questa è la sezione di Europa Creativa che fa per voi.
1: La sezione Cultura organizza iniziative speciali per celebrare l'eccellenza e la creatività, ad esempio premi per la letteratura, la musica, l'architettura e altro ancora. Un elemento interessante della sezione Cultura è che sostiene programmi di mobilità. Ciò significa che potete ottenere aiuti per viaggiare e lavorare all'estero, ampliare il vostro raggio d'azione per raggiungere un nuovo pubblico e imparare dai vostri colleghi. L'iniziativa Culture Moves Europe offre eccellenti opportunità in tal senso, poiché prevede borse di mobilità per artisti e professionisti della cultura in tutti i 40 paesi aderenti a Europa Creativa. Consideratelo una specie di Erasmus culturale per viaggi, residenze e collaborazioni uniche.
2: Sentiamo cosa ha sottolineato Katie Lowry, corresponsabile dell'ufficio Europa Creativa in Irlanda, riguardo alle opportunità offerte da Culture Moves Europe.
3: If you want to develop your...
1: Se volete sviluppare la vostra attività artistica o il vostro lavoro in quanto organizzazione a livello internazionale o europeo, questo è un ottimo strumento perché può essere utilizzato per testare partenariati e modelli. Alcuni fanno una mini residenza o un tour. Il programma è molto flessibile in termini di possibilità e consente di fare tutto con un rischio molto basso. Se desiderate sviluppare la vostra attività in questo settore, può essere un buon punto di partenza.
3: This can be a good starting point.
2: L'ultima sezione del programma Europa Creativa è quella intersettoriale. Si concentra sull'innovazione, la collaborazione tra discipline diverse e l'adattamento all'era digitale. Con iniziative come i Creative Innovation Labs, il suo obiettivo è aiutare i settori culturali e creativi ad affrontare le sfide comuni e trovare soluzioni innovative. Per questo finanzia progetti che uniscono creatività e tecnologia o che prevedono diverse espressioni artistiche. Ad esempio, se il vostro lavoro combina teatro e realtà virtuale, intelligenza artificiale e musica o videogiochi e letteratura, questo programma può sostenere il vostro progetto creativo.
1: A questo punto vi starete solo chiedendo come faccio a partecipare. Che siate studenti, giovani creativi o professionisti in campo artistico, ci sono tre cose che potete fare.
2: Innanzitutto potete tenervi aggiornati leggendo i bandi di concorso. L'Agenzia Esecutiva Europea per l'Istruzione e la Cultura pubblica regolarmente bandi online. Sono aperti a singoli, gruppi e organizzazioni e contengono tutte le informazioni necessarie per realizzare le vostre idee.
1: In secondo luogo, contattateci. Lo sportello Europa Creativa del vostro paese può aiutarvi a capire i criteri di selezione, presentare una domanda ed entrare a far parte di una rete di potenziali partner in tutta Europa.
2: E in terzo luogo, osate sognare in grande. Europa Creativa significa pensare fuori dagli schemi, anzi rompere gli schemi. Se il vostro lavoro sfida le regole, attraversa i confini o collega le comunità, questo è il programma che fa per voi.
1: Nel 2024, quando l'associazione senza scopo di lucro Fedora le ha chiesto qual è il contributo del programma a un futuro migliore per la prossima generazione, Judith Wiedekock, capo dell'Unità Europa Creativa della Commissione Europea, ha risposto:
4: We first spoke about the mission of the program.
1: Abbiamo parlato innanzitutto della missione del programma e ho spiegato che il suo obiettivo è preservare il nostro patrimonio culturale. Quindi stiamo lavorando per preservarlo, ma cosa ancora più importante, stiamo lavorando per il nostro futuro. La cultura è il nostro DNA comune e credo che sia estremamente importante per le generazioni future utilizzare il nostro patrimonio culturale, dandogli nuove espressioni e un nuovo significato. Europa Creativa non è solo una questione di finanziamenti, è una dichiarazione di intenti. Ci dice che la cultura è importante, che la vostra voce ha valore e che l'Europa sta investendo in un futuro creativo. Si tratta di valorizzare il talento, proteggere la diversità culturale e aiutare le idee creative a svilupparsi oltre le frontiere.
2: Quindi, se state disegnando, scrivendo, cantando o programmando la vostra prossima opera, sappiate che fate parte di una comunità di creatori che si estende in tutta Europa e che l'Unione è pronta a sostenervi.
1: Per saperne di più, basta visitare il sito ufficiale di Europa Creativa o contattare il vostro ufficio Europa Creativa locale. La prossima opportunità potrebbe essere più vicina di quanto pensiate.
2: Questo podcast è presentato da Europarl Radio, la radio online del Parlamento Europeo.

0: Tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: È l'una.
3: Più o meno.
4: Quando torno a casa vorrei...
5: Stare zitta e muta.
4: Al lavoro vorrei...
6: Fare carriera sotto la scrivania, eh?
4: Quando cammino per strada mi piacerebbe...
7: Una mattarella!
4: Dopo gli studi mi piacerebbe...
7: Non rompere!
4: Quello che chiedo alle istituzioni è...
8: Un paio di schiaffi?
9: In Italia le donne non possono esprimersi al 100%. È il momento di cambiare, perché ognuna sia rispettata e valorizzata. Puntosudite.it è una campagna di pubblicità Progresso.
10: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
11: Allora, l'associazione Amici di Arlo, che è nata quest'anno, quindi siamo in fase di avviamento. Il nostro focus è quello di aiutare le associazioni già attive, in principal luogo canili e gattili del territorio, con dei format che vogliamo lanciare, ad esempio le sfilate canine a scopo di beneficenza e le camminate a sei zampe. Poi l'occhio di riguardo, oltre a quello del territorio, sono i randaggi in Sicilia, perché purtroppo la situazione dei randaggi è quella più fuori controllo in Sicilia. Siamo appena nati, quindi cerchiamo di lanciare questi due format proprio per riuscire a fare più raccolta fondi possibile, perché serve quello. I soldi verranno utilizzati precisamente per acquistare crocchette da dare direttamente ai rifugi, ai volontari, alle colonie feline, donazioni che vogliono essere spese per cure mediche direttamente con i veterinari, in modo da avere tutto tracciato.
12: Quali sono i vostri contatti?
11: Amici di Arlock su Instagram, abbiamo solo la pagina Instagram, però ci trovate ai banchetti di Vercelli.
10: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
13: Radio 60

0: Tre città, una sola voce. 6023.
1: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
2: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al Movimento Una.
1: Aiutaci a fermare questa vergogna.
2: Chiama lo 06 2323 2569 o lo 055 84 8019.
3: Ahmed, a te da venire qua.
4: Adesso arrivo, non rompere.
3: Ciao, sono Ivano Marescotti e faccio l'attore.
4: Io sono Ahmed e faccio il bambino.
3: Ahmed ha 8 anni, è nato in Italia, frequenta scuole italiane, parla italiano come i nostri figli. Ma per la legge non è italiano, potrà diventarlo solo a 18 anni, ma non è detto. Vi pare giusto? Io firmo per dare la cittadinanza italiana a chi in Italia è nato o ci cresce. Firma anche tu.
4: L'Italia sono anch'io. Campagna per i diritti di cittadinanza. www.l'italiasononanch'io.it.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
6: Forest Gump Piemonte è una associazione non a scopo di lucro che collabora alla possibilità che i ragazzi con disabilità possano esprimersi nel lavoro secondo le loro prerogative in maniera soddisfacente.
7: Perfetto, e cosa fate?
6: Praticamente abbiamo delle attività agricole che consistono in un campo di lavanda che curiamo in tutta la filiera e poi abbiamo delle ditte che collaborano con noi che ci offrono dei prodotti che noi confezioniamo. Abbiamo delle collaborazioni anche con alcune strutture, diciamo così, commerciali del settore del biellese che acquistano i nostri prodotti e che ci fanno conoscere. Questo è un po' il...
7: E come possiamo contattarvi?
6: Abbiamo un numero di telefono che peraltro è il mio, perché abbiamo dei margini di miglioramento sulla comunicazione molto importanti. E poi c'è un indirizzo email e siamo a Biella.
7: Possiamo sapere l'indirizzo email?
6: Sì, è forestgamppiemonte@gmail.com.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
8: 62 3
9: 60 20 che?
8: 60 23
9: 60 23
8: 60 23 importante, non è come lo dici, basta che ci ascolti.